0: dicevano innamorare, innamorare. In Abbassa la tua radio, per favore, il libro che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto, dedicato alla storia del suo papà, c'è questo capitolo. Parla Michele Montanari, racconteremo poi la sua voce da tenore,
1: sì,
0: in realtà, dalla quale lui parte. Mi piaceva il disegno. Andavo a scuola, mi sono interessato alla pittura perché un mio parente che era venuto dall'America si dilettava di pittura. È venuto a casa nostra un anno e ci incontravamo e mi ha detto: guarda, io riparto per l'America, ti lascio un ricordo. E mi ha lasciato la cassetta dei colori. Arriviamo alla musica, ma lui è stato anche un
1: lui
0: bravo
1: è stato
0: pittore.
1: Molto bravo e ha portato avanti parallelamente la passione per la canzone.
0: Ma guardate che bello!
1: E per la pittura.
0: E che bravo!
1: Eh sì, poi aveva questa veduta di Torino dalla sua finestra.
0: Insomma, si poteva fare, no? Ecco, avrei imparato di ispirazione. A dipingere pure io. Allora, era anche questo, Michele Montanari. Ha continuato a dipingere, era appassionato, insomma, nonostante la sua meravigliosa carriera musicale.
2: Sì, ha continuato a dipingere. Tra canto e pittura diceva però che il canto gli dava una soddisfazione più immediata, c'era questo contatto col pubblico più vivo, però ha continuato. Lui, d'altra parte, molto giovane, è andato a scuola da un pittore barese che si chiamava Damaso Bianchi, che era un po' un orientalista. E questo rapporto è stato molto importante per lui, perché ho trovato anche un biglietto di Damaso Bianchi che gli chiede di fare delle cose, di preparare anche, se ricordo bene, dei bozzetti. Questo quando lui era molto giovane. Damaso Bianchi era affermato.
0: Era molto affermato. Vedete, un uomo completo, Stefano, che arriva a scegliere, anche se conserverà l'amore per la pittura, però arriva a scegliere la musica in maniera molto seria, appunto.
1: Certo. Sai,
0: io dico voce tenorile, ci diventi tenore, devi studiare.
1: All'inizio aveva la voce tenorile, poi, come abbiamo detto quando abbiamo parlato di Alfredo Clerici, loro sono stati due fra i 12 vincitori di quel primo concorso Eier del 38.
0: 1938,
1: esatto.
0: Solo 12 vincitori,
1: 12 Michele vincitori, Montanari, Michele Montanari, Clerici, Lina Termini, Boccaccini, tutte voci storiche. E lui appunto ha iniziato ed è stata una voce radiofonica per l'Eier in quel periodo, con le orchestre di Pippo Barzizza e di Tito Petralia.
0: Tito Petralia
1: orchestra d'archi.
0: Esatto, resterà un legame per lui.
1: Sì, molto profondo.
0: Molto profondo.
1: Lo chiamava, diceva che era un po' come un suo padre artistico.
0: E certo, perché immaginiamo sempre questo papà in America, la mamma che non c'era più, e alla fine meno male, ci si imbatte anche in persone splendide che ti aiutano.
2: Sì, sì. Tito Petralia era... aggiungo questo, prima di partecipare al concorso aveva avuto da Radio Bari un contratto di 3 anni come tenore e ho trovato, anzi un amico di Noci mi ha mandato i documenti che attestano la partecipazione a questi... tramite Radio Corriere,
1: sì.
2: E poi ho dato il concorso e Petralia era in giuria, era uno dei giurati ed era un personaggio che faceva paura, quindi avevano tutti molta soggezione di lui. E mio padre racconta che era piuttosto agitato quando si è presentato alla prova, ha cominciato e Petralia si è messo al pianoforte e l'ha accompagnato al pianoforte.
0: Che cosa aveva di così speciale Montanari? Raccontandolo oggi, lo stiamo facendo, guardate, con una devozione alla grandezza musicale di quest'uomo e anche con la delicatezza che è data dall'entrare comunque nella sua vita. Che cosa lo rendeva così amato da tutti?
1: Io credo, intanto questa voce calda, questa voce, appunto, poi queste canzoni così belle da innamorati in un periodo così difficile.
0: Atroce.
1: Atroce, esatto. Io poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, io ero proprio un ragazzino e lui era già una persona di una certa età e anch'io lo ricordo un uomo molto schivo, molto riservato, però credo avesse questo modo di cantare così affascinante per le ragazze dell'epoca. Credo fosse proprio questo il fascino, perché in fondo non li conoscevano visivamente in quel periodo,
0: certo.
1: Li sentivano solamente per radio.
0: Allora ricordiamo ancora una volta la signora Luisa Boncompagni. La prima annunciatrice radiofonica per il quale il mondo impazzì e questa donna riceveva proposte di matrimonio, sì, lettere sì. d'amore, perché la voce aveva quel fascino, usciva certo, da quell'apparecchio, certo. aveva quel fascino. La voce di Michele Montanari, erroneamente, e dico erroneamente perché lui era un cantante, lui era un artista, chiaramente fu una voce che venne indicata nell'immediato dopoguerra come la voce del ventennio sì. e questo gli rese molto difficile un reinserimento certo. successivo. Quelle erano le canzoni, i film,
1: sì, sì.
0: Ciò che c'era in quel momento. Lui certo. soffrì di questa...
1: Soffrì anche perché chiaramente nel momento in cui terminò la guerra non è più riuscito a inserirsi in modo stabile nei programmi radiofonici, nonostante abbia fatto ancora la carriera di cantante, però quello è stato un problema per la sua carriera.
0: Suo papà, signora, come gestiva la fama? Perché la fama c'era, la notorietà c'era.
2: Sì, c'era. Quando negli anni, diciamo, della fama maggiore, ero troppo piccola per capire o per ricordare. E successivamente magari capitava, andavamo al ristorante o da qualche parte, e se lui diceva, accennava un motivetto, una canzone, e si faceva conoscere, c'era questa ammirazione anche anni dopo. Poi lui ha ricevuto anche lui un sacco di lettere di ammiratrici, questo nel periodo d'oro, che chiedevano, non avendo la possibilità di vederlo.
0: Però sui giornali lo vedevano.
2: Sì, volevano una fotografia.
0: Una richiesta... Beh, però insomma, poteva bastare, signore.
2: Fotografia con dedica.
0: Era bello, era proprio tanto bello il suo papà.
2: Sì, tutti lo dicono.
0: Sembra un attore, senti qua dietro il coro. Sì. Sembra un attore, quindi insomma era...
2: Sì, e ha anche cantato in alcuni film.
0: Ha fatto anche cinema.
2: Cioè,
1: ha prestato
2: sonora,
1: la voce.
2: La cena delle beffe.
1: Poi Campo dei Fiori con Aldo Fabrizi, di cui era molto amico. Sì.
0: Campo dei Fiori. Un ottimo rapporto
1: di amicizia amici, con Aldo Fabrizi.
0: Insomma, soffrì questa etichetta che gli venne data nel dopoguerra.
2: Perché lui ha cantato quello che gli facevano cantare, chiaramente. Non è che fosse particolarmente interessato alla politica. E lo dice anche in un'intervista che Stefano ha ritrovato.
1: Di Everardo Della Noce, dove lui disse: io non mi sono mai occupato di politica, lì la mia voce sarebbe stonata.
2: Però la sua voce era adatta a quel tipo di canzoni, purtroppo.
0: Era adatta a quel tipo di canzoni. Tu, Stefano, ci hai detto, lo hai conosciuto, è diventato poi un tutt'uno con la sua Torino.
1: Ha vissuto tutta la vita,
0: tutta
1: si può
0: vita,
1: dire, a Torino.
0: Che gli stava a pennello, Torino, sempre così riservata come città, così
1: Io l'ho
0: elegante.
1: Conosciuto nell'89, perché io all'epoca ragazzino, minorenne ancora, ecco, questo signore con la chitarra, di Liddo
2: Antonio
1: si chiama.
2: Antonio di Liddo.
1: Che era un mio ascoltatore della radio e un giorno mi telefona, mi dice: Stefano, ti fa piacere se ti porto in studio Michele Montanari? Io vengo con la

0: chitarra e lui canterà dal vivo per gli
1: Tu
0: ascoltatori.
1: facevi radio a che età?
0: Dai 16, lì ne avevo 17.
1: Fagiopidia, l'abbiamo detto. C'è Wikipedia e c'è Fagiopidia. Fagiopidia, bene.
0: Ed è venuto ospite in due puntate con la chitarra con questo signore e poi le signore che telefonavano gli hanno anche chiesto delle canzoni e lui, improvvisando, accontentava il
1: Con questa
0: pubblico,
1: voce
0: con questa
1: eccezionale.
0: voce calda.
1: Signora, senta, la canzone del suo papà più amata per lei, qual è? Quella che consuma, immaginiamo di mettere il disco con la puntina.
2: Sì, la canzone che amavo di più è La mia canzone al vento.
1: La mia canzone.
2: Vento,
1: Perché? Sì.
2: vento, e non ho più voce, non posso. Mio nonno, il padre di mia madre, a Bari, aveva un giradischi molto grosso, molto importante per l'epoca, e aveva tutti i dischi di mio padre. Quindi quando io in vacanza andavo a Bari, mi sentivo, e il primo che ascoltavo era sempre quello.
1: Era sempre quello.
2: Sì, una
1: Quanto è
2: canzone
1: carina,
2: che ho
1: signora.
2: amato.
1: Quanto è bella. Senta, uomo, l'abbiamo detto, elegantissimo, riservato, artista in tutti i sensi. Nonno, e qui viene il capitolo, nonno. Cioè, l'amore, i nonni, prima sono una cosa, poi diventano nonni e diventano un'altra cosa, no? Perché, insomma, l'amore per i nipotini
2: Oh sì,
1: ha
0: certo.
1: avuto, guardate un
2: Sì.
1: po'. Ha sempre la faccia da Michele Montanari, è sempre in questa
2: Sono
1: fotografia, è sempre molto
2: Michele e
1: elegante, ma
2: Francesca, credo, questi due piccolini.
1: sono stati quanti nipotini? Quattro.
2: Quattro. Quattro figli di mia sorella.
1: Gli hanno dato, insomma.
2: Sì, li hanno seguiti molto e sono stati molto presenti nella casa di Piazza Vittorio Veneto.
1: Senta,
2: Sì.
1: Torino come lo ricorda Michele Montanari? Torino come lo. Torino intendo dire le persone che la fermano per strada, le persone che la conoscono.
2: Diciamo
1: Eccolo
2: che
1: qua,
2: adesso
1: guardate.
2: il tempo è passato e pochi si ricordano adesso. A Torino, negli anni, fine anni 80, con altri cantanti, aveva partecipato a molti revival.
1: Certo.
2: C'era il Duo Fasano, Nilla Pizzi, Nella Colombo,
0: Sì,
2: e l'ultimo
0: all'Auditorium Rai
1: spettacolo è
2: c'era. Stato nel
1: giustamente.
2: novembre del
1: Novembre
2: 94.
1: del
2: All'auditorio
1: 94.
2: della Rai organizzato dagli anziani Rai di Torino.
1: Perché
2: Sì.
1: Stefano, il senso è questo, no? È il
0: Sì.
1: senso della tua
0: La
1: vita,
0: memoria.
1: la memoria. Tu
0: Sì,
1: che sei
0: sì.
1: stato il braccio destro di Paolo Limiti, tu che
0: Sì,
1: lavori
0: sì, sì. Di
1: da ragazzino a cercare di custodire la memoria di.
0: mantenere vivo il ricordo, sì. E venivano radunati questi artisti, c'era il maestro Cesare Gallino, c'era la
1: Sì.
0: presentatrice Maria Teresa Ruta, la
1: La
0: zia
1: zia di Maria
0: dell'attuale.
1: Teresa,
0: Esatto, e
1: certo.
0: venivano fatti, credo, ogni
2: E
0: anno.
2: poi Nives Zegna
0: Nives
2: anche.
0: Zegna, sì. Sì,
1: Però, allora
2: se
1: signori,
2: posso fare
1: noi
2: un'aggiunta.
1: non faremo vento, no, perché non abbiamo scelto quella canzone, ma abbiamo scelto Prima di dormire bambina. E la voce è sempre quella di Antonio Coppola, anche perché di tutti noi, non so se Pagliaro un giorno canterà.
0: Avevo cantato Mia bella Madunina l'anno scorso,
1: Beh, ma
0: chissà,
1: magari,
0: un
1: ma chissà,
0: giorno.
1: un giorno potrebbe anche cantare, ovviamente con il suo coro, che è tutto qua dietro. Invece Antonio Coppola si salva, canta lui per nostra gioia con il maestro Vincenzo Napolitano. Prima di dormire bambina, il senso è questo. Con quella voce di Montanari e con queste canzoni non si poteva non cadere innamorati. Ascoltate.

0: meraviglioso. È vero, signora Gianna, non diceva mai la sua età.
1: È vero.
0: Era così.
1: Aveva questo, sì, questo.
0: Era non diceva quanti anni avesse.
1: No. Posso aggiungere solo una cosa? Ricordato molto, moltissimo, a Noci, suo paese natale, sì, che gli ha dedicato la via, dove sono andata a presentare il libro, a presentare un video, e dove aveva fino a pochi anni fa addirittura cugini primi ancora vivi. Forse 2 anni fa è morto un cugino primo, centenario.
0: Però,
1: sì,
0: però quindi lui non è diventato centenario.
1: Il ricordo è vivo,
0: però,
1: veramente.
0: Però, senta signora, ma quando lei è arrivata lì, e ha visto il nome del suo papà, lo vede dappertutto, l'ha visto dappertutto sui dischi, però ha visto una via dedicata a suo padre.
1: Sì, siamo andati,
0: ma
1: proprio è stata una cerimonia.
0: Cosa ha pensato in quel momento?
1: Beh, è stata una serata molto felice.
0: Grazie signora.
1: Grazie a lei.
0: Così bisogna essere. Rubare la felicità.
1: Grazie.
0: Allora, Donna Montanari è una meraviglia. Guardate che bella questa foto. Eccovi qua tutti insieme e con la mamma Olga, che
1: sì,
0: non abbiamo detto
1: sì,
0: il nome
1: sì,
0: della mamma, il nome della mamma andava sì, assolutamente detto. Noi signora la ringraziamo tantissimo.
1: Grazie
0: la facciamo,
1: a voi.
0: Rimanga pur comoda, la facciamo tra poco tornare alla sua Torino e porti un bacio a suo papà. Questo
1: grazie,
0: sì, ovunque, così, nell'aria.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Così bella, grazie signora Montanari. Allora, avevamo promesso di raccontare anche Miranda Martino, abbiamo affidato il tutto alla nostra Luciana Celeste. Guardate.
2: Dormi d'ansia a mesi, poi sei tu.
3: Nel 1955 sono andata a Sanremo. È stata una cosa molto importante. E la canzone più importante è stata Meravigliose labbra. Ma poi ho cominciato di molto di più, naturalmente.
2: Meravigliose labbra.
3: Il primo, Totò, mi ha chiamato, mi ha detto: signora Martino, avrei molto piacere se lei mi cantasse delle canzoni mie. E allora c'era anche Fausto Cigliano, c'era. E lui, sai cosa ha fatto? Ci ha dato lui, Totò, 300.000 lire a quell'epoca, una cosa incredibile. Ma no, no, Totò, no, no, no, assolutamente, non ti preoccupare. No. E siamo rimasti senza, non sapevamo che cosa dire, cosa fare. 300.000 lire era tanto. E con Totò ho fatto film, Totò a Napoli, che è stato un altro meravigliosa, incredibile creatura. Ho avuto tante amiche, soprattutto Mina e la Vanoni. E poi mi ricordo di Gino Paoli, che con 2 o 3 dita mi ha fatto sentire Il cielo in una stanza e io non l'ho capita. Io penso che di tutti i musicisti che ho avuto, il più grande è stato Ennio Morricone. Con Morricone ho fatto 2 LP straordinari che io non posso che amarlo, questo uomo. La musica in casa mia era molto importante perché mia madre era una pianista. Sono contenta di quello che io ho fatto e questo è stato molto importante.
0: Signora Martino, già che lei ci sente, lei è rimasta la donna splendida di sempre. Sa perché? Perché ha permesso al tempo di accompagnarla, perché è piena di fascino e perché è una signora vera.

0: autentica. Grazie del tempo che ci ha dedicato, grazie veramente di questi ricordi che per noi sono fondamentali. Il nostro Stefano Paggioro è sul divano accanto ad Antonio Lizzi, musicologo e amico.
1: Buongiorno Paola. Martino,
0: ben trovato.
1: Grazie.
0: Allora, ha detto delle cose alla nostra Luciana Celeste stupende. No, solo quel gesto di Totò. Certo.

0: essere la musa di Ennio Morricone.
1: sì.
0: E lì, gol.
1: Infatti ho intitolato proprio il titolo dell'intervista
0: Sì.
1: perché questi due dischi che ha fatto con l'orchestra di Ennio Morricone sono straordinari.
0: Sono
1: Sono
0: tre.
1: rimasti, rimangono nella discografia, nella discoteca italiana come un punto fermo.
0: Una voce
1: Una voce
0: perfetta.
1: spettacolare e poi degli arrangiamenti che subito non furono capiti bene dai cultori della canzone napoletana. Però poi sì, cioè gli intenditori hanno capito e Miranda dice ha aristocratizzato quello che hanno scritto gli autori.
0: Aristocratizzato. Antonio Lizzi è amico, proprio amico di Miranda. Come vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti Paola nel 94, quando Miranda portò Le Sorbe, Sole Sorbe, Le Nespole Amare, che è stato uno dei suoi recital più belli dedicato alla canzone napoletana, al Teatro Ghione.
0: Ah, che meraviglia. Un
2: E Miranda fu
0: passo da San Pietro.
2: bravissima, fu talmente grazie all'allora Ileana Ghione, al caro
0: Certo.
2: Christopher Axworthy che ci segue. E Miranda fece questo recital meraviglioso e io già la conoscevo, però mi piacque talmente tanto, facemmo amicizia e poi l'ho seguita sempre e ci siamo sempre visti.
0: Una vita fatta di, e la racconteremo tra poco, una vita fatta di incontri fenomenali.
2: Straordinario.
0: Fenomenali, tutti
2: Miranda.
0: sul filo di questa voce, di questo talento, di questa bellezza.
2: È
0: Eccomi qua.
2: qua al Sistina con Nicoletta Stram, con Patti Pravo,
0: Patti
2: dopo un
0: Pravo.
2: concerto di Patti Pravo, che ricordò con Miranda i vecchi tempi della RCA, quello che ha detto
1: Ma già.
2: Stefano, Morricone, Mina,
0: Mina,
2: Ornella
0: Ornella
2: Vanoni.
0: grande, meravigliosa, Ornella Vanoni. E questa donna bella sempre, questo ne
1: Sempre.
0: parleremo tra poco, ma bella sempre, che ha
1: Sì.
0: accompagnato il suo tempo,
1: Io
0: sempre.
1: la prima volta l'ho vista a Torino, in Buonanotte Bettina, ma
0: Eh
1: non
0: già.
1: l'ho conosciuta perché non ho osato andare a
0: Per una volta
1: disturbare.
0: non hai
1: Però poi l'ho
0: osato.
1: conosciuta,
0: Ah, poi ti sei
1: sì,
0: ripetuto. No, perché sapete
1: assolutamente,
0: che
1: no?
0: c'è,
1: Poi ho
0: voglio dire.
1: recuperato.
0: Ma il Fagiolo recupera tutto,
1: Con
0: qualsiasi cosa.
2: Elisabeth
0: È
2: Sombart.
0: stato.
2: Elisabeth Sombart, la grande pianista francese, una nostra amica.
0: Abbiamo tanto da dirvi.
2: Tanto,
0: Quindi facciamo una
2: tanto.
0: cosa. Noi adesso ci aspettate soltanto per un istante, un minuto. Anche la signora Miranda Martino, per favore, abbia un po' di pazienza, ma tra un attimo parliamo di lei, eh. Un istante e ci siamo. A tra poco l'ora solare. Grazie.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Lo so. Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Alla meravigliosa Miranda Martino. Lo facciamo grazie, come sempre, al nostro Stefano Paggioro, nostro, come lo chiamiamo noi, e grazie al musicologo e amicissimo di Miranda Martino, Antonio Lizzi. Grazie di essere qui, sempre
14: grazie a
0: con
14: te, Paola.
0: Antonio Coppola e la sua voce unica, unica, unica, lo dico sotto tutti i punti di vista, voce unica, unica accompagnato da Vincenzo Napolitano, il maestro pianoforte. Grazie. Allora, Stefano, questa donna bellissima, con una voce di
1: Straordinaria.
0: grande, lei nasce da, ha una voce di talento, proprio il talento puro quello, però
1: Sì.
0: anche la sorella
1: La
0: di
1: sorella è
0: Miranda.
1: stato, Adriana è stato un soprano
2: Importante.
1: importante e la salutiamo tra l'altro.
0: Assolutamente.
1: E la loro mamma, una pianista, quindi la musica si respirava.
0: Quindi lei nasceva già in una famiglia.
1: Sì, a me ha colpito nell'intervista che le feci quando mi dice: a me colpivano i cori alpini e mi piaceva giocare con mia sorella facendo.

0: facendo i controcanti, facevamo le due voci.
1: Mamma mia.
0: E le terze.
1: E le due voci e le terze, e per chi non è, diciamo così, pronto a sapere che cosa siano le terze, poi ve lo spieghiamo, insomma. Che cosa abbiamo da ascoltare a questo
0: pezzo
1: punto?
0: Da 90.
1: Era di maggio?
0: Capirei.
1: E me lo dice così, ce lo butta così a quest'ora, era di maggio. Signore, signore soprattutto e signori, a questo punto musica, se vogliamo parlare di Miranda Martino, andiamo.

0: Quale fece dire un giorno a Lucio Dalla rispetto a Era di Maggio, Imagine di John Lennon e il rumore di un armadio spostato in soffitta? Ero presente e l'ho sentito con le mie orecchie.
1: È vero.
0: Dire questa cosa.
1: È vero.
0: Allora, quante volte questa canzone è stata accarezzata dalla voce di Miranda?
1: Tantissime volte. Nasce nel 1885. Salvatore Di Giacomo scrive i versi, che sono un capolavoro, una poesia. E Mario Pasquale Costa la musica. Lui scriveva anche operette e utilizza il ritornello nell'operetta Il re di Che Maxime, e con un ritmo leggermente più veloce. Pare che fosse un motivo veneto, di tradizione veneta, poi lui ha sviluppato questo capolavoro senza tempo.
0: Capolavoro senza tempo. Quante volte la meravigliosa Miranda è stata ospite del tuo Paolo Limiti e della vostra meravigliosa TV?
1: Parecchie volte, infatti lì io poi l'ho conosciuta bene, ho recuperato.
0: Hai recuperato tutto, certo.
1: Sì, sì, è venuta, ha cantato tante canzoni, ricordo anche che fece una canzone romanesca che non aveva mai cantato, con grande professionalità, che era Pupo Biondo.
2: Pupo forse. Biondo, bravo Stefano, Pupo Biondo.
1: E c'è un aneddoto bellissimo, sì, perché disse, io non la conoscevo, ho telefonato a Lando Fiorini e mi ha detto, Miranda, io non ho tempo, posso mica cantarti Pupo Biondo per telefono? Sì, e lì ci fu una risata generale.
0: Lando Fiorini, caro, caro. Allora, Antonio Lizzi, sostenere una carriera così lunga, tu racconti la tua, Miranda, come una donna... fuori dalle luci del palcoscenico, una persona molto coi piedi piantati per terra, no?
2: Assolutamente.
0: Garbata, gentile.
2: Sì, sì, ma vera, anche con un carattere. Bella, perché
0: tenace.
2: Paola, tutte le persone della vecchia generazione, quelle formate sì, da bambini con la guerra e poi col dopoguerra,
0: certo,
2: hanno una tempra che noi non abbiamo.
0: Sì,
2: e quindi
0: sì.
2: Miranda mi racconta di cose incredibili. Che le sono capitate negli anni della gloria, e un grande carattere,
0: una
2: grande forza, una grande autodeterminazione,
0: anche perché una donna, eccola qui con Milly, guardate con Milly.

0: Carlucci è una donna bellissima che ha saputo sempre, come dire, andare avanti e difendersi, andare avanti e portare avanti la propria arte.
1: E prima dicevi di Era de Maggio, che è uno dei suoi capolavori di interpretazione. Quando lei festeggiò i 70 anni all'Ambra Jovinelli, organizzammo un grande recital con mezzo mondo dello spettacolo presente, quando lei cantò Era de Maggio al ritornello, il pubblico, la platea dell'Ambra Jovinelli, cantò con Miranda senza che lei dicesse nulla. Venne proprio spontaneo a cantare e diceva... E fu una cosa, un'emozione incredibile. E Anna Proclemer, alla fine del recital, declamò a Miranda i versi di Dante, tanto gentile, tanto onesta pare. E fu una cosa meravigliosa. Al che, mi ricordo, c'era Gisella Sofio che venne chiamata, dice dai, dia una cosa anche tu, e disse Miranda, ma dopo di Giacomo e dopo Dante, ma che devo dire?
0: No, scusate, un attimo Antonio ha citato Miranda, Martino, mi resta una domanda. Anna Proclemer, Gisella Sofio. Parliamo proprio di un tempo che c'è, che resta nella memoria, però diciamo, quella è la quadratura, è la perfezione, è appena citato la perfezione.
1: Mamma una cosa memorabile, Paola.
0: Sì, sotto tutto mi è venuta la pelle d'oca qua. Bene, andiamo a parlare del Festival di Napoli, 1959. Questa bellona, con una voce più bellona ancora, non è italiano, ma conquista tutti.
2: Conquista tutti, nonostante lei non amasse andare ai festival, né a quelli di Napoli né a quelli di Sanremo, perché lei dice: io volevo fare le serate d'estate, volevo lavorare in teatro d'inverno.
0: Sì.
2: Parlando del Festival di Napoli, la sua voce rimane legata a una canzone straordinaria che era Solitudine, del maestro Furio Rendine, dove ci fu anche un fatto un po' particolare: la cantava in coppia con Nunzio Gallo e la canzone era molto applaudita in sala, però quando arrivò la proclamazione della scaletta, la canzone non entrò in finale e lì ci fu un parapiglia tra editori, autori, ci fu
0: una piccola sommossa.
2: Esatto, una piccola sommossa, però la canzone poi ha avuto successo.
0: Questo rende anche
2: quando il pezzo è bello va avanti.
0: I festival. Sanremo 1959, per la prima volta partecipa in coppia con Iula De Palma, quindi una coppia
2: di ferro. La vita mi ha dato solo te era la canzone. Poi ritorna nel 60 e nel 61 con le due canzoni che lei ha amato di più di Sanremo, che erano Non mi dire chi sei di Bindi, in coppia con Umberto Bindi, e Lei di Luna, cantata da Jimmy Fontana, che era un pezzo di Trovaioli.
0: E continuiamo.
1: Scusate, Tony, se il poco.
0: Continuiamo tra poco. Pum, esco dalla dell'inquadratura, svengo, ma voglio dire, questa vostra amicizia è fatta di questa cavalcata insieme in un mondo che chiaramente era quello del momento, bisognava viverlo tutto, però poi uno si volta un attimo indietro e dice: che cosa ho visto?
1: Sì, è vero, Paola, perché quando ci vediamo sempre con Miranda, lei mi racconta di queste cose come magari una persona va al supermercato a comprare, che ne so, una bottiglia di vino. Cioè, ma non solo questo, ma Miranda ha cantato anche nel Pipistrello di Strauss con Peter Mag alla Rai di Torino, ha fatto la Ghea, la Garisenda lì con la grande Wanda Osiris, cioè delle cose pazzesche.
0: Ma quando voi vi incontrate, perché voi avete un legame proprio,
1: sentiamo tutti i giorni,
0: è l'amicizia che diventa amore, no? È l'amore che è amicizia.
1: Certo.
0: Ecco, che cosa vi raccontate? Tu sei...
1: E beh, si parte dallo spettacolo per poi parlare delle cose di tutti i giorni.
0: Di tutti i giorni,
1: insomma,
0: vabbè, sulle quali non assolutamente non...
1: Ecco, vedi Paola, qui quando Miranda ha ricevuto a dicembre 2023, il professor Manfredi, il sindaco di Napoli, la medaglia della città di Napoli.
0: Brava.
1: Per i suoi alti meriti artistici.
0: Brava Miranda, bravo il sindaco di Napoli che ha deciso...
1: Veramente
0: questa...
1: un grande il sindaco di Napoli,
0: ma
1: un
0: grande. Ma quando Miranda c'è... quando esce, quando la premiano, quando parla, si premia una signora, nel vero senso del termine, una grande signora. Allora abbiamo una cartolina di un'altra persona che ha conosciuto molto bene Miranda, signora Martino, gliela inviamo così, televisione, guardi.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Bianchi e ho l'onore di essere stato uno dei pianisti con cui ha collaborato Miranda negli ultimi 30-35 anni. E innanzitutto un saluto grande a Miranda Martino, che sicuramente ci starà guardando. Parlare di Miranda per me

0: È veramente un grande privilegio, perché lei l'ho sempre considerata una grandissima artista, ma soprattutto un interprete delle canzoni napoletane come poche persone. La peculiarità di Miranda è che lei ha sempre avuto un grande rispetto dell'autore, del compositore, cioè lei ha sempre cantato la melodia così come scritta e mi diceva sempre che il suo riferimento era Murolo. E perciò è sempre stata molto ligia nel cantare e rispettare la melodia della canzone napoletana. Che dire di Miranda, potrei raccontare mille aneddoti, ma veramente qui ci vorrebbe un'ora di video e forse non è il caso, ma sicuramente ne abbiamo viste tante dal 91-92 fino a qualche mese fa. E rinnovo un bacio e un abbraccio a Miranda, un saluto grande a Stefano Paggioro e naturalmente a tutti a studio e a Paola Saluzzi.
1: Grazie
0: Ciao e
1: maestro.
0: viva Miranda Martino!
1: Bravo Andrea Bianchi, maestro, grazie. Grazie a lei per la simpatia e la bravura. Viva Miranda Martino. Stefano, grande, grande musicista che l'ha accompagnata, abbiamo
2: Sì,
1: sentito.
2: che ho avuto il piacere di conoscere perché all'inizio degli anni 2000 io ho aiutato Emilio Pericoli a organizzare un concerto, una serata molto bella a Cesenatico, dove appunto c'era Miranda, c'era Aura D'Angelo, c'era Teddy Reno e Rita Pavone e lei si è portata chiaramente Andrea Bianchi, che
1: E ha
2: salutiamo.
1: fatto gran bene.
2: Eh sì.
1: Dunque, lascia ad un certo punto l'ambiente puramente discografico, però lavora con, se siete seduti, Nino Taranto, Erminio Macario, Carlo D'Apporto,
2: Sì,
1: tanto
2: sì,
1: per
2: sì.
1: citarne qualcuno. Qui dovremmo fare un'intera serie solo di queste puntate, cioè nomi,
2: La storia
1: la storia,
2: del
1: nomi che
2: teatro.
1: però pretendevano, e qui torniamo, Antonio, cioè. Qui parliamo di professionisti che non, avete sentito appena il maestro Bianchi, cioè lì si pretendeva la perfezione.
2: Sì, il rigore, la perfezione, l'interpretazione, l'immedesimazione nei ruoli da interpretare.
1: E lei in una parola, visto che ci sta seguendo, caro Antonio, come la definiresti tu? Dovendo cercare un aggettivo per Miranda Martino.
2: Temperamentosa.
1: Bella questa.
2: Una donna temperamentosa. Sì, sì,
1: Temperamentosa,
2: sì, sì.
1: che fa rima anche con tempestosa. Che
2: Beh, ma i grandi artisti
1: detto
2: sono.
1: alla maniera un po' meridionale fa rima con geniusa, cioè gingegnosa. Tutte queste cose, Miranda Martino. Bella, bella,
2: Una donna
1: temperamentosa.
2: temperamentosa.
1: E allora noi la salutiamo, signora, ancora una volta, ringraziandola per tutto ciò che lei ha fatto e fa. Essendo Miranda Martino ogni giorno, io ringrazio il mio Stefano Paggioro, grazie
2: Grazie a
1: per
2: voi.
1: te,
2: Grazie
1: grazie sì. Antonio Ricci,
2: Paola,
1: grande
2: grazie a
1: musicologo,
2: te,
1: amico
2: grazie.
1: caro di Miranda, e
2: Grazie Paola.
1: lasciamo alla voce bellissima di Antonio Coppola, accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Napolitano, Notte di luna calante.
2: Che
1: Potete
2: bello.
1: innamorarvi, è tutta per voi. Grazie, questo è il loro solare, grazie a tutti.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. È il luglio del 1976 quando da una fabbrica della zona silenziosa si solleva nei cieli della Brianza una nube di diossina che di lì a poco inghiotte le vite di chi abita le città lombarde di Meda, di Desio, di Seveso, di Cesano, Maderno. E nessuno capisce che cosa stia accadendo, perché la fabbrica tace, le autorità esitano, però gli animali muoiono, le foglie bruciano e sulla pelle dei bambini si formano delle bolle. E queste qui sono solo suggestioni per tornare al più grande disastro ambientale della nostra storia, il disastro di Seveso, esattamente 50 anni fa. E noi vogliamo ripercorrere questa vicenda non solo perché ha segnato un punto di svolta spalancando la strada a una legislazione ambientale di tutt'altro segno, ma anche perché ci sono delle domande che si pongono che hanno ancora bisogno di trovare una risposta. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, alla collega Simonetta Lombardo, esperta di temi ambientali, che sono felice di ritrovare in studio. Bentornata Simonetta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Accanto a lei l'ingegner Romualdo Marrazzo, responsabile della sezione analisi integrata dei rischi industriali dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. Ben arrivato ingegner Marrazzo.
2: Grazie.
0: E allora, grazie a voi. Simonetta, io così ho lanciato un paio di suggestioni per rimettere indietro le lancette dell'orologio e intraprendere insomma una sorta di viaggio nel tempo, però vorrei che tu ci riportassi proprio lì, a quella giornata, 10 luglio 1976. Che cosa accade in pochissimo tempo?
1: Una giornata come le altre, apparentemente. Poi, naturalmente, a un certo punto qualcosa succede. Il punto dove una certa sostanza chimica che si chiama triclorofenolo veniva preparata per preparare diserbanti, fitofarmaci e così via, la temperatura si alza più del dovuto e all'interno di questo, chiamiamolo reattore, diciamo così, succedono dei, appunto, dei guai, la chimica ci si mette di mezzo, questa grande temperatura continua ad aumentare e a un certo punto c'è un rischio di esplosione. La maniera che si ha per evitare l'esplosione di questo contenitore è quella di lasciare aprire, fare aprire uno sfiato sostanzialmente, che emette in atmosfera, qualcuno dice decine di grammi, centinaia di grammi, qualcuno dice chili, fino a 30 chili di diossina, una nube arancione, una nube gialla che si espande immediatamente, visibile agli occhi e che ricade sui paesi, ricade sulle case, ricade sui campi.
0: Con quali conseguenze?
1: Beh, le conseguenze sono state quasi immediatamente il fatto che hanno, appunto, come dicevi giustamente tu, cominciato a morire subito i piccoli animali nel giro di pochi, insomma, direi così, di ore. Le foglie hanno cominciato a ingiallirsi, degli alberi e delle piante hanno cominciato a ingiallirsi e quasi subito sono comparse queste bolle, soprattutto sulla pelle di bambini, bambini che furono colpiti dalla cloracne, si chiamava all'epoca, sono stati circa 250, quindi un numero importante. E la gente però non è stata immediatamente informata di quello che stava succedendo. Ci sono voluti giorni.
0: Ecco, ci sono voluti giorni per capire quello che stava accadendo. Poi c'è un'altra questione, diciamo che i danni prodotti immediatamente non sono stati soli danni, perché poi se ne sono prodotti di assai più duratori nel tempo.
1: Assolutamente, i danni ambientali altissimi, tanto per cominciare, che sono ambientali e anche economici, va detto, nel senso che sono state abbattute decine di migliaia di animali da carne e da latte, perché fra l'altro la diossina, diciamo così, si discioglie nei grassi e quindi è il veicolo, la carne, il latte e via dicendo, sono veicoli immediati di diffusione della diossina, della contaminazione della diossina. E subito dopo i danni sono stati, cioè negli anni si sono anche visti i danni sulla salute delle persone, certo, naturalmente, e salute delle persone che è stata colpita sicuramente, diciamo ci sono stati moltissimi studi, ma leucemie, mielomi, problemi, linfoma
0: conseguenze
1: di Hodgkin,
0: terribili di cui continueremo a parlare
1: nel tempo.
0: Questo è quello che poi si rischia in casi di severo inquinamento industriale, è un'eredità che perdura nel tempo e poiché ampia è, ahimè, la mappa di questo tipo di rischio, andiamo, ci spostiamo, uscendo dallo studio in una zona che si trova tra Roma e Frosinone, dove ci aspetta con i suoi ospiti la nostra Marta Manzo, che ci dirà esattamente dov'è. Ciao Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi trovo in quella che è nota come la Valle del Sacco. Siamo nei comuni di Frosinone, comunque nell'area sud appunto di Roma. È un importante distretto industriale nato più o meno con la Cassa del Mezzogiorno. Stiamo parlando degli anni 60. Un luogo che è conosciuto per la sua intensa attività, soprattutto industriale e chimica. È un luogo sovraccarico ormai di inquinanti che hanno contaminato terreni e falde acquifere. Stiamo parlando di un territorio che più o meno riguarda oltre 7200 ettari. Dei tanti ospiti che vedete con me, vi presento il primo, che è Roberto Scacchi, che è il presidente di Legambiente Lazio. Roberto, questa storia comincia intanto da una parola difficile.
3: Da una parola che è beta-esacloro-cicloesano, che purtroppo però qui vuol dire morte di un intero territorio. Difficile, sembra uscita dai libri di chimica, ma in realtà è uscita da queste fabbriche.
2: È un inquinante che ha appunto coinvolto le acque, ma non solo, tutto parte dal 2005, dalla morte di alcuni animali.
3: Sì, cominciano a esserci visibili in Italia le scene che si vedono intorno al fiume Sacco di bestiame morto lungo le rive del fiume, che fa pensare che qui sia successo qualcosa di drammatico. Da quel momento in poi però sono stati oltre 10 anni di nulla, quasi nulla avvenuto, perché non si è riusciti a mettere in campo alcuna azione di bonifica, con un rimpallo di responsabilità dal Ministero dell'Ambiente alla Regione, di nuovo al Ministero dell'Ambiente, atti giudiziari, ricorsi che hanno paralizzato la bonifica, che in quel momento non è avvenuta assolutamente.
2: Nel 2006 è stato dichiarato appunto lo stato di emergenza socio-economico e ambientale per la valle, chiaramente, ma per molti dei suoi comuni. È stato poi prorogato fino al 2009, lo dicevamo, ci sono stati tanti rimpalli. Nel 2016 si è cominciato a disegnare fisicamente l'area coinvolta da questo inquinamento, studi di terreno, monitoraggi, però li vedete insieme a me, associazioni e comitati chiaramente dei residenti non hanno ancora la soluzione in mano, chiedono ancora il rispetto della tutela delle persone e dell'ambiente, e con loro tra poco vi raccontiamo nel dettaglio. A te, Gabriella.
0: Grazie Marta. Allora, ingegner Marrazzo, alle, diciamo, le realtà industriali che ci sono più note, la chimica, la petrolchimica, sono aggiunte anche nuovi stabilimenti, nuove realtà di cui avremo modo di parlare, perché adesso vorrei partire dai dati. Ci dà un'idea di quanti sono gli stabilimenti nel nostro paese che sono considerati ad elevato rischio di incidente rilevante?
4: Benissimo, attualmente sulla base dei dati a nostra disposizione, che poi sono dati che ci permettono di conoscere in tempo reale la situazione effettiva, in quanto basato sulle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti Seveso, abbiamo qualcosa in meno del migliaio di siti attualmente soggetti alla direttiva, quindi cosiddetti siti con pericolo di incidente rilevante. Dato di questa mattina 971, insomma, ecco, ho dato un'occhiata al portale appositamente, quindi anche per rispondere a questa
0: su
4: specifica.
0: Tutto il territorio, cioè
4: parliamo
0: da nord a
4: di
0: sud,
4: tutto, parliamo,
0: poi vedremo anche la mappa.
4: Assolutamente, parliamo di un dato nazionale, perché poi ad ISPRA compete questa tipologia di attività, che è quindi, diciamo, un quadro nazionale circa la presenza, ma ovviamente anche la diffusione e la tipologia di stabilimenti che insistono sul territorio nazionale. Quindi,
0: grazie, allora già abbiamo un'idea, però adesso dobbiamo approfondirla, insomma questi fatti li mettiamo in fila e li interpretiamo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo subito qui in studio.
5: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono

0: 100 capelli al giorno.
1: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
2: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
5: Eccoci, siamo rientrati in studio, stiamo ripercorrendo una vicenda dolorosa, tragica della nostra storia industriale e ambientale. Stiamo parlando del disastro di Seveso esattamente 50 anni fa e ci stiamo muovendo tra ieri e oggi. E dico oggi perché sopra quei terreni che furono proprio avvelenati, contaminati dalla diossina, oggi cresce, respira un grandissimo bosco, il Bosco delle Querce, che è un luogo, un memoriale, un luogo della memoria, ma è anche il traguardo di una lunga battaglia, e per noi lo ha visitato Romolo Napolitano.
6: Ci troviamo al Bosco delle Querce, parco regionale di Seveso Meda. Questa zona, dopo il 10 luglio 1976, a causa dello scoppio del reattore dell'ICMESA, era stata considerata la zona A, cioè la zona più contaminata a causa della nube tossica di diossina. Di quell'evento io ho un ricordo molto sfocato, perché ero molto molto piccola, però io ricordo benissimo quelli che io chiamo gli uomini bianchi con le maschere nere e i militari che controllavano tutta l'area che era completamente recintata. La prima conseguenza è stata la cloracne per i bambini che sono stati investiti da questa nube. La cloracne è questa reazione della pelle quando la pelle viene toccata dalla diossina. Un tempo su questo luogo dove noi adesso stiamo camminando c'erano delle case, c'erano delle persone. Le persone sono dovute andarsene dalle proprie case. Noi eravamo ghettizzati ed eravamo considerati proprio i diossinati, perché si pensava che potessimo contaminare altre persone. Ci troviamo vicino al grande pioppo, che è l'unico albero sopravvissuto dopo appunto la tragedia ed è il nostro simbolo di resilienza e di forza. Tutti gli altri alberi di questo parco sono stati piantumati successivamente alla bonifica del terreno.
7: All'inizio non si decide di fare questo parco. L'idea era fare un inceneritore per far sì che tutto quello che era ancora su questo territorio venisse bruciato. Poi alla fine i cittadini di Seveso votano invece e fanno delle manifestazioni per decidere di costruire un parco.
6: Il parco ha avuto un grande riconoscimento, che è il marchio di patrimonio europeo. È un orgoglio per i cittadini di Seveso, un orgoglio per la Lombardia, ma deve essere in primis un orgoglio per l'Italia, perché è il simbolo della rinascita ambientale e sociale, culturale dopo una tragedia.
5: Un riconoscimento importante, dicevamo, il marchio di patrimonio europeo per il Bosco delle Querce. Poi c'è quel simbolo Simonetta di resistenza, il pioppo che è sopravvissuto ad ogni cosa. Seveso, da questo punto di vista, è un simbolo importante sotto svariati punti di vista.
8: Senza dubbio, diciamo che è stato un punto di svolta per certi versi delle politiche europee e quindi anche italiane. È stato anche un punto di svolta nella, diciamo così, nella capacità di nel fatto che questo poteva accadere. Sicuramente è probabile che altri avvenimenti, magari non di questa portata, di questa importanza, siano già successi nel passato, prima di Seveso, ma Seveso è stato talmente importante, ha colpito talmente tanto l'opinione pubblica italiana ed europea, che veramente di lì è cominciata un'altra storia. Tant'è vero che esiste una direttiva europea che si chiama Direttiva Seveso, e che da allora, insomma, negli anni, nei primi anni 80 è stata approvata e che è diventata poi il punto di ricaduta appunto sul come, diciamo così, evitare in primo luogo altri incidenti di questo genere e anche come gestirli.
5: Certo. Perché... E questo è un punto su cui chiamo in causa l'ingegner Marrazzo, perché accennavamo all'esistenza di un inventario nazionale degli stabilimenti che, lei diceva, hanno un pericolo imminente, un pericolo rilevante di incidente, e ci sono situazioni, ci sono degli hotspot, delle situazioni, lei insomma è solito sottolinearlo, di forte rischio, perché lì si genera una concentrazione di stabilimenti. Quanto è pericolosa effettivamente? Poi dopo vedremo la mappatura, ma quanto è pericolosa di fatto la concentrazione?
0: Allora, la norma tiene conto della presenza di più stabilimenti in certe aree. Come dicevo, l'inventario nazionale ancora una volta ci dà un quadro della situazione nazionale, ma anche di certe situazioni locali. Chiaramente passando da un discorso regionale, quindi tipicamente nel centro-nord del nostro paese, dove da sempre l'industria si è sviluppata, certo, è un po' la nostra storia industriale, si passa poi a delle realtà locali, quindi sì, intese come aree comunali, in cui invece si evidenzia una particolare concentrazione di questa tipologia di stabilimenti. Però, come dicevo all'inizio, la norma ne tiene conto, tant'è vero che prevede una serie di misure sia di prevenzione o eventualmente di mitigazione in caso di accadimento di incidente rilevante, che sono tanto in carico ai gestori degli stabilimenti, che quindi fin dall'interno del proprio stabilimento si devono preoccupare con un'adeguata analisi di rischio di prevenire questi eventi, e considerando anche la compresenza di stabilimenti vicini, quindi ecco, nella cosiddetta prevenzione dell'effetto domino. Questo elemento si ripercuote però ovviamente anche sulla tipologia di controlli che è in carico alla pubblica amministrazione, tanto nella fase di valutazione quanto nella vera e propria fase ispettiva. E diciamo, sicuramente ha senso in questi termini la pianificazione dell'emergenza esterna, che già è prevista dalla norma, che tenga conto di questa particolare concentrazione.
5: E poi l'effettiva attività, diciamo, di,
0: esatto,
5: controllo, di cui torneremo a parlare, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo qui e vi riporteremo anche nella Valle del Sacco. Tra poco.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
11: Effettivamente ti piace.
9: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
5: Eccoci in studio, ripercorrendo la vicenda del disastro industriale di Seveso. Stiamo affrontando il tema della sicurezza o dell'insicurezza industriale. Naturalmente la nostra storia economica è mutata, muta costantemente, si trasforma la logistica, anche insomma l'aspetto delle nostre infrastrutture energetiche. Abbiamo detto, ingegner Marrazzo, prima della pubblicità, che c'è un rischio notevole dalla concentrazione di impianti in uno stesso territorio, e ci siamo lasciati con la promessa di fare una sorta di mappatura. Dove si trovano le situazioni più gravi? E soprattutto sappiamo che ci sono anche delle città che sono in prima linea. Io ne nomino una, ma ce ne sono altre, Ravenna per esempio.
0: Sì, confermo che, come dicevo prima, sicuramente a livello regionale la Lombardia la fa un po' da padrone, abbiamo il Piemonte, abbiamo il Veneto e l'Emilia-Romagna. Passando invece alle situazioni comunali, hai citato giustamente Ravenna, Rilevante anche il peso che ha su Genova la presenza di stabilimenti industriali, c'è Filago nella zona di Bergamo, c'è Venezia anche storicamente, però come detto
5: anche
0: lì,
5: a sud
0: lì, esatto, lì il discorso invece è più variegato rispetto a quello regionale, quindi abbiamo

0: anche ad esempio la realtà di Napoli, abbiamo la realtà sicuramente di Augusta e Priolo, Catania, e ovviamente è stata citata la Valle del Sacco, quindi citiamo anche Anagni in questo senso, Livorno, ecco, queste sono un po' le realtà principali che emergono dalla lettura dei dati del nostro inventario degli stabilimenti.
1: Grazie, abbiamo ricordato la Valle del Sacco, noi ci ritorniamo e io raggiungo Marta Manzo. Marta?
2: Sì, Gabriella, come stavamo dicendo appunto in apertura, la perimetrazione, quindi il disegno proprio dell'area coinvolta qui nella Valle del Sacco è cominciato nel 2016, ribadiamo il concetto, si parla di oltre 7200 ettari di territorio. Io vi presento subito Roberto Rosso, che è di Retuvasa, quindi della rete tutela della Valle del Sacco. Roberto, dal 2016 siamo al 2026, sono passati 10 anni, a che punto siamo? Qual è lo stato dell'arte?
3: Dunque, noi siamo nella condizione di finire una prima fase di analisi dello stato di inquinamento, la fase detta di caratterizzazione, e questa analisi ha riguardato le aree ripariali di esondazione, dove l'acqua del fiume inquinato poteva aver inquinato il territorio, dall'altra 101 pozzi per verificare lo stato di inquinamento delle falde acquifere. Tieni presente che dopo il 2016, in base a un accordo di programma, sono state stanziate per questa e la bonifica 53 milioni di euro.
2: Parliamo di fiume, parliamo proprio del fiume Sacco, perché ancora non lo abbiamo chiaramente spiegato. Io passo la parola a Sandro Compagno, che è presidente dell'Associazione Diritto alla Salute. Sandro, voi addirittura siete a processo per risarcimenti.
4: Sì, perché non ci facciamo mancare nulla qui, non è soltanto il fiume Sacco l'emergenza, ce ne sono tante altre, una delle quali è questa che stiamo trattando con questa causa per chiedere il risarcimento verso una industria che bruciava di tutto e di più, bruciava pneumatici, pezzi di macchine, il famoso Carfluff, eccetera, eccetera. Sono diversi anni che si trascina questa cosa, però noi quello che interesserebbe, insomma, che si cambi veramente prospettiva. Qui a due passi purtroppo abbiamo un'area invece che si stava rinaturalizzando e invece le amministrazioni comunali qui del territorio hanno pensato di farci un'altra cosa, un bel centro logistico per aumentare il carico di inquinamento, di traffico e tutto quanto, insomma.
2: E allora io voglio coinvolgere gli abitanti appunto della zona, vi presento Ina Camilli, che è del comitato residenti di Colleferro. Ina, che significa vivere su questo territorio?
5: Significa che dopo il 2005, in cui sono stati adottati dei provvedimenti interdittivi per l'agricoltura e per la zootecnia, siamo ancora in una situazione in cui questi provvedimenti sono vigenti, quindi il territorio è ancora sottoposto ai vincoli, ai divieti stabiliti dal commissario straordinario alla bonifica nel 2005.
2: Voi bevete l'acqua di questi luoghi?
5: Allora, in questo momento, diciamo, il problema dell'acqua, sia superficiale sia le acque profonde, quindi suolo sottosuolo, è oggetto di un esame da parte di ARPA Lazio. Siamo in attesa di risultati che vengono annunciati come prossimi, cioè nel 2026, però diciamo, noi beviamo comunque acqua di bottiglia per mille ragioni, non perché beviamo l'acqua del fiume Sacco, ma per ragioni di prudenza.
2: E allora, Anna, io vi presento Anna Natalia di Anagni Viva. Anna, proprio in questo territorio, appunto, l'acqua arriva, ma arriva chiaramente dal terreno.
6: L'acqua, ha già detto la mia amica, l'acqua del Sacco noi non l'abbiamo mai bevuta.
2: Però è finita nei
6: È
2: terreni.
6: finita nei terreni, quindi ha danneggiato enormemente sia le coltivazioni sia l'allevamento, ma con danni veramente incalcolabili. Al momento degli incidenti sul bestiame sono stati abbattuti decine di capi di bestiame e comunque la situazione non è migliorata. Ma
2: Stiamo parlando di una situazione geografica anche particolare.
6: sì, certamente il fatto di essere una valle stretta e lunga tra due catene di monti ha determinato una sorta di compressione ulteriore di tutti i tipi di inquinamento che ci ritroviamo ormai da decenni e per i quali non c'è una prospettiva concreta e rapida di intervento, come è stato detto. E quindi i danni sono non solo economici, ma sono danni che poi hanno avuto conseguenze gravi sulla salute degli abitanti.
2: E allora, Gabriella, io restituisco la linea dalla Valle del Sacco con risposte che devono

0: ancora arrivare. Ringrazio tutti i miei ospiti che sono intervenuti e ti restituisco la linea.
1: Grazie Marta, noi ringraziamo te e loro. Allora Simonetta, tu ci hai detto che la tragedia da cui siamo partite e il disastro industriale da cui siamo partiti ha generato una nuova legislazione che è stata anche un po' un modello europeo, la direttiva Seveso, che ha avuto anche degli aggiornamenti. C'è una questione connessa che non affrontiamo adesso in profondità perché merita un approfondimento specifico, però che emerge anche ascoltando queste testimonianze, cioè la questione delle mancate bonifiche.
2: Assolutamente, quello che si dice, noi stiamo parlando di Seveso, ovvero sia di un incidente che avviene in una fabbrica attiva e ci sono ancora molte fabbriche attive, come abbiamo visto, che possono essere soggette a incidente, e quindi la direttiva Seveso interviene su quello. Noi poi abbiamo una lista di luoghi dove è l'eredità della vecchia industrializzazione, vecchia ma non vecchissima, non necessariamente vecchissima, ha lasciato inquinamento e ha lasciato una situazione difficile da gestire, perché un conto è avere la relazione, diciamo così, appunto l'ISPRA, e il Ministero dell'Ambiente e via
1: Sì. Certo.
2: dicendo, possono, diciamo, intervenire sulle fabbriche, interagendo con i loro conduttori e così via. Nel caso di produzioni che sono state interrotte 20 anni fa, 10 anni fa, qualche volta anche molto di più, è veramente difficile anche solo rintracciare chi era il proprietario e non c'è stata nessuna legge, diciamo così, specifica insomma, costringeva insomma, chi ha inquinato un territorio e ha lasciato lì l'inquinamento di occuparsi di disinquinare. E quindi ci sono molte bombe ecologiche sul nostro territorio in Italia
1: A telecamere
2: che
1: spente, come detto, sono più di, insomma, intorno ai
2: sono
1: 200, sono
2: centinaia quelle di
1: centinaia.
2: interesse regionale e
1: Ecco,
2: ce ne sono parecchie decine di interesse
1: questo
2: nazionale.
1: insomma la dice lunga.
2: Sì.
1: Ingegner Marrazzo diceva vecchi impianti, vecchi interventti. A proposito di vecchiaia, ci sono degli stabilimenti che continuano a operare, che però insomma risalgono agli anni 60, 70. Possiamo ancora ritenerli sicuri, no? Anche alla luce del fatto che noi viviamo in un tempo, una congiuntura economica complicata, quindi c'è sempre il sospetto che si risparmi sui costi e magari anche sulla manutenzione.
3: Sì, diciamo che questa è sicuramente uno degli elementi critici che risalta agli occhi, ma ribadisco ancora una volta un po' per la storia del nostro paese, che in effetti è anche la storia industriale europea. Quindi se siamo fortunati, insomma, abbiamo a che fare con stabilimenti che almeno una trentina d'anni se la portano, alcuni bene, altri meno bene, per non parlare di quelli addirittura precedenti. Però ribadisco anche su questo, la direttiva da sempre si è preoccupata, imponendo ai gestori degli stabilimenti una serie di misure in termini proprio di pianificazione di interventi in ragione della vetustà degli impianti. Questa è la cosiddetta tematica dell'aging. Aging significa non solo vetustà in termini temporali, ma anche di condizioni operative che nel corso della vita utile dell'impianto, dello stabilimento, si è avuto a che fare.
1: Allora, a questa vetustà, diciamo, io contrappongo invece rischi un po' più attuali, nel senso che nascono al nostro livello di sviluppo tecnologico e che hanno a che fare, che apparentemente sono immateriali, per esempio il rischio però molto concreto, ormai lo sappiamo, parliamo di guerre ibride, di cyberattacchi, per esempio.
3: Certo, sicuramente un tema anche questo veramente caldo e ce ne stiamo cominciando a preoccupare. Chiaramente, come ho detto prima, innanzitutto sono i gestori che devono fare una valutazione in termini di analisi di rischio, non più considerando il proprio stabilimento quale una sorta di black box, quindi diciamo impermeabile,
1: Inaccessibile, una
3: esatto.
1: fortezza inaccessibile.
3: Da sempre, diciamo, l'industria di processo viaggia su reti interne all'interno dei siti. Oggi però anche quelle devono essere messe in discussione in qualche modo e quindi ci si deve preoccupare parimenti ad una minaccia fisica, secondo quello che la stessa norma impone. Dal lato della pubblica amministrazione stiamo facendo dei passi in tal senso che vengono innanzitutto da attività di formazione che stiamo mettendo in campo per i valutatori, per i controllori, eccetera, anche con il supporto dell'Accademia, dell'università, guardandoci anche intorno. Ecco, è sicuramente una problematica non solo nazionale.
1: Certo. molto molto diffusa, è il tema attualissimo. Siamo proprio in conclusione e vorrei chiederti, Simonetta, abbiamo detto un punto di svolta a Seveso, perché poi si è adottata una legislazione più efficace, insomma, che ha fatto da apripista in tante maniere diverse, la direttiva Seveso. Quale lezione non abbiamo imparato, non abbiamo appreso da questa vicenda?
2: Credo che, per la verità, pur avendoci provato, non c'è una totale trasparenza da questo punto di vista, nel senso che, ripensando proprio al disastro di Seveso, il vero problema, cioè è chiaro, il vero problema è stato non aver evitato il disastro, ma la gestione di come è andata subito dopo, cioè lasciare le persone lì per 2 settimane sotto una nube tossica, questo è, cioè, non voglio usare la parola criminale, ma lo penso, ecco. Da questo punto di vista la situazione è molto cambiata, ma secondo me non è ancora, appunto, le black box, nonostante tutto, ancora esistono, questa è la mia sensazione. Quindi la lezione che dobbiamo imparare è esattamente questa: più partecipazione, più informazione delle persone, perché questo è necessario, e forse servirebbe anche essere capaci di interagire con le persone che abitano in un certo posto per capire anche qual è la possibilità in termini di territorio.
1: Quindi concludiamo con questo concetto: più consapevolezza, più responsabilità diffusa. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione, per aver ripercorso una storia che poi peraltro è una storia recente che ci riguarda ancora oggi. Grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi
1: che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
7: So. Alla fine non è difficile.
6: No? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
8: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: ho voluto chiamarmi Benedetto XVI Setto per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale.
1: Di San Benedetto da Norcia si disse: fu benedetto di nome e per grazia. E chissà se il nostro Papa, scegliendo questo nome, non abbia voluto anche dirci che quella situazione che Benedetto visse, di disfacimento dell'Europa, di popoli che si, diciamo, mescolavano assieme, di bisogno di ricostruire, diciamo, la convivenza umana, la socialità, la cultura, ecco, non sia, diciamo, anche il problema dei nostri giorni.
0: Il nome Benedetto evoca inoltre la straordinaria figura del grande patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto da Norcia. La progressiva espansione dell'ordine benedettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo in tutto il continente.
2: San Benedetto, fondatore dell'ordine dei Benedettini e che Papa Paolo VI ha proclamato patrono dell'Europa, visse dal 480 al 560 d.C., nel pieno della decadenza di Roma, quando le invasioni barbariche segnarono la fine dell'ordine e della civiltà. Le popolazioni germaniche, spinte dagli Unni che venivano dalla Mongolia, avevano cominciato a riversarsi oltre i confini dell'impero, sbaragliando ogni difesa. Non erano più le scorrerie in cerca di bottino dei primi secoli, ma vere e proprie migrazioni di popoli in cerca di nuove terre, che si spargevano all'interno del territorio romano, scendendo sempre più a sud. Nel 410 i Goti erano arrivati a saccheggiare Roma e di nuovo lo avevano fatto i Vandali nel 455.

0: L'impero romano era in disfacimento. Si diceva che perfino Roma, la grande Roma, moriva cantando, cioè moriva senza accorgersi della propria dissoluzione. Ecco, e in quel momento l'opera di Benedetto fu da un lato l'opera di raccolta di tutto ciò che di grande, di bello la tradizione cristiana aveva portato e dall'altra un paziente lavoro di riedificazione. L'opera di Benedetto riguardò non soltanto la vita monastica, non soltanto la preghiera, riguardò la cultura, riguardò la stessa capacità del lavoro, la messa in opera di tutte le possibilità umane per costruire la casa dell'uomo.
1: San Benedetto nasce insieme alla sorella gemella Santa Scolastica il 12 settembre 480 a Norcia, in Umbria. Il padre, comandante militare della regione, appartiene a un'antica famiglia romana, mentre la madre è contessa della città. I due gemelli ricevono una solida educazione cristiana, tanto che Scolastica entrerà in monastero. Benedetto viene mandato a Roma, accompagnato dalla nutrice Cirilla, a studiare grammatica e lettere, come usa fra le famiglie bene di Norcia.
2: Dopo pochi anni, disgustato dalla città e dai comportamenti dissoluti dei suoi compagni, lascia Roma e, sempre seguito dalla fedele nutrice, si rifugia fra i monti vicino a Tivoli, dove continua da solo i suoi studi con uno stile di vita severo e rigoroso. È probabile che da ragazzo, a Norcia, Benedetto avesse incontrato i monaci basiliani e fosse stato colpito dal loro ascetismo e dalla pratica della vita eremitica. Molti di quei monaci, infatti, in fuga dall'Oriente per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico, si erano rifugiati in Italia, soprattutto nelle regioni del sud.
3: Si potrebbe dire che l'inizio della fama di San Benedetto tra i suoi contemporanei incominciò a spandersi attraverso il racconto del miracolo del vaso di coccio da lui risanato. Il racconto di questo episodio, nonostante il suo divieto, iniziò infatti a girare di bocca in bocca, contribuendo così a costruire quella fama di santità che poi lo avvolse sempre durante tutta la sua esistenza, anche grazie a numerosi altri miracoli.

0: provocando una tale affluenza di gente che Benedetto decide di andarsene di lì e si rifugia da solo a Subiaco, dove un eremita, il monaco romano, lo cala in una grotta. Qui Benedetto vive per 3 anni in totale eremitaggio, nascosto a tutti, cibandosi di quel poco che il monaco romano gli calava dall'alto. Su quella grotta, detta il Sacro Speco, venne poi costruito il monastero che esiste tuttora.
1: Gli anni in cui Benedetto cerca rifugio non per sfuggire dalle circostanze della vita, ma semplicemente per trovare in se stesso e nel rapporto con il suo Dio la forza per affrontare quelle stesse circostanze, sono gli stessi anni in cui matura una visione della trascendenza e del rapporto tra cultura, opera e libertà che in qualche modo hanno finito col diventare costitutivi dell'esperienza europea. È per questo che Benedetto è così importante per tutti noi, perché in qualche modo il vissuto della sua spiritualità finisce con l'essere oggi per ognuno di noi la strada attraverso la quale ritroviamo non solo le nostre origini, ma starei per dire la stessa nostra ragion d'essere.
2: Benedetto divenne famoso subito per i suoi miracoli, alcuni miracoli fatti in favore così di povera gente, di certe necessità quotidiane. Ecco, accadde qui anche l'incontro tra Benedetto e alcuni monaci che vivevano nella zona e che cercavano una guida, che addirittura se lo scelsero come superiore, salvo poi non resistere alla serietà della sua impostazione e anche delle sue richieste. Ci fu anche un tentativo di avvelenamento che Benedetto sventò con una semplice benedizione sulla coppa avvelenata che si spezzò sotto le sue mani.

0: tutta la vita di Benedetto, fin dagli inizi, è segnata dai miracoli, al punto tale che la sua biografia più conosciuta, quella scritta pochi anni dopo la sua morte da Papa Gregorio, è tutta intessuta di miracoli.
1: Una volta il diavolo tenta di sedurlo assumendo le bellissime sembianze di una donna che aveva visto quando studiava a Roma. Una tentazione molto forte, alla quale però Benedetto si oppone, gettandosi nudo fra i cespugli di rovi irti di spine che crescono vicino alla grotta. Così quel dolore fisico cancella immediatamente ogni immagine lasciva suscitata in lui dal demonio.

0: Nella valle intorno a Subiaco nascono così i primi monasteri di San Benedetto, 12 piccole costruzioni in cui vivono comunità di 12 monaci e un abate. Per sé ne riserva una un po' più distante, riadattando i resti di una villa neroniana sulla riva del fiume Aniene, dove accoglie i più giovani per educarli a quel nuovo genere di vita. Dei 12 monasteri voluti da San Benedetto a Subiaco, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene è quello che oggi è chiamato di Santa Scolastica.
1: Quando nel 529 d.C. Benedetto erigeva Monte Cassino, ad Atene, su ordine di Giustiniano, veniva chiusa la scuola filosofica fondata secoli prima da Platone. Papa Giovanni Paolo II definì non a caso Monte Cassino come un'accademia cristiana. I monaci raccolgono quella eredità, la arricchiscono e la diffondono. Questa fusione tra Gerusalemme, Atene e Roma è l'atto culturale costitutivo di ciò che noi chiamiamo Europa. L'abbazia di Monte Cassino, poi, in particolare, risulta un simbolo per tutta la nostra civiltà, perché dopo continue quanto

devastanti distruzioni nel corso dei secoli, venne sempre ricostruita dai monaci e ogni volta più bella. Così è stato anche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. San Benedetto accompagna dall'alto la ricostruzione della sua prima dimora e dell'intero paese.

0: lavora e sii lieto in Cristo. Ecco, questo senso quasi del miracolo come sollievo, ecco, della fatica, come interpretazione della fatica vissuta.
1: Di San Benedetto un detto mi è piaciuto, un detto che in due parole c'è uno sprone per la vita: ora et labora, prega e lavora. E mi sembra che se tutti i giovani di oggi adottassero queste due parole, questi due verbi, potrebbero dare una svolta alla loro esistenza, perché senza lavoro si sta male, senza voglia di lavorare si sta malissimo, senza la voglia di pregare, senza capire il pregio della preghiera, si sta malissimo. Provateci, e secondo me potrebbe incominciare una nuova vita viaggiando sulla barca del ora et labora. Io lo faccio da sempre e vi giuro, mi trovo bene.

guardiamo un monastero di Benedetto, quei monasteri che poi verranno disseminati in tutta Europa, e ci chiediamo, ma che cosa accadeva? Accadeva prima di tutto questa ospitalità, questa accoglienza di tutti, in un'epoca di dissoluzione, di disfacimento, l'accoglienza di tutti coloro che avevano bisogno di un amore, l'amore di Cristo, di una guida, l'abate, di una regola perché la vita diventasse veramente armoniosa, e di un opus, di una opera. E Benedetto coniuga l'opus Dei, che è quell'imparare una capacità di pregare, una capacità di parlare con Dio, una capacità anche liturgica che è per se stessa così formativa e per se stessa capace di raffinare lo spirito. Questo opus Dei e l'opus Manum, l'opera delle mani, il lavoro, e non sono due opere diverse, è l'opera, diciamo, di tutto l'uomo e tutta offerta a Dio. E in questa opera delle mani ci sta la capacità del lavoro agricolo, e, diciamo, la capacità di inventare, non so, tutte le officine necessarie, ci sta il bisogno di recuperare tutta la tradizione antica col lavoro degli amanuensi, ci sta anche diciamo, il trovare così nuove modalità economiche, nuove modalità di impresa, perfino per quanto era possibile al tempo, cioè la ricostruzione di tutto il tessuto della vita.

Cristo mi ha detto vuole che il monaco viva con il lavoro delle proprie mani, quindi deve industriarsi in qualche modo per poter vivere e non vivere chiedendo elemosine, ma vivere con il proprio lavoro.

0: E così l'opera di Dio, che è la preghiera, che diciamo riempie bene la giornata, e poi l'opera delle mani, ecco, quest'opera darà, diciamo, sarà la fonte di quel motto celebre che tutti ormai conosciamo e usiamo, ora et labora, prega e lavora. E quando preghi, questo è il lavoro più importante, e quando lavori, questa è un'altra forma di preghiera. Questo insegnò Benedetto e mostrò come attorno a questa semplice formula, ecco, era possibile ricostruire tutto, ma anche, diciamo, recuperare tutto il passato, tutto ciò che il passato cristiano aveva consegnato di vero e di bello all'umanità.
1: Grazie alle bonifiche, alla messa a coltura delle terre incolte e all'invenzione di nuovi strumenti che si diffondono poi tra i contadini delle zone circostanti, l'attività dei monaci di Monte Cassino prima e degli altri monasteri, che a poco si diffondono in tutta Europa, costituisce una nuova civiltà. Gran parte del patrimonio del passato latino viene salvato o recuperato e amalgamato con la ricchezza di energie e usanze di popoli nuovi, alla luce di una solida visione cristiana del senso della vita e del lavoro.
2: San Benedetto è stato studiato da teologi, uomini di chiesa, intellettuali, ma è poco conosciuto dalla gente. Eppure questo straordinario personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella storia dell'Occidente, dell'Europa. Non fu solo un gigante della fede, il fondatore del monachesimo occidentale, ma anche l'iniziatore di un colossale progetto culturale. Sotto la sua regola, infatti, migliaia di monaci sparsi per l'Europa salvarono l'economia e i libri, il sapere degli antichi, la filosofia di Platone e Aristotele. Preservarono gli elementi fondamentali della civiltà greco-romana durante i cosiddetti secoli bui. Da uomini colti seppero poi trasfondere nel fiume della cultura antica anche le forze nuove di una comprensione biblico-cristiana dell'essenza umana.
3: Questo compito era proprio degli amanuensi, i cui lavoro era ritenuto un atto di preghiera e di amore. Essi si dedicavano continuamente alla copiatura di testi, poiché soprattutto d'inverno cercavano di sfruttare tutte le ore di luce. Trascorrevano quindi la maggior parte della loro giornata proprio all'interno del cosiddetto scriptorium.
0: Il fatto stesso che i monasteri diventino, praticamente offrano le prime scuole. Le prime scuole per tutti, e siano i luoghi dove si coltiva l'arte, dove si coltiva la musica, il canto gregoriano. Ecco, possiamo dire che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, diciamo così, tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto sia confluito e sia stato conservato, diciamo, in queste case che Benedetto ha disseminato nel mondo. Benedetto e tutta la corrente che, diciamo, dopo di lui riempie l'Europa e dà molte volte anche quasi fisicamente origine alle città. Ancora oggi non è difficile rintracciare l'origine di certe città europee nei monasteri di Benedetto.
1: Per quanto riguarda l'arte, grande è il debito dell'Europa con i benedettini. Ancora oggi godiamo dei loro capolavori, che siano l'architettura dei monasteri e dei chiostri, o le sculture di capitelli, acquesantiere, altari e statue nelle chiese. Ma anche l'arte della pittura, che era andata perduta, è rinata proprio dalle miniature con cui gli amanuensi nei conventi decoravano pergamene, incunaboli e saltiri.
0: È quasi impossibile dire tutto ciò che abbiamo ereditato dalla vita monastica.

0: inaugurato da Benedetto. Qualcuno ci ha ricordato che perfino tante norme di galateo, di comportamento, perfino nell'uso di, nel, così, nella, nel galateo sociale, diciamo, di mangiare, nel modo di rapportarsi tra le persone, ecco, hanno origine in questa storia, diciamo, dei monasteri di Benedetto. Così pure tante forme di lavoro, tanti diciamo, prodotti, cibi. Credo che perfino un certo sistema finanziario bancario abbia la sua origine nei monasteri di Benedetto, che siano stati capaci perfino di pensare a questo. Il 24 ottobre del 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono principale d'Europa. E questa è una risposta abbastanza chiara anche a tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa. Le radici cristiane dell'Europa non sono un'idea, non è un principio che si vuole ad ogni costo difendere, è un fatto ed è un volto. E questo fatto e questo volto ha appunto, diciamo, il nome di Benedetto da Norcia.
1: Quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è infatti frutto di un'intuizione geniale, quella dei padri fondatori, che volevano assicurare al nostro continente pace e sviluppo. Per far questo occorreva superare uno schema che è quello proposto dalle grandi ideologie del Novecento, nazismi, fascismi, comunismi, che cosa hanno in comune? Una visione della storia e dell'uomo per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. L'alternativa a questo poteva essere una visione della realtà in cui prima di tutto conta la persona umana. E che cosa c'è di più umano di un'esperienza come quella di Benedetto che è stata capace di restituire dignità ad ogni singola persona, anche la più umile, anche la più svantaggiata, anche quella più incapace di apparire come simbolo del potere? È per questo che l'Europa affonda profondamente le sue radici, non solo genericamente nell'esperienza cristiana, ma soprattutto nell'esperienza di Benedetto. Benedetto è in qualche modo l'uomo che ancora può condurre l'Europa sulla strada della conquista sofferta di quelle che sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza di pace e di sviluppo, perché sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza che riconosce la profonda dignità della persona umana.
0: Dopo 1500 anni i monasteri e i prelati benedettini sono circa 350 nel mondo e i monaci benedettini sono circa 8000. Ed è importante ricordare questo, che da un'esperienza monastica, come già la parola stessa dice, la parola monastico indica qualcuno che è solo, ecco, dall'esperienza monastica intesa come rifugio così di anime buone o di anime belle che si ritiravano dal mondo, il monastero diventa il luogo invece in cui il mondo viene ricostruito, viene diciamo, salvato in ciò che di bello ancora possiede e poi aperto a tutte le possibilità di costruzione umana e di verità che il cuore dell'uomo desidera.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15.15.
9: Oggi inizieremo parlando di diete ed effetto yo-yo. E beh, perché tanti di noi non riescono a mantenere il peso perso con le diete, ci sono tanti errori che facciamo, ve lo diremo noi. E poi per la rubrica Il mio medico risponde, risponderemo a tante domande sulla salute dei nostri occhi. Ed ancora parleremo di vertigini, un problema molto diffuso, e vi faremo vedere in diretta alcune tecniche riabilitative. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente ti piace.
11: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
14: Cioè, la telecamera va bene,
11: ecco,
14: qua.
11: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio metodo. Ebbene, oggi parliamo di diete, anche perché si sta avvicinando il periodo estivo, però il problema che si trovano ad affrontare tante persone quando approcciano e magari perdono tanto peso con una dieta è proprio l'effetto yo-yo, perché magari smettiamo la dieta e riacquistiamo i chili persi anche, magari anche con tanto interesse. Ma che cosa c'è di sbagliato? Perché sbagliamo? Magari l'approccio del dieta, magari approcciamo una dieta sbagliata, insomma tante domande risponderà la dottoressa Emiliana Giusti, medico, chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie.
0: Questo è il periodo top, immagino, perché tante persone, giovani e meno giovani, vogliono intraprendere, no, magari un periodo in cui insomma si mettono a dieta, però il periodo è proprio quello, perché magari approcciano ad una dieta sbagliata e qui insomma tornano in voga un po' le diete last minute, quelle dell'ultimo minuto. Che cosa c'è di sbagliato in queste diete, dottoressa?
1: Allora, le diete last minute, le diete velocissime, hanno di sbagliato che non sono un per sempre, e questo è un danno per l'organismo, magari non immediatamente ma a lungo termine. Perché? Perché andiamo a perdere velocemente, non andiamo a perdere solamente assolutamente massa grassa ma anche struttura buona per l'organismo, andiamo a creare uno stato infiammatorio cronico e poi tendiamo a recuperare. I dati dicono che questo è il periodo prima dell'estate, di media dal 25 al 47% della popolazione italiana si mette a dieta, e dei risultati che raggiungono solo il 45% circa li perde. Quindi questo andare a recuperare magari con gli interessi crea uno shock metabolico per l'organismo e crea uno stato infiammatorio latente che poi è una porta per tante patologie.
0: Per tante patologie, insomma anche la sindrome metabolica si può andare incontro. Allora, e per cui c'è questo effetto yo-yo, questo effetto un po' a fisarmonica. Che cos'è? Che cosa succede esattamente?
1: In nutrizione viene proprio definito effetto yo-yo, non si intende un perdere, riacquistare un paio di chili. È normale, fisiologico, non pesiamo sempre tutte le mattine lo stesso peso, ma per effetto yo-yo intendiamo un calo di peso che va dai 5 ai 10 kg nel giro di 1-2 mesi, un recupero, come dicevo, magari con gli interessi, nell'arco di 1-3 mesi.
0: Ma le cause di questo?
1: Allora, fondamentalmente ci sono cause fisiche e psicologiche. Le cause fisiche sono una dieta o un'alimentazione troppo restrittiva che fa fame, non voglia, ma fame, la fame vera e propria, che all'inizio magari sopporto, poi il fisico non ce la fa più. Poi un ritorno fondamentalmente alle vecchie abitudini, perché se ho fame tendo poi a mollare questo regime alimentare, quindi ho anche un calo motivazionale, mi sento tra virgolette un fallito, e questo è il lato psicologico. Certo. Vado a perdere fondamentalmente, come dicevo prima, massa muscolare, che è una massa metabolicamente attiva, e quindi il metabolismo tende ad abbassarsi, e io fondamentalmente, se torno a mangiare magari come mangiavo prima, tendo anche a riacquistare chili.
0: Ecco, e ci sono tante diete che vanno di moda, e per cui questo è il momento in cui tante persone approcciano una dieta sbagliata. Quali sono le diete più pericolose? Insomma, accettate questo termine, no? Tra virgolette.
1: Allora, le diete più pericolose, come dicevo, sono diete che sono troppo punitive, che io non sono in grado di portare avanti, non diventano un mio stile, un mio nuovo stile alimentare, quindi troppo restrittive. Sono diete che eliminano categorie di cibi, ad esempio i carboidrati, assolutamente, o i grassi, che sono fondamentali anche per mantenere delle vitamine liposolubili e dare sazietà. Sono diete che...
0: Detox.
1: La detox, ecco. Iperproteiche, sono diete magari solo di liquidi, o diete che fanno male anche al portafoglio, diete con pasti sostitutivi.
0: Ecco, come uscire allora da questo un po' circolo vizioso? Allora, come possiamo fare, dottoressa?
1: Allora, come dicevo prima, evitare questi shock metabolici, ma tornare a un equilibrio metabolico. Fondamentalmente, carboidrati alla sera sono fondamentali, aiutano ad avere anche un sonno ristoratore. Ricordiamo che durante il sonno l'organismo si rigenera, si detossifica, produce anche collagene, che è eccezionale per la nostra pelle e ci prepara quindi all'estate. Quindi carboidrati a cena, proteine a pranzo che ci danno energia, energia fisica, energia mentale. Olio extravergine di oliva libero e verdure di stagione, la natura ce le offre, adesso il periodo degli asparagi, degli agretti, fare i giusti abbinamenti per mantenere un equilibrio glicemico e proprio perché voglio controllare il peso, no spuntini.
0: Allora, noi poi vi daremo delle indicazioni ben precise, anche perché gli giusti abbinamenti, secondo me, questa probabilmente potrebbe essere la formula vincente.
1: Assolutamente.
0: E la nostra cara dottoressa ci dirà esattamente quale sarà l'abbinamento vincente. Qui vediamo un sacco di alimenti e vi insegneremo come abbinare al meglio i nostri cibi, i nostri alimenti per seguire e non commettere errore quando seguiamo una dieta. Però non ci siamo fermati qui. Ce ne siamo andati in Puglia, terra magica, meravigliosa, fatto di cibo buono e gente bellissima. E beh, qui abbiamo incontrato un chef meraviglioso, Antonio Abruzzese, perché lui si è inventato qualcosa di davvero eccezionale per far conoscere proprio i cibi, gli alimenti del territorio. Guardiamo insieme.
2: Io non so che cos'è l'effetto yo-yo.
3: L'effetto yo-yo, tutta bella rotonda.
4: Un effetto che si sta bene al momento, poi naturalmente una volta che le lasci riprendiamo di nuovo peso.
3: La pasta è felicità, è gioia, sapori, è tutta l'emozione.
4: La pasta la mangio un paio di volte alla settimana, perché mi piace tanto con parmigiano, anche semplice, però mi piace.
5: Difficilmente rinuncio ad un piatto, soprattutto se ci sono le orecchiette.
6: Per me la pasta è gioia, anche perché è fatta a mano, ha un sapore particolare, soprattutto in Puglia le orecchiette, i cavatelli, è un'arte, è uno stare insieme, un creare relazioni con i nonni e i nipoti, dove la nonna impasta e i nipoti accanto alla nonna trasmette le sane tradizioni, le sane abitudini, ed è un'educazione alimentare. Oggi realizzeremo dei cavatelli con asparagi selvatici, con un crumble detto formaggio dei poveri. In una padella verseremo l'olio extravergine d'oliva con dell'aglio, poi facciamo rosolare gli asparagi saltati in padella e poi aggiungeremo una crema di asparagi e dei cavatelli. Mantecheremo il tutto con una spolverata di prezzemolo tritato e poi olio extravergine.

0: d'oliva e in ultimo il cosiddetto formaggio dei poveri. Il formaggio dei poveri in realtà è pane raffermo, saltato in padella con olio e alici.
1: Meraviglioso Antonio, davvero una ricetta eccezionale, stupenda. Proprio tipica del territorio pugliese, porzioni un po' abbondanti con quella padella.
2: Direi di sì, si può sfamare.
1: Però a proposito di quantità, sì, di porzioni, dobbiamo pesare tutto, dottoressa?
2: Sì e no. Nella alimentazione che do, allora, l'olio extravergine di oliva libero, a crudo e a cotto, le verdure libere. Do delle grammature per quanto riguarda i carboidrati e le proteine, carne, pesce, uova, che sono comunque grammature sazianti, soprattutto, ripeto, se abbinate all'olio e alla verdura.
1: Infatti stiamo leggendo anche il pane 60 grammi.
2: Allora, pane ad esempio a colazione 60 grammi, la pasta, riso, cereali in genere, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, il sorgo sono dei cereali anche che sono stati conosciuti da poco, sui 70 grammi. Parliamo, ecco, di una donna di media età con un lavoro sedentario, una modesta attività fisica, senza patologie e senza farmaci. Poi il pesce sui 200 grammi, la carne 150, come dicevo, olio e verdure lì.
1: E carboidrati, insomma, la sera. Le proteine a pranzo, insomma, questo è il consiglio della nostra dottoressa. Però ovviamente noi dobbiamo avere qualche spunto, no? A pranzo, che cosa ci possiamo? Abbiamo qua davanti a lei, dottoressa, ci sono dei cibi, degli alimenti. Come li possiamo abbinare? Qual è la ricetta che lei indica ai nostri telespettatori?
2: Allora, in questo caso consiglio una...
1: Questo per il pranzo?
2: Per il pranzo, dove ci sono le proteine. Le proteine in questo caso sono le uova, delle proteine eccezionali. E le abbiniamo agli asparagi. Ho visto prima anche lo chef che utilizzava gli asparagi. Non ci siamo messi d'accordo. Sono la verdura che la natura ci offre adesso, quindi aiuta soprattutto a depurare organi come il rene. Quindi una bella frittata di asparagi. Possiamo abbinare, oltre all'olio di oliva, anche dei grassi, le noci, in questo caso le noci del Brasile, per dare una piccola sferzatina col selenio al metabolismo. E perché no, iniziare magari con un ottimo pinzimonio, olio extravergine di oliva, come dicevo, posso aggiungere del sale e delle verdure a crudo, che sono anche facili da preparare, sedano assolutamente per la tiroide, e poi queste belle verdure di colore aranciato per preparare la pelle per l'estate.
1: Per l'estate.
2: Assolutamente. E una fettina di pane integrale, pane fresco integrale, non confezionato, magari tostato, e anche in questo pane un po' d'olio extravergine.
1: Allora, questa è un'idea per il pranzo.
2: Sì.
1: E invece per la prima colazione, per la cena, che cosa possiamo...
2: Allora, una prima colazione, sono tutti pasti che sono equilibrati e sazianti, che ci portano il pasto successivo senza fare spuntini.
1: Perché no spuntini, la dottoressa, mi sono dimenticata gli spuntini, l'abbiamo letto prima nel cartello.
2: Se vogliamo controllare il peso, no spuntini. No. Io dico sempre, la natura ce lo dimostra. Quando è che ci fa aumentare il peso? Nel neonato. Il neonato fa gli spuntini anche di notte. Quindi una buona colazione saziante, io direi una mousse di ricotta con del cioccolato fondente e magari, qui ho visto delle fragole, possiamo aggiungere delle fragole o comunque ancora un po' di noci, una granella di nocciole, poi come colazione, e poi se vogliamo invece andare a cena sicuramente la nostra pasta, perché no, condita con un pesto di rucola e mandorle.
1: Buono.
2: Teniamo le noci più nella prima parte della giornata e le mandorle, che hanno un'azione più sedativa, a cena, magari con delle zucchine spadellate, trifolate, con un po' di prezzemolo che aiuta anche a fluidificare il sangue, e abbiamo una giornata gustosa, oltre che sana.
1: Allora, diamo dei consigli, come costruire anche delle abitudini che ci possano mantenere il peso stabile anche nel tempo, dopo magari aver perso un po' di chili.
2: Allora, le abitudini le costruiamo, ripeto, senza fare cose drastiche, facendo un qualcosa che sentiamo che fa bene al nostro fisico, quindi anche mentalmente non escludere una vita sociale. Se mi piace la pizza, magari me la tengo, magari non tutti i giorni, me la tengo una volta a settimana, e nello stesso tempo non impormi dei cibi che sono considerati sani, ma che magari a me non piacciono. Ci sono delle verdure che non mi piacciono, non è che perché sono buone me le devo imporre e mangiare. Far sì che anche io abbia, questo non è una cosa da sottovalutare, un pasto dove mangio lentamente. Il mangiare lentamente mi fa sentire prima la sazietà. Poi cercare anche di non pesarsi, non di non pesarsi mai, e neanche in modo ossessivo, in modo equilibrato. L'equilibrio direi che è la parola.

0: d'ordine.
1: E il dolcetto qualche volta ce lo possiamo permettere,
0: assolutamente.
1: Vero?
0: Assolutamente.
1: Ah, okay. Va bene, grazie davvero alla dottoressa Giusti, grazie per
0: grazie
1: questi consigli.
0: Voi.
1: Adesso seguitemi, adesso c'è la vostra rubrica preferita, Il mio medico risponde, e oggi rispondiamo a tante domande proprio sulla salute dei nostri occhi. Intanto io saluto e ringrazio il professor Angelo Maria Minnella, io ricordo essere dirigente medico della struttura complessa di oculistica al Policlinico Gemelli e professore di oftalmologia sempre all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Bentornato.
2: Grazie, professore. Buongiorno Monica, grazie.
1: Allora, oggi parliamo di tante insomma, patologie che riguardano anche i nostri occhi. Iniziamo parlando di miopia, che è stata definita, professore, la malattia del XXI secolo. Noi prima, insomma, come dire, l'uomo primitivo aveva un occhio che sapeva cacciare anche a chilometri di distanza, aveva una vista davvero formidabile, adesso invece anche la nostra vista si è un po' impigrita, siamo sedentari anche nella vista. Allora, che cosa c'è di sbagliato? Allora, sono forse le abitudini sbagliate, ma in questo caso, parlando di miopia, che succede esattamente al nostro occhio, professore?
2: Non è che sbagliamo, abbiamo cambiato le abitudini. E ovviamente prima cacciavamo, eravamo abituati a usare l'occhio esclusivamente per vedere
1: come
2: da lontano.
1: Come un muscolo, d'altronde.
2: Esatto.
1: No?
2: Adesso invece l'occhio lo utilizziamo soprattutto nella visione da vicino. Chiaramente la visione da vicino è tipica dell'occhio miope, e quindi c'è stata una tendenza da parte anche della natura di adattarsi a questa situazione, e quindi l'occhio tende ad allungarsi, diventare miope, e ci consente senza alcuna correzione di vedere,
1: ecco,
2: da vicino.
1: Ecco, noi qua abbiamo una lavagna.
2: Perfetto.
1: Allora, ci può visivamente disegnare cosa succede all'occhio?
2: Vi mostro rapidamente, anche se non sono un bravo disegnatore, la differenza tra un occhio normale con la cornea, ok, e questo è l'occhio, questi sono gli oggetti che vediamo, è un occhio miope che invece è un occhio notevolmente più lungo, quindi i raggi a fuoco dall'infinito qui si mettono a fuoco in questo punto. Qui vengono al davanti, quindi l'occhio è più lungo, certo. Mentre un oggetto vicino qui viene messo a fuoco diversamente, qui viene messo a fuoco nell'occhio.
1: Esatto, e questo.
2: Quindi fondamentalmente sono due occhi con una lunghezza differente.
1: Differente. Allora io le faccio la domanda di Sofia, le scrive da Foggia e le chiede: ho una miopia molto alta, 9 diotrie ad entrambi gli occhi, e mi hanno detto che prima o poi dovrò operarmi di cataratta. È vero, ma è più soggetto, cioè l'occhio miope è più soggetto?
2: No, assolutamente no. L'occhio miope non è più soggetto alla cataratta. La cataratta è un problema del cristallino, abbiamo un opacamento del cristallino, e quindi all'interno dell'occhio i nostri mezzi diottrici che consentono alle immagini di essere messe a fuoco nella retina, c'è un qualcosa che non è più trasparente, come un vetro che non è più trasparente. Se noi non riusciamo a vedere fuori, neanche il fuori riesce a vedere all'interno dell'occhio, quindi abbiamo questa difficoltà nella visione, ma non c'è una relazione diretta tra miopia e cataratta.
1: Per fortuna, anche perché purtroppo l'occhio miope, poi ne parleremo, va incontro anche ad altre patologie. Invece parliamo di cataratta, è uno degli interventi più diffusi, più comuni. Allora, di che intervento si tratta?
2: Si tratta di un intervento che rimuove il cristallino. Se vuole posso anche tramite il modellino farvi vedere. Questo è uno spaccato dell'occhio, questo è l'umor vitreo che in questo momento tolgo, e questo è l'occhio come appare. Vedete come ho disegnato molto malamente, abbiamo una parte anteriore che è la cornea, questa è l'iride, e questo in mezzo è il cristallino. È esattamente una lente biconvessa, perfettamente trasparente, che si opaca. Quando si opaca il cristallino, noi entriamo attraverso una piccola apertura e riusciamo a fare una piccola capsulotomia, sgusciamo tutto il contenuto, e all'interno di questa capsula mettiamo una lente, perché se questa è una lente biconvessa dobbiamo mettere una lente al posto di questa.
1: E si riacquistano, insomma, si migliorano anche gli altri difetti visivi?
2: Assolutamente, si migliora il difetto visivo, perché noi a questo punto utilizziamo una lente all'interno di questo sacco capsulare che ci consente di vedere bene, per esempio, da lontano. E quindi poi magari se abbiamo una correzione riacquistiamo qualità di visione, ecco, colori, no. E anche, diciamo, di refrazione.
1: Allora, parliamo anche di altre patologie che potrebbero però colpire l'occhio miope. Allora, sicuramente non c'è una correlazione tra cataratta e miopia, però l'occhio miope può andare incontro a cosa?
2: L'occhio miope può andare, è un occhio

0: diciamo un po' più fragile, un po' più delicato, perché, come abbiamo visto, essendo un occhio più lungo, quindi è soggetta a un allungamento. Poi vedremo anche di capire eventualmente il perché nel corso dell'evoluzione si è avuto questo allungamento. E quindi è un occhio che è soggetto ad altre patologie, come per esempio il distacco di retina, la degenerazione maculare miopica e
1: O il
0: anche il
1: glaucoma,
0: glaucoma.
1: esatto. Allora, adesso io le leggo questo articolo perché insomma ci ha fatto un po' riflettere. L'uso del semaglutide potrebbe essere collegato ad una patologia oculare. Ricordiamo, il semaglutide è il farmaco usato soprattutto dalle persone che soffrono di diabete. È così? Non mi deve rispondere adesso, vi risponderà a questa domanda il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Con Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Maria Minnella. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, abbiamo parlato di miopia, di cataratte. Adesso le faccio la domanda che le fa Roberto da Cosenza e le chiede: sono diabetico e mi si sta abbassando la vista. Le cose possono essere collegate, professore?
0: Sì, il diabete sappiamo che è una malattia importante e frequente. Come complicanza abbiamo la retinopatia diabetica, quindi un abbassamento visivo può essere dovuto in un paziente diabetico a problemi legati alla retinopatia. Normalmente però i pazienti diabetici sono sottoposti a continui controlli sia
1: Certo.
0: del diabetologo sia dell'oculista, proprio perché un target del diabete è proprio l'occhio.
1: Allora, prima di andare in pubblicità io ho fatto quella domanda. Abbiamo letto quell'articolo di giornale in cui insomma si parla di questo farmaco, il semaglutide, usato soprattutto nei pazienti diabetici, ma anche usato dalle persone obese e in sovrappeso per dimagrire. Ecco, lo stiamo leggendo. Questo l'uso di questo farmaco può essere collegato a una perdita della vista?
0: Sì, purtroppo sì, sono stati segnalati dei casi, anch'io ho segnalato alcuni casi, sono
1: Ah,
0: casi
1: sì.
0: rari, la letteratura e soprattutto man mano che andiamo avanti nell'utilizzo del farmaco, vediamo se escono fuori dei risultati che siano statisticamente significativi. Attualmente c'è un warning internazionale per cui bisogna stare attenti con questi farmaci che da che diciamo, fortunatamente funzionano molto bene per il
1: Certo,
0: diabetico,
1: assolutamente sì.
0: sia per regolarizzare il diabete, sia per dimagrire, per favorire facilmente il dimagramento. Impropriamente sono stati utilizzati da una larga fetta della popolazione che appena ha saputo che funzionavano
1: Certo.
0: come dimagranti, l'hanno utilizzato. Quindi bisogna stare attenti, non c'è niente di preoccupante, però bisogna
1: Però
0: stare
1: ci sono alcuni
0: attenti
1: casi, insomma,
0: perché
1: che
0: sono
1: sono
0: stati
1: stati
0: scritti casi
1: segnalati.
0: in letteratura, segnalazioni e quindi va ben attenzionato la
1: Certo.
0: possibilità di complicanze oculari con gravi riduzioni visive utilizzando questo farmaco.
1: Allora, le faccio adesso la domanda che le fa Rossella, le scrive da Grosseto, le chiede: non sono allergica, ma da qualche tempo mi danno fastidio gli occhi. Può essere la menopausa? C'è un legame tra
0: C'è un
1: menopausa?
0: legame soprattutto nelle donne tra fattori ormonali legati soprattutto ad andare avanti con l'età, a prescindere dalla menopausa, e la secchezza oculare. La donna
1: Per cui
0: soprattutto da un punto di vista ormonale è più soggetta a una disidratazione oculare e non solo oculare e quindi sicuramente questa ascoltatrice che ha fatto questa domanda
1: può essere, c'è un
0: può
1: collegamento.
0: essere già risposto alla domanda.
1: E
0: E
1: certo,
0: quindi
1: ci può essere sicuramente un collegamento. Allora, a questo punto, magari come proteggere i nostri occhi? Ci sono delle sostanze, degli integratori, a parte l'alimentazione, noi lo sa, professore, ci conosce bene, iniziamo la nostra trasmissione dando dei consigli proprio su quale alimentazione sana bisognerebbe seguire. E in questo caso, per i nostri occhi, ci sono delle sostanze, molecole che fanno bene?
0: Certo, ci sono anzi

0: tutti i rimedi naturali, perché
1: esatto,
0: l'idratazione prima di... è molto importante. Esatto. E poi ci sono i sostituti lacrimali, sono delle lacrime che hanno una composizione molto simile al nostro film lacrimale, che consentono, in casi appunto di secchezza, di alleviare il discomfort che spesso i pazienti hanno legati a questo senso di bruciore, di strofinio, di costante, diciamo, arrossamento e irritazione dell'occhio stesso.
1: Allora, luteina, omega 3, vitamine A, C e D sono tutte sostanze, ecco, le stiamo leggendo nel cartello, lo zinco anche, sono tutte sostanze che fanno bene ai nostri occhi.
0: Queste sono sostanze che fanno bene ai nostri occhi, e ovviamente ingeriti per os, quindi per bocca e non come colliri, e sono utilissimi per la retina, perché sono tutti fattori che contribuiscono al nutrire i nostri fotorecettori, che sono poi deputati alla nostra visione. E l'ultima scoperta è che la vitamina D, normalmente legata al metabolismo osseo, invece è molto importante anche a livello oculare.
1: Addirittura, sì, addirittura. Allora, sì, le faccio subito l'ultima domanda, le fa Fiorenzo da Biella, le scrive: ho 55 anni, la mia vista è buona e non ho mai fatto un controllo agli occhi, e non è l'unico. Bisogna farlo anche in assenza di sintomi? Ogni quanto?
0: Assolutamente sì. La prevenzione è la cosa più importante, credo che sia anche la nota conclusiva anche del mio discorso. È importantissimo. Un paziente da solo, una qualunque persona, anche che non sia paziente, che non abbia una patologia, non riesce da solo a rendersi conto. Quindi una visita oculistica, ma non a 55 anni, molto prima, è necessaria per valutare che tutto funzioni bene, che la pressione dell'occhio sia a posto, che la retina sia a posto, che non ci siano un inizio di cataratta. Il paziente si accorge spesso in molto ritardo di problematiche, che invece, facendo una visita oculistica, ci riusciamo a rendere conto.
1: E cioè, questo è importante per prevenire poi magari danni.
0: La prevenzione
1: è tutto. Grazie Monica, grazie di cuore professore. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio la professoressa Sandra Miccinilli, fisiatra, Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa al Policlinico Campus Biomedico di Roma, e ringrazio anche la paziente, la signora Anna, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta a cuore a tante persone, ci hanno scritto in tantissimi, soffrono di vertigini, un problema molto molto comune. Allora, iniziamo subito a capire se i giramenti di testa, che ogni tanto noi abbiamo, ci prendono, e le vertigini sono la stessa cosa o sono due cose completamente diverse?
2: Buongiorno e grazie ancora per l'invito e per questa domanda che mi dà subito l'occasione di chiarire appunto che non si tratta della stessa cosa. Come lei giustamente ha anticipato, tutti nella vita abbiamo sperimentato almeno una volta in una giornata più nella quale siamo particolarmente affaticati, abbiamo bevuto poco, abbiamo saltato un pasto, di alzarci velocemente da una sedia e avere la sensazione del capogiro, ovvero una sensazione di stordimento, di malessere improvvisa, che però regredisce abbastanza velocemente. Non si può parlare in questo caso di vertigini, che sono invece un sintomo molto specifico. A cosa si associa la vertigine? Necessariamente ad una sensazione del tutto illusoria, chiaramente, di movimento o di rotazione. Cosa ruota? O ruotiamo noi intorno alle cose, in questo caso si parla di vertigini di tipo soggettivo, oppure sono le cose a ruotare intorno a noi, e in questo caso si parla di vertigini di tipo oggettivo. Ovviamente questa sensazione si accompagna sempre ad una sensazione di instabilità e di perdita di equilibrio, e ovviamente è opportuno riferirla al proprio medico curante per valutare quali possono essere le situazioni sottostanti.
1: Ecco, la professoressa ci farà vedere fra un po' anche alcune delle tecniche riabilitative di alcune vertigini, perché davvero le vertigini compromettono un po' la qualità della vita. Il paziente, io immagino, sta a casa, non si muove più, ha paura un po' di far tutto. Allora, quali sono le cause?
2: Allora, diciamo che bisogna fare una doverosa premessa. Come anticipavo, la vertigine è un sintomo, non è una patologia. Quindi sotto le vertigini ci sono probabilmente delle problematiche. Per capirle è necessario appunto comprendere che effettivamente il nostro senso di posizione del nostro corpo nello spazio e l'equilibrio sono regolati da un insieme di apparati e di sistemi che lavorano in maniera integrata e coordinata tra di loro per dare il risultato appunto finale dell'equilibrio, della sensazione di stabilità. Ne consegue che laddove dalla periferia, facciamo l'esempio dal nostro apparato visivo, oppure dal nostro orecchio interno dove è presente il sistema vestibolare, che è oggetto molto spesso di patologie, la sindrome di Meniere, le labirintiti e così via, o addirittura dal nostro apparato muscolo-scheletrico e dal nostro apparato tegumentario, quindi dalla nostra cute, possono venir meno

0: delle informazioni che invece sono preziose in quanto appunto sulla superficie cutanea sono presenti dei recettori di posizione e altrettanto nelle articolazioni, nei muscoli e nei legamenti e quindi venendo meno queste informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale si ha
1: Ci
0: una
1: sono
0: sensazione
1: uno
0: alterata di...
1: scompenso è il
0: Esattamente,
1: nostro
0: chiaramente anche il sistema nervoso centrale può essere oggetto di
1: interessato.
0: patologie.
1: Allora, cerchiamo di capire come si fa una diagnosi. Abbiamo qui la signora Anna. Io immagino
0: Buongiorno.
1: che la visita, insomma, la prima cosa che fate quando appunto la signora Anna, il paziente entra al suo ambulatorio, sono le visite. Come
0: Assolutamente.
1: si effettua? Quali sono i test che vengono fatti?
0: Allora, innanzitutto è fondamentale chiarire che è necessaria un'accurata anamnesi, quindi interrogare la paziente su quali sono le sue patologie di base, quali sono i farmaci che assume e come sono insorte queste vertigini. Dopodiché, chiariti questi aspetti, si passa appunto alla visita vera e propria, quindi chiederemo alla signora gentilmente di posizionarsi qui e di tenere i piedi uniti e di cercare di mantenere una posizione di equilibrio, prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. Qual è l'obiettivo della visita? Andare subito ad individuare quelle che possono essere eventuali disturbi maggiori che stanno causando le vertigini, quindi per esempio patologie del sistema nervoso centrale, quindi le chiederemo anche se ha alterazioni della sensibilità o della forza, magari in un emilato, oppure se ha avuto disturbi di linguaggio, se è caduta a terra, se diciamo, le vertigini hanno provocato una forte cefalea. Solleverà le braccia, chiuderà gli occhi e verificheremo la simmetria tra il lato destro e sinistro. Dopodiché le chiediamo di aprire gli occhi e di abbassare le braccia. Ad esempio, valutiamo l'eometria e la coordinazione motoria, quindi faremo questi movimenti, quindi l'indice alla punta del naso, prima con una mano, poi con l'altra, ad occhi aperti e chiusi. Altra cosa molto importante, sempre per distinguere se le vertigini hanno un'origine centrale o periferica, sarà appunto quella di chiedere alla paziente di diciamo, seguire il nostro sguardo, no? Quindi valuteremo la presenza di eventuali deviazioni dello sguardo in una direzione o in un'altra, la presenza di nistagmo. Se ha dolore alla cervicale, ha dolore? Sì. Allora, in questo caso chiaramente ci potrebbe orientare questa situazione verso una vertigine di natura cervicogenica. Andremo ad eseguire dei test, quali ad esempio questo nel quale la paziente, diciamo, alla paziente verrà chiesto di fissare lo sguardo sul mio naso e andremo velocemente a realizzare dei movimenti rapidi per vedere se qualcosa si modifica a livello, diciamo, dell'orientamento del suo sguardo oppure se ci sono dei movimenti involontari da
1: Ecco,
0: nistagmo.
1: professoressa, già con questa visita immagino voi, insomma, sapete, riuscite a capire quale indirizzo prendere anche per quanto riguarda la terapia riabilitativa. E allora, oltre a questa visita, ci sono anche esami strumentali a cui deve essere accompagnata questa visita?
0: Sicuramente è opportuno, diciamo, escludere le cause maggiori di vertigini, quindi è sempre consigliabile in presenza di vertigini fare uno screening cardiologico completo di elettrocardiogramma, una visita dall'otorino laringoiatra per valutare appunto l'orecchio,
1: Certo.
0: fare in casi appunto suggestivi di patologia cervicale una radiografia perlomeno del tratto cervicale che si può fare magari in proiezioni particolari andando a verificare appunto anche gli spazi che permettono la circolazione sanguigna, eventualmente si può riferire il paziente al neurologo laddove ci fosse un sospetto di
1: Ecco,
0: altra natura.
1: noi non vogliamo parlare insomma di cause maggiori. Allora, quando le escludiamo a priori, quando ci sono queste cause così importanti, ci sono, insomma, ci può far vedere anche delle tecniche di riabilitazione che voi medici fisiatri fate?
0: Assolutamente sì. Se la signora gentilmente si accomoda sul lettino a pancia in su, mostriamo appunto
1: Alcuni, insomma, no?
0: Alcuni esempi, assolutamente alcuni esempi. Chiediamo gentilmente di sollevare poco la testa. Ecco, sostanzialmente, se la vertigine è di natura cervicogenica, appunto, è importante andare a migliorare le escursioni articolari del rachide cervicale, perché è dimostrato che liberare gli spazi articolari migliora le vertigini. Questo naturalmente in combinazione con anche delle terapie vestibolari vere e proprie. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo chiedere alla nostra paziente con questo cuscinetto che ricorda un po',
1: Che
0: diciamo, il
1: cos'è
0: misuratore
1: esattamente?
0: della
1: Esatto, io in un
0: pressione.
1: primo momento pensavo fosse
0: È
1: quello.
0: un banalissimo feedback visivo, cioè, in altre parole, chiediamo alla nostra paziente di provare, tenendo questo in mano, a portare il mento verso l'esterno, come se dovesse annuire, e in questo modo lei esercita i muscoli cervicali profondi. E al tempo stesso verifica con un feedback visivo, quindi sulla lancetta di

0: questo misuratore di pressione, che pressione sta esercitando
1: Possiamo far
0: con il
1: vedere
0: collo.
1: esattamente
0: Sì.
1: cosa c'è scritto? No, facciamolo vedere, scusate, faccio io, così magari sono. Ecco, cosa viene misurato qua
0: Si misura la
1: esattamente?
0: pressione che la signora esercita nel fare questo movimento,
1: E
0: quindi la
1: quanto deve
0: lancetta
1: essere su per giù?
0: solitamente tra i 30 e i 40 mm di mercurio, quindi naturalmente il tutto va regolato sulla base del grado di tolleranza della paziente, perché parliamo di soggetti che spesso hanno anche dolore.
1: Ah, è vero.
0: Quindi la famosa kinesiofobia, quindi la sensazione di paura associata al dolore che dobbiamo superare facendo la riabilitazione, è l'obiettivo proprio del nostro
1: E
0: lavoro.
1: questa è una
0: E
1: prima
0: questa è una prima
1: tecnica.
0: tecnica. L'altra cosa che possiamo fare è facciamo accomodare in piedi la signora di nuovo gentilmente e esercitiamo la coordinazione tra la vista, i movimenti del capo e del collo e del tronco. Quindi chiediamo alla nostra signora di guardare un punto fisso, per esempio il mio dito, e mantenendo il capo fermo e lo sguardo fisso, ruotare il bacino e il tronco da un lato e dall'altro.
1: Sempre con l'aiuto del medico devono essere fatti questi
0: Del
1: esercizi, del
0: fisioterapista in questo caso,
1: fisioterapista
0: sì.
1: in
0: Chiaramente,
1: questo caso.
0: diciamo, il fisiatra avrà l'obiettivo di fare una prescrizione idonea a seconda della patologia che è stata
1: E anche
0: diagnosticata e
1: per
0: darà
1: quanto tempo
0: indicazioni.
1: immagino deve
0: Sì,
1: essere fatta una terapia? Di
0: assolutamente.
1: solito quanto durano queste
0: Sono
1: terapie,
0: cicli,
1: dottoressa?
0: diciamo, di almeno 10 sedute, poi si possono eventualmente rinnovare sulla base della risposta clinica, però solitamente sono cicli di almeno 10 sedute. Le vertigini hanno chiaramente una certa durata
1: Lei ha
0: nel
1: portato
0: tempo.
1: anche il taping, cioè oltre a questo vengono fatti anche, ci sono dei cerotti, possiamo far
0: Diciamo
1: vedere come
0: che,
1: vengono perché in questo caso noi stiamo parlando di dolore alla zona cervicale, no?
0: esatto,
1: Che interessano soprattutto la zona cervicale, come
0: esattamente.
1: vengono
0: Allora,
1: inseriti?
0: il taping sostanzialmente può essere un aiuto in più laddove ci può essere una situazione muscolo-tensiva sottostante che diciamo aggrava la
1: Ecco, se la signora intanto
0: situazione.
1: si mette
0: Se
1: qui perché abbiamo
0: gentilmente si mette
1: pochissimi secondi,
0: seduta,
1: come devono essere, e questo
0: ci
1: sempre
0: sono
1: appunto
0: varie
1: la.
0: tecniche di applicazione. Diciamo che l'obiettivo è andare fondamentalmente a liberare un pochino lo spazio sottocutaneo per migliorare la circolazione locale, anche quella linfatica. Gentilmente si piega la testa. E,
1: E poi per quanto tempo devono essere tenuti?
0: diciamo, il taping si tiene finché non si stacca. Okay, quindi laddove poi si verifica alla seduta successiva che la paziente diciamo, non ha più la resistenza di prima, se vogliamo dire così,
1: Si può, si toglie, si
0: si
1: sostituisce.
0: sostituisce esattamente.
1: Grazie, grazie di cuore professoressa, grazie
0: Nulla.
1: ovviamente anche alla signora Anna, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maritz Milanese. Noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Tornate, baci.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo capoluogo, la concattedrale, alcuni spazi museali, le frazioni, le altre chiese e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
5: Non so. Alla fine non è difficile.
4: No? Scola sta pasta, va?
7: La telecamera va bene
4: qua. Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce quel

dall'Alto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno, il comune città di Papa Sisto V si trova a 512 metri sul livello del mare e conta 1900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montalto delle Marche!

0: E adesso incontriamo il sindaco Daniel Matricardi. Allora andiamo a presentare il comune di Montalto delle Marche.
1: Benvenuti a Montalto delle Marche, un comune che è situato baricentrico tra la provincia di Ascoli Piceno e quella di Fermo, tra il mare e le montagne. Siamo a 512 metri di altezza ed è un borgo con una grande storia alle spalle, con due grandi illustri concittadini, il primo il nostro Papa Sisto V, Felice Peretti, e l'altro l'architetto Sacconi, che è il progettista dell'Altare della Patria. Quindi un borgo che ha alle spalle una grandissima storia che ancora oggi si può leggere percorrendo le vie dei nostri centri storici, con i palazzi illustri che abbiamo avuto in eredità da questo grande passato che Montalto
0: ha avuto.
1: E uno
0: dei palazzi illustri è proprio questo qui.
1: Sì, siamo Palazzo Paradisi, che è un palazzo diventato nell'85 proprietà del Comune Montalto Marche e con diversi interventi è stato completamente restaurato e oggi ospita momentaneamente la scuola dell'infanzia e il nostro nido in attesa della ricostruzione della scuola post-sisma. E poi in questo piano dove ci troviamo adesso facciamo diverse numerose attività culturali, da mostre temporanee a residenze artistiche, come proprio in questi giorni con giovani artisti che sono a Montalto, preparano le opere, le espongono e vivono un po' la nostra quotidianità insieme ai cittadini.

0: E qui abbiamo anche un itinerario dedicato proprio a Sisto V.
1: Assolutamente, Montalto parla in ogni luogo del nostro pontefice, a cui la comunità è legata nonostante i secoli che sono passati. Sisto V ci ha lasciato in eredità una concattedrale sicuramente illustre, che alla sua morte era completata solo per quanto riguarda la chiesa inferiore, che oggi insomma domina il centro del nostro borgo. Di Sisto V a Montalto custodiamo il dono più prezioso che ha fatto la comunità, che è il reliquiario di Sisto V, che è un reliquiario di arte orafa parigina che contiene diamanti preziosi, oltre a reliquie importanti che Sisto V ha voluto proprio donare alla comunità di Montalto.
0: E non dobbiamo dimenticare le frazioni.
1: Assolutamente, Montalto, oltre al centro storico del capoluogo, ha altri due centri storici, che sono quello del borgo di Patignone e il borgo di Porche, che erano comuni a sé, e poi ha la vallata meravigliosa della Valdaso, oltre alla vallata della Valtesino. Quindi veramente un mix di borghi, opere d'arte, cultura e ambiente che caratterizzano il nostro paese.
0: Centro storico, ma tutto il territorio, perché basta spostarsi di poco, abbiamo detto le frazioni, ma anche un mulino importante, forse un unicum, perché è un mulino fortificato.
1: Un mulino fortificato e conservato veramente in maniera eccellente grazie a restauri recenti, e adesso abbiamo riqualificato anche l'area circostante, quindi è un posto meraviglioso che sarà raggiungibile anche dal borgo grazie a dei sentieri che abbiamo riaperto e delle vecchie strade comunali che permettono da Montalto di raggiungere tutte le frazioni con dei percorsi ciclopedonabili per un turismo outdoor, per godere al meglio i nostri paesaggi, i nostri panorami.
0: Sindaco, una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Montalto delle Marche per lei?
1: Beh, Montalto è casa innanzitutto, perché io sono nato e vivo da sempre a Montalto, ma è anche un sogno, il sogno di vederlo tornare ad essere un riferimento di quest'area interna del Piceno, come lo è stato nel 1500 con Papa Sisto V, quando fece di Montalto la sede del Presidato Sistino, che era un territorio tra le province di Ascoli e quella di Fermo, che contava ben 17 comuni ed era un riferimento per quanto riguardava la giustizia civile e penale. Oggi Montalto, con il lavoro che sta facendo, vuole tornare ad essere il protagonista, un cielo di riferimento, però per quanto riguarda lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutto questo territorio.
0: E anche la società. L'associazionismo fa la sua parte con tante manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Assolutamente, vantiamo due corali che fanno delle manifestazioni importanti ormai a livello nazionale: il coro Santa Maria in Viminato di Patignone e il coro La Cordata, con due appuntamenti annuali ormai tradizionali che richiamano tanti altri cori a livello nazionale. Poi abbiamo tanto associazionismo, a partire dall'associazione Storia del Follette, che organizza l'evento più importante che abbiamo montato da ormai più di 35 anni, che è la Notte delle Streghe e dei Folletti, che si svolge proprio al centro del borgo, nella parte storica, e per tre giorni, il 12, il 13 e il 14 di agosto, il centro storico diventa

0: il paese incantato delle favole, quindi invito anche tutti a venirci a trovare proprio in quei giorni in cui Montalto ha un aspetto magico.
1: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
0: Sì, vi invito a venirci a trovare, a scoprire le meraviglie del nostro territorio e anche a percorrere con noi questo momento così importante di cambiamento, dove stiamo attivando tantissime attività culturali, quindi troverete una stagione teatrale ricchissima, troverete le residenze artistiche, troverete delle mostre, quindi vi invito a guardare e seguirci presso i nostri canali social, Visit Montalto Marche, dove sarete aggiornati di tutti gli eventi che stiamo mettendo in atto in questo periodo.
1: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino, andiamo ad incontrare il parroco di Montalto delle Marche.

0: E con gioia incontriamo Don Lorenzo Bruni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Montalto delle Marche.
1: Credo che innanzitutto va detto il cammino di questa comunità cristiana che fin dalle origini si raccoglie in preghiera in luoghi di culto molto belli e la bellezza è sicuramente una delle chiavi di lettura del nostro territorio. Ha sempre aiutato la gente a poter pregare bene con l'aiuto delle immagini dei santi, della vita di Cristo, della Vergine e attaccati un po' a questa bellezza sicuramente i montaltesi, ma anche gli abitanti delle frazioni di Montalto delle Marche hanno iniziato un cammino di più marcata identità cristiana anche nel ritrovarsi uniti pastoralmente. Ormai da diversi anni qui i vescovi hanno fatto la scelta di far camminare le quattro comunità cristiane del territorio insieme. Non è sempre stato facile per me, per i miei predecessori prima di me, che hanno faticato nell'opera di evangelizzazione, di santificazione e di guida del popolo cristiano. Però ad oggi si incontra meno resistenza, anche perché la gente ha cominciato a capire che lavorando insieme e camminando insieme si fa meno fatica e i risultati sono sicuramente più apprezzabili.
0: Un piccolo paese, ma qui noi ci troviamo all'interno della concattedrale.
1: Esattamente, questo luogo fino a poco meno di 40 anni fa era il cuore della diocesi, che era la diocesi di Montalto e Ripatranzone. Poi, negli anni 80, come in molte diocesi delle Marche e d'Italia, è stata fatta una scelta di trasferire la sede in una città più grande. La vicina San Benedetto del Tronto ormai aveva diverse decine di migliaia di abitanti, per cui la sede è stata trasferita lì e queste due chiese, di Montalto e di Ripatranzone, sono state elevate al rango di basiliche minori e rese concattedrali della nuova diocesi, per ricordare anche il passato importante e i passi storici che qui hanno visto grandi figure, grandi uomini di chiesa, con amore e con cura dare il meglio per questo piccolo territorio.
0: E tutti gli abitanti vanno fieri del cittadino illustre, Papa Sisto V.
1: Beh sì, Sisto V è un padre per questa terra, oltre che essere stato padre di tutta la cristianità come pontefice romano, ma qui il suo genio, la sua sensibilità e il bene che ha portato a questa terra sono veramente visibili. I segni di quella bellezza che prima ricordavo, sicuramente in questa concattedrale che canta un po' la gloria di Maria nella sua assunzione, racconta però anche del nostro territorio, della fatica che gli abitanti del luogo hanno anche fatto poi per custodire questo luogo dopo la sua costruzione, che è stata iniziata dal Papa, ma poi portata avanti nel tempo anche dai vescovi di questa città. E i montaltesi hanno sempre avuto un'attenzione particolare per questo luogo, che custodiscono giustamente con gelosia, ma anche con grande senso di appartenenza.
0: E addirittura Sisto V voleva il sepolcro qui.
1: Sì, questa è anche parte di un progetto più ampio che poteva riguardare l'intera terra picena, tutte le Marche. Probabilmente non sarei io qui a parlarle oggi. Se questo progetto fosse andato in porto, questa chiesa avrebbe avuto sicuramente un'importanza a livello universale. Però già il sol pensiero che qui poteva essere il sepolcro di Cristo ci aiuta a vivere anche le feste e le liturgie in questa chiesa con uno sguardo più profondo, pensando proprio ai misteri centrali dell'incarnazione e della redenzione che Sisto V, da buon francescano, aveva sempre davanti nella sua spiritualità.
0: Nelle Marche è molto forte la figura della Madonna, la Madonna di Loreto, e qui abbiamo l'Assunta.
1: Sì, questo luogo è dedicato da sempre al culto della Beata Vergine Maria. Il legame di ogni chiesa nelle Marche con la figura materna di Maria è dato dal fatto che custodiamo il grande santuario della Santa Casa, che ci aiuta sempre a meditare in profondità il mistero della nostra salvezza. E in ogni chiesa, tra l'altro, i simulacri della Santa Casa di Loreto ricordano ai fedeli l'importanza di quel luogo di cui sentiamo forte la presenza anche in ogni nostra chiesa e soprattutto nelle chiese che, come questa concattedrale, hanno avuto un ruolo protagonista nella storia.
0: Il patrono di Montalto delle Marche è San Vito.
1: Sì, San Vito Martire, che festeggiamo il 15 giugno anche con un rito particolare che richiama le frazioni a festeggiare l'unico patrono comunale che anticamente aveva il suo patronato anche sulla diocesi tutta. C'è da molti anni la tradizione di riconsegnare al santo patrono la chiave simbolica della città, con questo gesto fortemente evocativo di quello che è l'affidare le sorti della quotidianità dai più piccoli ai più grandi, tra i nostri concittadini, tra i nostri parrocchiani, a questo giovane uomo che in pochi anni ha saputo dimostrare un'audacia e una forza nella testimonianza della fede.
0: Lei parlava della bellezza, parlava delle frazioni e abbiamo due bellissime chiese dedicate a Santa Lucia e l'altra anche alla Madonna nelle due frazioni.
1: Sì, frazioni antichissime che erano addirittura comuni fino all'Unità d'Italia, quindi con una identità molto forte, e ancora oggi le comunità cristiane che lì si raccolgono custodiscono dei luoghi meravigliosi dove gli affreschi raccontano di un passato veramente bello, forte nella tradizione cristiana, che è proprio marcato sulle mura e sulle tavole che sono esposte in queste chiese e che ci fanno apprezzare anche la bellezza del territorio raccontato dalla mano sapiente di chi ha dipinto quelle immagini, raccogliendo anche dei particolari che sono tutti nostri, di questa terra che è un po' stretta tra la montagna e il mare.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai suoi concittadini?
1: Un messaggio di speranza. Certo, non mancano le difficoltà, non mancano i momenti di prova, sicuramente in un territorio come il nostro bisogna accorciarsi le maniche per ottenere anche dei buoni risultati, però non perdiamo mai la speranza e la fiducia nel domani, che come sappiamo è nelle mani provvidenti di Dio, e facciamoci aiutare anche da Lui, dalla Sua parola, da quelli che sono i suggerimenti che ci vengono nella preghiera per costruire un futuro migliore da lasciare alle nuove generazioni. In queste comunità cristiane non sono mai mancati appuntamenti importanti e, nonostante i numeri piccoli, siamo sempre riusciti a garantire una formazione cristiana anche ai più piccoli, e questo credo che sia una ricchezza, perché saranno loro un domani a custodire questo territorio e a raccogliere questa tradizione molto grande.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Montalto delle Marche.

Intanto dobbiamo ringraziare la signora Maria Angelotti che ci sta ospitando nella sua bella casa. Si parla sempre di spopolamento di piccoli borghi. Lei è nata qui.

0: ha vissuto fuori, poi però è tornata qui.
1: Ebbene sì, sono ritornata dopo circa 25 anni, sono stata ad Ascoli, dove mi piaceva stare naturalmente, però venivo tutte le estati qui a Montalto dai miei genitori. Questa è la casa dei miei genitori e quando se ne sono andati per un lungo viaggio ho ritenuto opportuno godermi questa casa. L'ho risistemata, di conseguenza oggi è la mia nuova attività. È un'attività di bed and breakfast che naturalmente svolgo io personalmente, mi piace proprio fare questo lavoro perché i miei clienti debbono essere soddisfatti da me.
0: So che tanti sono stranieri, no?
1: Sì, la maggior parte sono stranieri e a loro piace molto sentire le nostre storie.
0: Sicuramente racconterà che qui nel piano terra c'era la macelleria di suo padre.
1: Esatto, mio padre faceva il macellaio e mia madre l'aiutava. Naturalmente la macelleria oggi viene utilizzata per cucinare. Qualche volta ai miei clienti offro magari un aperitivo con qualcosa che aggiungo io, che so fare io, e utilizzo quel locale.
0: E qui abbiamo alcune tipicità del territorio, quindi io inizierei a presentarle.
1: Sì, giusto. Allora, qui abbiamo il pane che viene fornito dalla fornaia del posto che fa del pane molto buono e questo è un pane naturale. Poi abbiamo la famosa porchetta, diciamo, è il simbolo montaltese, ma del mercoledì montaltese, perché il mercoledì a Montalto c'è il mercato da circa 150 anni. Infatti adesso è stato rinominato come Mercato Sistino. Ci rifacciamo sempre a Papa Sisto V e questa porchetta viene fatta con il maiale e quindi dopo viene condita con i vari aromi e poi viene cotta per tantissime ore. Io lo so perché anche mio fratello, essendo figlio di macellai, le faceva anche lui. Poi abbiamo qui le nostre olive, dico le nostre perché le fanno tutti, nelle Marche siamo famosi per le olive. Questa qui è una fase delle olive che viene fatta prima ancora di panarle e di friggerle. Mi hanno beccato proprio mentre le stavo facendo e quindi abbiamo approfittato del fatto che le posso far vedere così. La classica oliva tenera ascolana e viene coltivata da un produttore proprio qui a Montalto. Poi abbiamo i cremini fritti, qui si parla della crema, c'è una ricetta che viene adoperata per fare questo tipo di crema, poi viene tagliata a pezzetti e viene fritta. Questi sono i famosi cacciù alla montaltese o piconi, perché vengono fatti con il cacio pecorino. Il pecorino è un formaggio locale che noi troviamo facilmente perché proprio è il pecorino marchigiano. Ne abbiamo una bella quantità perché qui proprio sono abituati a produrre pecorino.
0: E qui abbiamo la campagna che è meravigliosa. Abbiamo tanta frutta in questo periodo, ne vediamo alcuni esempi, però le pesche qui so che sono molto buone.
1: Sì, le pesche purtroppo deve aspettare un po' di tempo, dovete ritornare. E i contadini qui sono eccezionali per questa produzione perché è veramente buona.
0: Vedo anche però le mele, kiwi.
1: Le mele vengono coltivate anche qui. Non vede la mela rossa, che è proprio tipica dei Monti Sibillini, che non c'è, però è una mela particolare che una volta addirittura si dava agli animali, ma oggi è stata rivalutata e quindi è di moda.
0: E
1: diciamo.
0: Anche i kiwi, no?
1: I kiwi, pure sono kiwi coltivati qui, e le fragole pure vengono da una coltivazione di cupra marittima qui vicino.
0: E poi dobbiamo presentare un altro principe del territorio, che è l'olio.
1: L'olio è un olio eccezionale perché è leggero, però ha tutte le qualità di un olio giusto e buono e saporito. La sua bontà è dovuta al fatto che si trova in collina, per cui vengono baciate dal leggero vento che tira in collina e altre volte anche dal mare, perché se lei vuole qui si affaccia e vede il mare, per cui l'olio è veramente buono.
0: E poi abbiamo tantissime vigne.
1: Tantissime vigne, sì, ed è bello ancora partecipare alla vendemmia, perché qui alcuni contadini fanno ancora la classica vendemmia, quindi si va sul posto e poi si pigia

0: uva come si faceva una volta, al suono dell'organetto.
1: E qui abbiamo un rosso intitolato al cittadino illustre, no?
0: Sì, Papa Sisto V, invito tutti a provare questo tipo di vino che è eccezionale.
1: Poi abbiamo un rosé.
0: Sì, abbiamo il rosé, sempre delle nostre colline, ed è un vino spumantizzato. È molto adatto per le signore.
1: Signora, allora, ma che cos'è Montalto delle Marche per lei?
0: Beh, guardi, questa è una domanda semplice, perché ci sono ritornata, quindi per me è il paese dove sono nata, vissuta metà della mia vita, l'ho fatta qui, e poi ci sono ritornata perché il mio cuore è rimasto sempre qui, nella mia casa, e quindi sono dovuta, proprio lo sentivo che sarei dovuta ritornare.
1: Qual è il suo invito allora? Perché venire a Montalto delle Marche?
0: Venire a Montalto delle Marche perché ci sono delle persone meravigliose da conoscere, in primis. Poi naturalmente il contorno è tutto quello che uno può vedere per poi raccontare agli altri e farli venire. Però debbono girare, guardare ogni particolare. Mi raccomando, per qualcuno che vuole venire, che guardi in alto, perché le cose più belle stanno proprio in alto.
1: Grazie alla signora Maria, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Montalto delle Marche.

0: E con Franco e Midi ricostruiamo sinteticamente la storia di Montalto delle Marche, perché qui di storia ce n'è tanta.
1: Abbastanza. Comincia già nel 1215 con il convento di San Francesco delle Fratte, dove si formò il futuro Sisto V, e c'era la presenza di francescani e di agostiniani. Poi il territorio esprime nel 400, 500 e 600, soprattutto a Parrignone, delle figure in campo artistico molto importanti come i Bonfini. Nel 400 Antonio Bonfini sarà il primo storico della nazione ungherese.

Con l'avvento di Sisto V poi ovviamente cambiano tutte le cose, perché il Papa Montaltese apporta tutta una serie di modifiche, di istituzioni nuove che prima non c'erano, a partire dal presidato, la diocesi, l'autorizzazione ad una zecca. Abbiamo battuto moneta dal 1587 al 1591.

E il presidato e anche la costruzione della cattedrale che viene iniziata per la nuova diocesi seguiranno di pari passo la loro storia fino praticamente all'unità d'Italia, perché la cattedrale avrà bisogno di circa 3 secoli per essere completata e il presidato lo stesso durerà fino più o meno all'unità d'Italia. Però i legami di Montalto con l'esterno, diciamo, non si limitano soltanto a Roma, perché basti citare nell'Ottocento l'architetto Sacconi, che è stato l'ideatore del monumento a Vittorio Emanuele II, ma anche per esempio con Reggio Emilia abbiamo degli scambi, perché il quinto vescovo, Monsignor Codebò di Modena, importò, diciamo, il culto della Madonna di Reggio a Montalto. E perché dico questo? Perché Monsignor Codebò è stato quello che ha lavorato più di tutti per dare un impulso alla cattedrale una volta venuto a mancare Sisto V. E quindi uno dei vescovi più di spicco, diciamo, nella storia di Montalto. E la città ha espresso diversi cardinali, molti vescovi, prelati. Il più vicino a noi è il cardinale Carlo dei Conti Sacconi, che fu nunzio apostolico.

0: a Parigi.
1: E qui abbiamo un archivio importante, no?
0: Qui abbiamo un archivio che parte appunto dal fine del 400 fino ai tempi nostri.
1: Addirittura con delle pergamene del 1200.
0: Sì, il fondo pergamenaceo è cospicuo, sono circa 300 pezzi, è costituito prevalentemente da bolle, brevi, papali. In più c'è l'archivio del Presidato, che è altrettanto interessante perché sono raccolti tutti gli atti di amministrazione della giustizia di questi circa tre secoli di Presidato col governatore pontificio a Montalto.

0: centro storico con tre porte d'ingresso, no?
1: Sì, abbiamo queste tre porte, Porta Marina, Porta Patrizia e Porta dei Leoni. Da Porta dei Leoni però potevano passare in questa porta solo le persone, non i carri o cose più ingombranti. È importante questa porta perché a fianco alla porta abbiamo individuato gli spazi in cui la municipalità di Montalto organizza la zecca. E però la zecca ha lavorato fino al 1591 e c'è stata poi una ripresa sotto Pio VI nel mulino detto di Sisto V della Valdaso, quando il maglio, insomma la forza dell'acqua, ha sostituito il conio battuto a mano.
0: Montalto delle Marche vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate la Play 2000. Buone passeggiate a Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

azioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Sono con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, e Sua Eccellenza Livio Corazza, Vescovo di Forlì, Bertinoro. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, Don Rocco Barra, per la comunità di Lago Patria e per tutti gli ammalati. Le famiglie Wilhelmi, Liesel, Bois, Moretti, Angeli, Proletti, Grittini, Falisi e Colombo. Cieli che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Sempre. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in Cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del Cielo, ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è Regina del Cielo e della Terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra, siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella.

0: quella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta,
1: il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie.

ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in 2, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia, e in una casa favolosa sul Canal Grande. Io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato: potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo bellissimo è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa, e lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo, cioè la cosa più bella che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo, e ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno. Almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito, e mi sono detto: adesso ti devi arrangiare, devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare, e questo mi ha portato poi sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva, ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre, anche altri miei parenti, erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza, e ho fatto anche poi l'esame di avvocato. Ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza, anche di non autostima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no? Dio, un Dio buono, padre,

che potesse permettere, no, anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché, vabbè, mi sono laureato in legge, ho fatto il servizio civile, in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche. E questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità. E poi c'è stata un'altra cosa importante, mio fratello gemello, col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme, a un certo punto fa un viaggio, in Francia, a Tézé, dove è andato per un po' per divertirsi, per stare in compagnia, è tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia. E mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico, vabbè, Andrea è impazzito, è andato fuori di testa. E da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro. E lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice, Carlo, ma non è tuo fratello, si fa prete, sta sempre in giro a ritiri spirituali. E io ho detto, mamma, tranquilla, insomma, contento lui se... Poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi, dei disturbi, perché se tu stai bene non hai proprio bisogno di pregare, quindi, e quindi non ero interessato. Ecco, nel 2009 invece questa ragazza che io stavo frequentando, era una cosa un po' superficiale, ma si è iscritta in un pellegrinaggio a Medjugorje dove Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite, e sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, beh, mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile e sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. E a un certo punto, durante una testimonianza, di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio, alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato. E lui racconta che quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione e parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste e il desiderio di donare tutta la mia vita, no? Ho detto io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no? E ho cominciato a leggere dei segnali di chiamata, no? Dei segnali come di una chiamata diversa da quella che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato. Avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Sono tornato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo. Ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo. Ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire. E questo è molto importante perché

cioè la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tante famiglie. E tante volte è proprio vero come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Potere ai piccoli che io dicevo da bambino scherzando è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire, e con quella forza, no, interiore, la stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: Buongiorno Rocca Palomba. Quante cose abbiamo fatto da quando sono arrivato, insieme a tutta la comunità. Diciamo che proprio in questa rocca è sbocciato un fiore. Però adesso che il fiore è cresciuto, mi sembra che sia rimasto da solo a occuparmene. A volte con pessimi risultati.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Sì, Alice. Sì. L'ho capito. Alice, parlo io con mamma e gli racconto io questa cosa dell'Erasmus. Va bene, adesso ti devo lasciare. Alice, ho da fare. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco che succede a fare tutto da solo. E gli altri dove sono? Ognuno impegnato ad abbandonare la nave. Angela è nel pieno dei preparativi per il suo viaggio in Germania, alla ricerca del figlio. Peccato che non abbia la più pallida idea di dove si trovi.
2: Le maglie leggere ci stanno tutte quante. Le maglie pesanti pure. La caffettiera pure l'abbiamo messa.
3: Ma posso chiederti perché ti sta portando tutta sta roba? Che devi stare fuori 10 anni?
2: Finché non lo trovo, io non torno. Pur se devo girare tutta la Germania. Se a te non ti sta bene, tu ti stai qua. Te l'ho chiesto io di venire con me. No, allora.
3: No, ma senti, ma qua ci stava la mia settimana enigmistica. No, non la trovo più. E questi?
2: Sulla specialità di Castellammare, a Nicola mio ci piacevano assai. La settimana enigmistica te la compri in Germania. E
3: E come scrivo in tedesco?
2: allora ti compri pure un vocabolario. Vieni a posto.
1: E così perdo Perpetua e amministratore in un colpo solo. E se da una parte c'è una coppia che ha deciso di fare un viaggio insieme,

0: un'altra ce n'è una che ha perso la bussola. Infatti Alice ha un solo pensiero ormai, l'Erasmus. Perdo quindi anche la mia nipotina. E diciamo che Dario, sta cosa dell'Erasmus, non l'ha presa proprio bene. Emanuele e Gianluca, che fine hanno fatto?
1: Dritto, dritto, oh, oh, oh, oh, oh, frena! Togli le mani dal clacson!
2: Scusa, si erano incastrati i pollici.
1: Ma lo sai cosa vuol dire frena?
2: Sì, frena, voce del verbo frenare, seconda persona dell'imperativo. C'era sui quiz e li ho passati tutti senza fare errori. Sei tu che non hai specificato se dovevo premere il freno a pedale o il freno a mano, per non parlare del freno motore.
1: Forse è meglio se te ne vai a vivere lontano, va. Ci sono già un sacco di pericoli sulle nostre strade, vai.
0: Già, perché anche Gianluca va via. Ha trovato casa in un paese vicino e rimango pure senza sacrestano. Eccomi qua, capitano di una nave senza equipaggio e con il telefono che è naufragato

0: Ciao Michele.
1: Vescovo.
0: Ce n'hai messo di tempo a rispondere. Pensavo fossi partito anche tu insieme a tutti i tuoi parrocchiani.
1: No, un capitano non abbandona mai la nave.
0: A meno che la sua nave non sia pronta a navigare da sola.
1: Che intendi dire?
0: Michele, nella vita non facciamo altro che partire e arrivare, no? Ma l'importante è lasciare qualcosa in chi rimane. Vedo un occhio vitreo, Michele. Non capisci proprio. Eppure tu dovresti arrivarci, no? Ragiona un attimo. Non sei partito un anno fa anche tu, lasciando delle persone da qualche parte?
1: I miei amici colombiani, non mi ci fare pensare. Non volevano che andassi via. Si sono sentiti abbandonati. E per loro la mia partenza è stata come un tradimento.
0: Più che un tradimento, Michele. Un dramma. Sono stati malissimo. Che dici, l'avranno superato?
1: Perché dici che non l'hanno superato? No, non mi dire che gli ho rovinato la vita.
0: Non lo so, Michele. Chiedilo a loro.
1: Oh, Matteo! Daniel, ma ci stai anche te?
2: Hola, buenos días, don Michele.
1: Come estás?
2: Muy bien, muy bien. Don Michele, ¿se acuerda el proyecto de la escuela? Va muy bien, aquí hay...
3: Stanno bene, non ce l'avevano con me. Avevano capito che non li avevo abbandonati, ma semplicemente che dovevo partire. Ed erano andati avanti, facendo tesoro di tutto il vissuto insieme.
2: Don Michele, che allegria averlo! Speriamo di averlo pronto! Lo extrañamos, Don Michele! Ciao!
4: Hasta luego!
1: Ciao ragazzi, buona suerte!
0: Allora, com'è andata?
1: Bene, Vescovo, grazie, grazie veramente. Ora ci vedo più chiaro.
0: Non mi ringraziare, Michele. Vabbè, se vuoi ringraziami un poco.
1: Senti, un'ultima cortesia. Stasera alle 18:30, che fai? Ho bisogno di te.
5: I had it all figured out.
6: Mentre piano piano alzi la frizione, piano piano abbassi anche l'acceleratore. Non devi alzare la frizione troppo velocemente perché...
7: Ragazzi, alle 18:30 oggi, puntuali,
8: Va bene.
6: Non devi alzare la frizione troppo velocemente perché sennò ti si spegne.
8: Don Michele. Grazie. Piano.
7: Alle 18:30, per la messa, non mancate.

puntuale, mi raccomando.

0: Alice stasera t'aspetto.
1: Lo so che tu non vieni a messa, però è importante.
2: Ok, ci sarò.

mi vergogno un po', ma io mi sono sentito abbandonato e ho provato pure un po' di rabbia, sì, per questo fatto che voi sareste partiti. Poi il Signore mi ha fatto vedere che la realtà è molto più ampia e complessa di quella che io potevo vedere. E me l'ha fatto comprendere attraverso una webcam, i misteri della tecnologia e della fede. E allora ho cominciato a pensare a tutto quello che abbiamo fatto insieme, da dove siamo partiti e quello che abbiamo realizzato. E questo sentimento di rabbia si è trasformato in gratitudine. E per questo voglio dire grazie. E per questo ho costretto a venire a questa messa, perché ho detto, ma qual è il modo migliore per fare comunione se non quella di celebrare l'Eucaristia insieme? Per dirvi grazie. Parto da te, Vescovo. Ti devo dire grazie perché tu sei veramente un punto di riferimento importante. Sei sempre pronto con un consiglio giusto. Grazie. Voglio dire grazie a Bruno, a Don Manolo, perché avete portato la Chiesa fuori da queste mura. Grazie Gianluca, grazie Angela, perché queste mura l'avete rese vivibili, dignitose. Grazie Alice, grazie a Dario, perché avete piantato il seme con i più piccoli e perciò avete creato il futuro di questa parrocchia. E grazie Irene, perché pur non venendo mai a messa, ti sei sorbita tutte le mie prediche. Ecco, volevo dirvi grazie, perché come dice San Paolo, in ogni momento rendete grazie, perché quello che abbiamo costruito insieme in questa parrocchia è solido. Avete permesso a questa parrocchia di spiccare il volo. Chissà dove arriverà.

0: tocca a me. Ho ricevuto tanto da tutti. Adesso sono io che devo dare qualcosa a loro. E per iniziare comincio da Gianluca.
1: Ah, piano piano, piano, senti come urla il motore. Piano piano, non devi fare questa, non impennano le macchine. Devi stare tranquillo. Oh, questa è sì, però rallenta un po', vedi che c'è uno stop. Adesso proviamo a fare questa curva a sinistra, eh? Adesso, sinistra sarebbe quella. Sinistra, piano piano, piano piano, piano piano. Sinistra, attenzione c'è il fosso, sinistra, eccolo là, bravo! Piano, piano, non c'è bisogno, senti come urla il motore, troppo, qua dobbiamo girare a destra, dobbiamo girare a destra, frena! Oh!
2: Allora, attento alla curva, frena! Oh! Ecco fatto, ho visto fare la stessa manovra da Hamilton durante le prove del Gran Premio...
1: Sì, d'Egitto.
2: No, non era in Egitto, era a Dubai.
1: Allora, bellissima manovra per un Gran Premio, ma non siamo in Formula 1, no. Tu devi fare l'esame della patente, sì. Tu devi guidare mani 10-10 sul volante,
2: 10-10.
1: E poi soprattutto devi rispettare il codice della strada, sì. Va bene?
2: Sì, va bene, se no
1: tu la patente te la scordi.
2: La patente me la scordo? E come faccio a scordarla se ancora non ce l'ho?
1: Respiriamo, calma, tranquillità, sei calmo? Riaccendi la macchina. Tira la frizione,

0: metti la prima, stacchi pian piano la frizione dando un po' di gas.
1: Dopo la scuola guida con Gianluca ci sono Angela e Bruno. Se non metto un punto ai loro preparativi non partiranno mai.
2: Allora, la prima tappa è Monaco, eccolo qua, Monaco. Dobbiamo stare qui, la prima notte dobbiamo cercare un posto economico dove dormire, roba da poco conto.
3: Pure perché mica lo sappiamo quanto tempo ci dobbiamo rimanere.
1: Ecco la soluzione ai vostri problemi. Questo è l'elenco di tutte le case per ferie religiose di tutta la Germania, città per città. Così avete un porto dal quale partire per la vostra ricerca.
3: Non mica, ma io come ti devo ringraziare?
1: Piano, che Bruno è geloso. Allora, quando partite?
3: Domani, no, siamo pronti.
2: Domani devo spiegare a Dario come sistemare il magazzino durante la mia assenza.
1: Meglio, così domani sera organizziamo una bella cenetta con tutti quelli che devono partire.
2: Bravo.
3: Va bene, allora io che faccio? Le lasagne e poi il coniglio con la cannella?
1: No, non ti preoccupare, ordiniamo tutto già pronto.
3: Domenica, ma non le posso fare le lasagne?
1: Ti posso chiedere una cortesia? Mi fai le lasagne?
3: E mo ci penso.
1: E così Angela e Bruno sono finalmente pronti ad aprire le ali. A differenza di Dario, che le ali è convinto di averle perse. Questo è l'unico posto della parrocchia che non mi piace. Tutti questi tronchi spigolosi, come un fiume secco. Ma tu l'ami veramente?
4: Chi?
1: Mia nonna. Ma come chi?
4: Era lì sì. Sì.
1: Sai che diceva il grande poeta Gabriel García Márquez a proposito del pianto d'amore?
4: Che il pianto d'amore è il più antico della storia dell'uomo.
1: Ah, lo sapevi?
4: Ma mica è lei che non mi ama. Visto che se ne va.
1: E tu seguila. Voglio dire, siete giovani. Ma peraltro Barcellona è una bellissima città.
4: A me piace vivere tra queste montagne. Io voglio vivere tutta la vita qui.
1: L'amore non ha confini. Chi ama veramente non ha paura di attraversare le montagne. Le montagne rimarranno sempre qua, ferme. Alice invece, no, tu devi far pace con te stesso, devi prendere in mano la situazione, avere coraggio, buttarti. Fidati, buttati.
4: Don Michele, ma che te la sei presa quella volta che ti ho scambiato per un malware telefonico?
1: Io sto ancora cercando di capire come si pronuncia. Malware. Molte volte un sorriso è più risolutivo di mille parole. Sono sicuro che Dario alla fine seguirà Alice a Barcellona. Sempre che mia nipote parta sul serio, perché ancora c'è una telefonata da fare.
5: Mi cercavi, zio?
1: Sì, mi dovresti fare una cortesia, perché mi ha affogato il telefono. Mi potresti prestare il tuo?
5: Ok, guarda, il numero di mamma è questo.
6: Alicetta?
1: Sono Michele, ciao Sabrina!
6: Oh, Michele, perché mi stai chiamando col telefono di Alice? Sta bene? Che è successo?
1: No, tranquilla, sta qua accanto a me, non è successo niente. Cioè, è successo qualcosa, ma è una notizia positiva, no? Anzi, guarda, te la dice Alice, così è contenta.
5: Mami, ciao. Senti, vado in Erasmus.
6: Ah.
5: Sì, vado a Barcellona.
6: Ah.
1: È una bella notizia, no? Siamo contenti.
6: Oddio, è una notizia, cioè...
1: No, Sabrina, siamo contenti.
6: Sì, va bene, siamo contenti, sì.
5: Davvero, mami? Oddio, grazie, avevo troppa paura che mi dicessi di no, che non potevo andare. Oddio, grazie, mami.
6: Vabbè, basta che mi prometti che stai attenta, Se no mando tuo zio Michele a recuperarti.
1: No, non mi mettete in mezzo.
5: Sì, sto attentissima. Comunque, guarda che puoi venirmi a trovare, tanto ci sto 3 mesi.
1: 3 mesi? Ma io ho capito un anno.
6: Un anno? Michele, non esageriamo,
1: No, ma 3 mesi è positivo, cioè nel senso ti sostituisco io al catechismo. Eppure Dario al magazzino lo posso sostituire perché

0: Dario viene con te.
1: Dario viene con me. Ma scusa, ma me lo dici così? Oddio, oddio!
2: Dario? Michele, scusa, Alice parte con un ragazzo?
0: Pronto? Ina?
2: Pronto?
0: Ci deve essere un malware telefonico.
2: Che?
0: Ciao.
2: Pronto?

E così è arrivato il momento dei saluti. E alla fine Angela ha fatto la lasagna.

0: po' mi mancherà tutto questo.
1: E ragazzi, ragazzi, me l'hanno data! Ho la patente!
2: Da oggi le strade di Rocca Palomba non saranno più sicure.
3: Finalmente potrai volare da solo.
1: No, ma io non ho preso la patente per il volo, che poi si chiama brevetto. Posso solo utilizzare automobili.
3: Dicevo, volare con le tue ali. Potrai andare dove vuoi, a qualsiasi lavoro potrai...
1: No, no, no, io non ci penso nemmeno, Don Michele. Adesso che ho la patente posso fare avanti e dietro ogni giorno. Mi piace guidare e mi piace il mio lavoro qui in parrocchia. Però devo solo trovare una macchina.
3: Mi dai una gioia? Rimani a lavorare qua? E me pensa, il problema della macchina lo risolviamo subito, scusa, eh. Loro partono, Bruno gli dà la macchina sua. No? Bruno, dagli la tua macchina, no?
4: A Gianluca?
3: Eh?
4: La macchina mia.
3: Tu parti?
4: Va bene.
3: Bravo Bruno.
1: Grazie.
3: Bene, abbiamo risolto pure questo problema. Si sta evolvendo la situazione, pian piano ho visto che Gianluca rimane, Dario e Alice partiranno, ma solo per 3 mesi. Gli unici che partono veramente siete voi due. Io vi auguro buon viaggio a tutti quanti, soprattutto a voi, e auguro a Angela di trovare suo figlio.
5: Grazie.
6: Scusate il ritardo, ho incontrato una persona che mi chiedeva dove fosse la canonica e l'ho portata.
7: Buonasera.
5: Nicola.
8: Sei tornato. Sì.

0: Bruno, mi sa che non partite più. C'è un problema con la macchina adesso.
1: Io allora ormai è mia.
0: Facciamo un brindisi, dai.
2: Sì, dai.
0: Alzate un po' di carico. Presentaci questo giovanotto.
3: Ma certo.
0: Ciao, benvenuto. Ciao. Manolo.
3: Manolo.
4: Io sono Bruno. E ti prendo la
3: sedia. Ah, no, grazie. E poi? Gianluca. C'è? E poi ci sono altri. E Dario.
4: Grazie.
0: A tutti voi.
5: Eccola qui, la nostra famiglia. E come in tutte le famiglie, c'è chi va e chi viene, chi litiga, chi fa pace. E allora non ci resta che brindare a tutto quello che ci aspetta.

continua l'ora solare. Buongiorno, bentrovati con questa dedica che noi facciamo da tempo ormai alla musica che è stata, quella musica di un tempo che ascoltavano i nostri nonni, ascoltavano i nostri genitori, quella musica che ancora oggi ci fa innamorare. Se parliamo di musica, chiaramente non posso non nominare il nostro Stefano Paggioro. Stefano Paggioro, che ha accanto a sé la meravigliosa signora Gianna Montanari, figlia di un grandissimo artista, Michele Montanari, voce straordinaria negli anni 30 e non solo. E a proposito di voci straordinarie, perché oggi racconteremo anche la storia di Miranda Martino, guardate, è una puntata stracolma. A proposito di voci splendide e di chi sa volare sulla tastiera, noi andiamo con Antonio Coppola, accompagnato dal maestro Vincenzo Napolitano, ad ascoltare questo delizioso, meraviglioso, splendido, silenzioso slow. Sto zitta pure io. Andiamo.

0: signori, questo è anche il titolo di un libro edito da Rai ieri che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto. Abbassa la tua radio, per favore. Allora, abbiamo ascoltato questo silenzioso slow,
1: sì,
0: che è così bello, Stefano.
1: Canzone straordinaria di Giovanni Danzi.
0: Eccoci.
1: Lanciata all'EIAR da Michele Montanari nel 1940. Fu anche un po' censurata all'inizio perché pensavano che fosse un invito ad ascoltare Radio Londra. In realtà è una canzone d'amore e poi la radio nel 40 era fondamentale.
0: Era fondamentale. Beh, insomma, sì. Woody Allen farà un film spettacolare, Radio Days. La radio,
1: esatto,
0: era la radio. Si andava al cinema, per carità, ma era la radio. Faccio parlare subito la signora Montanari, anche se dobbiamo ritornare con Stefano Paggioro a raccontare l'infanzia di questo papà così caro, così importante nella vostra vita. Dice, per forza era mio padre, ma che papà è stato? Guardate un po', chi è questa foto? Chi è in questa foto col cerchio puntualmente in mano?
2: Credo che avesse 3 anni e mio padre è nato a Noci, provincia di Bari.
0: Sì.
2: E lui ha avuto poi una sorella un po' più giovane di lui, Filomena, e questi due bambini sono stati un po' sfortunati perché la mamma è morta a 30 anni, lasciandoli molto piccoli. Eccola lì, Caterina. Caterina, il mio secondo nome è Caterina. E il padre era emigrato in America, dove suonava la tromba. Tornato per la morte della moglie, avrebbe voluto portare i figli in America. Ma una sua sorella, Margherita, detta Zia Carina, disse che li avrebbe tenuti lei, e quindi sono rimasti in Italia.
0: Allora, una famiglia che partiva già con un amore per la musica, ma tanto lontano, sì, perché questo papà, c'era un oceano, a proposito, c'era, sì, solo la radio, sì, varca loro oceano, era un mestiere,
1: certo,
0: arrivare dall'altra parte
1: 10.
0: Del mondo. Guardate quant'era bello, quant'era bello Montanari, era proprio bello Michele Montanari. Lui, questa difficoltà, questa infanzia comunque complessa, difficile, senza una mamma, la passerà nutrendo in ogni caso questa passione per la musica.
1: Per la musica,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, sì.
0: Perché ha dato prova di sé fin dall'inizio, diciamo così.
1: Cantava in sartoria, quando lui, il primo lavoro che ha fatto, e chiudevano le porte perché non volevano che si sentisse dalla strada, perché dice stiamo lavorando.
0: Però
1: la musica,
0: si lavora,
1: quando
0: canta.
1: Si ama, non si può tenere a porte chiuse.
0: Allora, signora Montanari, è bella questa storia, sta lavorando, non si può cantare, che peccato. Meno male, fortunati quelli della sartoria che avevano questo ragazzino che cantava così bene. Che papà è stato Michele Montanari?
2: È stato un padre molto presente, ma non espansivo. Ecco, lui era molto silenzioso. So che seguiva ciò che a noi capitava, però era mia madre di più quella che, ecco, mia madre a sinistra, la prima,
0: sì,
2: quella che si occupava delle cose pratiche, non lo so, la scuola. E lui,
0: la mamma faceva la mamma,
2: esatto,
0: lui però era
2: presente, però era, l'ho capito dopo, ecco, da ragazzina magari lo capivo di meno, pensavo,
0: è così,
2: vabbè,
0: signora Gianna, si capisce sempre dopo, non si sa
2: capisce
0: perché.
2: Dopo che era invece molto presente,
0: ma cantava,
2: sì.
0: Io questa domanda la faccio sempre,
2: sì?
0: Sei il figlio di una voce così splendida, di un famoso, e tutto, lui cantava a casa, cantava
2: tutti i giorni, tutte le mattine si esercitava. Tutte le mattine.
0: Carità, non parlo proprio del cantare così.
2: Poi nella giornata, no, andava piuttosto in Rai magari a registrare delle cose, poi veniva, ce le faceva sentire, perché ha registrato anche delle romanze, no?
1: Sì.
2: Tipo romanze molto belle, che non sono state poi tanto conosciute, no,
1: sì,
2: Stefano?
1: Sì. Però poi c'erano quei due pezzi che cantava tutte le mattine.
2: Ah,
1: che,
2: sì,
1: il pezzo spagnolo,
2: Princesita.
0: Esatto.
2: Un dì all'azzurro spazio guardai profondo, dall'Andrea Chenier.
1: Di Umberto
2: Questo
1: Giordano.
2: Era l'esercizio di tutte le mattine.
0: Ecco, non provateci. Dico, senza di rispetto, soprattutto verso coloro. Chissà perché, io penso sempre che gli uomini cantino quando si fanno la barba, sono ancora legata a quella vecchia idea, no? Non provateci, Fagiolo, tu canti quando... No, non
1: no,
0: te la fai
1: no,
0: la barba.
1: Non la
0: certo.
1: Un po' l'aggiusto.
0: L'aggiusti,
1: però
0: ma non
1: è comodo cantare sotto la barba.
2: No, non cantava perché... facendosi la barba.
0: Non abbiamo no. scoperto Michele Montanari, ho sanato anche questo mio dubbio, non cantava facendosi la barba. Abbiamo cose tanto più serie della barba da farsi, da chiedere. Però la signora Gianna, pensate, è in televisione per la prima volta. E noi siamo molto onorati di questa
2: grazie.
0: Cosa. Tra un istante torniamo noi qui all'Ora Solare e abbiamo tanto ancora da raccontare di un uomo forte, coraggioso, con una voce splendida, che ha reso più bella la nostra vita, decisamente più bella. Ne parliamo tra un attimo, grazie.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.
1: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
2: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
1: Le anime, che esse siano una cosa sola.
0: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.
3: Michele Montanari e a Miranda Martino. Michele Montanari, voce eccezionale, papà splendido, la signora Gianna Montanari Bevilacqua è qui in studio con noi. Grazie al nostro Stefano Caggiaro che ci ha proposto, come sempre, lui questa puntata. Ha detto: raccontiamo quest'uomo eccezionale. E allora avevamo bisogno di due eccezioni: quella della voce di Antonio Coppola, ancora grazie di essere qui, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. E poi farai di me quello che vuoi, cantava uno con la faccia così, bello così, e poi farai di me quello che vuoi. Via.

0: innamorare. In abbassa la tua radio, per favore, il libro che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto, dedicato alla storia del suo papà, c'è questo capitolo. Parla Michele Montanari, racconteremo poi la sua voce da tenore,
1: sì,
0: in realtà dalla quale lui parte. Mi piaceva il disegno. Andavo a scuola, mi sono interessato alla pittura perché un mio parente che era venuto dall'America si dilettava di pittura, è venuto a casa nostra un anno e ci incontravamo e mi ha detto: guarda, io riparto per l'America, ti lascio un ricordo, e mi ha lasciato la cassetta dei colori. Arriviamo alla musica, ma lui è stato anche un bravo pittore.
1: Lui è stato molto bravo e ha portato avanti parallelamente la passione per la canzone e per la pittura.
0: E che bravo!
1: Eh sì, poi aveva questa veduta di Torino dalla sua finestra.
0: Insomma, si poteva fare, no? Ecco, avrei imparato a dipingere pure io. Allora, era anche questo, Michele Montanari. Ha continuato a dipingere, era appassionato, insomma, nonostante la sua meravigliosa carriera musicale.
2: Sì, ha continuato a dipingere. Tra canto e pittura, diceva però che il canto gli dava una soddisfazione più immediata, c'era questo contatto col pubblico più vivo. Però ha continuato. Lui, d'altra parte, molto giovane, è andato a scuola da un pittore barese che si chiamava Damaso Bianchi, che era un po' un orientalista. Questo rapporto è stato molto importante per lui, perché ho trovato anche un biglietto di Damaso Bianchi che gli chiede di fare delle cose, di preparare anche, se ricordo bene, dei bozzetti. Questo quando lui era molto giovane. Damaso Bianchi era affermato.
0: Era molto affermato. Vedete, un uomo completo, Stefano, che arriva a scegliere, anche se conserverà l'amore per la pittura, però arriva a scegliere la musica in maniera molto seria, appunto.
1: Certo. Sai,
0: io dico voce tenorile, ci diventi tenore, devi studiare.
1: All'inizio
0: aveva
1: la voce tenorile, poi, come abbiamo detto quando abbiamo parlato di Alfredo Clerici, loro sono stati due fra i 12 vincitori di quel primo concorso Heyer del 38.
0: 1938,
1: esatto.
0: Solo 12 vincitori,
1: 12 vincitori, Michele Montanari, Clerici, Lina Termini, Boccaccini, tutte voci storiche. E lui appunto ha iniziato ed è stata una voce radiofonica per l'Heyer in quel periodo, con le orchestre di Pippo Barzizza e di Tito Petralia.
0: Tito Petralia resterà...
1: Orchestra d'archi.
0: Esatto, resterà un legame per lui.
1: Sì, molto profondo.
0: Molto profondo.
1: Lo chiamava, diceva che era un po' come un suo padre artistico.
0: Certo, perché immaginiamo sempre questo papà in America, la mamma che non c'era più, e alla fine meno male, ci si imbatte anche in persone splendide che ti aiutano.
2: Sì, sì. Tito Petralia era... aggiungo questo, prima di partecipare al concorso aveva avuto da Radio Bari un contratto di 3 anni come tenore, e ho trovato, anzi, un amico di Noce mi ha mandato i documenti che attestano la partecipazione a questi, tramite Radio Corriere,
1: sì,
2: penso.
1: Sì.
2: E poi ho dato il concorso e Petralia era in giuria. Era uno dei giurati ed era un personaggio che faceva paura, quindi

0: avevano tutti molta soggezione di lui. E mio padre racconta che era piuttosto agitato quando si è presentato alla prova, ha cominciato e Petraria si è messo al pianoforte e l'ha accompagnato al pianoforte.
1: Che cosa aveva di così speciale Montanari? Raccontandolo oggi, lo stiamo facendo, guardate, con una devozione alla grandezza musicale di quest'uomo e anche con la delicatezza che è data dall'entrare comunque nella sua vita. Che cosa lo rendeva così amato da tutti?
2: Io credo, beh, intanto questa voce calda, questa voce, appunto, poi queste canzoni così belle da innamorati, in un periodo così difficile.
1: Atroce.
2: Atroce, esatto. Io poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, io ero proprio un ragazzino e lui era già una persona di una certa età e anch'io lo ricordo un uomo molto schivo, molto riservato, però credo avesse questo modo di cantare così affascinante per le ragazze dell'epoca. Credo fosse proprio questo il fascino, perché in fondo non li conoscevano visivamente in
1: No,
2: quel periodo,
1: certo.
2: li sentivano solamente per radio.
1: Allora, ricordiamo ancora una volta la signora Luisa Boncompagni,
2: Sì.
1: la prima annunciatrice radiofonica per la quale il mondo impazzì. E questa donna riceveva proposte di matrimonio,
2: Sì.
1: lettere d'amore, perché la voce aveva quel fascino, usciva da
2: Certo,
1: quell'apparecchio,
2: certo.
1: aveva quel fascino. La voce di Michele Montanari, erroneamente, e dico erroneamente perché lui era un cantante, lui era un artista, chiaramente fu una voce che venne indicata nell'immediato dopoguerra come la voce del ventennio e
2: Sì.
1: questo gli rese molto difficile un
2: La ripresa, certo.
1: reinserimento successivo. Quelle erano le canzoni, i film,
2: Sì.
1: ciò che c'era in quel momento. Lui soffrì di
2: Certo.
1: questa.
2: Soffrì anche perché chiaramente nel momento in cui terminò la guerra non è più riuscito a inserirsi in modo stabile nei programmi radiofonici, nonostante abbia fatto ancora la carriera di cantante, però quello è stato un problema per la sua carriera.
1: Suo papà, signora, come gestiva la fama? Perché la fama c'era, la notorietà c'era.
0: Sì, c'era e quando negli anni, diciamo, della fama maggiore ero troppo piccola per capire o
1: Certo.
0: per ricordare e successivamente magari capitava, non so, andavamo al ristorante o da qualche parte e se lui diceva, accennava un motivetto, una canzone, si faceva conoscere, c'era questa ammirazione anche anni dopo. Poi lui ha ricevuto anche lui un sacco di lettere di ammiratrici, questo nel periodo d'oro, che chiedevano, non avendo la possibilità di vederlo,
1: Però sui giornali lo vedevano,
0: sì, volevano una fotografia. La
1: una foto. Beh,
0: richiesta
1: però insomma, poteva bastare, signora.
2: canzone
1: Adesso
0: nera,
1: vedere,
0: c'era,
1: insomma, le
0: non
1: mie
0: so,
1: ragazze cosa
0: fotografia
1: dicono,
0: con
1: ma insomma,
0: dedica.
1: era bello, era proprio tanto bello il suo papà.
0: Era, sì, tutti lo dicono,
1: Sembra
0: che
1: un
0: era un
1: attore,
0: bell'uomo.
1: senti qua dietro il
2: Sì,
1: coro.
2: sì, sì, sì.
1: Sembra un attore, quindi insomma era.
0: Sì, e ha anche cantato in alcuni film,
1: Ha fatto anche cinema. Ha
0: cioè colonna
2: prestato la
0: sonora,
2: voce.
0: La cena delle beffe.
2: Poi Campo dei Fiori con Aldo Fabrizi, di
1: E
2: cui
1: Anna
2: era molto
1: Magnani?
2: amico.
1: Sì.
2: Sì, ha
1: Campo dei
2: avuto
1: Fiori?
2: un ottimo
0: Sì,
2: rapporto di
0: erano molto
2: amicizia
0: amici,
2: con Aldo
0: sì.
2: Fabrizi.
1: Insomma,
2: Sì.
1: soffrì questa etichetta che gli venne data nel
0: E beh,
1: dopoguerra.
0: sì, perché lui ha cantato quello che gli facevano cantare, chiaramente, non è che fosse particolarmente interessato alla politica. E lo dice anche in un'intervista
2: Sì,
0: che Stefano ha ritrovato,
2: di Everardo
0: di
2: Dalla Noce,
0: Everardo
2: dove
0: Dalla
2: lui disse:
0: Noce.
2: io non mi sono mai occupato di politica, lì la mia voce sarebbe stonata.
0: Però la sua voce era adatta a
2: Meraviglia.
0: quel tipo di canzoni,
2: Esatto.
1: purtroppo. Era adatta a quel tipo di canzoni. Tu, Stefano, ci hai detto, lo hai conosciuto, è diventato poi un tutt'uno con la sua Torino, con la
2: Sì,
1: vostra
2: ha vissuto
1: Torino,
2: tutta la vita, si
1: tutta la
2: può
1: vita
2: dire, a
1: praticamente,
2: Torino.
1: che gli stava a pennello, Torino, sempre così
2: Sì.
1: riservata come città,
2: Io
1: così
2: l'ho conosciuto
1: elegante.
2: nell'89 perché io all'epoca ragazzino minorenne ancora, ecco, questo signore
1: Ah,
2: con la
1: ecco.
2: chitarra, di Liddo si
0: Antonio
2: chiama,
0: Di
2: che
0: Liddo.
2: era un mio ascoltatore della radio e un giorno mi telefona, mi dice: Stefano, ti fa piacere se ti porto in studio Michele Montanari? Io vengo con la chitarra e lui canterà dal vivo per gli
1: Tu
2: ascoltatori.
1: facevi radio a che età?
2: Dai 16, lì ne avevo 17.
1: Pagiopidia, l'abbiamo detto. C'è Wikipedia, c'è Pagiopidia. Pagiopidia, bene.
2: Ed è venuto ospite in due puntate.

0: con la chitarra con questo signore, e poi le signore che telefonavano gli hanno anche chiesto delle canzoni e lui, improvvisando, accontentava il pubblico.
1: Con questa voce,
0: con questa voce calda.
1: Signora, senta, la canzone del suo papà più amata per lei, qual è? Quella che consuma, immaginiamo di mettere il disco con la puntina.
2: Sì, la canzone che amavo di più è La mia canzone al vento.
1: La mia canzone al
2: vento. Vento, sì. Vento. E non ho più voce, non posso. Mio nonno, il padre di mia madre, a Bari, aveva un giradischi molto, molto grosso, molto importante per l'epoca, e aveva tutti i dischi di mio padre. Quindi quando io in vacanza andavo a Bari, mi sentivo, e il primo che ascoltavo era sempre quello.
1: Era sempre quello.
2: Sì, una canzone
1: carina,
2: che ho
1: signora.
2: Amato.
1: Quanto è bella. Senta, uomo, l'abbiamo detto, elegantissimo, riservato, artista in tutti i sensi, nonno. E qui viene il capitolo nonno, cioè l'amore, i nonni prima sono una cosa, poi diventano nonni e diventano un'altra cosa, no? Perché insomma l'amore per i nipotini
2: sì.
1: Ha certo. Avuto, guardate un po', ha sempre la faccia da Michele Montanari, è sempre in questa fotografia, è sempre molto elegante.
2: E Francesca, ma... credo, questi due piccolini.
1: Sono stati, quanti nipotini?
2: Quattro.
1: Quattro.
2: Quattro figli di mia sorella.
1: Gli hanno dato...
2: Sì, li hanno seguiti molto e sono stati molto presenti nella casa di Piazza Vittorio Veneto.
1: Senta, sì. Torino come lo ricorda Michele Montanari? Torino come lo... Torino intendo dire le persone che la fermano per strada, le persone che la conoscono.
2: Insomma, qua, adesso il tempo è passato e pochi si ricordano adesso. A Torino, negli anni, fine anni 80, con altri cantanti, aveva partecipato a molti revival, c'era il Duo Fasano, Nilla Pizzi, Nella Colombo,
0: all'Auditorium Rai,
2: c'era stato nel novembre del 94.
1: Novembre del 94.
2: All'Auditorio della Rai, organizzato dagli anziani Rai di Torino.
1: Perché sì. Stefano, il senso è questo, no? È il senso della tua
0: vita. La memoria.
1: La memoria, tu che sei stato il braccio destro di Paolo Limiti, tu che lavori da ragazzino... a cercare di custodire la memoria.
0: Di mantenere vivo il ricordo, sì. E venivano radunati questi artisti, c'era il maestro Cesare Gallino, c'era la presentatrice Maria Teresa Ruta, la zia
1: dell'attuale. Di Maria Teresa, certo.
0: Esatto, e venivano fatti, credo, ogni anno.
2: E poi Nives Zegna.
0: Nives
2: anche.
0: Zegna, sì.
1: Però, allora, signori, noi non faremo vento, no, perché non abbiamo scelto quella canzone, ma abbiamo scelto Prima di dormir, bambina. E la voce è sempre quella di Antonio Coppola, anche perché di tutti noi, non so se Paggioro un giorno canterà.
0: Avevo cantato Mia bella Madonnina l'anno scorso.
1: Beh, ma
0: chissà,
1: magari,
0: un
1: giorno potrebbe anche cantare, ovviamente con il suo coro che è tutto qua dietro. Invece Antonio Coppola si salva, canta lui per nostra gioia con il maestro Vincenzo Napolitano. Prima di dormir bambina, il senso è questo. Con quella voce di Montanari e con queste canzoni non si poteva non cadere innamorati. Ascoltate.

0: uomo, quest'uomo meraviglioso, è vero signora Gianna, non diceva mai la sua età.
1: È vero.
0: Era così.
1: Aveva questo, sì, questo.
0: Era non diceva quanti anni avesse.
1: No. Posso aggiungere solo una cosa? È ricordato molto, moltissimo,

0: un paese natale, sì, che gli ha dedicato Gravia, dove sono andata a presentare il libro, a presentare un video, e dove aveva fino a pochi anni fa addirittura cugini primi ancora vivi. Forse 2 anni fa è morto un cugino primo centenario.
1: Però,
0: sì,
1: però,
0: quindi
1: lui non è diventato centenario.
0: Il ricordo è vivo,
1: però,
0: veramente.
1: Però, senta signora, ma quando lei è arrivata lì e ha visto il nome del suo, lei il nome del suo papà lo vede dappertutto, l'ha visto dappertutto sui dischi, però ha visto una via dedicata a suo padre.
0: Sì, siamo andati, ma proprio è stata una cerimonia.
1: Cosa ha pensato in quel momento?
0: Beh, è stata una serata molto felice.
1: Grazie signora.
0: Grazie a lei.
1: Così bisogna essere. Rubare la felicità. Grazie. Allora, Donna Montanari è una meraviglia. Guardate che bella questa foto. Eccovi qua tutti insieme e con la mamma Olga.
0: Sì.
1: Non abbiamo detto il nome della mamma, il nome della mamma andava
0: assolutamente
1: detto. Noi signora la ringraziamo tantissimo.
0: Grazie a voi.
1: Rimanga pur comoda, la facciamo tra poco tornare alla sua Torino. E porti un bacio a suo papà, questo
0: grazie.
1: Sì, ovunque, così, nell'aria.
0: Grazie, grazie.
1: Così bella, grazie signora Montanari. Allora, avevamo promesso di raccontare anche Miranda Martino, abbiamo affidato il tutto alla nostra Luciana Celeste, guardate.
2: Dormi d'ansia mesi, poi sei tu.
3: Nel 1955 sono andata a Sanremo, è stata una cosa molto importante e la canzone più importante è stata Meravigliose labbra, ma poi ho cominciato di molto di più naturalmente.
2: Meravigliose labbra.
3: Il primo, Totò, mi ha chiamato, mi ha detto: signora Martino, avrei molto piacere se lei mi cantasse delle canzoni mie. E allora c'era anche Fausto Cigliano, c'era, e lui, sai cosa ha fatto? Ci ha dato lui, Totò, 300.000 lire a quell'epoca, una cosa incredibile. Ma no, no, Totò, no, no, no, no, non ti preoccupare, no. E siamo rimasti senza, non sapevamo che cosa dire, cosa fare. 300.000 lire era tanto. E con Totò ho fatto film, Totò a Napoli, che è stato un altro meravigliosa, incredibile creatura. Ho avuto tante amiche, soprattutto Mina e Lavanoni. E poi mi ricordo di Gino Paoli, che con 2 o 3 dita mi ha fatto sentire Il cielo in una stanza e io non l'ho capita. Io penso che di tutti i musicisti che ho avuto, il più grande è stato Ennio Morricone. Con Morricone ho fatto 2 LP straordinari, che io non posso che amarlo, questo uomo. La musica in casa mia era molto importante perché mia madre era una pianista. Non sono contenta di quello che io ho fatto e questo è stato molto importante.
1: La donna splendida di sempre. Sa perché? Perché ha permesso al tempo di accompagnarla, perché è piena di fascino e perché è una signora vera, autentica. Grazie del tempo che ci ha dedicato, grazie veramente di questi ricordi che per noi sono fondamentali. Il nostro Stefano Paggioro è sul divano accanto ad Antonio Lizzi, musicologo e amico.
4: Buongiorno Paola.
1: Ben trovato.
4: Grazie.
1: Allora, ha detto delle cose alla nostra Luciana Celeste stupende. No, solo quel gesto di Totò,
4: certo,
1: di una nobiltà,
4: sì,
1: ma Totò era questo. Di quelle canzoni non scelte, come Il cielo in una stanza, non capite. E in realtà questo essere la musa di Ennio Morricone.
4: Sì.
1: E lì
5: Gol. Infatti ho intitolato

0: parlato proprio il titolo dell'intervista,
1: Sì.
0: perché questi due dischi che ha fatto con l'orchestra di Ennio Morricone sono straordinari.
1: Sono
0: Sono
1: tre.
0: rimangono nella discografia, nella discoteca italiana come un punto fermo.
1: Una voce
0: Una voce
1: perfetta.
0: spettacolare e poi degli arrangiamenti che subito non furono capiti bene dai cultori della canzone napoletana, però poi sì, cioè gli intenditori hanno capito e Miranda dice ha aristocratizzato quello che hanno scritto gli autori.
1: Aristocratizzato. Antonio Lizzi è amico, proprio amico di Miranda. Come vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti Paola nel 94, quando Miranda portò Le Sorbe, Sole Sorbe, Le Nespole Amare, che è stato uno dei suoi recital più belli dedicato alla canzone napoletana, al Teatro Ghione.
1: Ah, che meraviglia. Un
2: E Miranda fu
1: passo da San Pietro.
2: bravissima, fu talmente, grazie all'allora Ileana Ghione, al caro
1: Certo.
2: Christopher Axworthy che ci segue. Miranda fece questo recital meraviglioso. Io già la conoscevo, però mi piacque talmente tanto, facemmo amicizia e poi l'ho seguita sempre e ci siamo sempre visti.
1: Una vita fatta di, e la racconteremo tra poco, una vita fatta di incontri
2: Straordinario,
1: fenomenali,
2: straordinario.
1: fenomenali, tutti
2: Miranda.
1: sul filo di questa voce, di questo talento, di questa bellezza.
2: È
1: Eccomi qua.
2: qua al Sistina con Nicoletta Strano, con Patti Pravo, dopo un
1: Patti
2: concerto di Patti Pravo. Che ricordò con Miranda i vecchi tempi della RCA, quello che ha detto
0: Pravo. Eh già.
2: Stefano, Morricone, Mina,
1: Mina,
2: Ornella
1: Ornella
2: Vanoni.
1: grande, meravigliosa, Ornella Vanoni. E questa donna bella sempre, questo ne
0: Sempre.
1: parleremo tra poco, ma bella sempre, che ha
0: Sì.
1: accompagnato il suo tempo,
0: Io
1: sempre.
0: la prima volta l'ho vista a Torino, in Buonanotte Bettina, ma
1: Eh
0: non
1: già.
0: l'ho conosciuta perché non ho osato andare
1: Per
0: a
1: una volta
0: disturbare,
1: non hai
0: però poi
1: osato.
0: l'ho conosciuta,
1: Ah, poi ti sei
0: sì,
1: ripetuto. No, perché sapete
0: assolutamente,
1: che
0: no?
1: c'è,
0: Poi ho
1: come dire.
0: recuperato.
1: Ma il fagiolo recupera tutto, qualsiasi cosa. È stato.
2: Elisabeth Sombar, la grande pianista francese, una nostra amica. Tanto,
1: Abbiamo tanto da dirvi. Quindi facciamo
2: tanto.
1: una cosa. Noi adesso ci aspettate soltanto per un istante, un minuto. Anche la signora Miranda Martino, per favore, abbia un po' di pazienza, ma tra un attimo parliamo di lei. Un istante e ci siamo. A tra poco l'ora solare. Grazie.

0: riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
6: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
7: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
8: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
5: Cronaca di una passione.
7: Al tuo sorriso.
9: A noi due.
5: Venerdì in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte. Venerdì in seconda serata.
10: Alla meravigliosa Miranda Martino. Lo facciamo grazie, come sempre, al nostro Stefano Paggioro, nostro, come lo chiamiamo noi, e grazie al musicologo e amicissimo di Miranda Martino, Antonio Lizzi. Grazie di essere qui.
11: Sempre grazie a te, Paola.
10: Antonio Coppola e la sua voce unica, lo dico sotto tutti i punti di vista, voce unica, accompagnato da Vincenzo Napolitano, il maestro pianoforte. Grazie. Allora, Stefano, questa donna bellissima, con una voce
11: straordinaria.

0: grande, lei nasce da, ha una voce di talento, proprio il talento puro quello, però
1: sì.
0: Anche la sorella.
1: La sorella è stato, Adriana è stato un soprano importante. E la salutiamo, tra l'altro.
0: Assolutamente.
1: E la loro mamma, una pianista, quindi la musica si respirava.
0: Quindi lei nasceva già in una famiglia.
1: Sì, a me ha colpito nell'intervista che le feci, quando mi dice: a me colpivano i cori alpini e mi piaceva giocare con mia sorella facendo i controcanti. Facevamo le due voci.
0: Mamma mia.
1: E le terze.
0: E le due voci e le terze. E per chi non è, diciamo così, pronto a sapere che cosa siano le terze, poi ve lo spieghiamo, insomma. Che cosa abbiamo da ascoltare a questo
1: pezzo
0: punto?
1: Da 90.
0: Era di maggio?
1: Capirei.
0: E me lo dice così. Ce lo butta così a quest'ora, era di maggio. Signore, signore soprattutto, e signori, a questo punto, musica, se vogliamo parlare di Miranda Martino, andiamo.

0: fece dire un giorno a Lucio Dalla, rispetto a Era di Maggio, Imagine di John Lennon è il rumore di un armadio spostato in soffitta. Ero presente e l'ho sentito con le mie orecchie. Dire questa cosa.
1: È vero.
0: Allora, quante volte questa canzone è stata accarezzata dalla voce di Miranda?
1: Tantissime volte. Nasce nel 1885. Salvatore Di Giacomo scrive i versi, che sono un capolavoro, una poesia. E Mario Pasquale Costa la musica. Lui scriveva anche operette e utilizza il ritornello nell'operetta Il Re di Chez Maxim, con un ritmo leggermente più veloce. Pare che fosse un motivo veneto, di tradizione veneta, poi lui ha sviluppato questo capolavoro senza tempo.
0: Capolavoro senza tempo. Quante volte la meravigliosa Miranda è stata ospite del tuo Paolo Limiti e della vostra meravigliosa TV?
1: Parecchie volte, infatti lì io poi l'ho conosciuta bene, ho recuperato.
0: Hai recuperato tutto, certo.
1: Sì, sì, è venuta, ha cantato tante canzoni, ricordo anche che fece una canzone romanesca che non aveva mai cantato, con grande professionalità, che era Pupo Biondo.
2: Pupo Biondo, bravo Stefano, Pupo Biondo.
1: C'è un aneddoto bellissimo, sì, perché disse, io non la conoscevo, ho telefonato a Lando Fiorini e mi ha detto, Miranda, io non ho tempo, posso mica cantarti Pupo Biondo per telefono? Sì, e lì ci fu una risata generale.
0: Lando Fiorini, caro, caro. Allora, Antonio Lizzi, sostenere una carriera così lunga, tu racconti la tua Miranda come una donna... fuori dalle luci del palcoscenico, una persona molto coi piedi piantati per terra, no?
2: Assolutamente.
0: Garbata, gentile.
2: Sì, sì, ma anche con un carattere. Beh,

0: Perché Paola,
1: Tenace.
0: tutte le persone della vecchia generazione, quelle formatesi da bambini con la guerra e poi col dopoguerra,
1: Certo.
0: hanno una tempra
1: Una
0: che
1: tempra
0: noi non
1: infinita.
0: abbiamo. E
1: Sì, questo
0: quindi
1: sì.
0: Miranda mi racconta di cose incredibili che le sono capitate negli anni della gloria. Un grande carattere,
1: Un
0: è
1: grande
0: una grande
1: carattere.
0: forza, una grande autodeterminazione.
1: Anche perché una donna, eccola
0: È
1: qui
0: qui
1: con
0: con Milly
1: Milly, guardate, con
0: Carlucci.
1: Milly Carlucci, una
0: Sì.
1: donna bellissima
0: Sì.
1: che ha saputo sempre, come dire, andare
0: Sì.
1: avanti e difendersi, andare
0: Sì.
1: avanti e portare avanti la propria arte.
0: E prima dicevi di Era De Maggio, che è uno dei suoi capolavori di interpretazione, quando lei festeggiò i 70 anni all'Ambra Jovinelli, organizzammo un grande recital con mezzo mondo dello spettacolo presente, quando lei cantò Era De Maggio al ritornello, il pubblico, la platea dell'Ambra Jovinelli, cantò con Miranda senza che lei dicesse nulla. Venne proprio spontaneo
1: Un'onda.
0: cantare e diceva. E fu una cosa, un'emozione incredibile. E Anna Proclemer, alla fine del recital, declamò a Miranda i versi di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare. E fu una cosa meravigliosa. Al che mi ricordo c'era Gisella Sofio, che venne chiamata, dice dai, dia una cosa anche tu, e disse Miranda, ma dopo di Giacomo e dopo Dante, ma che devo dire?
1: No, scusate,
0: Stava la cosa proprio.
1: in un attimo Antonellizzi ha citato Miranda, Martino, mi resta una domanda. Anna Proclemer, Gisella Sofio. Parliamo proprio di un tempo che c'è, che resta nella memoria, però diciamo, quella è la quadratura, è la perfezione, è appena citato
0: Sì,
1: la
0: ma
1: perfezione.
0: fu
1: Mamma
0: una
1: mia.
0: cosa memorabile, Paola.
1: Sì, soprattutto mi è venuta la pelle d'oca qua. Bene, andiamo a parlare del Festival di Napoli, 1959. Questa bellona, con una voce più bellona ancora, non è italiano, ma conquista tutti.
0: Conquista tutti, nonostante lei non amasse andare ai festival,
1: Pensa
0: né
1: tu.
0: a quelli di Napoli né a quelli di Sanremo, perché lei dice: io volevo fare le serate d'estate, volevo lavorare in teatro d'inverno.
1: Sì.
0: Parlando del Festival di Napoli, la sua voce rimane legata a una canzone straordinaria che era Solitudine del maestro Furio Rendine, dove ci fu anche un fatto un po' particolare, la cantava in coppia con Nunzio Gallo e la canzone era molto applaudita in sala, però quando arrivò la proclamazione della scaletta, la canzone non entrò in finale e lì ci fu un parapiglia tra editori, autori, ci fu insomma,
1: Una piccola sommossa.
0: esatto, una piccola sommossa, però la canzone poi ha avuto successo
1: Questo rende
0: perché
1: anche
0: quando il
1: belli
0: pezzo è bello va avanti,
1: i
0: insomma.
1: festival. Sanremo 1959, per la prima
0: Sì.
1: volta partecipa in coppia con
0: Iula De
1: Iula De
0: Palma.
1: Palma. Iula De Palma, quindi una coppia di
0: Di Ferro, La vita
1: ferro.
0: mi ha dato solo te, era la canzone. Poi ritorna nel 60 e nel 61 con le due canzoni che lei ha amato di più di Sanremo, che erano Non mi dire chi sei di Bindi, in coppia con Umberto
1: Bella.
0: Bindi, e Lady Luna cantata da Jimmy Fontana, che era un pezzo di Trovajoli.
1: E continuiamo,
0: Scusate
1: Tonio,
0: se è poco,
1: continuiamo
0: insomma.
1: tra poco. Esco dall'inquadratura, svengo, ma voglio dire, questa vostra amicizia è fatta di questa cavalcata insieme in un mondo che chiaramente era quello del momento, bisognava viverlo tutto, però poi uno si volta un attimo indietro e dice: che cosa ho visto?
0: Sì, è vero Paola, perché quando insomma, ci vediamo sempre con Miranda, lei mi racconta di queste cose come magari una persona va al supermercato a comprare, che ne so, una bottiglia di vino, cioè, ma non solo questo, ma Miranda ha cantato anche nel Pipistrello di Strauss con Peter Mag alla Rai di Torino. Ha fatto la Gea, la Garisenda lì con la grande Wanda Osiris, cioè delle cose pazzesche.
1: Ma quando voi vi incontrate, perché voi avete
0: Sì,
1: un legame proprio,
0: ci sentiamo tutti i
1: è
0: giorni.
1: l'amicizia che diventa amore, no? È
0: Sì,
1: l'amore che è amicizia.
0: certo.
1: Ecco, che cosa vi raccontate? Tu sei.
0: E beh, si parte dallo spettacolo per poi parlare delle cose di tutti i
1: Di tutti i
0: giorni,
1: giorni, vabbè,
0: insomma,
1: sulle quali non,
0: quindi.
1: assolutamente non
0: Ecco, vedi Paola,
1: vogliamo
0: qui
1: indagare.
0: quando
1: Questo
0: Miranda ha
1: momento.
0: ricevuto a dicembre 2023 il professor Manfredi, il sindaco di
1: Sì.
0: Napoli, la medaglia della città di Napoli per i suoi
1: Brava.
0: alti meriti artistici.
1: Veramente
0: un grande il sindaco di Napoli,
1: Ma
0: un grande.
1: quando Miranda c'è, quando esce, quando la premiano, quando parla, si premia una signora. nel vero senso del termine, una grande signora. Allora abbiamo una cartolina di un'altra persona che ha conosciuto molto bene Miranda. Signora Martino, gliela inviamo così, televisione, televisione, guardi.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Bianchi e ho l'onore di essere stato uno dei pianisti con cui ha collaborato Miranda negli ultimi 30-35 anni. E innanzitutto un saluto grande a Miranda Martino che sicuramente ci starà guardando. Parlare di Miranda per me è veramente un grande privilegio, perché lei l'ho sempre considerata una grandissima artista, ma soprattutto un interprete delle canzoni napoletane come poche persone. La peculiarità di Miranda è che lei ha sempre avuto un grande rispetto dell'autore, del compositore, cioè lei ha sempre cantato la melodia così come scritta e mi diceva sempre che il suo riferimento era Murolo, e perciò è sempre stata molto ligia nel cantare e rispettare la melodia della canzone napoletana. Che dire di Miranda, potrei raccontare mille aneddoti, ma veramente qui ci vorrebbe un'ora di video e forse non è il caso, ma sicuramente ne abbiamo viste tante dal 91-92 fino a qualche mese fa. E rinnovo un bacio e un abbraccio a Miranda, un saluto grande a Stefano Paggioro e naturalmente a tutti a studio e a Paola Saluzzi.
1: Grazie,
2: ciao,
1: maestro.
2: E viva Miranda Martino!
1: Bravo Andrea Bianchi, maestro, grazie, grazie a lei per la simpatia e la bravura. Viva Miranda Martino! Stefano, grande, grande musicista che l'ha accompagnata, abbiamo sentito.
0: Sì, sì, che ho avuto il piacere di conoscere perché all'inizio degli anni 2000 io ho aiutato Emilio Pericoli a organizzare un concerto, una serata molto bella a Cesenatico, dove appunto c'era Miranda, c'era Aura D'Angelo, c'era Teddy Reno e Rita Pavone. E lei si è portata chiaramente Andrea Bianchi, che salutiamo.
1: E ha fatto gran bene.
0: Sì.
1: Dunque lascia ad un certo punto l'ambiente puramente discografico, però lavora con, se siete seduti, Nino Taranto, Erminio Macario, Carlo D'Apporto, tanto per citarne qualcuno. Qui dovremmo fare un'intera serie solo di queste puntate, cioè nomi...
0: La storia.
1: Nomi che però pretendevano, e qui torniamo Antonio, cioè... Qui parliamo di professionisti che non, avete sentito appena il maestro Bianchi, cioè lì si pretendeva la perfezione.
0: Sì, il rigore, la perfezione, l'interpretazione, l'immedesimazione nei ruoli da interpretare.
1: E lei in una parola, visto che ci sta seguendo, caro Antonio, come la definiresti tu? Dovendo cercare un aggettivo per Miranda Martino.
0: Temperamentosa.
1: Bella questa.
0: Una donna temperamentosa.
1: Temperamentosa?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che fa rima anche con tempestosa.
0: Beh, ma i grandi artisti
1: Detto alla maniera un po' meridionale fa rima con geniusa, cioè ingegnosa. Tutte queste cose, Miranda Martino. Bella, bella,
0: temperamentosa.
1: E allora noi la salutiamo, signora, ancora una volta ringraziandola per tutto ciò che lei ha fatto e fa, essendo Miranda Martino ogni giorno. Io ringrazio il mio Stefano Paggioro. Grazie,
0: grazie a voi.
1: Grazie, sì. Antonio Luzzi.
0: Grazie, Paola. Grazie a te. Grazie.
1: Di Miranda,
0: grazie,
1: e lasciamo alla voce bellissima di Antonio Coppola, accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Napolitano, Notte di luna calante. Potete innamorarvi. È tutta per voi. Grazie, questa è l'ora solare. Grazie a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
3: Ti portò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
2: Le anime, che esse siano una cosa sola.
4: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
9: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
8: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
9: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto. Accredita lo stipendio.

0: E con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme? Oppure quella di un incontro curioso? O meglio, delizioso? Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia!
3: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
4: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
5: Una balena! Vieni a vedere!
6: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
7: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megattere, sarò in grado di provarlo.
8: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
0: vieni.
1: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
0: vieni.
1: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
0: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
0: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, gli rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu rattendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Tutto detto sei in Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Buongiorno
1: Giacomo, buongiorno a tutti voi. Sono tornata, sono contentissima e voglio subito fare degli auguri,
0: subito,
1: Giacomo.
0: Subito.
1: Perché mi sei mancato tu, ma anche il nostro pubblico. Allora, auguri a Serenella.
0: Tanti
1: oggi
0: auguri.
1: È il suo compleanno. E allora, Giacomo, cosa si regala quando una signora fa un compleanno?
0: Beh, io direi dei fiori, che è un grande classico, piacciono sempre, anche a Serenella secondo me piacciono i fiori, quindi possiamo
1: e allora
0: farlo.
1: Possiamo farlo.
0: Andiamo?
1: Andiamo?
0: Andiamo allora! Andiamo! E diamo il buongiorno a chi oggi nel mondo dei fiori e dei ciclamini in modo
2: buongiorno
0: particolare ci porterà. Erika Mancinelli, bentornata, come stai?
2: Buongiorno ragazzi, tutto bene, grazie. È arrivato l'autunno ormai, no?
0: È arrivato l'autunno, e l'autunno è per tutti, ma i fiori continuano
2: non
0: a fiorire.
2: Non mancano mai, anche l'autunno ha le sue caratteristiche. Come vedi ti ho portato tante piante colorate. E oggi in particolare sì, voglio parlarvi del ciclamino perché proprio per l'idea che c'è di imparare a coltivare i nostri fiori da zero bisogna conoscerne il linguaggio.
0: Certo.
2: E il ciclamino è una pianta di facile coltivazione e che tutti noi abbiamo avuto o abbiamo avuto almeno una volta sul nostro terrazzo e nel nostro giardino. È una pianta molto comune, ma bisogna imparare a conoscerla.
1: E noi siamo pronti ad apprendere tutti i tuoi consigli. Però i ciclamini quando si regalano?
2: Guarda, i ciclamini si conoscono dai tempi degli antichi romani, addirittura dei greci ancora prima, ed era utilizzato per cacciare la cattiva sorte, quindi si regalava con questo pensiero, no? Con questa idea di augurare del bene a chi lo regalavamo, quindi ancora oggi possiamo pensare di regalare una pianta, ripeto, molto facile, e si può regalare proprio per dare un pensiero positivo.
1: Quindi alla nostra Serenella che fa il compleanno possiamo regalare,
2: certo,
1: i ciclamini.
0: Però lo regaleremo a Serenella, ma i ciclamini hanno ispirato nel buon auspicio anche tante persone, anche poeti e poetesse. Io vorrei dedicare a Grazia questi versi di Alda Merini che recitano così: una donna che sogna il suo destino lo sente come un ciclamino e rimane eterna ragazza.
1: Ma che bello, Giacomo, grazie!
2: Bellissimo augurio.
1: Bellissimo, sì.
2: Allora, vi voglio parlare innanzitutto di come coltivarli, perché
0: certo,
2: la cosa più importante a cui dobbiamo pensare quando ci regalano un ciclamino, quando lo compriamo, è cambiare il vaso. E a quel punto bisogna utilizzare un terriccio che sia un buon terriccio, perché è la base strutturale che andremo a dare alla nostra pianta. Quindi un buon terriccio, facendo prima il fondo di argilla, che è fondamentale per evitare i ristagni idrici. Perché uno dei problemi più grandi che affrontiamo con il ciclamino è quando si appassisce, non per poca acqua, ma perché è troppo bagnato.
0: Troppa acqua.
2: Quindi un fondo di almeno 2 cm di argilla e poi mettere un buon terriccio che deve essere innanzitutto soffice, morbido, perché il ciclamino ha bisogno di essere areato a livello radicale per evitare proprio che ci sia questo ristagno. Quindi una buona base di terriccio, anche perché immagina che la radice rappresenta quello che poi la pianta fuori, quindi una sana radice è una sana pianta e ce lo manifesta vedendolo. Quindi facendo questa buona base tiriamo fuori il nostro ciclamino. In questo caso abbiamo una struttura abbastanza formata ma non troppo, quindi possiamo leggermente aprire queste radici, ma appena appena, proprio per evitare che continuino ad avere una...
1: Erika, facciamo vedere bene a casa com'è, ecco.
2: Bisogna
1: perfetto
2: aprirle così, poco poco, facendo in modo che si eviti di formare questa radice sempre in forma circolare, ma aprendo i capillari la pianta svilupperà nel terreno nuovo e crescerà sana. Ecco qui, quindi si fa la base, la pianta deve essere all'altezza, al livello del vaso, non deve essere troppo sotto, altrimenti rischiamo di coprire il bulbo del ciclamino con la terra e rischiamo quindi di portare del marciume. Quindi rinvasata bene con un po' di terra intorno, calzata bene, quindi spinta bene, compressa bene, in maniera che il ciclamino non rimanga troppo morbido all'interno del terreno, ma deve avere una base molto solida. Quindi il terriccio, ripeto, è fondamentale la scelta del nostro terriccio. Dopodiché,
0: hai parlato di marciume, quindi immagino, cioè di fare attenzione al marciume, quindi immagino che anche una volta che abbiamo fatto tutto quanto, se cascano delle foglie, se abbiamo dei rimasugli, dobbiamo levarli per evitare che...
2: Bravissimo, la cosa importante è togliere sempre il fiore quando è appassito, quindi vedi in questo caso, ti faccio vedere la differenza, un fiore che sta crescendo ha la punta bianca, mentre il fiore che è già caduto si presenta in questo modo, quindi senza punta, ma soltanto con i petali che supportano il fiore. In questo caso bisogna semplicemente tirar via con un po' di forza, se si dovesse spezzare come è successo a me bisogna andare a cercare il ramo e staccarlo assolutamente
0: tutto,
2: fino, ti faccio vedere, eccolo qui, fino al bianco.
1: Ah, ecco.
2: Perché altrimenti se rimane un solo pezzo

0: l'insetto potrebbe portare il marciume perché si decompone e quindi porta a una malattia. La cosa importante è non utilizzare per il ciclamino le forbici, ma fare come ho fatto io, quindi cercando di strappare proprio in maniera, guarda, è anche un buon antistress, strappare via questi
1: non fiori. Esagerate, se no lo spiumate, no. Questo lo spolpate in ciclamino, piano piano.
2: Io sto vedendo, Erika, i ciclamini che ci hai portato sono bellissimi, mettono allegria anche proprio i colori, davvero bellissimi.
0: Ci sono veramente di tanti colori e anche di tante dimensioni, come vedi ci sono a fiore grande, a fiore piccolo, a fiore screziato, sono veramente un'allegria per l'autunno.
2: Allora, noi Giacomo ci fermiamo qualche istante, però dopo ci regalerai, Erika, una bellissima composizione.
0: Assolutamente.
2: Non svegliamo troppo, però a casa pronti, perché potete provare a farla anche voi.
0: Perché no?
2: Non so se ci riuscirete come Erika, ma ci possiamo
0: sì,
2: provare.
0: Sì.
1: Intanto noi siamo qua per imparare, voi anche. Andiamo all'altra parte dello studio. Era circa un mese fa che la Chiesa festeggiava la festa dell'esaltazione della croce, era il 14 di settembre. Di quel simbolo che è presente in tutte le case, in tutte le chiese, il simbolo dei cristiani, ne parliamo oggi con Don Michele Tambellini.
3: Buongiorno.
1: Bentornato nel nostro studio.
3: Buongiorno, grazie. Buona giornata.
1: Liturgista, come stai?
3: Bene, grazie. È stata un'estate carica, intensa, molto bella e ricca anche.
1: È un piacere averti qua quest'oggi, perché parliamo proprio del simbolo dei simboli, se vogliamo, di quel simbolo che è onnipresente sotto i nostri occhi, così presente che, come tutte le cose, a volte non ci soffermiamo abbastanza nel guardarlo e nel ragionare su ciò che implica.
3: Esattamente, tu hai detto che da poco tempo abbiamo celebrato l'esaltazione della Santa Croce, ma la croce, umanamente parlando, in maniera molto semplice, è anche un qualcosa appunto che abbiamo sempre sotto l'occhio. Lo portiamo forse al collo, portiamo quelle belle croci, magari anche molto costose, molto ricche, molto sbrilluccicanti, ma forse troppo poco ci domandiamo qual è il vero significato della croce e perché portiamo la croce. Addirittura ultimamente ho visto pure in giro anche abiti che hanno decorazioni con le croci, no? Però forse ci lasciamo interrogare troppo poco dalla croce e dobbiamo fare un salto di qualità, da cristiani ovviamente, un salto da qualità che ci porta a orientare la nostra vita verso la croce. Certo, ovviamente parlare di esaltazione della croce ci sembra un po' un paradosso, come si può esaltare qualcosa che in realtà è uno strumento di sofferenza, di dolore, di passione, di morte. Dovremmo iniziare a cambiare un po' il nostro sguardo o a togliere, questo è un altro trucco, un altro modo di vedere la croce, a togliere quella crosta che noi abbiamo messo tra noi e Gesù di Nazaret, che è colui che, insomma, ha abitato appieno quello strumento di morte, che era uno strumento ben conosciuto a quel tempo perché era il supplizio dei Romani, comunque si conosceva perfettamente. E dunque forse togliere la crosta che c'è tra noi e Gesù, oppure tra noi e quel Gesù che ci siamo costruiti, credo che sia il primo passo, seppur piccolo, per entrare a contemplare la croce, ma non ci possiamo fermare alla contemplazione della croce, dobbiamo pure ascoltarla. Allora, contemplare e ascoltare la croce ci permette di viverla, di conoscerla e anche di testimoniarla, perché questo, insomma, bisogna essere chiari, è stato il primo segno che è stato fatto su di noi pochi giorni dopo la nascita, perché nel rito del battesimo, appena siamo entrati in chiesa, il primo segno che è stato fatto sulla nostra fronte è il segno della croce. E il sacerdote diceva, dopo di me, anche voi genitori, padrino e madrina, farete sul vostro bambino, sulla vostra bambina, il segno di Cristo Salvatore.
2: Ci hai detto, Don Michele, i primi passi, i passettini che dobbiamo fare. Dopo aver parlato appunto del simbolo, della croce, la nostra attenzione si sofferma su quel corpo sofferente che è sulla croce, Gesù.
3: Sì, perché ovviamente se vogliamo capirci qualcosa in più sulla croce, dobbiamo sempre fare questo salto di qualità. Ora, la vita di fede, la vita spirituale di ogni credente, a partire dalla mia, è sempre in cammino. Cioè, io credo che su questo dobbiamo sempre tenere ben le basi ferme. La vita del credente è sempre una vita in cammino. È una vita che deve sempre maturare, è una vita che si deve lasciare sempre plasmare da colui che è il datore della vita. Ora, per comprendere qualcosa di più della croce, dovremmo fare un salto di qualità, cioè passare dallo strumento, dalla cosa, la croce in sé, alla persona, il crocifisso. Allora noi credenti non portiamo tanto la croce quanto il crocifisso. Ora, su questo credo che ci possa venire in aiuto la liturgia del Venerdì Santo, perché sappiamo perfettamente, lo abbiamo visto, lo seguiamo, La liturgia del Venerdì Santo ha uno dei momenti di questa azione liturgica che si chiama appunto Adorazione della Croce.

0: Ora, com'è possibile adorare lo strumento, cioè lo strumento della morte? Non si può adorare, ma si adora colui che ha reso quello strumento un qualcosa di glorioso. E infatti, nella liturgia, c'è uno dei grandi canti che il Messale romano propone per quel momento, che appunto dice: Santo Dio, santo forte, santo immortale. Ma è come? Ci domandiamo, ma io sto andando ad adorare un corpo morto? Allora quel Dio non è proprio uno sconfitto. Quel Gesù che muore sulla croce non è un perdente come pensavano in realtà anche i suoi, perché se la danno a gambe. Dice, forse noi lo abbiamo seguito tutto questo tempo e in realtà è stato crocifisso. È una sconfitta. No, noi adoriamo il Dio santo, il Dio forte, il Dio immortale. La tradizione soprattutto orientale ce lo insegna ed è qualcosa di meraviglioso. Dunque il salto di qualità per capire la croce nella vita del credente è passare dallo strumento alla persona.
1: C'è qualcuno che quella croce ce l'ha indicata e ce la indica sempre, sono i pontefici. E se pensiamo nel corso della storia ai pontefici che abbiamo vissuto, ci sono sicuramente delle immagini che ci tornano alla testa che raccontano anche molto del loro rapporto col soglio di Pietro. Guardiamo queste immagini.

0: dalla croce della Via Crucis a quel crocifisso a cui Papa Francesco guardava nel momento in cui tutto il mondo soffriva la pandemia che tante morti ha portato. Quel crocifisso è simbolo di dolore e al tempo stesso ci proietta in una dimensione di speranza.
1: Sì, io credo che abbiamo proprio sotto gli occhi ancora quella sera piovosa, cupa, e soprattutto tremendamente anche vuota esteriormente e interiormente, della piazza San Pietro deserta, e con il Santo Padre, con Papa Francesco, che attraversa questa piazza andando proprio verso la croce. E torna in mente ciò che l'Evangelista Giovanni al capitolo 19, citando uno dei profeti, dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. In quel momento gli occhi di Papa Francesco, gli occhi della Chiesa, gli occhi del mondo intero volgevano lo sguardo a colui che hanno trafitto. E siamo tornati, come in maniera un po' in senso ampio, ecco, un momento tutto il mondo sul Golgota, come in quell'ora della gloria, così come la chiama Giovanni l'Evangelista, in quel momento in cui, ancora sono i Vangeli che parlano, si fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. In quel tempo, per tutti noi lo abbiamo vissuto, era un tempo buio, era non soltanto il momento di quella preghiera liturgica in realtà, ma il periodo anche della pandemia è stato un tempo buio, un tempo che abbiamo cercato di abitare al meglio, soprattutto volgendo lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quelle immagini sono immagini veramente fortissime. Davanti a quel crocifisso, che adesso è ospitato da sempre, insomma, abita la chiesa di San Marcello al Corso, ma al di là del manufatto, insomma, del crocifisso in sé, che è anche molto importante dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista di fede, la vita del credente deve essere una vita che appunto parte dal segno della croce e si ricapitola con il segno della croce. Perché Gesù in croce che cosa dice? Le ultime parole di Gesù, le 7 parole di Gesù, no? Le ultime parole, tutto è compiuto, non è finito, ma è compiuto. Cioè in Lui, in Gesù, che sulla croce muore per amore, perché in realtà il vero significato della croce poi è questo, cioè il nostro Dio è un Dio un po' inedito, non chiede sacrifici, ma sacrifica se stesso per amore. Allora dice: è compiuto. Cioè, tutto quello che io sono, ero e sarò, perché è il veniente, ancora noi, cioè, attendiamo il suo ritorno nella gloria. Noi l'abbiamo, è venuto nella storia e tornerà nella gloria. Noi siamo, diciamo, nel mezzo tra la sua venuta nella storia, il suo ritorno nella gloria, c'è il tempo della Chiesa. Siamo chiamati a guardare a questa croce, a lasciarci interrogare dalla croce e a imparare il Vangelo della croce, che è il Vangelo dell'amore, da sempre. Siamo arrivati alla croce, siamo arrivati al Calvario come? Con quel meraviglioso gesto di Gesù che si china a lavare i piedi. Tutta una grande liturgia, è tutto un grande momento in cui tutto profuma di amore, tutto è inebriato di quell'aroma grandissimo che è il suo amore verso l'umanità.
2: Don Michele, ci fermiamo qualche istante, ritorniamo poi con te e andiamo tutti insieme a Firenze perché vi faremo scoprire un crocifisso realizzato da Michelangelo. A tra poco.

0: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Venerdì in prima serata.
5: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
6: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
7: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
3: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 €.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Partiamo!
6: Pronti?
5: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
7: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
8: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
9: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Siamo tornati sempre in compagnia di Don Michele Tambellini, stiamo riflettendo su uno dei simboli, sul simbolo della cristianità che è la croce. Abbiamo fatto, ci ha aiutato proprio a capire qual è un salto di qualità quando parliamo di crocifisso, di croce, e di fare quel, di passare proprio dal simbolo alla persona. E ora Don Michele vogliamo parlare di quelle persone che vivono proprio l'esperienza della croce.
1: Sì, siamo io credo continuamente a contatto nel nostro ambiente familiare o lavorativo, o comunque sia nelle nostre città, nei nostri paesi, nel mondo intero, perché se apriamo i TG ogni giorno facciamo esperienza di questo.

0: siamo continuamente a contatto con persone che vivono l'esperienza della croce. Queste persone, o anche a noi stessi, nel momento in cui noi viviamo l'esperienza della croce, dobbiamo cercare di capire il significato, il senso di questa esperienza. Recentemente ho partecipato ad una catechesi di un vescovo e mi ha colpito molto in questo suo parlare anche una frase che lui ha trovato scritta in una cappella sulle Dolomiti. E così dice: la croce senza l'amore è troppo pesante, l'amore senza la croce è troppo vuoto. Io credo che questo sia di una carica di significato anche spirituale tremendamente alta, perché la croce, se tu la vedi senza l'amore, è un simbolo, è un materiale, è un supplizio troppo pesante da portare. Non ce la facciamo, perché Gesù, morendo, ha distrutto la morte, risorgendo, ha ridato a noi la vita per amore. Ecco, però anche l'amore, senza quel momento di passione, di sofferenza, di prova, è troppo vuoto, perché altrimenti un amore che vive così, anche per, mi si permetta un po' anche così, un po' in maniera idilliaca, un po' così alla tutto, va tutto benissimo, sempre tutto benissimo, in realtà poi si può trasformare in possesso, in un amore malato. E allora anche nei nostri amori, nella nostra vita anche di amore, forse deve entrare la prova, deve entrare la passione, perché in realtà l'oro si prova con il fuoco. E l'oro, noi siamo tutti oro, veniamo provati spesso anche dalla prova. Ma attenzione, e allora anche i crocifissi della storia, coloro che vivono l'esperienza del dolore negli ospedali, nei carceri, nelle terre martoriate dalla guerra, nelle terre di missione, perché anche la Chiesa, nelle nuove chiese che nascono nelle terre appunto di missione, vivono continuamente, possiamo dire, l'esperienza anche della croce e della passione. Io credo che è importante proprio questo, saper guardare a questo momento come un momento di vita, di rinascita. Bonhoeffer diceva proprio questo: il Signore non ci salva dalla prova, ma nella prova. Dunque, nella vita del credente c'è la prova, ma non siamo soli. E questo è molto importante. Nella prova non siamo soli, Lui è con noi. E questo essere con noi, Lui si fa nostro cireneo, porta con noi la croce, condivide con noi il dolore, ma ci orienta e orienta la nostra vita a un di più. Tutto non può fermarsi sul Calvario, tutto non si ferma alla croce, ma tutto è orientato al mattino di Pasqua. I discepoli sono i primi a non comprenderlo, non credono nemmeno a Maria Maddalena che dice: ma è risorto. Ma c'è un passaggio anche qui da fare, da tutto è compiuto, dicevamo prima, a, i Vangeli dicono, chinato il capo spirò, e il percorso continua. L'antifona del mattino di Pasqua mette le parole in bocca al risorto e dice: sono risorto e sono sempre con te, ma il cammino continua ancora, l'ascensione. Andate, proclamate il Vangelo e battezzate. È la nostra missione, è la missione della Chiesa. Ed è molto bello, mi si permette anche questo, che nel nuovo rito di istituzione del ministero del catechista, lo abbiamo visto qualche domenica fa, il Santo Padre ha proprio istituito catechisti nella celebrazione di Piazza San Pietro, si consegni la croce, perché in quel segno, il segno della croce, è riassunta tutta la vita del credente.
1: Non è un caso che l'arte nel corso del tempo abbia cercato di sondare quel mistero del dolore che è mistero d'amore. Proprio di arte vogliamo parlarvi, portandovi a Firenze a conoscere un crocifisso, opera di Michelangelo. Ce ne parla Padre Giuseppe Pagano nella Basilica di Santo Spirito, intervistato per noi da Simone Nestori.
2: Qui siamo proprio davanti alla sacrestia del San Gallo, dove dal 2000 è presente il crocifisso di Michelangelo. Michelangelo era ospite qui, era molto amico del priore di allora, Nicolao Bicchielli, il quale aveva intuito il suo genio artistico e lo fa stare qui. Così lui potrà studiare Sacra Scrittura, potrà studiare la spiritualità agostiniana, ma c'è un più, perché il priore gli permetterà di sezionare i cadaveri di persone che morivano qui in un ospedaletto che i frati avevano. Per questo lui sarà grato al priore e alla comunità e gli regalerà questo crocifisso. Un crocifisso che non è sofferente, ma è

0: quasi dormiente, sorridente, che un po' richiama già la risurrezione, il senso della vita. E questa bellezza che Michelangelo ha voluto esprimere pur nel momento della morte del Cristo sta un po' ad esprimere un pensiero di Agostino quando commenta il Salmo 44, dove dice che Cristo è bello sempre anche sulla croce. Michelangelo ha fatto il crocifisso per stare in chiesa dove adesso c'è l'altare del Caccini. Poi quando è stato costruito questo altare dopo il Concilio di Trento, i frati portarono dentro il convento il crocifisso. Da allora si sono perse le tracce. Solo nel 1962 una ricercatrice tedesca, Margaret Lisner, lo riconoscerà all'interno del convento. Fa restaurare questo crocifisso, non ci viene ridato subito, viene portato a casa Buonarroti nel museo e abbiamo dovuto aspettare il 2000 per riaverlo. È legno di Tiglio, un legno sacro, sono 9 pezzi assemblati con il gesso, poi verniciato, i capelli sono di stoppa. Gli esperti di anatomia e arte dicono che è il corpo perfetto di un adolescente. Probabilmente Michelangelo ha avuto come modello un adolescente della famiglia Corsini, ecco perché è qui al centro in questa sacrestia, come dire, sta nel posto suo per poterlo godere a livello artistico e anatomico.
1: Da un'immagine visiva, che è quella del Michelangelo, vogliamo passare a un'immagine fatta di parole che ci ha regalato Don Tonino Bello nel corso della sua vita e che non è meno efficace di quella che abbiamo visto, anzi, ed è quella croce vista come collocazione provvisoria.
2: Raccontaci. Esattamente. Don Tonino Bello ha questo suo genio spirituale, credo si possa dire così, e lui proprio nello spiegare la croce, lui che ha vissuto sulla sua persona anche il momento della sofferenza più grande, più alta, mi colpiva sempre un vescovo che, parlandomi di Don Tonino Bello, ha conosciuto Don Tonino Bello, andandolo a trovare in ospedale, alla fine, insomma, prima di salutarsi, Don Tonino chiede al vescovo: bene, adesso mi benedica. Don Tonino nel letto di ospedale. E il vescovo dice: no, tu benedici me. C'è stato un po' di tira e molla, chi doveva benedire chi. Alla fine Don Tonino dice: va bene, dal letto della croce ti benedica Dio Onnipotente, no? Ecco, Don Tonino aveva questo grande carisma, questa grande alta spiritualità, e diceva appunto a chi soffriva che pure Gesù sul Calvario aveva una collocazione provvisoria. La croce nella vita del credente è sempre collocazione provvisoria, ha un tempo per stare e un tempo per essere tolta, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Non si va oltre. Questo ci restituisce l'importanza di vivere appieno le nostre croci, sempre guardando al senso alto della croce, che è donazione di amore, donazione di vita. Impressiona sempre l'abside di San Clemente a Laterano, c'è questa croce gloriosa circondata di tralci di vite, di foglie verdi, perché dalla croce nasce la vita, dalla croce si attrae la vita, dal fianco di Gesù uscì sangue e acqua. Basta pensare che il nostro corpo è costituito per la stragrande percentuale da acqua, e poi c'è il sangue ovviamente, no? Cioè nasce da quel costato aperto sulla croce, nasce la vita, nasce la Chiesa. Da quel costato dobbiamo ripartire, a quel costato dobbiamo tornare. È una lezione di vita, una lezione di spiritualità che Don Tonino Bello aveva capito perfettamente.
3: Don Michele, allora è con questa lezione di vita, dalla croce nasce la vita, che ci vogliamo salutare e ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
3: Per essere stato con Michele. Noi e sicuramente a prestissimo.
2: Sicuramente.
3: Grazie. Ci spostiamo, Giacomo?
1: Andiamo, grazie.
3: Perché abbiamo lasciato Erika che sta lavorando. Erika Mancinelli, florovivaista, per chi si stesse collegando in questo momento, oggi è un tripudio di colore con i ciclamini che ci hai portato.
4: Bene, hai visto, abbiamo finito di rinvasarlo e adesso una cosa fondamentale da fare, il passo successivo, è l'irrigazione. Come si irriga il ciclamino? L'importante, essendo una pianta bulbosa, quindi avendo già dell'acqua al suo interno, l'importante è bagnarlo proprio intorno al diametro del vaso, quindi non andare al centro del

0: della pianta. In questo modo, soprattutto appena rinvasato, è fondamentale, ecco qui, proprio intorno così, è fondamentale che sia abbondante l'acqua. Qualora invece lo avessimo ancora nel vaso in cui lo abbiamo acquistato, ti dico un segreto. Potremmo irrigarlo per evitare che ci sia proprio questo eccesso di acqua all'interno del vaso e vicino al bulbo. Potremmo irrigarlo riempiendo semplicemente il sottovaso di acqua in questo modo, lasciarlo una decina di minuti, 15 minuti, 20 minuti al massimo. Quando la pianta ha raccolto l'acqua che gli è necessaria, quella che rimane nel sottovaso, basta svuotarla, esattamente, molto facile.
1: Ottimamente, questo ci dà la dimensione dell'acqua, però io mi immagino a volte uno, il ciclamino ha fatto tutto quanto, l'ha sistemato eccetera, qualche foglia gialla, qualche foglia così, capita che venga, che dobbiamo fare?
0: Può succedere, allora l'importante è controllare che sia nella parte più vecchia, quindi che siano le foglie più vecchie, quelle nate precedentemente, se è solo quello basta toglierle, come in questo caso vedi c'è questa foglia che ha questa macchietta. Sì, come si fa per il fiore, basta toglierlo nella parte proprio dell'attaccatura al bulbo.
1: Le spicchiamo sempre con le mani.
0: Sempre fino al bianco e sempre con le mani. Questo è importante. Qualora invece si cominciasse a presentare qualche foglia gialla intorno o al centro della pianta, vuol dire che c'è qualche problema. Potrebbe essere stata attaccata da qualche patogeno. Perché i funghi, diciamo, in questo tipo di pianta sono abbastanza comuni. Potrebbe essere molto utile, soprattutto in prevenzione, ma anche qualora ci fosse già la presenza di questi patogeni, utilizzare della propoli spray. Quindi fare in questo modo, disinfettare la pianta sia all'esterno che aprendo un pochino le foglie e andare a trattare proprio il bulbo. La propoli non è altro che un corroborante, quindi è un rafforzatore della pianta, proprio come succede per noi, perché devi sapere che le piante ci somigliano molto più di quanto ne crediamo.
2: Quindi in questo caso non ha mal di gola, però la propoli va bene lo stesso.
0: Assolutamente sì.
2: Erika, ci hai promesso una composizione.
1: È vero.
2: Con ciclamini, Erika e Pansè, giusto?
0: Perfetto, sì. La Pansè è un altro fiore tipico di questo periodo. Pensa che il suo nome deriva proprio da pensée in francese, che significa pensiero. Per questo noi la chiamiamo la viola del pensiero. Quindi anche regalare una viola significa ti sto pensando. In questo caso, vedi, abbiamo una pianta che è in pieno vigore, ma presenta dei fiori un pochino appassiti. Potremmo, in questo caso, prima di piantarla, andare a togliere, come abbiamo fatto per il ciclamino, ma in questo caso con un po' più di sforzo, ma anche utilizzando la forbice, qualora fosse necessario, togliere tutti i fiori che sono già avvizziti. Perché questa pianta ne prepara tanti, tutti i giorni porta dei fiori nuovi, ma ne butta via anche molti ovviamente. E tenerla pulita significa aiutarla, perché il ramo del fiore avvizzito continua a succhiare linfa inutilmente, senza portare nutrimento a qualcosa di bello. E quindi è inutile tenerlo sulla pianta, conviene toglierlo. Una bella composizione, bisogna usare con un po' di colore, perché l'autunno e l'inverno sono stagioni un po' grigie, e allora noi ci mettiamo del colore.
1: Il colore lo creiamo da noi, con le nostre amiche piante.
2: E allora tu hai scelto del giallo?
0: Del giallo sicuramente, perché nelle giornate più cupe il giallo è sempre un colore che ci dà...
1: È molto vitale, certo.
0: Sì, un po' di tono, un po' di allegria, ecco, diciamo così. Quindi sempre il fondo, in questo caso è una ciotola, quindi ne basta veramente poco. Serve soprattutto per fare in modo che i buchi che sono al di sotto del vaso non vengano ostruiti dalla terra. Quindi il fondo è fondamentale proprio per evitare il ristagno idrico. Perché, come abbiamo detto per il ciclamino, così anche per la Pansè e anche per l'erica, in questo caso ti ho portato, vedi, le belle callune colorate, anche lei non adora, non ama il ristagno idrico. E quindi il fatto che ci sia questo drenaggio sotto è fondamentale. Anche in questo caso andiamo a aprire un po' la zolla. Vedi per esempio l'erica come si presenta, molto compatta di radici. Quindi l'apertura, pizzicare la zolla è proprio un'azione
2: possiamo
0: fondamentale.
2: Possiamo pizzicarle senza paura le radici, non le spezziamo, cioè
0: anzi,
2: vanno spezzate.
0: Assolutamente, per questo sono dei capillari che si rianimano, si riaprono, vedi, verso l'esterno. Altrimenti rimangono tutti lì molto stipati e non va bene. E poi la regina, un bel ciclamino che non ce lo vogliamo mettere.
1: Assolutamente. Però onorando anche l'erica, che è la tua pianta, portate lo stesso nome, quindi ci vuole anche questo. Allora, Erika, tu non la pianta, ti lasciamo fare la composizione.
2: Anche l'erica,
1: tutte e due, tutte e due.
0: Io intanto la pianto.
1: Con la Pansè, esatto, tu la pianti e noi andiamo al tavolo. Ci vediamo tra poco. Ok, andiamo.
0: Eccoci.
1: E troviamo Giuseppina Torregrossa, rimani lì pure. Ben trovata. ci salutiamo da lontano perché su questi tre spoli è sempre difficile muoversi. Grazie per essere qui con noi e lo

0: L'occasione è corta, è la memoria del cuore, il nuovo romanzo a opera tua. E un romanzo, oggi si parla di piante, si parla di radici anche. C'è un po' di storia di radici anche in questo libro, che però si declina molto al femminile.
1: Sì, sono delle radici. Beh, la radice è un sostantivo femminile, quindi sì, forse è la parola più adatta. È la storia di una centenaria, il capostipite di una schiatta di donne, e in questa alternanza di rapporti madre, figlia, nipoti, pronipoti, si delinea anche un secolo di storia d'Italia, sia pure accennato, perché non è l'elemento principale del romanzo, ma l'elemento principale rimane il rapporto madre-figlia.
2: È la storia di una centenaria Teresa. Chi è?
1: Beh, Teresa è una donna che ha dovuto farsi spazio in un secolo che non concedeva spazio alle donne e lo ha fatto con gli strumenti che aveva. Il silenzio per passare inosservata e talvolta la bugia per non pagare un prezzo troppo elevato. In questa alternanza di silenzi e di bugie, Teresa è un po' come la Teresa Uzeda dei viceré, condiziona quello che sono i destini dei figli e poi dei nipoti. È un condizionamento pesante, nonostante a lei non sembri tutto ciò perché lei ha l'impressione di essere un po' defilata rispetto alle relazioni affettive, in realtà rimane centrale, come centrale la figura della madre, in realtà in ogni famiglia.
0: E di questa maternità che si vive come madri, ma si vive anche in quanto figlie e si vive anche quando si diventa nonne, un tema del libro, ne parliamo fra poco, dopo la pubblicità.

In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
10: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
9: Le anime, che esse siano una cosa sola.
11: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.

0: Corta è la memoria del cuore, è il nuovo libro di Giuseppina Torregrossa, presente nel nostro studio. Grazie ancora per essere qui, per raccontarci di un romanzo in cui le figure femminili, un po' come nella Casa degli Spiriti, si inseguono e contemporaneamente raccontano anche un secolo di storia e di storia italiana. Vogliamo spendere due parole sul titolo, che racchiude al suo interno molti significati?
1: Beh sì, la memoria è legata al sentimento. E quindi, secondo me, ma forse anche secondo i recenti studi di neuroscienze, perché hanno scoperto questo nuovo cervello all'interno del cuore, che è un cervello che percepisce e che invia stimoli al cervello organo, e quindi sicuramente noi ricordiamo con il cuore. E la memoria del cuore può essere corta se non viene poi alimentata da tutto il resto. Penso al sentimento della gratitudine, che è un sentimento effimero, fugace, che dura pochissimo, no? Salvo rari casi. La memoria del cuore è corta se poi noi non interveniamo e costruiamo questo sentimento giorno per giorno, intervenendo con altre strutture, con altri organi e anche con altri strumenti culturali.
2: Giuseppina, quanto c'è di autobiografico in questo romanzo?
1: Allora, è difficile scrivere di cose che non si conoscono. Normalmente chi scrive attinge al vissuto e a quello che ha conosciuto. Certo, non sono le vicende della mia famiglia, ma in ogni personaggio, gatto e cane compreso, ci sono sempre io, naturalmente.
0: Nell'esaminare, nello studiare, nello sviscerare il tema della maternità, ci sono delle parti che ci raccontano la bellezza, la luminosità, ma c'è al tempo stesso, come forse ci deve essere anche per ogni lato della nostra vita, una parte che parla di ombra.
1: Ognuno di noi si porta dietro un'ombra. La difficoltà è integrarla, quest'ombra, nella nostra personalità, e soprattutto non c'è condizione più ambivalente della maternità. Le madri amano i propri figli, ma talvolta li amano talmente tanto che li divorano. C'è un elemento oscuro nella maternità che è bene ricordare, non tanto perché questa debba essere una critica, ma per non far sentire meno sola o per non far sentire un mostro chi prova dei sentimenti ambivalenti nei confronti dei propri figli. Soprattutto poi la maternità è una condizione di fatica. È una condizione meravigliosa, per l'amor del cielo. Io ho avuto 3 figli, per cui se avessi avuto solamente la percezione che era una brutta condizione, mi sarei fermata al primo. Invece sono andata avanti. È bellissimo avere figli, ma è anche molto faticoso. E quando la fatica si sovrappone in maniera costante e logora le nostre risorse, talvolta poi le reazioni nei confronti dei figli non sono proprio estremamente dosate e neanche controllate. Per cui è questo che bisogna tenere presente. Per questo è importante non lasciar sole le neomamme ed essere sempre presenti nella vita di chi ha avuto un bambino, anche solo per un caffè, anche solo per compagnia, perché questo può interrompere talvolta dei pensieri neri.
2: Giuseppina, ricordiamo anche che sei medico, ginecologa, quindi di mamme ne avrai incontrate tante.
1: Sì, devo dire che una delle cose più belle della mia vita, anche se poi ho finito per occuparmi di donne operate di tumore al seno, una delle cose più belle della mia vita, nella mia professione, nella mia vita professionale, è stata proprio l'ostetricia e l'incontro. Io dico sempre che c'è un momento nella sala parto che, quando arriva sto bimbetto, è un momento di sospensione del respiro per tutti. È il momento in cui questo bambino viene alla vita nel vero senso della parola, cioè emette il primo vagito, il primo respiro, e a quel punto, cioè, tutti quanti riprendiamo a respirare. Ed è un momento di comunione all'interno della sala parto, perché sospendiamo tutti, ci sono le ostetriche, i medici, i genitori, siamo tutti col fiato sospeso. Poi questo bambino prende a respirare e respiriamo tutti insieme a lui. Ed è la cosa che più mi è piaciuta della mia professione.
0: In quel momento lì, una mamma, una donna diventa mamma, ma probabilmente si diventa madri già da prima, quando c'è il bambino nel pancione, forse ancora prima, come sicuramente immagino che cambi una volta nato il figlio, una volta che cresce il figlio o la figlia, una volta che si diventa nonni e nonne, cambia ancora la maternità?
1: Allora, io penso che talvolta si nasce mamme, Pensa a quelle bimbette piccole che si tirano dietro un fratellino ancora più piccolo, no? Insomma, io c'ho una certa età, non era infrequente nei paesi della Sicilia vedere, ma anche a Palermo stesso, vedere queste bimbette di 6 anni con un bambino.

0: in braccio, si vedono forse ancora adesso in certi quartieri della città, prendersi cura dei fratellini più piccoli. In fondo la maternità è un prendersi cura degli altri e questo nelle donne spesso succede fin da piccolissime. Poi è chiaro che la maternità biologica ti coinvolge in maniera diversa e poi ci sono altri tipi di maternità, ci sono i figli d'anima, ci sono le mamme anziane che diventano figlie, ci sono le nipoti che non sono nipoti ma sono figlie o i nipoti in generale. La maternità è un atteggiamento dell'animo ed è il prendersi cura, talvolta si è mamme anche delle proprie amiche.
1: Giuseppina, abbiamo visto una foto, ecco, la regia ce la sta mostrando, ce la racconti?
0: Beh, questa è mia mamma, lì c'ha 90 anni mia mamma, è abbastanza vispa come cosa, adesso ce n'ha 95, c'è mia figlia e la mia nipotina più piccola, Beatrice. Mi piaceva questa foto perché
1: bellissima.
0: C'è un sentimento di tenerezza che si propaga attraverso le tre generazioni, no? E, ecco, il sentimento più forte è la tenerezza in questa foto e mi piaceva molto.
2: Sembra veramente un abbraccio collettivo. E a questo proposito, ecco, qua c'è anche un'altra bellissima foto di famiglia. Ci fa pensare a uno degli aspetti di cui tratti nel libro a proposito di Teresa, l'ultimo periodo della vita di Teresa, l'anzianità, l'essere anziani, il vivere tutto ciò che si è vissuto nella vita, ma approssimandosi a evidentemente un compimento.
0: La vecchiaia io penso che sia un po' una fregatura, perché non è che sia brutta la condizione della vecchiaia, è che se riesci a mantenere fresco e giovane il cuore, il corpo non ti viene dietro in quello che sono i tuoi desideri. E la fregatura è proprio in questa conflittualità fra cuore e corpo, fra sentimenti e corpo. Però è anche vero che la vecchiaia... il tempo è circolare e la vecchiaia è un po', per chi ha la fortuna di viverla, è un po' un collante per quello che è una famiglia, è un ritornare all'inizio. I vecchi sono importanti, sia ben chiaro, anche se oggi è complesso gestire i vecchi perché lavoriamo tutti, un tempo nelle famiglie c'era una divisione dei compiti per cui ci si riusciva a prendere cura dei vecchi anche molto anziani e le famiglie vivevano un po' tutte insieme. Oggi soprattutto nelle grandi città è veramente la vecchiaia è diventato un complesso problema da gestire. Cerchiamo di far quel che possiamo fare ricordandoci poi che questa vecchiaia che forse ci fa anche paura chi è più giovane, perché è uno specchio di quello che può succedere più avanti negli anni, possa essere anche un po' un collante, ecco, un elemento per stare tutti insieme e per ricordarci da dove veniamo, perché in fondo senza affondare bene i piedi solidamente non sappiamo neanche poi dove andiamo.
1: Corta è la memoria del cuore, l'ultimo romanzo, Giuseppina Torregrossa. Grazie,
0: grazie
1: per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a voi del vostro tempo.
1: Grazie.
2: Buona giornata, buona settimana e affondiamo i piedi nella terra, non solo in quella che descrivevamo prima, ma anche in quella che viene lavorata da Erika Mancinelli con le piante, con i ciclamini, con la composizione che ha realizzato con Pansè e con Erika.
3: Erika è ciclamino, che ti dico è la pianta regina del momento.
2: Sono piante che si aiutano questa
3: vicenda? Sono piante che si aiutano, è una cosa veramente, sì, veramente sottile, perché sono piante che hanno tutte bisogno di umidità ma non eccesso d'acqua, quindi la Pansè toglie l'eccesso alle altre due e le altre due se la cavano prendendo dalla Pansè qualche altra sostanza.
2: Solidarietà.
3: Solidarietà, assolutamente. Ti volevo far notare una cosa per il linguaggio che ti dicevo prima delle piante. Se tu noti, questa la pianta del ciclamino non va mai bagnata da sopra, ma come ti dicevo sempre da sotto, lontano dal bulbo. Se tu fai caso alle foglie stesse, buttano l'acqua verso l'esterno. Quindi quando compriamo una pianta, basta osservarla, la natura è logica e già ci fa capire che certe cose le tollera e certe cose non le tollera. Un'altra domanda molto comune è, per esempio, l'esposizione. Dove metto la mia pianta di ciclamino? Dove metto la mia composizione? Sono piante che hanno più o meno necessità identiche, quindi diciamo che tutte gradiscono

0: un'esposizione un pochino più ombreggiata.
1: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, stiamo vedendo una fotografia, questa ce l'hai portata tu.
0: Sì, questa
1: cosa ci
0: portata
1: mostra?
0: Io. Qui ti faccio vedere, vedi, una pianta, come ti dicevo prima, che si è aperta, sembrerebbe quasi bisognosa di acqua. In realtà
1: è il contrario.
0: Ne ha subita troppa, sì, ne ha subita troppa e quindi si è aperta perché il bulbo sta andando, si sta rovinando, quindi si sta marcendo.
1: Ora ho capito l'errore che ho fatto, perché le mie piante erano diventate così, cara Erika.
0: E quindi ricordiamoci sempre che la pianta è molto simile a noi. Noi anche beviamo poco e spesso, così devono fare loro. Quindi è inutile allagarle, irrorarle troppo con una quantità eccessiva, è meglio poco e spesso. Così le controlliamo tutti i giorni e ci scambiamo un po' di sano pensiero positivo.
2: Oh, grazie Erika Mancinelli.
1: Grazie.
2: Ti vai Erika. Grazie per essere stata con noi, per averci dato indicazioni sulle piante e anche un pochino su di noi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
3: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
6: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
7: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
8: Una balena! Vieni a vedere!
9: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
10: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
1: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Mercoledì. Al nord pressione in ulteriore calo. In questa giornata l'atmosfera sarà localmente instabile con qualche temporale tra Liguria ed Emilia e sui monti del Triveneto. Al centro, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi, minime spesso tropicali. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Attesi temporali pomeridiani sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

8.27, buongiorno dal TG2000, 2000 in primo piano il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi di Putin contro Kiev, in azione la contraerea, è la settima notte di raid di Mosca, colpita anche Odessa, 8 i feriti tra cui un bambino e Berlino accusa ufficialmente il Cremlino per i droni esplosivi sull'Ipsia, prime misure della Germania contro le minacce ibride di Putin, chiusa Casa Russa, il centro culturale.

Speciale sospettato di propaganda e spionaggio. Si infiamma la guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, bombe americane su una festa di nozze, 4 i morti e 50 i feriti. Teheran risponde bersagliando le basi americane, uccisi molti soldati USA in Giordania, afferma il regime. Il Pentagono non conferma, il petrolio balza a $95. Oltre 1000 i morti per le alluvioni tra Nepal

tunnel delle centrali idroelettriche, la Cina riesce a riaprire una strada verso un'area devastata in alta quota. Ancora nessuna notizia dei connazionali Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. In Piemonte una frana si è staccata dal Monviso, interessata l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato, ma per ora le condizioni sono difficili. Si cerca un escursionista straniero disperso. L'Italia è alle prese con la sesta ondata di calore dell'estate 2026, ma nelle prossime ore numerose regioni dovranno fare i conti con il transito di una perturbazione. Allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico per Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. La politica: al Senato riemerge l'ipotesi del ballottaggio nella riforma della legge elettorale scartata alla Camera. Un emendamento di Fratelli d'Italia prevede il secondo turno se nessuna coalizione supera il 48%. Confermato l'emendamento sui capilista bloccati con maggiore tutela della rappresentanza femminile tramite l'alternanza di genere. Il rientro in Italia dell'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista è previsto per giovedì con un volo privato. L'ex deputato è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social. 3 anni dopo la bocciatura, il Veneto torna a confrontarsi sulla legge sul suicidio medicalmente assistito. Il voto in Consiglio regionale è stato rinviato a oggi. Una partita politica, quella in Consiglio, ma anche personale ed etica. La cronaca: a Roma coltella l'ex moglie e fugge con il figlio adolescente. Dopo 7 ore di ricerche l'uomo è stato fermato. A lanciare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. È accompagnato in comunità dalla Polizia di Stato un 16enne italiano residente in provincia di Monza e Brianza. Dopo una complessa indagine sono state accertate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, oltre che per istigazione a delinquere e apologia di fascismo. Udienza generale stamani per Papa Leone. TV 2000, come sempre, la seguirà in diretta dalle 10. E veniamo alla mostra del cinema. Al Via si parte con il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Oggi alle 19 la cerimonia di apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Inc. di Danny Boyle, il primo film in concorso. Tra Gaza e Venice for Palestine, il vento della politica soffia sulla 83esima edizione. In controtendenza il ritorno di Nanni Moretti con una storia d'amore di puro disimpegno. Il tennis in rimonta, vittoria in rimonta per Flavio Cobolli a US Open contro l'argentino Comesagna. Bene anche Bellucci e Musetti. Sonego si arrende solo al quinto set al tedesco Zverev, testa di serie numero 1 del tabellone. Stasera tornano in campo Berrettini ed Alcaraz. Il calcio: risultati a sorpresa nei 16esimi di Coppa Italia. Il Monza batte il Torino per 1-0, mentre la Cremonese passa a Parma per 2-0. Nonostante la vittoria, esonerato il tecnico dei grigiorossi, Giampaolo. È tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio alla Santa Messa. L'appuntamento con il TG torna alle 12. Vi aspettiamo. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore è la mia salvezza, con Lui non temo. Sono parole di un salmo che abbiamo utilizzato come canto introitale di questa celebrazione. Una celebrazione nella quale in modo particolare vogliamo pregare per tutti gli ammalati, per tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere, per voi, fratelli e sorelle ammalati, che ci seguite da casa su TV 2000. Vogliamo, alla luce della parola di quest'oggi che il Signore ci dona, sentire ancora di più accanto a noi il Signore, che non ci abbandona, che non ci lascia soli, che si avvicina e ci fa sentire la bellezza di essere da Lui sostenuti anche nel momento della prova. All'inizio di questa celebrazione disponiamoci ad accogliere la parola di Dio, a spezzare insieme il pane. Riconosciamo i nostri peccati e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana. Ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia, di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. O fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali? E non vi comportate in maniera umana. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio, parola di Dio.
3: Beato il popolo scelto dal Signore.
4: Beato il popolo scelto dal Signore.
3: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
4: Beato il popolo scelto dal Signore.
3: dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò di nuovo in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». Ed andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
2: Amen.

Fratelli e sorelle, il Vangelo di quest'oggi ci presenta quasi una giornata tipo di Gesù. Che cosa faceva Gesù? Gesù pregava, esce dalla sinagoga, Gesù va a casa di amici, entra nella casa di Simone e poi incontra gente, incontra malati, guarisce, libera dal demonio e poi si trova un tempo per sé in un luogo deserto. Cioè quasi a dire che noi nella nostra vita di ogni giorno dobbiamo imitare Gesù in un continuo movimento, dinamica deve essere la nostra fede. Non dobbiamo solo fare tante cose, dobbiamo anche trovare del tempo per la preghiera, dobbiamo trovare tempo per le nostre relazioni, dobbiamo metterci accanto ai nostri fratelli che incontriamo lungo la strada. Ed è bello quello che ci dice l'Evangelista Luca verso la fine di questa pagina del Vangelo: le folle lo cercavano. Sappiamo bene che probabilmente cercavano Gesù perché aveva moltiplicato i pani e i pesci, avevano bisogno di lui. Lo cercavano perché avevano con loro malati che dovevano essere guariti. Lo cercavano perché avevano anche bisogno di ascoltare una parola che riempiva la loro vita, il loro cuore. E allora noi ci chiediamo: cerchiamo Gesù nella nostra vita? Certo che lo cerchiamo. Siamo qui a messa, voi da casa seguite la celebrazione, perché abbiamo tutti nel nostro cuore questo desiderio di cercare Gesù. C'è quel salmo molto bello che ci dice: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E allora cercare Gesù, incontrare Gesù nella nostra vita è possibile, ma non aspettandoci chissà quale manifestazione di Cristo, quale visione. Ecco, Gesù con questa giornata tipo ci dice che noi possiamo cercarlo e incontrarlo proprio in quella quotidianità della vita, nella preghiera innanzitutto, nei sacramenti, ma nell'incontro con i fratelli, ma nel metterci accanto a chi soffre, a chi ha bisogno. È proprio questa la particolarità di Gesù, bella, che vale non solo per la suocera di Pietro, ma vale per ciascuno di noi. Gesù si china su questa donna. Non solo Gesù non prende le distanze, si avvicina, si china su questa donna, quasi la tocca. Era una donna, cosa impossibile al tempo di Gesù, avvicinarsi, parlare, toccare una donna. Ma Gesù elimina ogni distanza, si abbassa su di lei, si avvicina a lei. Cioè Gesù dice ad ognuno di noi che probabilmente con il nostro peccato, con il nostro egoismo ci allontaniamo, che lui si avvicina, che lui non teme toccare il nostro dolore, la nostra sofferenza, che lui si avvicina a ciascuno di noi proprio per farci sentire la bellezza di non essere soli, soprattutto nei momenti di dolore, soprattutto nei momenti di sofferenza, soprattutto nei momenti di malattia. E allora ecco che questa donna rinasce, che questa donna riprende vita e subito si mette al servizio del Signore. E allora possiamo comprendere anche ciò che ci ha ricordato San Paolo nella prima lettura. Bellissimo. Cioè, San Paolo ci ha detto che noi siamo collaboratori di Dio. Noi siamo campo di Dio, edificio di Dio. Che cosa significa essere collaboratori di Dio? Significa che non dobbiamo aspettarci tutto e solo dal Signore,
ma dobbiamo collaborare con Lui, dobbiamo darci da fare, dobbiamo anche noi attingere a quel deserto che ci fa incontrare noi stessi e il Signore per trovare forza, per vivere e testimoniare la parola di Dio, perché la nostra preghiera possa essere di aiuto nel metterci accanto ai fratelli che hanno bisogno. Così si manifesta Dio, così si trova Dio, se anche noi, come Gesù, il buon samaritano, ci facciamo accanto ai nostri fratelli che hanno bisogno di essere curati, che hanno bisogno di ferite che vanno fasciate, che hanno bisogno di qualcuno che si china su di loro, che hanno bisogno di chi si prende cura di loro, proprio come ha fatto Gesù. E allora possiamo essere collaboratori di Dio. E allora possiamo dirci davvero che noi apparteniamo a Cristo. E allora non ci sarà più distinzione, come Paolo ricorda ai Corinzi. Non più io sono di Paolo, io sono di Apollo, noi siamo di Cristo e quello che noi facciamo non è merito nostro. Ecco quello che significa essere collaboratori di Dio, cioè scendere tante volte da quella presunzione di dire io sono stato bravo, io ho fatto quello. Noi siamo collaboratori di Dio. Quello che noi facciamo anche di bello e di buono ci viene perché il Signore ci dà la forza di farlo, perché c'è quella comunione con il Signore che ci dà la grazia di far sentire la bellezza di una presenza, di una vicinanza accanto alle persone che soffrono. E allora il Signore, chi pianta, chi riga, sono la medesima cosa, ci ha detto. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro, cioè noi dobbiamo fare la nostra parte. Il Signore predispone tutto, il Signore semina, il Signore è quel buon seminatore che non solo prepara il terreno, ma semina con abbondanza. Allora essere collaboratori di Dio significa avere un cuore aperto ad accogliere questa presenza di Dio nella nostra vita. Essere collaboratori di Dio significa togliere dal nostro cuore quei peccati di cui San Paolo ci parla e ci dice: fate attenzione all'invidia, alla discordia, perché in mezzo a voi ci sono tante volte questi sentimenti che ci allontanano dai fratelli. L'invidia, la discordia sono dei peccati che ci separano gli uni dagli altri, perché ci fanno prevalere nel nostro egoismo. E allora per essere collaboratori di Dio, per far sentire, per imitare Gesù in questa vicinanza ai nostri fratelli che incontriamo lungo la strada, dobbiamo vivere quella carità, quell'amore che diventa vicinanza, che diventa bontà, che diventa cura, non invidia, non discordia, ma amore disinteressato, ma vicinanza che si fa cura, ma un piegarsi verso i nostri fratelli che sono nel bisogno. E allora gli altri potranno dire: ho incontrato Gesù, quel Gesù che cercavo l'ho incontrato nel tuo volto, nelle tue mani, nella tua pazienza, nella tua bontà. E allora anche noi, proprio in quei gesti di amore e di carità, ci sentiamo pieni di Dio, pieni della grazia del Signore. Ci affidiamo alla Vergine Maria, la Madre della Speranza, che veneriamo in questo santuario, perché lei che è madre ci dice che come si prende cura dei suoi figli, così possiamo imitarla, infondendo nel nostro cuore e nel cuore di chi incontriamo quella speranza certa, quella speranza che è presenza di Cristo, soprattutto nei momenti di dolore e di sofferenza. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia, possiamo rallegrarci della loro guarigione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, quello Spirito che ci libera da ogni male. Come figli dell'unico Padre ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza, pregando in modo particolare per le persone sole, per le persone ammalate, per le persone che soffrono. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera

vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Badonaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. E la benedizione è proprio questa vicinanza di Dio, è proprio questa mano di Dio che scende su ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata a tutti.

0: E oggi vi porteremo a Lourdes, lo vedete in questo momento invece è in corso la celebrazione eucaristica, come vediamo dalle immagini che ci arrivano in diretta proprio da Lourdes, ecco lo stiamo vedendo, e noi oggi faremo un viaggio, vi porteremo a Lourdes, a Colle Valenza, parleremo dell'acqua che guarisce.
1: E per farlo ci facciamo accompagnare da una nostra amica, diamo il buongiorno, il ben trovata a Suor Daniela Del Gaudio.
0: Bentornata.
1: Mariologa.
2: Buongiorno.
1: Ben trovata, Suor Daniela.
2: Grazie, grazie.
1: Noi faremo questo viaggio, oggi visiteremo con te tantissimi posti, ma vogliamo partire da un posto che abbiamo visitato anche stamattina virtualmente, ossia Vicenza, dove al Santuario di Monteberico si è appena aperto il giubileo per i 600 anni dell'apparizione e tu vieni proprio da lì perché c'era un congresso mariologico internazionale, giusto?
2: Infatti, è vero, vengo da lì con tutta l'atmosfera carica di spiritualità ma anche di una bellissima riflessione teologica in questi giorni per il congresso che c'è stato, che è stato organizzato dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Si è visto poi anche la presenza del Cardinale Pietro Parolin, ieri segretario di Stato, poi vicentino, grande devoto della Madonna, che ha concluso e ha dato veramente un tono molto bello a questo evento.
0: Suor Daniela, oggi vogliamo parlare dell'acqua che guarisce, parliamo sia delle guarigioni fisiche ma anche di quelle spirituali, però prima andiamo a monte, ci puoi spiegare proprio il significato dell'acqua anche nei testi biblici?
2: Sì, l'acqua è un elemento molto presente nella Bibbia, fin dall'inizio, no? Nella creazione lo spirito aleggiava sulle acque. Poi abbiamo l'acqua del diluvio e poi abbiamo ancora tante immagini, sia a livello positivo, il Mar Rosso, no? Il segno della liberazione, il passaggio del Mar Rosso, sia segno di purificazione. Ricordiamo il profeta Eliseo che chiede a Naaman il Siro di essere guarito immergendosi nelle acque del Giordano. Anche nel Nuovo Testamento l'acqua è simbolo proprio di rinascita, è simbolo di guarigione, è simbolo di vita anche a livello naturale, l'acqua è un elemento proprio necessario per la vita e quindi è simbolo di Cristo. Cristo è l'acqua viva, lui stesso nel bellissimo dialogo con la Samaritana dice: se tu conoscessi il dono di Dio chiederesti tu a me da bere, e quindi l'acqua rappresenta anche la grazia. La grazia di Cristo.

0: Penso che col battesimo ci libera dal peccato e ci dona la vita nuova. La grazia rappresenta la presenza di Cristo in noi. Chiunque crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice il Vangelo di Giovanni. Ed è significativo che anche l'Apocalisse, l'ultimo libro, no, della Bibbia, ha questa invocazione: chi ha sete venga da me e beva, come nelle beatitudini, beati quelli che hanno fame e sete. Quindi bisogna avere sete di Dio. L'acqua rappresenta anche questo bisogno. Dobbiamo cercare Dio perché Lui solo può appagare ogni nostro desiderio, può appagare anche ogni nostro bisogno, sia per quanto riguarda la vita fisica, l'acqua che guarisce, che sia per quanto riguarda la vita interiore, la vita spirituale, l'acqua che purifica e ci dona appunto la grazia.
1: Noi in questo senso, no, il nostro viaggio di oggi sarà un viaggio eminentemente mariano e quindi scopriremo anche questa interazione anche di Maria con l'acqua. Vogliamo però partire per questo viaggio attraverso una testimonianza che è quella di Antonietta Araco, ossia il 72esimo miracolo riconosciuto ufficialmente dal santuario di Lourdes. Vogliamo ascoltare il suo racconto che ci ha fatto l'anno scorso e poi ne parliamo.
2: Arriviamo a Lourdes il giorno dopo, dopo un lungo viaggio. E la sera sono andata alla grotta, mi hanno accompagnato alla grotta. Il giorno dopo siamo andati nelle piscine a fare il bagno insieme alla dama che mi accompagnava e quando siamo arrivati là c'era tanta gente, tutti si sono adoperati e mi hanno aiutato. Una mi sosteneva a destra, l'altra a sinistra, un'altra mi spostava prima una gamba e poi l'altra a piccoli passi e siamo entrati in quest'altra stanza. Nel frattempo le volontarie mi hanno avvolto in un asciugamano bianco, abbiamo recitato una preghiera e mentre eravamo lì sento un abbraccio sul collo, come se qualcuno mi abbracciasse e mi spostasse la testa. Io pensavo che era la volontaria, ma non erano loro. Ed è stato in quella frazione di momento ho sentito una bellissima voce di donna giovane, con una tenerezza infinita, la quale per tre volte mi diceva: non avere paura, non avere paura. Io sono scoppiata a piangere perché ho capito che stava succedendo qualcosa e ho iniziato a pregare per le intenzioni per cui ero andata a Lourdes. Nel frattempo le volontarie mi avevano già immerso nella vasca e lì ho sentito un forte dolore alle gambe, sembrava che le gambe me le stessero portando via, ma non mi ha distolto dalla preghiera. Ho continuato a pregare e piangendo, poi le volontarie mi hanno riaccompagnato fuori e ho detto: è stato bellissimo, che Dio vi benedica, ma non ho raccontato a nessuno quello che io avevo sentito e avevo provato.
1: Una testimonianza forte e toccante quella di Antonietta. Il punto nevralgico della sua storia, della sua testimonianza, è proprio la guarigione che avviene a Lourdes nelle piscine, dopo il contatto appunto con l'acqua.
0: Ecco, chi va come volontario, specialmente dell'Unità, se la mia esperienza, dice che il momento delle piscine è qualcosa veramente di stupendo, perché c'è questo incontro intimo di ogni persona con Maria. È un incontro dove si svela la fragilità, perché ci si sveste, ci si pone appunto con le proprie miserie e Maria ti dà questo gesto che lei ha suggerito a Bernadette, no? Andate a lavarvi alla sorgente, quindi l'acqua che in un certo senso ti rigenera, ti purifica e in alcuni casi guarisce. Proprio lì, nelle piscine, in questo momento appunto di preghiera intima di ogni persona. Quindi veramente è stupendo questo segno dell'acqua declinato attraverso l'intercessione di Maria, che poi anche lei, l'Immacolata, la tutta pura, la trasparente, è come l'acqua, no?
3: Suor Daniela, abbiamo ascoltato la signora Antonietta Araco. Lei non riesce subito a raccontare il suo segreto, ma pensa anche di non dirlo nemmeno al marito, però è proprio la Vergine che la incoraggia a parlare. Sì. È lei che ci supporta, ci dice di rivelare quello che l'incontro che le ha fatto.
0: Infatti mi ha colpito molto anche nel racconto che la Madonna dice per tre volte non aver paura. Non aver paura neanche di testimoniare, perché è difficile.

0: difficile raccontare un miracolo, no? E invece la Madonna ci invita a rendere testimonianza agli altri, come nel Magnificat, per proclamare le grandi cose che Dio fa per noi. Ecco. Quindi in questo senso Maria è anche la madre che ci consola, che ci guida, ecco, in questo caso che ci guarisce anche fisicamente. Bello, no? Si prende cura proprio di noi.
1: In questo senso, se l'acqua è presenza di Dio, Maria attraverso l'acqua ci indica la via per raggiungerlo, è corretto?
0: Sì, sono dei segni che poi alle volte diventano anche sacramentali nella liturgia, cioè sono dei segni che ci rimandano a quello che succede spiritualmente, con l'intervento di Dio, l'intercessione di Maria, vengono significati attraverso questo segno, perché noi siamo fatti poi anche di carne, abbiamo bisogno di toccare, di sentire, di verificare, e quindi il Signore ci parla anche attraverso questi segni.
2: Siamo stati a Lourdes, abbiamo raccontato di Lourdes con il 72esimo miracolo. Ora vogliamo spostarci, vogliamo andare a Caravaggio in provincia di Bergamo, dove c'è un altro santuario della Madonna del Fonte. Qui siamo legati a un altro momento che risale al
0: Sì.
2: 1422, quando apparve la Vergine e sgorgò appunto una sorgente che ha dato poi il nome al santuario. Guardiamo.
3: Il santuario Santa Maria del Fonte nasce con l'occasione dell'apparizione della Madonna a una signora di Caravaggio, Giannetta, il 26 maggio 1432 alle 5 del pomeriggio. Santa Maria del Fonte ha questo nome esattamente perché fin dal tempo dell'apparizione si è trovata una polla d'acqua, una fonte che era sgorgata, certamente poi è stata vissuta come segno di purificazione, di guarigione, come segno anche del battesimo, come segno anche di tutto quello che riguarda, come dire, il nostro peccato che viene lavato e perdonato dal Signore. In effetti, la gente porta via acqua dal santuario, ma prima va a confessarsi, cioè si è lavata l'anima. La storia del santuario coincide però soprattutto non tanto con la storia della struttura quanto con la storia dei pellegrini. È importante notare la continuità e la tradizione che è dettata sicuramente dalla devozione a Maria, ma è dettata soprattutto da quella confidenza che la gente ha sempre riservato nei confronti della Madonna. Nel messaggio lanciato dalla Madonna alla Giannetta ci sono due temi fondamentali. Il primo è quello della conversione. Maria è preoccupata davvero perché gli uomini di oggi stanno facendo dei vari peccati e li moltiplicano giorno per giorno. E dice: io ho pregato per voi perché non vi arrivassero castighi più grandi o più pesanti. Questo senso di intercessione non è semplicemente il fatto di essere in mezzo tra noi e Gesù come se Gesù fosse irraggiungibile, ma è il fatto che Maria è con noi. La cosa più straordinaria e l'attività di Maria più straordinaria è quella delle confessioni. Noi ci si accorge che la gente viene a cercare serenità e la serenità non viene dal fatto che c'è una vita tranquilla, ma che c'è un'anima riconciliata. Questa è la differenza. E questa operazione che viene da Dio perché è Lui che perdona i peccati, per tantissime persone la gente viene col peso e torna alleggerita, ma notevolmente alleggerita, perché è quello che cercava.
2: Suor Daniela, abbiamo sentito che l'acqua di Caravaggio è associata alla purificazione del peccato. L'acqua è un po' come se lavasse l'anima, prima c'è bisogno della
0: Sì,
2: confessione.
0: ecco, questa è un'apparizione molto interessante da questo punto di vista. Maria appare a questa moglie che è preoccupata perché il marito sta percorrendo una strada sbagliata e la Madonna, appunto, come ha detto il rettore, come una mamma si preoccupa di noi perché vive accanto a noi. Ecco perché dà questo segno e prega per noi. Perché attraverso anche questi gesti, come soprattutto attraverso i sacramenti, possiamo ritornare a Dio. Ecco, quindi è molto interessante proprio, prima di tutto, la prossimità di Maria, poi la sua tenerezza e poi vedete anche proprio la quotidianità. Maria scende nelle nostre vicende quotidiane. Ci sta vicino anche nei nostri problemi di tutti i giorni. Però la sua preoccupazione è quindi il segno poi

0: dell'acqua che purifica è il peccato, perché attraverso quello ci allontaniamo da Dio e perdiamo anche la vita vera, la vita eterna. E allora Maria ci vuole richiamare e quindi ci dà anche questo segno per ricordarci l'importanza di ritornare alla grazia, di ritornare a Dio.
1: Quello che tu ci hai detto, insieme alle parole del rettore che ha parlato di confidenza, la
0: Sì.
1: confidenza che a Maria ci riporta a una dimensione quotidiana e di qualcosa che cammina insieme a noi, viene appresso a noi, non è distante da noi,
0: No.
1: non riguarda un altro mondo, ma riguarda
0: Sì, è
1: questo momento.
0: stupendo. Innanzitutto, vedete, Maria parla a una donna sposata, come a Monteberico, no? Appare a un'altra moglie che è andata a portare il cibo a marito, no? Proprio quindi in una quotidianità feriale di una normalità unica. Questo per dirci che la presenza di Dio, la presenza di Maria, che è sempre messaggera di Dio, non è antagonista, no? Dio la manda, Gesù la manda perché è la nostra mamma, no? E rappresenta proprio questo, diciamo, tratto del cristianesimo, la confidenza, parlare con Dio a tu per tu, sentire che Lui è vicino, sentire che Maria cammina con noi. E il fatto che Maria viene veramente a camminare sulle nostre strade, come in queste apparizioni, ci dà veramente tanta confidenza. Possiamo chiederle tutto, possiamo veramente credere che lei è accanto a noi. Ecco, come la guarita di Lourdes ci dice non aver paura, come a Monteberico pone addirittura la mano sulla spalla per un gesto di tenerezza infinito, dire io sono qui accanto a te. Bellissimo questo.
2: Sor Daniela, continuiamo insieme il nostro viaggio di questa mattina e ora vogliamo andare a Colle Valenza, dove si è svolta dal 4 all'8 febbraio, quindi si è conclusa proprio ieri, la festa liturgica in onore della Beata Madre Speranza. Allora diamo il buongiorno a Padre Aurelio Perez Garcia, rettore del Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno Padre Aurelio, grazie per essere con noi questa mattina. Vogliamo
3: Buongiorno.
2: iniziare, buongiorno, vogliamo iniziare raccontando e chiedendoti qual è il legame di Madre Speranza con l'acqua.
3: Allora, il legame di Madre Speranza, il primo legame, è quello del Santuario dell'Amore Misericordioso. Il Santuario dell'Amore Misericordioso di Gesù, è una realizzazione che Gesù stesso ha chiesto a Madre Speranza e unito a questo santuario frequentato da tantissimi pellegrini. Questi giorni abbiamo avuto davvero tanta folla dal sud, dal centro, dal nord Italia, anche da fuori Italia. Qual è il significato di questo santuario? E perché c'è anche l'acqua in questo santuario dell'amore misericordioso di Gesù? Madre Speranza, vedete, aveva un grande sogno nel cuore, che tutti potessero conoscere Dio non come un padre offeso, diceva lei, dalle ingratitudini dei suoi figli, ma come un padre buono, che cerca con tutti i mezzi il modo di confortare, di aiutare, di far felici i suoi figli, e li segue, li cerca con un amore instancabile, come se lui non potesse essere felice senza di loro. Ecco, questo è il grande messaggio che Madre Speranza, aveva sentito da Gesù e che doveva diffondere a tutti. E questo santuario aveva il compito di portare questo annuncio, che in fondo è il cuore del Vangelo, il vero volto di Dio. E l'acqua, vi chiederete che significato ha l'acqua in rapporto a questo messaggio. Penso che il significato ce lo dà una preghiera che Madre Speranza fa nella novena all'Amore Misericordioso. È una preghiera semplice che lei ha fatto commentando le parole del Padre nostro una per una, e al sesto giorno della novena lei prega così: Gesù mio, tu che sei fonte di acqua viva, dammi da bere dell'acqua viva che sgorga da te stesso, perché gustando di te io non abbia più sete che di te. Annegami tutto nell'abisso del tuo amore e della tua misericordia, e rinnovami col tuo preziosissimo sangue, con il quale mi hai riscattato. Lavami con l'acqua del tuo santissimo costato da tutte le macchie con le quali ho contaminato la bella veste dell'innocenza che mi hai dato nel battesimo. Riempimi, Gesù mio, del tuo santo spirito e rendimi puro di corpo e di anima. Ecco, vedete, penso che questa preghiera è molto profonda. perché Gesù stesso è la fonte dell'acqua viva. Quale acqua? Quella dello Spirito Santo. Vi ricordate alla Samaritana Gesù promette un'acqua particolare, lo Spirito, l'amore di Dio, quell'acqua viva che è fonte di vita, di guarigione per l'anima e per il corpo, diceva Madre Spirito.

0: andare a quest'acqua, vai a lavare l'anima nel sacramento della confessione.
1: E questo è esattamente nel segno di ciò che stavamo dicendo poco fa anche in studio. Grazie per avercelo ricordato. Rimani con noi, padre Aurelio, perché dopo la pubblicità ritorneremo a Colle Valenza. Continuiamo naturalmente il nostro viaggio anche con Sor Daniela. Non mancate.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
4: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Smart TV Haier 65 pollici con 12 mesi di DAZN Full a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti!
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.

0: L'acqua è uno degli elementi che è presente in moltissimi santuari di carattere mariano, non solo, fra poco ci collegheremo nuovamente con Colle Valenza. Questi santuari questi luoghi li stiamo esaminando quest'oggi con Sor Daniela Del Gaudio, mariologa presente nel nostro studio. Alle nostre spalle Lourdes, questo è il segnale che ci mostra proprio quello che sta accadendo in diretta là. Prima ne abbiamo parlato e tra l'altro fra qualche giorno ci sarà proprio una giornata veramente speciale per Lourdes.
1: Certo, l'11 febbraio ricorda la prima apparizione, no? A Bernadette. Allora mi sembra bello ritornare sulle parole che la Madonna ha detto alla signora che è stata guarita, no? Quando nella piscina ha detto non aver paura. Così come a Bernadette, Maria è apparsa proprio come una mamma che l'ha riportata alla sua dignità di persona e le ha dato il coraggio di testimoniare poi nella sua vita questo incontro. Allora Lourdes è veramente un luogo, come tutti i santuari mariani o anche dove c'è stata una manifestazione di Gesù,

0: Gesù, degli angeli, no? Come con le valenze, è un luogo dove noi possiamo veramente fare questa stessa esperienza dei veggenti, no? La tenerezza e la prossimità di Maria che ci dice non temere, che ci dice mettiti in ascolto della parola di Dio, lasciati guarire anche dal segno dell'acqua, ma soprattutto dall'incontro con il sacerdote, con i sacramenti e poi dall'Eucarestia, che è stupendo. Come a Monteberico la Madonna ha detto addirittura attraverso la mia presenza vi guarirò dalla peste, cioè se costruite una chiesa, cioè come segno di riavvicinamento a Dio, di conversione. Allora l'acqua che purifica. Tra l'altro, mi diceva il rettore del santuario di Monteberico, padre Gino Alberto, che anche lì c'era la fonte. Poi, siccome hanno fatto dei lavori di smostamento con dinamiti, eccetera, si è persa. Però è una cosa strana che sembra che ci sono dei segnali di umidità, eccetera, vogliono ricercare questa fonte. Quindi ecco perché in tanti santuari mariani, soprattutto l'acqua, no? Come a Caravaggio, come a Roma, qui abbiamo la Madonna del Pozzo, eccetera. Perché la Madonna ci dice: se voi credete in Gesù, effettivamente anche voi sperimenterete tutta questa ricchezza che viene da Dio e che attraverso questo segno si riverserà come benedizione, come grazia su voi, sulle vostre famiglie e sui vostri paesi.
1: Sor Daniela, vogliamo ritornare nel santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza, dove ci aspetta il rettore, padre Aurelio Perez Garcia. Padre Aurelio, lo abbiamo detto, ieri si è conclusa la
2: Buongiorno
1: festa
2: ancora.
1: liturgica di Madre Speranza e oggi, come tutti i lunedì, vi state preparando alla liturgia delle acque. Ci puoi dire in cosa consiste?
2: Sì. Allora, intanto vedete che sono qui presso il Pozzo dell'Acqua, invece scavare Madre Speranza vicino al santuario. Ma prima di venire all'acqua, come lei diceva, noi facciamo una liturgia dell'acqua, la chiamiamo così, perché è importante far passare il messaggio attraverso la parola di Dio, la preghiera, che andare all'acqua non è un gesto magico e non è neanche solamente chiedere una grazia di guarigione fisica, come è stato detto, no? Perché il rinnovamento più grande è quello del cuore, quello dell'anima. Madre Speranza diceva: prendi quest'acqua con fede, con amore, ti servirà di refrigerio al corpo, di salute al corpo e di salute e rinnovamento dell'anima. Metteva insieme le due cose sempre. Quindi per questo facciamo la liturgia dell'acqua prima. È una questione di fede. Prendi quest'acqua con fede e con amore, diceva Madre Speranza, perché l'acqua è il segno, dicevamo prima, dello Spirito Santo, come ci ha detto Gesù, è simbolo della grazia di Dio che dà vita, così come l'acqua dà vita al nostro corpo, senza acqua non possiamo vivere, così lo Spirito Santo di Dio, l'amore di Dio, dà vita alla nostra anima. Ecco, questo è il messaggio e il significato anche della liturgia dell'acqua che facciamo. Vedete che poi alle spalle di questo pozzo ci sono gli edifici per le vasche. Questo è l'unico santuario in Italia, credo, che abbia anche le vasche dell'acqua come a Lourdes, dove vengono tanti pellegrini a
1: Io
2: immergersi o a
1: forse lo
2: prendere
1: mettiamo.
2: l'acqua, ma è proprio un'immersione nella misericordia di Dio, nell'amore di Dio, come è stato detto, per rinnovare la vita.
3: Ecco, la presenza dell'acqua ha tutte queste caratteristiche. Ancora oggi il santuario dell'amore misericordioso, anche per la sua conformazione, con quel suo abbraccio che sembra voler dare ai pellegrini che arrivano lì, sembra voler ancora testimoniare questo, padre Aurelio.
2: Sì, un po' tutta la struttura qui anche che è stata realizzata ha un simbolismo architettonico che dice proprio l'accoglienza, l'abbraccio di Dio per tutti i suoi figli, anche per l'uomo più perverso, diceva Madre Speranza, l'uomo più perverso, più abbandonato e miserabile, è amato da Dio con una tenerezza immensa. Dio è per lui un padre e una tenera madre. Questo è il messaggio che si vuol far passare. Ed è qui che

0: anche la figura di Maria ha un compito molto importante, no? Questo va detto, non è un santuario mariano nel senso classico, no? Perché è il santuario dell'amore misericordioso di Gesù, diceva Madre Speranza. Però lei era non solo devotissima, ma era innamorata della figura di Maria e ha fatto collocare proprio qui, vicino alle piscine dell'acqua, in alto su una colonna, la statua di Maria, che lei chiamava la mediatrice, non tanto perché Maria toglie qualcosa alla mediazione di Gesù, ma perché, come nella Chiesa primitiva a Pentecoste, stava lì con gli apostoli, e lei è la madre della Chiesa, intercedeva per chiedere lo Spirito Santo, così continua a chiedere la grazia, lo Spirito, per tutti i figli feriti dalla vita, affaticati nel corpo e nello spirito. E questo Madre Speranza ci teneva, ecco perché ha fatto mettere qui la statua di Maria proprio davanti alle piscine dell'acqua, perché lei intercede, è la tenera madre davvero che conosce i bisogni dei suoi figli e che poi ci dice, come a Cana, voi figli miei fate tutto quello che Gesù vi dice e allora troverete la vita.
1: Padre Aurelio, lei ha conosciuto personalmente Madre sì. Speranza, vuole condividere oggi con noi un ricordo che custodisce nel cuore?
0: Sì, sì, i ricordi sarebbero tanti. Ho avuto la grazia, la gioia di vivere con lei per ben 21 anni, da quando ero un ragazzo piccolo, con 10 anni sono venuto a Colle Valenza, tra i 10 e gli 11 anni. E quindi sono cresciuto un po' con Madre Speranza, diciamo così, nel seminario minore nostro, è venuto dalla Spagna, da lontano, quindi ho visto sorgere l'edificio della Basilica Grande che è qui proprio a fianco alle piscine, ho visto sorgere la grande piazza, il campanile, le case del pellegrino che accolgono tanti pellegrini, come abbiamo avuto anche questi giorni. Un ricordo, i ricordi sarebbero tanti. In particolare sempre mi porto nel cuore una parola che lei mi disse alla vigilia dei miei voti perpetui, quando andai da lei a chiederle: madre, ma che cosa devo dire a Gesù domani quando farò la consacrazione definitiva al suo amore misericordioso? E lei mi guardò con quegli occhi profondi che lei aveva, che penetravano fino in fondo all'anima, e mi disse: figlio mio, tu di questo a Gesù, me lo disse in spagnolo, io ve lo dico in italiano, sono qui, Signore, disposto a tutto, legato dall'amore.
2: Grazie.
0: La parola che sempre mi porto dietro, no? Soprattutto.
2: Grazie Padre Aurelio per averci guidato quest'oggi e anche per aver condiviso con noi questo splendido ricordo di Madre Speranza. Un saluto e un arrivederci naturalmente a Colle Valenza. E un'ultima immagine chiediamo a te, Suor Daniela, che ci vuoi restituire. Abbiamo aperto andando a Vicenza, ricordando questi 600 anni dell'apparizione, questo giubileo della rinascita. Grazie ancora, Padre Aurelio. E c'è un'immagine che volevi restituirci, che ci proviene proprio da là.
3: Sì, una cosa che mi ha colpito molto ieri, di quello che il Cardinale Parolin ha detto a conclusione del congresso. Lui diceva: la Madonna è la nostra radice. Con questo termine veramente particolare, perché? Perché appunto come una mamma, no? La Madonna costruisce la nostra vita cristiana, nel senso che ci porta a Gesù, questo è il suo compito. E allora veramente vorrei lasciare questo ricordo a tutti, no? Di considerare Maria veramente come la radice della nostra esperienza, perché è colei che ci porta per mano, ci porta in braccio, ci accarezza e vuole donarci, perché lei viene a dirci questo, tutta la ricchezza dell'infinito amore di Dio.
1: E allora, Suor Daniela, grazie, con questa immagine che ci chiudiamo, Maria come radice.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni.

0: A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
1: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
0: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
1: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
4: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
5: Una balena! Vieni a vedere!
6: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
7: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
8: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
13: Partiamo!
14: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
15: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
16: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
17: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
8: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Nella giornata dedicata al malato abbiamo il piacere di avere nel nostro studio, nello studio di Buon Mattino, il dottor Christian Brogna, neurochirurgo. Grazie. Che ringraziamo particolarmente perché sappiamo che ha operato fino a qualche ora fa, fino alle 3 di notte. Lo aspetta un'ulteriore giornata particolarmente intensa, quindi un altro applauso per ringraziarlo non solo della presenza ma anche del lavoro che pian piano, di cui pian piano ci parlerà, un lavoro che riguarda il paziente in tutta la sua interezza, non semplicemente come parti da aggiustare ma come un essere umano intero. Un lavoro che era chiuso in questo libro uscito per Rizzoli, scritto con Claudia Zanella, Awake, il magnifico viaggio nella mente umana di un neurochirurgo che opera i suoi pazienti da svegli. Ora, non tutti conoscono questa pratica e quindi le chiediamo di accompagnarci all'interno di questa modalità. Perché operare i pazienti da svegli? Che cosa cambia?
1: Ci sono persone che hanno delle malformazioni vascolari o tumori in aree del cervello altamente eloquenti, che sottendono funzioni importanti, ad esempio il linguaggio, la memoria, l'attenzione. Operandoli da addormentati io non saprei esattamente cosa c'è in un punto specifico del cervello, quale funzione ci sia, e ho necessità però di saperlo.

0: di essere molto preciso, perché se io lo so posso preservare la persona che sta operando in tutta la sua interezza. Ogni cervello è unico, ognuno di noi è unico e non c'è stato mai un cervello uguale ad un altro in tutta la storia dell'umanità. E la cosa ancora più interessante è che il mio cervello di ieri, di oggi e di domani è totalmente diverso, quindi si modifica. E questo rende le cose per un neurochirurgo ancora più complesse, quindi devo avere una mappatura cerebrale online, diretta in quel momento, che mi è consentita avendo il paziente sveglio. Cioè il paziente, la persona, collabora con me. Ed è un incontro tra due persone questa collaborazione, che hanno poi un medesimo obiettivo, quello di rimuovere la lesione, la malformazione vascolare, preservandone l'identità. E l'identità è qualcosa di estremamente complesso, ha a che fare con l'aspetto fisico, motorio, di linguaggio, ma anche con un aspetto spirituale, di profonda introspezione. E quindi come faccio a operare se non conosco quella persona in modo approfondito? E questa obbligatorietà di conoscerla è importante. E quindi la maggior parte dei pazienti che opero da sveglio li devo conoscere prima dell'intervento anche fuori dall'ospedale. Perché non dobbiamo dimenticarci che ogni persona è anche un padre, una madre, un figlio, una sorella. E questo entra nella cura globale di una persona e io devo comprenderlo. Di ogni persona devo capire a che punto della sua vita si trova, quali sono le sue priorità, i suoi valori, cosa non può permettersi di perdere. Perché quelle parole guideranno le mie mani in sala operatoria tanto quanto le immagini radiologiche. Ed è fondamentale anche per stabilire quel linguaggio, quella comunicazione, una connessione che è di fiducia. Io ho necessità che la persona che vada a operare si affidi e quindi mi deve conoscere anche lei. È una sincronia tra persone. E io ci tengo anche a volte ad evitare la parola paziente, perché possiamo tutti noi essere malati a un certo punto. Sono due persone che si incontrano. E come ogni relazione c'è una sincronia che è anche scientifica, di onde cerebrali che in qualche modo cominciano ad avere le stesse caratteristiche. Se entra una persona ostile, queste onde si desincronizzano. Quindi è importante mantenere una relazione che sia mentalmente il più pulita possibile e basata su un'empatia intesa come quella capacità di comprendere le priorità di chi è della persona che hai davanti.
1: Dottore, è bellissimo sentire parlare, appunto, ha nominato pochissime volte la parola malattia, paziente, ma identità, persona, relazione. E allora vogliamo vederla proprio all'opera, vogliamo entrare in sala operatoria mentre stava operando una persona, mentre addirittura suonava il sax. Guardiamo.

0: Sono immagini davvero emozionanti, dottore, glielo possiamo dire, noi non siamo abituati e vedevo anche il nostro pubblico affascinato, incantato, ma anche emozionato. Posso chiederle, lei come si prepara al momento dell'intervento? Ha detto che ha operato fino alle 3 di questa mattina, di questa notte, e questa mattina la sala operatoria l'attende ancora, dove ci sarà un'altra persona che sarà operata. Come fa a mantenere la concentrazione e cosa è fondamentale per lei?
1: Ci serve molta chiarezza mentale. Hanno chiesto a 9 a 10 chirurghi, neurochirurghi molto importanti in tutto il mondo, provenienti da background, religioni diverse, cosa fate prima di un intervento. 9 su 10 hanno risposto.

0: disposto, preghiamo. Questa consapevolezza spirituale è fondamentale per affrontare un intervento. C'è un lavoro enorme che non è solo lo studio del caso clinico, ma è un lavoro di immaginazione mentale, di preparazione, di chiarezza mentale, di concentrazione. Bisogna arrivare lì già preparati. Il cervello non sa distinguere tra ciò che immagini e la realtà. E se tu quell'intervento lo hai seguito già tantissime volte nella tua mente, ma in modo molto vivido, un po' come si preparano appunto anche gli atleti delle Olimpiadi, in modo molto vivido, tanto da sentire anche il peso degli strumenti in mano, la scialitica, il freddo della sala operatoria, le persone come si muovono, beh, quell'intervento l'avrai fatto già tante volte quanto l'hai immaginato e arriverai in quel momento preparato, sereno, e potrai dare, non concentrarti su te stesso che devi affrontare l'intervento, ma potrai esporti all'esterno e fruire anche di ciò che arriva dal resto dell'equipe e soprattutto dalla persona che stai operando, per un intento comune. Ricordiamoci che un intervento non è altro che una promessa fatta a un paziente.
1: In quella promessa però ci sono naturalmente le paure del paziente e immagino ci possano essere le umane, umanissime paure anche di un professionista del settore. Per quanto uno possa immaginare gli imprevisti, credo che possano capitare sempre. Come li affronta, come li affrontate lei personalmente, voi come equip?
0: Ma io ho sempre paura, in ogni intervento ho paura. E poi giorni prima di un intervento complesso comincio a riflettere, cammino tantissimo, perché camminando si producono anche più neuroni, quindi può essere utile. E questo mi consente di riflettere, di fare una riflessione profonda su quell'intervento e gestire la paura e trasformarla in un motore energetico utile per la persona che andrò a operare. Beh, quell'unione di intenti tra tutte le persone dell'equipe e il paziente che avete visto prima un attimo in sala operatoria, beh, è qualcosa di difficile anche da descrivere. Immaginate che tutto viaggia attraverso gli sguardi sopra una mascherina. L'intervento perfetto, dico sempre, è quello senza parole, dove ognuno comprende l'altro guardandosi. E guardarsi nella relazione anche tra il medico e il paziente è fondamentale, perché in quella relazione, in quello sguardo, beh, c'è un non detto che costituisce la base della relazione medico-paziente, perché la comunicazione, la maggior parte della comunicazione si fa attraverso la postura, gli sguardi, l'accoglienza che si esprime nei confronti della persona. E questo è importantissimo. Ci sono fasi di quell'intervento dove io mi sono dovuto un attimo, sono dovuto andare verso il paziente e riguardarlo negli occhi per ridargli serenità, fiducia, per dire bene, sta andando tutto bene. Ma senza dirlo, non va, non serve. Bisogna guardarlo. Bisogna guardare le persone negli occhi.
2: Dottore, lei racconta che ha attraversato un momento, anche lei, di malattia, un momento difficile nella sua vita, è stato anche, possiamo dirlo, in coma. Quel momento, in che modo e se ha cambiato anche il suo sguardo verso il paziente? Trovarsi dall'altra parte, ha cambiato qualcosa in lei?
0: Allora, 5 mesi prima di operare Giorgio, il sassofonista...
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
5: E con il tuo
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione
per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare ai gruppi parrocchiali. Tutti esorto a modellare la vita sul Vangelo per essere nella società seminatori dell'amore di Cristo. Saluto poi i volontari dell'Associazione Abeo di Verona, esprimendo apprezzamento per l'opera in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa, una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio susciti in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Anche oggi su TV 2000 a quest'ora cuciniamo con voi e per voi delle ricette gustosissime, rendendone semplici i passaggi grazie al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Ci spiegherà tutto quello che bisogna fare e assaggeranno quello che faremo i nostri assaggiatori. Sonia, ciao.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno ciao a tutti.
0: E buongiorno anche a Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno anche a te Beatrice, buongiorno Fabio e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E per tutti voi amici e amiche a casa, anche oggi faremo delle cose particolari. Vedo che il nostro chef è lì, armeggia i fornelli. Cosa stai facendo, chef?
1: Abbiamo sciolto del formaggio spalmabile a bagnomaria.
0: A bagnomaria, quindi pentolino con l'acqua che bolle, ciotola col formaggio che diventa una crema.
1: Esatto.
0: E poi
1: nell'altra
0: scaldando...
1: invece abbiamo scaldato della panna in cui andremo a mettere del burro.
0: Per fare cosa, chef?
1: Oggi facciamo un piatto, un dolce, abbastanza particolare. Una Japanese cheesecake.
0: Japanese cheesecake? E perché Japanese, giapponese?
1: Giapponese per il tipo di preparazione e di cottura.
0: E a chi la dedichiamo? La posso dedicare a Sonia. Io so che Sonia ha fatto studi orientali, parla giapponese, Sonia?
1: E allora?
0: Sì. Allora la dedichiamo a te.
2: Grazie, domo arigato gozaimashita.
0: E vado subito a leggere gli ingredienti che ci occorrono per realizzare una Japanese cheesecake. Per uno stampo da 22 cm, per la base occorrono 250 g di formaggio spalmabile, 150 g di zucchero semolato, 100 g di panna fresca, 60 g di burro, 6 uova a temperatura ambiente, 50 g di farina 00, 30 g di amido di mais, 4 g di crema or tartaro, la scorza di un limone, mezza bacca di vaniglia, un pizzico di sale e per guarnire zucchero a velo, frutti di bosco, un cucchiaio di amido di mais e succo di limone. Oh, Japanese cheesecake, perché è la cottura particolare che dà questo nome.
1: Gli ingredienti, bene o male, insomma, sono quelli per quasi tutti i dolci. Quindi è il tipo di cottura.
0: Andiamo subito al banco a fare quello che dobbiamo fare. Allora, metto qui il formaggio e lì il burro con il latte. Come iniziamo? Ti aiuto
1: allora,
0: oggi?
1: Sì, oggi sei particolarmente preziosa. Allora, io andrò a mettere il nostro formaggio scaldato in questa bowl. Te, temporaneamente, mi dividi
0: separo le uova. Il rosso lo do
1: a me.
0: E l'albume me lo tengo perché andrà montato dopo. Allora, io voglio chiederti una cosa. Questo dolce te lo chiedono molto spesso i clienti del tuo ristorante?
1: Sì, è un dolce che non faccio abitualmente, ma espressamente su richiesta, quindi mi viene prenotato, perché è un dolce un pochino lungo come tempistica, ma i risultati sono fantastici.
0: Ma tu, Fabio, hai una passione per la cucina sin da quando eri piccolo.
1: Sì.
0: Avevi 14 anni, mi avevi raccontato una volta. Però poi nel tempo hai fatto tante esperienze in vari posti.
1: In vari posti, ho avuto già altri ristoranti. Poi la voglia di sperimentare, di muovermi, è sempre stata grande. E quindi poi ho alternato un pochettino questi due aspetti.
0: E dove trovi ispirazione per le tue ricette? Perché proponi cose sempre nuove.
1: Nella tradizione.
0: Ecco.
1: Perché ho un principio in cui secondo me la tradizione non deve essere sempre vestita con la tovaglia a quadretti, ma può essere anche presentata in maniera
0: elegante.
1: Diversa. Sì.
0: Infatti questo dolce sarà molto elegante. E io non cuocio in genere la cheesecake, faccio quella fredda. Anche tu, Sonia, mi hai detto che sai fare la cheesecake fredda, vero?
2: Sì, sì, che penso sia quella classica americana poi, giusto? Di ispirazione americana.
0: Allora, la cheesecake fredda, quella che non si mette in forno.
2: Forno, sì.
0: Sì, è la classica americana, chef?
1: No.
0: No?
1: L'americana viene cotta.
0: E praticamente quella si fa con il burro, gli avanzi dei biscotti sminuzzati ed è quella che preferisce mio marito Pierpaolo, che è veramente l'ospite ideale in una serata di riciclo, perché gli piace anche che io mischi biscotti di varie provenienze. Viene sempre una cheesecake, diciamo, molto colorata, quella che faccio io. Sì.
1: Qui abbiamo setacciato insieme la farina.
0: Sì. E l'amido di mais.
1: Esatto.
0: Perché il nostro chef setaccia sempre e dà questo consiglio anche alle nostre amiche a casa perché l'impasto poi venga bene omogeneo.
1: Sì, il tempo che impieghiamo più è minimo e quindi poi siamo certi di ottenere un impasto.
0: Invece quella che facciamo noi, metti i biscotti, il burro fuso, fai una bella base, poi puoi fare... tu la fai, Luigi?
3: Io sto attento perché non l'ho mai fatta e sono molto curioso di vedere il procedimento.
0: Ah, proprio mai?
3: Ma l'ho mangiata, ma non l'ho mai fatta.
0: Ma l'unica cosa difficile della cheesecake che faccio io fredda è quando devi sciogliere la gelatina, non la colla di pesce, però poi per aggiungerla al formaggio spalmabile con la panna per far diventare la parte di sopra un po'...
1: Basterebbe filtrarla.
0: Ah sì?
1: Così ti rimangono quei piccoli grumi, ok, hai possibilità di eliminarli.
0: Cioè, nella...
1: La sciogli a parte e poi versi il liquido in un setaccio.
0: Ah.
1: E così sei sicura sia della distribuzione che non ci siano più grumi, niente del genere all'interno. Abbiamo aggiunto metà dello zucchero che avevamo a disposizione. Ora andiamo a inglobare il burro disciolto nella panna.
0: Ah, nella panna, scusa chef. No, ma io è bene che io sbaglio ogni tanto che perda colpi, perché così tu hai modo di spiegare meglio quello che facciamo alle nostre amiche a casa, no? Chef, preferisci cucinare dolci o piatti salati?
1: Salati. Salati perché... Sembra strano dirlo, ma non amo particolarmente i dolci, tanto più che i miei dolci non sono sempre così dolci.
0: Fai vedere bene, per favore, come si fa con la bacca di vaniglia intera, perché io compro la vaniglia sempre già...
1: In questo caso a me serve metà della bacca. La incido.
0: E poi così, con il coltello...
1: Esatto, e ne tiri fuori.
0: Prendi un po' del contenuto.
1: Esatto.
0: Sono i semi, quello,
1: i semi, quelli che poi hanno... La vera intensità del gusto.
0: E lo mettiamo nella nostra ciotola. E la vaniglia darà un aroma. E si può anche aggiungere il limone a questa...
1: Adesso lo grattiamo velocemente.
0: È fantastico. Tanto li vedevo qua davanti e quindi...
1: E quindi certo.
0: Però vaniglia e limone sono degli aromi che si sposano molto bene. Che cosa manca?
1: Un pochino di sale.
0: Che è qui. No, questo non è sale,
1: no,
0: eccolo
1: qua.
0: Là. Perché sempre aggiunge il nostro chef un po' di sale che esalta tutti gli altri sapori che compongono il nostro impasto.
1: Ora tocca a te.
0: Cosa devo fare?
1: Potresti montare leggermente i nostri albumi?
0: Va benissimo.
1: Non a neve, ma soltanto muoverli a... Vorrei un impasto lucido.
0: Li devo semi-montare con un impasto lucido perché poi dopo aggiungeremo il cremor tartaro prima che siano completamente montati. È vero?
1: Bravissimo.
0: Allora io parto, monto. Bene, mi ha fatto cenno il nostro chef.
1: Fatto di fermarci, aggiungiamo...
0: Cremor tartaro direttamente, che è un agente lievitante il cremor tartaro. E... lo zucchero che era rimasto da prima. Ricomincio a montare.
1: Può andar bene.
0: Ha detto che può andar bene così. E adesso questo noi lo versiamo nell'impasto.
1: Sì.
0: Vado?
1: Non tutto insieme.
0: Vado
1: la
0: io?
1: La prima parte?
0: Cominciamo ad amalgamare i due impasti e poi... metteremo tutto dentro la teglia, una teglia imburrata e infarinata.
1: Prego. Benissimo. Ricordatevi di muovere gli elementi sempre dal basso verso l'alto, così incameriamo aria e non facciamo smontare la nostra preparazione.
0: E poi dovremo cuocere a bagnomaria. Questa teglia è particolare, ma se le nostre amiche a casa non dovessero averla, ve la faccio vedere alta. Se non doveste averla, si possono usare anche delle teglie con la cerniera. L'importante è sigillare bene, quindi foderare con la carta forno. Ma anche qui abbiamo messo della carta forno.
1: Sul fondo, abbiamo imburrato e infarinato
0: i
1: le pareti.
0: In modo che poi si staccherà bene il nostro dolce. L'importante è, quando usate la teglia con la cerniera, sigillare questa parte con la carta argentata in modo che l'acqua che metteremo nella teglia sottostante non penetri rovinando il vostro lavoro. Perché adesso noi... Ecco qui, ecco, adesso abbiamo riempito la nostra teglia e versiamo subito l'acqua nella teglia sottostante. La mettiamo tutta? Deve arrivare fino ad un certo livello.
1: Sì, ancora un poco, circa due dita, diciamo, andiamo a... a coprirla. Perfetta. Ecco, tempi fatto di cottura, 15 minuti a 200 gradi, poi senza aprire il forno mai, abbasseremo la temperatura a 160 per altri 15 minuti, poi spegneremo il forno e la lasceremo riposare per 40 minuti. Lei dovrà essere in frigorifero almeno 4 ore prima di essere mangiata.
0: Fantastico. Ecco qua.
1: Io sono venuto a controllare.
0: Sei venuto a controllare? E invece adesso io ti do una notizia particolare, perché l'ospite che verrà oggi a cucinare con noi è una persona che tu conosci bene, hanno imparato adesso già a conoscere anche le nostre amiche e gli amici a casa, perché è sempre qui con noi, solo che da assaggiatore oggi si trasforma in cuoco. Viene a cucinare con noi Luigi Cigola. Buongiorno, benvenuto. Questa frase di rito la dico sempre, ma buongiorno te l'ho dato prima. Vieni qui in mezzo a noi.
1: Eccoci qua. Benvenuto in questa nuova veste.
3: Sì, la mia veste ufficiale.
0: Perché lui è bravissimo in cucina e oggi ci farà qualcosa di particolare. Non vi dico cosa ancora, così vado soltanto a prendere gli ingredienti che mi ha fatto preparare. Allora, diciamo subito che abbiamo della bieta e della verza. Indovinate un po' che cosa faremo? Ve lo diciamo tra poco, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
5: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
4: Le anime, che esse siano una cosa sola.
6: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.
7: Parmigiana?
8: Per me.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
13: Sì, una buona avventura.
12: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso.

0: gustoso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
12: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
13: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
14: Una balena! Vieni a vedere!
15: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
16: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
17: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Bentornati nella nostra cucina, l'acqua bolle in pentola, ho potuto dirlo una volta finalmente, ma senza sale, perché il nostro Luigi ha detto che dobbiamo aggiungerlo dopo. Abbiamo lì la verza, la bieta e una patata tagliate, le mettiamo subito a lessare perché ci farai...
3: I pizzoccheri della Valtellina, che è un piatto unico, molto gustoso da mangiare nelle giornate fredde invernali, in montagna soprattutto.
2: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare i pizzoccheri della Valtellina occorrono 500 g di pizzoccheri della Valtellina, 300 g di verza verde, 200 g di bieta, 200 g di patate, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 5 foglie di salvia, olio d'oliva, 200 g di burro, 300 g di formaggio di montagna, Montasio, Casera o Fontina. E mi hai detto di mettere insieme tutte le verdure con i pizzoccheri?
3: Sì, prima le verdure un minuto, subito dopo mettiamo i pizzoccheri. Il tempo di cottura è uguale poi per tutto il composto.
2: Procediamo.
3: Prego. Il sale prima.
2: Grosso?
3: Grosso.
2: Quindi il sale dopo, quando c'è l'acqua, comincia a bollire.
3: Perfetto.
2: E immediatamente
3: le verdure, partiamo. Prego. Con le patate che sono più
4: preciso,
3: più lente.
2: Chi ti ha insegnato questo piatto?
3: Ah, diciamo che quando si acquistano i pizzoccheri nelle confezioni ci sono delle istruzioni perfette. Per cui la tradizione veramente è il terreno di cultura.
2: Quindi diciamo subito che non li hai fatti tu questi pizzoccheri, ma sono quelli che si possono acquistare, possiamo farli tranquillamente. Sono una pasta di grano saraceno, giusto?
3: Esatto, grano saraceno, che non è effettivamente un cereale, ma è una verdura il grano saraceno, per cui può essere consumato, a parte che c'è dentro anche un po' di farina di grano turco, però c'è anche quello per i celiaci, per cui anche i celiaci possono cercare i pizzoccheri per celiaci e possono farseli anche loro, perché il piatto è veramente molto buono.
2: È un piatto completo perché si aggiungono i formaggi, c'è verdura, ci sono i carboidrati, li aggiungiamo adesso o lasciamo farlo al nostro
3: chef? Aspetto che l'acqua bollisca un pochino.
2: Allora,
3: poi...
2: appena bolle un po', per favore aggiungi i nostri pizzoccheri, mentre noi andiamo a preparare il condimento.
3: La cipollina...
2: Allora, la cipolla, tagliamo tutto. Tu sei nato a Brescia, Luigi?
3: Sono nato a Brescia tanto tempo fa, mi sembra quasi il secolo scorso.
2: E sei qui con Sonia, che è tua moglie, che oggi ha lasciato da sola lì al tavolo degli assaggiatori. Guarda come ti guarda.
3: Poverina.
5: Assaggerò tutto da sola oggi.
2: Sonia, tu li conosci molto bene questi pizzoccheri, perché Luigi te li fa spesso.
5: Sì.
2: Abbiamo detto che sei nato a Brescia, abbiamo delle foto di quando eri piccolo. Qui
3: sì, qua facevo la prima comunione, veramente tanto tempo fa. Avevo 8-9 anni.
2: È sempre
3: qui facevo il chierichetto, e quando ero piccolino scorazzavo nel seminario di questa chiesa, nel seminario dei Combognani a Brescia.
2: E ci sei stato fino a quanti anni a Brescia?
3: A Brescia ci sono stato fin tanto che ho conosciuto Sonia.
2: Hai conosciuto Sonia,
3: sì.
2: Ma tu l'hai conosciuta al mare, in Sardegna,
3: sì. L'ho conosciuta al mare in Sardegna, sì, durante un periodo di vacanza, e c'è stata questa folgorazione.
2: Una delle poche volte in cui tu sei andato al mare, perché a te piace la montagna, in verità.
3: La montagna è veramente la mia passione più grande, perché la montagna, secondo me, contiene tutto quello che c'è di più bello all'aria aperta.
2: E ti vedo lì sulle cime, ma come sei arrivato fino a lì? Non vedo attrezzatura.
3: Ci siamo,
2: a mani nude.
3: A mani nude, arrampicandosi sulle pietre, un po' di sentieri, un po' di arrampicata libera.
2: Eccoti qua, con chi sei in questa foto, Luigi?
3: Qua ero a un campo di lavoro organizzato da un'associazione Emmaus in Valtrompia, e noi ogni tanto facevamo queste cose per gli altri. In quel caso abbiamo ristrutturato una cascina in montagna, una malga, e abbiamo fatto le fognature nel paese.
2: Ma in montagna vai anche a cercare i funghi, tu?
3: Allora, cercare i funghi è la scusa per camminare in montagna.
2: Perché ti piace proprio?
3: Perché mi piace moltissimo e già lo facevo a 7-8 anni con mio padre, per cui è tantissimo tempo che vado a raccogliere i funghi, per cui sono anche abbastanza esperto. E poi li cucino e li mangio.
2: Lo so, infatti dovevi cucinarci i funghi, ma non ce li hai portati. No, invece la cosa che mi viene in mente è che poi hai smesso di andare in montagna, hai smesso anche di fare i campi, di fare cose per gli altri, perché hai conosciuto Sonia, ti sei innamorato, avete avuto Giacomo e hai cominciato a fare le cose per loro soprattutto,
3: esatto,
2: vero?
3: Esatto, ho ricominciato una vita nuova praticamente. A me piace molto questi momenti in cui termina una fase della mia vita, che a volte sono anche caratterizzati da dei momenti.
2: Guarda che bella foto, scusami se ti interrompo. Sei tu con Giacomo?
3: Sì, sono con Giacomo, veramente incantato con quel cucciolotto in braccio.
2: Che bello. Che quanti anni ha Giacomo adesso?
3: Giacomo ormai ha appena compiuto 22 anni.
2: Che meraviglia. Sì. Con chi sei in quella foto?
3: E qui c'è mia figlia Randa insieme a mio figlio Giacomo.
2: Proprio a proposito di ricominciare, perché tu sei rimasto vedovo, avevi questa figlia con tua moglie e poi siete rimasti voi da soli e hai conosciuto però Sonia, vi siete innamorati ed hai ricominciato una nuova vita con lei nella quale hai continuato ad esprimere la tua creatività.
3: Esatto, esatto, perché la creatività è proprio quell'aspetto nel quale riconosciamo il divino dentro di noi, perché il divino creatore, quando noi creiamo, abbiamo questa associazione e manifestiamo il meglio di noi stessi.
2: Io ti ho tagliato nel frattempo che tu mi raccontavi questa cosa un pezzo di formaggio, ma dobbiamo andare a fare il condimento con il burro,
3: allora,
2: e gli odori, giusto?
3: L'aglio.
2: L'aglio, i nostri pizzoccheri stanno cuocendo, l'aglio ce l'ho qui, vieni in centro.
3: Perfetto.
2: Io ti do un pezzo di aglio.
3: Prima posso usare il cucchiaio?
4: Certo.
2: Mamma mia, mi ero agganciata alla bottiglia dell'olio.
3: Il burro.
2: Ti taglio un pezzo di aglio?
3: Sì.
2: Lo scamicio?
3: No, tutto insieme.
2: Ah, con la camicia anche?
3: Sì, sì, come vuoi, basta l'aroma dell'aglio.
2: Aglio, burro.
3: Ok.
2: Sonia, tu hai imparato a farli i pizzoccheri?
5: Sì, infatti mi sa che devo aggiungere un po' d'olio.
2: Ha detto tua moglie che devi aggiungere un po' d'olio, ti sei distratto?
3: Sì, sì, no, adesso andavo avanti, sì.

0: Ha l'olio, detto lo chef che c'era, basta.
1: L'olio me l'ha introdotto Sonia. Perché
0: prima solo burro?
1: Lei dice no, no, il burro no, è troppo pesante, devi usare l'olio. Allora io ho detto,
2: va bene. È la differenza tra la cucina del nord e la cucina del sud.
0: No, c'è anche un'altra differenza. Scusate, abbiamo uno chef a disposizione, facciamoci spiegare. È la temperatura il punto di... Mi spieghi
3: esatto,
0: questa cosa?
3: La differenza... Allora, diciamo che il burro ha un punto di fusione estremamente alto. Però dobbiamo fare attenzione a una temperatura controllata, altrimenti tende a bruciarsi.
0: E quindi mettere insieme?
3: L'olio aiuta un pochettino, lo accompagna il burro e ci fa ottenere la miglior qualità, le migliori caratteristiche del burro vengono fuori in questa maniera.
0: Quanti
3: nulla
0: consigli,
3: perdiamo.
0: Quant'è generoso questo chef che ci insegna veramente a realizzare nelle nostre cucine anche le cose più complicate.
3: È diventata una missione.
0: Una missione, insegnarmi a cucinare? Ma guarda che io so cucinare, ho 4 figli, guarda, ti vedrai che Maddalena ha imparato da me. Mia
3: figlia. A noi è capitato di vedere tutte, cioè loro sono bravissimi. Non è questo.
0: Allora, aspettiamo che si...
1: Aspettiamo che si fonda il burro.
0: Voglio chiederti un'altra cosa. È vero che dall'unione tra te e Sonia, oltre ad essere nato Giacomo, è nato anche un sodalizio artistico, perché voi, tu le hai insegnato a tirar fuori la sua creatività.
1: Sì, in un certo senso le ho dato questa opportunità, perché la creatività già ce l'aveva, però timida, non aveva mai il coraggio di tirarla fuori. Per cui io mi sono reinventato un lavoro, ho iniziato a realizzare dei gioielli in plexiglass e poi ha imparato anche lei a farli e siamo andati avanti in questa esperienza. Per cui abbiamo qualcosa insieme e qualcosa separatamente.
0: Come giusto anche che sia sempre in una coppia, due persone che sono autonome che si incontrano. Come stiamo con la cottura dei nostri pizzoccheri?
1: Penso che ci vogliano ancora un paio di minuti.
0: Però di sale com'è? Perché non ne hai messo tanto di sale, mi sembra.
1: No, perché non tutti amano il sale, poi tanto mettiamo i formaggi.
0: Andiamo a tagliarli?
1: Saporiti, sì.
0: Allora, continuiamo a tagliare i nostri formaggi.
1: Allora,
0: formaggi. E cominciamo a preparare.
1: I formaggi li tagliamo sottili, perché più sono sottili, più fondono insieme ai pizzoccheri.
0: E poi quello che faremo è mettere i pizzoccheri, scolarli e dopo aggiungerli nel piatto di portata facendo degli strati. Ma questa foto qui che vedo nel nostro monitor, che foto è? Bellissimo quel quadro.
1: Allora, quelli sono gli ultimi quadri che sto realizzando da 2 o 3 anni dopo aver partecipato al Fuori Salone a Milano. L'ho fatto con degli amici milanesi. E lì ho imparato questa tecnica in cui vengono corretti dei supporti fotografici, poi si abbinano vari materiali. Lì ho utilizzato un copridivano che i nostri gatti avevano distrutto e per cui era tutto strappato. E allora io l'ho riciclato.
0: Bellissimo.
1: L'ho incollato, ho fatto insomma vari trattamenti e è uscito questo lavoro che è molto interessante.
0: Che bello, vengo a vedere io così tu riesci a fare
3: sì, giusto,
0: il nostro
3: per
0: chef
3: finire...
0: si sta barcamenando, anzi si sta dividendo tra i vari compiti che gli abbiamo lasciato di fare. Luigi, mentre tu affetti, io sto qui, hai detto che il burro non deve diventare troppo marrone.
1: Basta che cominci a fare un po' di schiumetta.
0: E allora io lo toglierei
1: dal fuoco. Lo togli
0: poco.
1: E poi lo mettiamo all'ultimo momento.
0: Oh, allora la tolgo dal fuoco che sta schiumando questo burro e tolgo anche il pezzo d'aglio, non sia mai che capiti proprio a me. Vieni a controllare se i pizzoccheri sono cotti, così li possiamo scolare. Io ti preparo tutto quello che serve. Li scoliamo qui mentre il nostro chef prepara la coulis per la sua meravigliosa.
1: Mi sembrano proprio cotti.
0: Oh, allora guarda come si fa, Ta-ta-ra-ta. Te li metto tutti qua dentro.
1: Esatto.
0: Okay? Mettiamo i nostri pizzoccheri in un contenitore, perché adesso dobbiamo andare a comporli nel piatto di portata facendo degli strati. Vai, va bene così?
1: Perfetto.
0: Andiamo di là, questa ormai è quasi vuota, la spostiamo di qua, mi porto anche il burro, il condimento, giusto?
1: Esatto. Allora, vai. Io uso la basiolina, come si dice da noi a Brescia.
0: Basiolina.
1: Che è questo contenitore, a me piacciono quando sono antichi. Questa è dei primi del Novecento,

0: Il cibo nelle stoviglie antiche ha un gusto veramente diverso, migliore, quello di una volta, di quando ricordo con i miei nonni le cene, nelle feste, la famiglia allargata era stupendo.
1: Ed è un piatto che...
0: È un piatto che viene dalla mia famiglia.
1: Quindi tu lo mangiavi da piccolo, ma poi hai imparato da grande dalle confezioni che hai comprato al supermercato.
0: Quelle mi hanno ispirato a fare i cibi buoni.
1: Ma questo condimento va messo...
0: Alla fine, prima si mette il formaggio.
1: Col calore della pasta appena scolata, delle verdure...
0: Il formaggio fonde
1: e dopo... Mamma mia, che profumo questa cipolla con la salvia, buonissimo. Invece vedo che Fabio, il nostro chef, sta preparando frutti di bosco, fa il culì.
2: Esatto, abbiamo messo un pochino di limone, aggiungeremo dello zucchero a velo e dell'amido di mais.
1: Allora, siamo quasi pronti,
0: una spolverata di parmigiano grattugiato.
1: E il parmigiano ce l'ho sempre qui, perché è un ingrediente che, anche se non diamo nella lista degli ingredienti, fai con le mani?
0: Una spolveratina se si vuole, altrimenti va bene anche con il formaggio di montagna fuso. E alla fine si versa
1: il nostro burro
0: con la cipollina, la salvia, tutto quanto.
1: Tranquilla Sonia, l'aglio l'ho tolto, perché mi ha detto Luigi che ogni volta che fa questo piatto, se non toglie l'aglio capita puntualmente a te. Allora, noi abbiamo il nostro chef che è pronto con il culì per rifinire la sua torta, quindi la torta è finita. Abbiamo i nostri pizzoccheri già nella loro, come l'hai chiamata questa?
0: La basiolina.
1: La zuppierina.
0: Zuppierina, esatto.
1: Ma non finisce mica qui, perché Luigi ci cucinerà anche qualcos'altro. Cosa ci fai?
0: Adesso vi farò la polenta consa.
1: La polenta consa, vado subito a leggere. Gli ingredienti che occorrono per fare la polenta consa: 500 g di farina di polenta taragna, 300 g di gorgonzola dolce, 150 g di parmigiano grattugiato, 100 g di burro, uno spicchio d'aglio, 3 foglie di salvia, 2 litri d'acqua, un cucchiaino di sale. E la salvia quanto ti piace? Consa, perché questa polenta consa?
0: Consa, che vuol dire condita, molto semplice. Il piatto è semplice.
1: Ma saporito.
0: Saporito.
1: Mentre organizziamo tutto il banco, guardiamo un po' chi ti pensa da casa.
3: Ciao, questa sera viene a trovarmi una mia amica a cena, quindi ho deciso di preparare un'ottima pasta con ragù. Il ragù ho fatto quello che mi ha insegnato la nonna, quindi ho fatto un bel soffritto, dopo che è andato per 10 minuti ho aggiunto la carne. Una volta che la carne ha preso colore ho messo il vino rosso, l'ho fatto sfumare, poi ho aggiunto il sugo e l'ho fatto andare per 5 ore. Adesso vi faccio vedere il risultato. Hai visto che capolavoro? Una spolverata di grana e buon appetito.
1: Che bello, che brava! Come si chiama, ha detto tua figlia?
0: Si chiama Randa, che è il nome di un uccellino.
1: Ah, ciao Randa! Invece noi siamo qua con gli ingredienti, abbiamo la polenta taragna, quindi mista con mais e grano saraceno. Come di grano saraceno sono i nostri pizzoccheri, che sono già lì sul tavolo di Sonia. Come sono venuti?
4: Secondo me ancora più buoni rispetto a quelli che fa a casa, si è impegnato di più qui.
1: Bene, allora dopo li gireremo e li mangeremo, mentre il nostro chef sta decorando la sua Japanese cheesecake con il culì di frutti di bosco. Che meraviglia!
0: È fantastica, bellissima.
1: Ma tu oggi non sei assaggiatore, che dici, che ce la farà assaggiare anche se sei qui dietro al bancone?
0: Se non me la fa assaggiare, io faccio il furbetto e vado a assaggiarla da solo.
1: Anche io penso che oggi ne assaggerò un bel pezzo grande, ne porterò anche un bel pezzo. Mamma, che bella!
0: È proprio bravo, il cuoco è veramente eccezionale.
1: Oh, bravissimo. Grazie. Bene, e allora noi, in attesa di poter assaggiare questa fantastica Japanese cheesecake, vi lasciamo per pochissimo tempo e andiamo in pubblicità. Ci vediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: Giova, un individuo per loro non è una persona, è una cifra.
1: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
2: Voi scherzate con la vita della gente, avete capito?
3: Cronaca di una passione.
1: Al tuo sorriso.
4: A noi due.
3: Venerdì in prima serata.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Vive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Vive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Line Specialist, speciali per te.
10: Parmigiana?
11: Per me.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
2: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
3: Ti porterà tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
2: Le anime, che esse siano una cosa sola.
4: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.
5: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta.
6: Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
7: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
8: Una balena! Vieni a vedere!
9: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
10: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
4: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
11: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, e in pentola bolle proprio l'acqua a cui Luigi aggiungerà il sale, perché poi faremo questa polenta. E nel frattempo io sono rapita, estasiata da ciò che vedo, questa bellissima Japanese cheesecake del nostro chef. È proprio rifinita perfettamente adesso.
12: Pronta da consumarsi.
11: Allora tienila lì.
12: No, è un dolce che mi dà soddisfazione, questo in assoluto. Poi, come abbiamo potuto vedere, neanche particolarmente complesso.

0: molti ingredienti, okay, ma di per sé l'esecuzione è semplice.
1: È solo difficile il tempo di cottura, va un po' gestito, ma noi vi diremo esattamente tutto quello che si deve fare. Nel frattempo vedo che un po' di coulis è sul tavolo della nostra assaggiatrice.
2: Giusto questo, però io volevo assaggiare tutto, però
1: aspetta.
2: Il coulis è buonissimo.
1: Aspetta che arriva, perché poi dobbiamo assaggiare anche la polenta che sta facendo il nostro Luigi, bravissimo, con una frusta si aiuta per non far formare
3: dei grumi. Per non fare i grumi, sì.
1: Ma chi ti ha insegnato questo piatto, Luigi?
3: Questo piatto me l'ha insegnato la madre del mio carissimo amico Elia Bergamasco, e una volta che sono andato nelle valli bergamasche a trovarlo, sua madre ha fatto questa polenta consa che dopo averla confezionata lei l'ha anche messa nel forno per mantenerla calda.
1: E tu hai imparato subito a farla. Nel frattempo, ascoltando tutto quello che mi hai raccontato, mi è venuta in mente una frase che voglio leggerti. È qui nel mio libro, nel quale appunto ricette, frasi che mi colpiscono. Allora, dice così, una frase di Papa Francesco. La casa rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell'incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere. È un po' anche un piatto di una famiglia che ti ha accolto, una casa, e la casa è tua fonte di ispirazione anche per il tuo essere un artista artigiano.
3: Creativo.
1: Infatti
3: sì.
1: Lì davanti a Sonia vedo un lume che hai composto tu, hai...
3: Sì, questa è una delle mie lampade in plexiglass che faccio sia in bianco e nero che anche con molti colori, che sono veramente divertenti, e ve ne ho portata una per far vedere come sono bravo.
1: Molto bella, infatti starebbe bene anche a casa mia, ma io ho anche un'altra cosa e prego la regia di inquadrare qui questo bellissimo quadro. Che è sempre stato fatto da te, vero Luigi?
3: Questo è un altro modo in cui mi esprimo, sempre fatto col plexiglass. Poi utilizzo anche altri materiali, insomma gioco un po' con diverse cose.
1: In ogni caso comunque anche tu ricicli.
3: Riciclo.
1: Oh, quindi un'arte del riciclo, come la ricetta del riciclo che il nostro chef più tardi comporrà con noi, con ciò che avanza. Ma qua mi sa che oggi avanza ben poco. Però la polenta va composta, no? Va consata.
3: Più o meno come abbiamo fatto con i pizzoccheri, sempre a strati, in mezzo mettiamo del gorgonzola dolce. Io preferisco quello dolce perché è più cremoso, sopra spolveratine di parmigiano grattugiato e burro fuso che adesso prepariamo.
1: Ah, lo dobbiamo preparare qui nel
3: salvia e l'aglio.
1: Direttamente faccio tutto io?
3: Direttamente, tutto lì, metti anche uno spicchio d'aglio.
1: Ah, perché l'aglio tu lo metti sempre?
3: Sì.
1: Allora, metto uno spicchio d'aglio sempre incamiciato?
3: Sì.
1: Ed ecco che il burro comincia a squagliarsi, a fondersi nella padella, si aromatizzerà con aglio e salvia, un po' anche come il condimento che abbiamo fatto per i pizzoccheri, che
3: esatto.
1: Però avevamo invece anche la arricchito con la cipolla.
3: Che è un intervento personale, una variante mia.
1: Bene, mentre il nostro burro si fonde qui con salvia e aglio, io vorrei vedere come ci stupirà oggi Francesca, dove è andata, chi ha incontrato, quale piatto hanno cucinato insieme. Guardate insieme a noi.
4: Cara Beatrice, caro Fabio, io questa mattina ho la fortuna di essere in un posto incantato, il convento dei Santissimi Cosma e Damiano, e qui con me c'è Padre Cosè.
5: Ciao.
4: Buongiorno Padre Cosè. Intanto che meraviglia entrare qui, proprio veramente, come rimettersi l'anima in pace.
5: Sì, sì.
4: Grazie dell'ospitalità, e stai preparando qualcosa di speciale, che cos'è?
5: Sì, sì, adesso sto facendo guacamole.
4: Ah, oh, guacamole, quindi
5: sì, sì.
4: Avocado e cipolla, pomodori,
5: sì, sì.
4: Limone, sale,
5: certo.
4: Apparentemente qualcosa di semplice,
5: sì,
4: e
5: sì.
4: Allora io ne approfitto, mentre tu cominci a lavorare, io sono un po' curiosa perché so che in questo posto c'è un po' una storia, diciamo, un po' magica, no? Che riguarda
5: sì, sì.
4: San Gregorio Magno,
5: certo.
4: Così me la racconti?
5: Sì, sì. E allora... Qui in questa chiesa c'è l'immagine della Madonna della Salute, ma prima era chiamata la Madonna del Saluto, perché Gregorio Magno, prima di diventare Papa, lui veniva ogni giorno a salutarla, per quello si chiamava la Madonna del Saluto. E poi lui diventa Papa e non viene più,
4: oh.
5: Perché lui doveva fare tante cose come il Papa.
4: Impegnato, certo.
5: Certo, e un giorno la Madonna è apparsa a lui.
4: In sogno, no?
5: Sì, sì, quindi le dice, come mai non viene più a salutarmi? Sei diventato Papa e non viene più. Quindi

0: molto bella questa
1: Sì.
0: storia, effettivamente. Allora, avocado, aggiungiamo la cipolla, prima
1: Certo.
0: un po' di sale.
1: Sì.
0: Ho scoperto che a padre cos'è, le cose piacciono sciave. Visto, noi andiamo così, lui va così, lo sa. Allora, ti aiuto? Vado con un
1: Sì,
0: po' di cipolla, così? Prego,
1: prego.
0: voilà. Va bene? Lo
1: Sì, un
0: aggiungo?
1: po' di più. E
0: Abbondiamo.
1: dopo pomodoro.
0: Pomodoro. Pomodoro va bene, un pomodoro qualunque, oppure dobbiamo mettere, non so, questi sono pomodori?
1: Sì, tagliato.
0: Guardate quanto riesco a fare caos, solo nel mettere un po' di pomodoro.
1: Sì, e poi
0: Limone.
1: limone, gocce.
0: Gocce di limone,
1: Sì,
0: benissimo.
1: sì.
0: Ci siamo? È pronto?
1: Sì.
0: Oh, allora, poi abbiamo le tortillas.
1: Certo.
0: Perché guacamole si mangia
1: Sì.
0: con tortillas. Io sono pronta. Faccio finta di non assaggiare, padre, cos'è?
1: Ok.
0: Ah, va bene?
1: Va
0: Lo so che non
1: bene.
0: si dicono le bugie, però. Allora, cara Beatrice, caro Fabio, è tutto pronto? Non assaggio questa volta, non assaggio. Padre, cos'è? Grazie,
1: Prego, prego.
0: grazie
2: Che meraviglia, è proprio vero che sia in un convento, in un ristorante, in una mensa, in un circolo, Francesca viene sempre accolta col sorriso, con molta familiarità e c'è sempre una bella atmosfera quando si cucina come quella che si crea qui con il nostro amico Luigi. Luigi, tu ce l'hai una frase che ti accompagna nella vita?
3: Chi trova un amico trova un tesoro.
2: Infatti, soprattutto gli amici che ti insegnano le ricette. Andiamo a finire di fare questa polenta. Io mi
3: Esatto.
2: porto via questo fantastico burro nel quale ha sfrigolato l'aglio e la salvia. Abbiamo qua il piatto pronto, si
3: Sempre
2: procede.
3: piatto antico che dà il gusto più buono e procediamo nello stesso modo dei pizzoccheri facendo degli strati.
2: Mettiamoci al centro così facciamo vedere bene alle amiche a
3: Esatto.
2: casa proprio come si fa anche la manualità che occorre in cucina, è qualcosa che comunque l'esperienza ti facilita, però io sono un po'
3: Esatto,
2: pasticciona.
3: anche una forchetta va
2: Forchetta
3: bene.
2: e il gorgonzola, vuoi che ti tolga la buccia? No, perché è inutile
3: Allora,
2: questa buccia.
3: sì, perché il gorgonzola, se ci fate caso, ha una carta stagnola intorno, in quanto così non si sporca la buccia che è edibile. Poi chi non vuol mangiarla non la mangia. Vedete com'è bello cremoso? Noi mettiamo un altro strato di polenta sopra, così il gorgonzola fonde bene.
2: Chef, tu la cucini questa polenta consa nel tuo ristorante?
4: No, cucino la polenta, non in questa maniera che trovo estremamente interessante. Io sono molto più sul classico.
3: Però Fabio, se tu vuoi, io ti posso concedere di cucinare nel tuo bellissimo ristorantino di Ovindoli la mia polenta consa.
4: Sarà un piacere e un onore
2: Ma non c'è
4: soprattutto.
2: un copyright sulla polenta consa, anche tu le cucine si trasmettono, si
3: Ma certo,
2: condividono.
3: questo è assolutamente vero. Poi spolveratina di formaggio, se volete potete fare anche due o tre strati, vedete com'è bello, sembra una montagna innevata.
2: E poi questo va
3: Poi
2: alla
3: burro
2: fine?
3: fuso sopra,
2: Lo
3: tutto
2: mettiamo?
3: lo
2: Fallo tu
3: versi,
2: con tutti gli
3: guarda,
2: aromi che ci sono dentro?
3: con tutti gli aromi.
2: Che meraviglia! E allora io direi che è proprio il momento di far vedere bene, benissimo i procedimenti che abbiamo eseguito per realizzare le ricette di oggi. È il momento del riassunto per le nostre amiche e i nostri amici a casa. Per preparare la Japanese cheesecake abbiamo ammorbidito il formaggio a bagnomaria. In un altro pentolino abbiamo scaldato il burro con la panna. In una ciotola capiente abbiamo unito i tuorli, metà dello zucchero, la farina e l'amido di mais setacciati, il formaggio tiepido e il composto di burro e panna. Poi il pizzico di sale, i semi di vaniglia e la scorza grattugiata di limone. Infine abbiamo incorporato delicatamente gli albumi semi montati insieme al cremor tartaro e al restante zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Lo abbiamo versato in uno stampo da 22 cm dai bordi alti con il fondo ricoperto di carta forno e le pareti imburrate e infarinate. Se utilizzate uno stampo a cerniera, abbiate cura di ricoprire bene base e anello esternamente con dell'alluminio per non far entrare l'acqua all'interno durante la cottura a bagnomaria. Abbiamo messo lo stampo all'interno di uno più grande, versato acqua a temperatura ambiente fino a due dita dalla base. Abbiamo cotto così nel forno già caldo a 200 gradi per 15 minuti. Senza mai aprire il forno, abbiamo abbassato la temperatura a 160 gradi e proseguito la cottura per altri 15 minuti. Sempre senza aprire lo sportello,

0: Abbiamo spento il forno e lasciato la cheesecake all'interno per altri 40 minuti. Abbiamo infine lasciato raffreddare a temperatura ambiente e poi messa in frigo per almeno 4 ore. Prima di servire abbiamo realizzato una salsa con frutti di bosco, amido di mais e succo di limone. Abbiamo cosparso il dolce di zucchero a velo e ricoperto con la salsa. Per preparare i pizzoccheri abbiamo messo in acqua bollente e salata le verdure tagliate a pezzetti e dopo un minuto i pizzoccheri. Abbiamo cotto per circa 10 minuti, intanto in un pentolino abbiamo messo il burro con l'olio, la cipolla tagliata sottile, l'aglio e la salvia. Abbiamo cotto per qualche minuto, abbiamo tagliato il formaggio a tocchetti e dopo aver scolato i pizzoccheri con le verdure in una terrina capiente abbiamo alternato strati di pizzoccheri e verdure al formaggio fino ad esaurire gli ingredienti. Abbiamo concluso con formaggio grattugiato e il burro fuso e aromatizzato. Per preparare la polenta consa abbiamo scaldato l'acqua in un pentolino fino ad ebollizione. Abbiamo aggiunto il sale e versato la farina a pioggia mescolando con una frusta per evitare di formare grumi. Abbiamo cotto a fuoco medio fino alla densità desiderata. In un altro pentolino abbiamo messo il burro, l'aglio e la salvia e fatto soffriggere stando attenti a non bruciarli. Infine in un piatto abbiamo fatto una base con la polenta bollente su cui abbiamo adagiato abbondante gorgonzola tagliato a pezzetti. Abbiamo fatto un secondo strato di polenta e ricoperto il tutto con abbondante parmigiano e burro fuso molto caldo. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati insieme oggi, la polenta consa, i pizzoccheri della Valtellina e la regina di questo tavolo, questa meravigliosa Japanese cheesecake, ma io sono curiosa troppo, chef, di vedere com'è dentro questa torta. Potresti venire a tagliarne una fetta in diretta per noi? Prego, qui abbiamo tutto ciò che serve perché così anche a casa possano vedere qual è la consistenza particolare di questo dolce. Mamma mia, è bellissimo. Io tenterò di farla.
1: Io tenterò di assaggiarla.
0: Sì, infatti la nostra Sonia che è rimasta lì sulla soletta tutto il giorno, la adagiamo su questo meraviglioso piatto in...
2: Ardesia. Doppio valore perché è un omaggio. Quindi.
0: Guardate quanto è bella. Adesso scusatemi, è una cosa proprio che io non posso smettere di... Non posso non farlo, scusatemi. Scusatemi, non ho resistito, una tentazione troppo forte. Ma mastico in fretta perché devo annunciare la ricetta del riciclo. Non puoi capire. Via, nessuno tocchi questa torta, me la porto dietro perché vedo che Sonia è pronta a scendere dal tavolo per venire a prenderla, non l'avrai, dai ce n'è una lì, voglio proprio vedere il nostro chef oggi che cosa fa, vedo che hai preso della verza, chef.
2: Sì, è la verza, le foglie più esterne.
3: Esatto.
0: Che avevamo scartato.
2: Che avevamo scartato, certo. Le stiamo scottando un attimino per ammorbidirle, diciamo che ci siamo.
0: E mi viene in mente che con la verza, così, con le foglie, quelle più resistenti, si fanno degli involtini. È quello che vuoi fare anche tu per noi oggi?
2: Ormai sei diventata bravissima. Bisogna alzare un pochettino
0: il livello. Però bisogna dargli un nome. Che cosa ci metti negli involtini?
2: Bravissimi.
0: Che ci metterà negli
3: perché
0: involtini?
3: Perché gli involtini, qui, quello...
2: Tutto quello, tutte cose di lui.
0: No, no, ma infatti ditelo, cosa mettete negli involtini?
3: A volte si può mettere anche del riso basmati con del vetta passa, un po' di carne macinata, ma lo chef in questo caso usa i nostri ingredienti e fa delle cose veramente di una squisitezza che non vedo l'ora di assaggiarle.
0: Lo riconosci anche tu?
3: Lo riconosco e ha avuto proprio un'inventiva particolare, io non l'avrei mai pensato di fare l'involtino con la polenta.
0: Quindi polenta, gorgonzola, parmigiano e poi dopo li avvolgiamo e li dobbiamo chiudere con uno stuzzicadenti?
2: Voi a casa potete farlo legandoli con dello spago, chiudendoli con uno stuzzicadente, noi ci avventureremo non chiudendoli.
0: E poi sopra si potrebbe anche fare un'altra cosa, magari sciogliendo quel gorgonzola con del latte si potrebbe fare una salsina o con della panna per guarnire?
2: Sì, allora noi adesso abbiamo due opzioni. Potremmo ripassarli in padella ulteriormente rendendolo leggermente croccante, oppure possiamo semplicemente metterli in padella, sciogliere del burro, salvia, come ho visto fare da Luigi, una cosa spettacolare, irroriamo il tutto e siamo pronti.
0: Mi sembra che sia un riciclo di gran lusso. Possiamo chiamargli gli involtini di Verza Taragna?
2: Carino, dai.
0: Va bene.
2: Tutto si può, è riciclo.
0: È riciclo, ricicliamo anche i nomi. E nel frattempo, allora, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ci sarà sempre Luigi Cigola che da cuoco tornerà a fare l'assaggiatore accanto alla sua Sonia. Ciao Sonia, e ci sarà con noi il nostro amatissimo chef Fabio Cinelli con un'inventiva incredibile. Vi salutiamo, ciao a tutti, ciao,
2: ciao.
0: Ci vediamo
2: ciao.
0: Domani, ciao,
1: ciao. Cominciamo?
4: Sì.
1: Una chiacchierata?
4: Una chiacchierata.
1: Va bene, prego.

mio papà che ha detto: ma cos'è questa cosa del celibato? O uno nella vita si sposa o diventa prete. Mia mamma ricorda che sono nato di notte alle 2:30, ma lo ricorda con gioia, nel senso che non devo averla fatta penare tanto. Mio papà lavorava in banca e quindi è stato prima cattolica, poi trasferito a Cesena, poi dopo altri 3 anni a Reggio Emilia. E noi ci siamo spostati con la famiglia. Io avevo 7 anni, avevo fatto la prima elementare a Cattolica e poi sono andato a Cesena con la mia famiglia e i miei fratelli. Avevo la passione per l'astronomia, che mi è sbocciata quando avevo 12 anni, e allora a volte costruivo piccole cose, molto semplici, di legno o di ferro, in ferro, come accessori, appoggi per gli attrezzi del telescopio. Credo che sia lì anche un po' l'origine della mia poi decisione, anni dopo, di fare ingegneria meccanica. Mentre facevo il militare, io ho cominciato a studiare fisica perché mi piaceva, e terminato il militare ho deciso di tentare di fare il dottorato in fisica, e quindi ho fatto il concorso e sono stato preso a fare il dottorato in fisica. Ed è iniziato un periodo molto bello in cui il gruppo in cui mi ero inserito aveva un esperimento al Gran Sasso in cui si studiava la natura, le proprietà dei neutrini. Noi ovviamente nella nostra struttura fisica, chimica, abbiamo le stesse particelle che costituiscono l'universo, ma c'è in noi anche un ingrediente che non è solo fisico-materiale e che è quell'ingrediente che possiamo chiamare anima, spirito, e che ci rende capaci di pensare, di amare, di essere consapevoli di noi stessi, e ci dà una profondità che in qualche modo è insondabile. C'è una profondità più grande, perché noi non siamo fatti solo di cose che si toccano, ma siamo di più. La fede mi è stata trasmessa fin da piccolo. Ho avuto tempi e periodi verso i 14-15 anni in cui mi sono fatto domande anche su Dio. Devo dire che per il fatto di avere una famiglia credente, amici nella parrocchia e sacerdoti anche, che mi camminavano accanto e che io stimavo, persone che stimavo e che serenamente credevano, questo mi ha impedito di avere proprio un dubbio radicale. E invece di avere trovato piano piano le risposte principali alle mie domande. Quindi per me guardare il cielo era, sì, era un po' una meraviglia, cioè rimanere meravigliato dalla grandezza e dalla bellezza di quello che ha fatto Dio. Io non ho mai pensato di diventare sacerdote fino a quando qualcuno me lo ha chiesto, ma per arrivare a quel momento ci è voluto molto tempo. Per me, dopo aver fatto l'università e ingegneria, era normale pensare che avrei lavorato come ingegnere e che mi sarei costruito una famiglia.

mio incontro, diciamo, con la vocazione è stato in realtà quando ho conosciuto l'Opus Dei, un tipo di spiritualità che mi mancava. Il messaggio fondamentale poi dell'Opus Dei è quello di cercare di essere santi, cioè radicalmente cristiani, nella vita comune, nella tua vita quotidiana, nello studio o nel lavoro o nella famiglia. Ecco, in quel periodo questo avvicinamento al Signore, che un po' si vedeva dal di fuori, ecco, fatto sì che un giorno un caro amico che mi seguiva un po' in questo cammino, in questo percorso, a bruciapelo mi ha detto: ma hai mai pensato di poter essere tu anche dell'opera, dell'Opus Dei, come numerario, cioè a vivere il celibato come scelta di vita? E io non ci avevo assolutamente mai pensato. Sentirmi chiedere da lui se volevo essere numerario dell'Opus Dei e vivere il celibato, avevo capito che era una domanda che mi veniva fatta da un altro. E un altro che era Gesù e che mi aveva guardato, aveva pensato a me e mi aveva chiesto questo. Mi invitava a fare questo, a condividere la vita con lui in quel modo. Allora questo è stato il motivo per cui ho detto di sì, dicendo anche: se tu me lo chiedi, sarai anche tu a darmi la forza poi di poterlo vivere. Ma io ci sto. A un certo punto, di nuovo, una persona mi ha chiesto: sei disposto a studiare teologia a Roma nella prospettiva, poi, se lo vorrai e se il Signore lo vorrà, di diventare sacerdote? E io ho risposto di sì, ci ho pensato e ho risposto di sì. Significava cambiare città, cambiare lavoro, però era qualcosa che anche mi piaceva.

0: curioso che il mio percorso è stato dall'ingegneria meccanica, abbastanza concreta, alla fisica, che è sempre lo studio della realtà, però già anche con più teoria, e poi passare alla teologia, che si potrebbe dire è ancora lo studio della realtà, ma in quello che è il suo fondamento, nel suo creatore, si studia Dio nella teologia.
1: Prese lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
0: Come sacerdoti il desiderio è quello di servire tutti i nostri fratelli cristiani e ogni uomo, ogni donna. E essere di aiuto per l'incontro con Dio, di ogni persona, perché è l'incontro con Lui che rende felici e dà senso a tutto. Gesù Cristo per me è, potrei dire che è tutto, nel senso che è un tutto perché è la persona con cui vivo

ma è un tutto che non mi toglie niente, che mi permette di essere figlio dei miei genitori, fratello, amico, sacerdote per chi mi incontra. È uno che ti vuole così bene, che ti aiuta a vivere così bene come vive lui, cioè cercando di amare.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.
1: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6, solo con Penny Card.
4: Per sopravvivere dobbiamo smettere di giocare!
5: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
6: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile, straordinario.
7: Prendi il volo!
8: Alcuni di noi non vogliono giocare.
9: Una volta eri diventato...
10: Giocare apre la mente!
11: Non smettere mai di giocare!
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it.
15: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
14: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas...

0: troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
1: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
2: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Allo Stato spetta il compito di garantire coesione, unità e una giusta organizzazione della società civile, così che il bene comune possa essere realmente perseguito con il contributo di tutti. Quando la politica rinuncia ad una visione di lungo periodo e si riduce a calcoli di breve termine o a sterili polarizzazioni, i discorsi sul bene comune perdono credibilità e al tempo stesso crescono disuguaglianze e fratture sociali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

Il conflitto in Ucraina, settima notte di raid russi contro Kiev, in azione la contraerea. Berlino accusa ufficialmente Mosca per i droni

0: esplosivi sull'Ipsia. In Iran, bombe americane su una festa di nozze, 4 i morti, 50 i feriti. Teheran risponde bersagliando le basi americane, il petrolio balza a 95 dollari. Smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro inaugura un nuovo ciclo di catechesi. Buongiorno dal TG2000. In apertura le tensioni tra Germania e Russia per le minacce ibride di Putin. Intanto in Ucraina ancora raid russi su Kiev ed Odessa. Antonio Soviera.
1: Da una settimana gli abitanti di Kiev e della regione circostante non hanno una notte di pace. Anche l'ultima è trascorsa nel terrore per i bombardamenti degli invasori russi. 3 feriti, tra cui un bimbo a Bucha, a pochi minuti di auto dalla capitale. Ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio nelle ultime ore. A Kherson 2 persone sono state uccise e 15 ferite in raid su 54 insediamenti della regione. Almeno 8, compreso un bambino, i feriti a Odessa, dove un attacco massiccio ha preso di mira un edificio residenziale di 24 piani, uffici e 2 istituti scolastici. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine. 2 persone sono morte e 16 ferite negli attacchi ucraini contro la regione russa di Belgorod nelle ultime 24 ore. Zelensky avverte le compagnie aeree. L'escalation non rimarrà solo in Ucraina, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta le minacce ai voli civili e terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca di aver organizzato il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. Per ritorsione i tedeschi hanno chiuso il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e della Cultura russa a Berlino, con il Cremlino che promette di reagire presto con contromisure.
0: E si infiamma la guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran che risponde colpendo le basi USA. Per un aggiornamento ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Di poco fa l'allerta di fonti dell'esercito israeliano che non escludono che questa escalation possa portare a un altro attacco iraniano-israele in occasione delle feste ebraiche che saranno la prossima settimana. Intanto dal Pakistan il ministro degli esteri, che è stato a Teheran nei giorni scorsi, invita a tornare al tavolo negoziale anche se le parti non sembrano interessate. Donald Trump si dice soddisfatto per la situazione attuale, mentre il principale mediatore iraniano Ghalibaf definisce gli Stati Uniti il grande Satana anche per i morti di ieri sera, una festa di matrimonio in una località vicino allo stretto di Hormuz. Allora vediamo, sentiamo la cronaca, vediamo le immagini di questa notte di guerra, poi la linea può tornare a voi. È passata da poco la mezzanotte quando il comando centrale degli Stati Uniti dichiara di avere completato i raid contro obiettivi iraniani, sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Ma tra le 11 vittime, secondo i media iraniani, ci sono anche 4 morti, 50 ferite e una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa a sud dello stretto di Hormuz. Questa è un'abitazione civile colpita da alcuni droni, sono sconvolto, ringrazio Dio che le vittime non sono state più numerose, dice Ali, padre della sposa. Le altre 7 vittime sarebbero membri delle guardie rivoluzionarie iraniane dei Basi, uccise nell'Iran occidentale sull'isola di Lavan. La rappresaglia iraniana scatta nella notte, 10 missili balistici vengono intercettati in Giordania, questo l'impatto ad Aqaba sul Mar Rosso, ma missili e droni prendono di mira anche il Bahrain, il Kurdistan iracheno e il Kuwait, dove viene colpito un quartiere residenziale. Nessuna conferma che si trattasse della residenza del comandante americano della base del Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così, nello stretto divenuto un'arma micidiale per il regime iraniano, in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita.
0: Sale a 1114 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal dopo il crollo di un ghiacciaio nel distretto di Erasuva, al confine con il Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono inoltre di 4.000 persone disperse. Le operazioni di soccorso proseguono nonostante il maltempo per cercare di raggiungere i circa 900 operai nei tunnel delle centrali idroelettriche. La politica,

0: allarme di Tajani su presunte interferenze russe sulle elezioni. Intanto al Senato riemerge l'ipotesi del ballottaggio nella riforma della legge elettorale scartata alla Camera. Augusto Cantelmi.
1: Io non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare.
2: Non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne, dominate dal dibattito sulla legge elettorale, con la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo.
0: L'ex 5 Stelle di Battista partirà da Cuba giovedì con un volo privato. Il rientro in Italia è previsto per il giorno dopo. L'ex deputato è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social. Voltiamo pagina, andiamo in Vaticano. È un'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Oggi mattinata di udienza generale per Papa Leone. Anche nella vita quotidiana non è possibile, afferma, restare spettatori disinteressati. Elena Seno.
3: Non si può rimanere spettatori disinteressati. È la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
4: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
3: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro e numerosi fedeli giunti per incontrarlo, il Papa, incentrando la sua catechesi sulla Gaudium et Spes, ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare anche le contraddizioni del mondo contemporaneo, come un progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o una maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della Terra tormentati da fame e miseria.
4: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, secondo Leone la Chiesa è dunque chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore, indicando nel Cristo la chiave, il centro, il fine di tutta la storia umana.
0: La tragedia di Pietralata a Roma, con l'omicidio-suicidio di un intero nucleo familiare, anche solitudine e disperazione all'origine del gesto dei genitori. Alessandra Camarca.
5: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano, 42 anni, e Valentina Panbianco, di 41, avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca, di 5 anni, con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, un meticcio da caccia raggiunto da un colpo di pistola. Quando i carabinieri sono entrati nella villetta hanno trovato anche decine di lettere indirizzate a parenti e amici.
6: Da soli non ce la facciamo.
5: È uno dei tanti messaggi di scuse e di affetto che Luca e Valentina avrebbero scritto insieme, spiegando a ognuno le ragioni del gesto e lasciando indicazioni per il futuro. Prenditi cura di papà, ha scritto l'uomo alla sorella, la persona che per prima li ha trovati e ha dato l'allarme. Dalle prime informazioni, l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro a Roma.
0: E l'Italia è alle prese con la sesta ondata di calore dell'estate 2026, ma nelle prossime ore numerose regioni dovranno fare i conti con il transito di una perturbazione. Allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico per Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. La lotta all'abbandono scolastico. Il nostro paese raggiunge l'obiettivo europeo. Un risultato importante, ma resta la dispersione nelle grandi città. E si profila il caro libri. Giuseppe Caporaso.
7: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo. Un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di fuga in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Tra le città italiane gli abbandoni scolastici incidono maggiormente a Catania, dove un giovane su quattro ha lasciato la scuola prima di raggiungere il diploma, seguita da Palermo e Napoli. L'addio più frequente tra i giovani non italiani si registra in realtà come Catania e Bari, dove si supera il 60%. Altro elemento che emerge dalla ricerca è quanto incida il disagio economico delle famiglie. Aumentano i giovani che lasciano il percorso di studio in quei nuclei familiari in difficoltà economica. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri. Per l'osservatorio Eures Adoc per l'anno scolastico 2026-2027 la spesa complessiva sfiorerà il miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria.
0: Al via la mostra del cinema di Venezia, si parte con il Leone d'Oro alla carriera George Clooney, oggi alle 19 la cerimonia di apertura. Inc., il film di Danny Boyle, sarà il primo in concorso. Tra Gaza e Venice for Palestine, il vento della politica soffia sull'83esima edizione. In controtendenza il ritorno di Nanni Moretti con una storia d'amore di puro disimpegno. E mentre gli azzurri avanzano negli US Open, torna all'ombra delle scommesse sul tennis. Matteo Berrettini denuncia le intimidazioni perché perde i suoi match e lancia l'allarme anche per i giovani nei tornei minori. Marino Galdiero.
8: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora e con qualche fatica, come Cobolli che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come sana, cede i primi due set, poi rimonta e si impone, approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti che in tre set liquida il britannico Ferri, bene anche Bellucci che supera l'ungherese Piros, stesso risultato per Darderi che in quattro set ha la meglio sul britannico Vendelken. Match maratona per Sonego che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse, ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte, avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere, altrimenti sarebbero stati guai per la sua famiglia. Racconta inoltre che spesso ricevono messaggi di questo tipo e che talvolta ci sono persone che disturbano durante gli incontri proprio per favorire un certo risultato. Il caso di Berrettini non è isolato, ci sono altri tennisti che hanno denunciato la medesima situazione anche in tornei minori. Nel pomeriggio torna in campo Berrettini contro l'argentino Navone e poi più tardi Alcaraz che affronta il portoghese Faria.

0: three sets to love.
1: Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14:55. Buona giornata.

Mercoledì. Al nord pressione in ulteriore calo. In questa giornata l'atmosfera sarà localmente instabile con qualche temporale tra Liguria ed Emilia e sui monti del Triveneto. Al centro, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi, minime spesso tropicali. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Attesi temporali pomeridiani sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Potrei aprire questa puntata dell'ora solare dicendo miau, potrei aprire dicendo purpur, però vi posso dire invece un'altra cosa. Abbiamo pensato di dedicarla interamente ai gatti perché sono queste creature stupende che rendono la nostra vita tanto, tanto bella. Lei è Candy e ha una storia splendida, almeno quanto lei. Sta facendo brrr, brrr, brrr, brrr. E allora è il momento, e lo vedete anche da come giustamente si sta agitando, che entri la sua umana. Dottoressa Gallo, prego, entri.
1: Buonasera a tutti.
0: Gliela passo subito. Ciao cara,
1: ciao,
0: bentrovata.
1: Bentrovata.
0: Eccola qua. No, ma oggi proprio vestiti, sapete, è arrivata e ha detto ci saranno un po' di peli, ma che cosa vuoi che sia? Elena Gallo, che trovate in banca se volete cercare il suo lavoro, è in realtà persona splendida che ha fatto dell'aiuto e del sostegno ai gatti una questione di vita tutti i giorni. Allora, possiamo applaudire? Ma sì, è arrivato il momento. Ora che ho le mani libere. Allora, tu Elena, ben arrivata, hai Candy che ti farebbe subito dire ma perché hai scelto un gatto persiano con tutti i gatti che tu salvi che sono gattini, gatti di strada?
1: Diciamo, tante scelte a volte si fanno anche per ignoranza in materia o per responsabilizzare i mariti o i neomariti che amano i gatti. Io non ho mai avuto animali in vita mia.
0: Mai?
1: Mai, mai.
0: Tu sei passata da zero?
1: Da zero
0: alla
1: Ferrari dei gatti, come diceva la mia testimone di nozze, la mia cara amica di famiglia, Gattara Lucia. E diciamo che non ho mai guardato un gatto in vita mia. Cioè, mi passavano davanti, non li notavo neanche. Pensa che ero stata in uno dei posti più famosi al mondo, perché io sono una grande appassionata di viaggi anche, che è la casa di Ernest Hemingway a Key West, che è un museo di gatti.
0: Museo di gatti?
1: Tu lo sai che io non ho notato un solo gatto ed era impossibile non vederli. Quindi vedi che scherzi fa a volte
0: la
1: testa, no?
0: Qual è il primo gatto che entra nella tua vita?
1: Vasco.
0: Allora, Vasco, che è il gatto che vedete qui...
1: Dove vuoi stare, mamma?
0: Con gli occhi verdi come lei e capelli rossi o pelo rosso, entra nella tua vita e tu ti ritrovi a dover gestire un gatto, cioè imparare che cosa voglia dire avere un gatto.
1: Io l'ho fatto perché volevo responsabilizzare mio marito, perché il primo pensiero è stato avremo un figlio, magari cominciamo da un qualcosa che comunque crea
0: che rappresenti una cura,
1: certo, perché purtroppo come molti fanno, adottano, comprano gatti pensando che sia tutto semplice.
0: Non è così.
1: E non è così. Me ne sono resa conto sulla mia pelle. Prima perché sono una persona, ecco, da buona napoletana, molto calorosa, molto carnale, come diciamo noi a Napoli. E quindi facevo anche io stesso fatica a lasciare Vasco quando facevamo magari anche qualche weekend fuori. E nella mia, all'epoca, ignoranza sui gatti, pensavo che il gatto fosse autonomo, indipendente.
0: Brava, e questa è una delle cose da

0: sfatare, esattamente.
1: Quando ho cominciato a vedere dalle telecamere che tengo installate a casa, che praticamente Vasco passava le intere giornate sul mio cuscino, ho detto no, Fabio, dobbiamo assolutamente dargli una sorellina, un fratellino, un compagno.
0: Un compagno.
1: Perché lei vuole scendere, la possiamo...
0: Certo, penso che non scapperà da lì, non passa.
1: Vabbè, vediamo, dai, quello che vuole fare fa. Che vuoi fare?
0: Facci forse vedere. Vuole, ecco, vuole okay. Elegantemente tornare.
1: Perfetto.
0: Nella,
1: e ci
0: nella sua
1: da
0: fetta,
1: qui.
0: Nella
1: sua borsetta
0: di, voi avete idea di quanto io sia felice da 1 a 100.000 di fare questa puntata? 100 milioni di volte felice, quindi 100.000 è troppo poco, ma questa è un'altra storia. Quindi, insomma, tu capisci che vada dato un compagno
1: sì.
0: di giochi.
1: Ovviamente all'epoca ancora conoscevo solo il persiano, ma il persiano perché era, ti ripeto, l'unico tipo di gatto che mi piaceva, perché mi ricordava un cane che avevamo in casa da piccolini, sì. Anzi mia zia, io non avevo mai avuti, che era il pechinese, quindi
0: certo,
1: sempre schiacciato.
0: Musetto piatto.
1: Quindi poi ho capito che mi era rimasta un po' questa, sai, questa emozione che avevo da piccolina quando andavo
0: certo.
1: dalla zia. E quindi si è creata questa bellissima coppia Vasco e Candy.
0: Sì,
1: Vasco...
0: devo dire sono una bella coppia.
1: Sì.
0: Sono una bella coppia.
1: Purtroppo devo dire erano, perché poi Vasco non ha avuto una...
0: Lo sono, in ogni caso. Lo sono, Elena.
1: Vasco
0: lo so che
1: è stato
0: Vasco non
1: il
0: c'è
1: primo
0: più.
1: Figlio, quello che poi non è mai arrivato. Quindi esatto. Io ho cominciato tutto per lui e continuerò sempre per lui.
0: Guardate, questa interrompo un attimo Elena perché so cosa si provi. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che trovano un gatto, che fanno entrare un gatto nella propria vita, che patiscono l'addio di questi animali che a un certo punto se ne vanno lasciando un vuoto tremendo. E noi crediamo che siano comunque sempre presenti, no? Lo sono stati dentro le nostre case. Certo che poi se Elena con suo marito se ne va in giro a conoscere associazioni di volontariato, questa donna fa delle cose eccezionali, volontari che aiutano i gattini, come si suol dire, meno fortunati, succede che Slash, che ha questo nome già di per sé, Slash, così, entri al posto di Vasco, sia stato Vasco a dirgli, senti, fai una cosa, devi arrivare a casa. E Slash è gatto rosso. E i gatti rossi hanno un carattere pari alle persone con i capelli rossi. Non so se sia arrivato come messaggio. Sono veramente un po' così. E quindi Slash è arrivato. E che cos'è cambiato dentro casa?
1: Una rivoluzione in casa.
0: Certo, immagino.
1: Come solo i gatti rossi sono in grado di fare, perché
0: concordo.
1: Davvero, come dico, hanno il concerto in testa.
0: Sì.
1: Lui si chiamava Simba. È vissuto e sì. Nato in una famiglia che poi l'ha lasciato in un rifugio dalla sera alla mattina perché aveva questo disagio comportamentale di, diciamo, fare marachelle improprie.
0: Sì, e, molto elegante.
1: Sì, e io mi sono innamorata di lui da un video sui social ed è stato amore a prima vista, però mio marito non voleva perché già ne avevamo due, era comunque già un impegno importante. Ma io mi sentivo, devo dirlo, molto in colpa, perché una volta che scopri tutto il problema del randagismo, di quanto fanno i volontari, di cosa sono anche le normative che ci sono in tante altre parti del mondo a cui dovremmo ispirarci in tante
0: sì.
1: cose, ti rendi conto che non che comprare un gatto come inizio,
0: assolutamente
1: però
0: no, però
1: il mio
0: che,
1: percorso è stato proprio il contrario.
0: Che sì, allora, guardate, la storia di Elena è meravigliosa, perché parte da un punto, poi si rivolta. E cosa facciamo noi? Ci fermiamo solo per un attimo, non andiamo in pubblicità, ci fermiamo per ascoltare una cartolina che è arrivata da un'amica dell'Ora Solare, una cara amica, che è cara in quanto ama fortemente anche gli animali, è come se li ama. Lei è Rosanna Banfi e noi ve la proponiamo così. Grazie Rosanna.
2: Ciao Paola, ciao a tutti. So che oggi parlate di gatti e volevo farti vedere anche i miei gatti, se si fa vedere. Questa è Bowie, anche perché ha gli occhi diversi uno dall'altro, ed è una gatta terribile perché è una bulla, perché bullizza l'altra gatta, lei è totalmente sorda. E riesce a bullizzare sia l'altra gatta di casa, che si chiama Shushu, che vive praticamente sempre nell'armadio, sia persino i gatti della mia vicina. Lei scavalca, va dall'altra parte e fa urla, soffia, fa la padrona di casa, anzi mangia pure dall'altra parte. E così Bowie, detta anche gattone, e gattone, che tanto non sente, fatti vedere. Fatti vedere quanto sei bella. Ecco, è molto bella, però anche molto, come direbbe, lazzarona. Eccola, mi dispiace, non posso farti vedere l'altra perché appunto sta nell'armadio. Ciao, ciao a tutti.
0: Rosanna, sei una meraviglia. Rosanna Banfi, mentre Candy stava schiacciando quello che si chiama un pisolino. Signori, abbiamo da raccontare che si parte dal gatto persiano, si scopre di adorare i gatti, poi si vanno a prendere i gatti che hanno veramente bisogno d'aiuto. Si prendono i gatti, si amano follemente i gatti neri, che sono l'unico modo che abbiamo per poter dire ho accarezzato una pantera. Ma di tutto questo parliamo tra poco all'Ora Solare con tanti ospiti in più. Miau, qua la zampa, ci vediamo tra un attimo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
5: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatherin, sarò in grado di provarlo.
6: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
7: Vive i gatti, signori, vive i gatti. Non è vero che il gatto non si affeziona al padrone, non è all'umano. Non siamo padroni di nessuno. Non è vero che ami soltanto la casa. I gatti sono compagni di vita eccezionali. Candy, che è nostra ospite, ha portato, per esempio, in maniera molto carina, la sua umana, Elena Gallo. Noi abbiamo invitato Candy, ma è venuta Elena, perché Candy ha detto, ma già che vado ospite all'ora solare, vieni con me. Elena Gallo, meravigliosa donna e meravigliosa persona, perché ha... ha studiato per avere il diploma di mediatrice della relazione felina, che è una cosa seria, perché queste sono delle

0: piccole tigri che noi ci teniamo dentro casa.
1: Più che tigri, sai cosa Paola? Ho iniziato a studiare anche un po' altri tipi di animali, un po' per i viaggi che faccio. Eccoli, qua siamo nella nostra casa in montagna sul lago di Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

0: grosso esempio di convivenza con gli animali, certo. Fauna selvatica in quel caso.
1: Certo. E avevate con anche Candy... una mamma orsa, me lo ricordo. Sì.
0: Sì, sì.
1: Quindi questa è tutta la popolazione fuori dalla tua porta?
0: Sì. Quando già Vasco non c'era più, perché appunto dopo Slash, che è andato in forte depressione con la morte di Vasco, lo cercava in ogni angolo piangendo, e io mi sono molto forzata in quel momento ad adottare un gatto che gli facesse compagnia, perché come potete vedere Candy è dolce, bella, ma sicuramente ha un modo di interagire come gioco diverso da altre tipologie di gatto, no? Quindi serviva proprio un fratellino, un compagno di giochi. E così ci siamo imbattuti, per puro caso, ecco, in una gattina silvestrina che era stata abbandonata sotto un forte temporale in uno scatolone.
1: Gatto silvestro sta per gatto bianco e nero.
0: Il giorno dell'Immacolata.
1: Ah,
0: infatti la chiamarono Immacolata in questa colonia felina di Brindisi, e io cominciai a seguire tutte le dirette che la riguardavano.
1: Qual è questa colonia felina?
0: Attualmente si chiama Ray Paradise.
1: Sì.
0: Tra l'altro siamo anche sostenitori della colonia, anzi soci fondatori, perché abbiamo aiutato tutte le zie d'Italia della colonia proprio ad acquistare una villa con giardino da mettere in sicurezza, dove vivono e vengono salvati, accuditi e dati in adozione circa 170 gatti, e da poco anche cagnolini cuccioli per sdoganare un altro tema, cane e gatto insieme.
1: Cane e gatto insieme possono tranquillamente convivere, marito con gatti. Non fidatevi mai quando il marito dice no, i gatti in casa non li voglio, finiscono tutti così, come in questa fotografia, finiscono bello bello, gatto gatto con la faccia da gatto, eccolo qua.
2: E qua il prosciuttino,
1: il prosciuttino generalmente, no? E quindi questa è quello che il gatto ingenera. Avete mai provato a vedere come si comportino i gatti con le persone malate? È una cosa... Non stiamo togliendo un grammo alla grandezza dei cani, sia chiaro. Stiamo parlando di un altro pianeta, sempre nel sistema solare.
0: Sono due mondi.
1: È un altro pianeta. Quindi parliamo di gatti. Ora, io vorrei farvi vedere queste immagini, che sono immagini della mamma di Elena, la signora Maria, in compagnia dei gatti. Guardatele con attenzione e poi vi raccontiamo il perché. Guardate.

0: Allora, per queste immagini noi ringraziamo in maniera particolare e speciale Elena, perché la tua mamma era molto malata, la tua mamma non c'è più, la tua mamma ha scoperto ad un certo punto della sua malattia e vita. Vogliamo parlare più di vita.
1: No? Mamma come mio marito. Faticano e lei faticava a essere, come dire, così spontanea e affettuosa.
0: Con i gatti.
1: Con tutti. Infatti questo è un cortometraggio che abbiamo presentato a un festival di Roma, che è il Pet Carpet, con la cara Federica. Non a caso l'ho intitolato Nonna Cat la marescialla, perché la chiamavano tutti la marescialla. Lei è nata con la guerra, aveva un carattere, sai, come quelli di una volta. È una cosa su cui ho sempre molto sofferto, quindi non avevamo un legame, diciamo, di dolcezza tra noi, eravamo abituati a cose più
0: era
1: concrete.
0: Era una mamma roccia,
1: sì,
0: era la roccia.
1: Sì, infatti no? Oggi la sento tutta questa roccia mancante. Ti assicuro che presentare questo spezzone qui con voi lo faccio veramente per lei, ecco. E
0: io ti ringrazio tanto, Elena.
1: Perché non è facile, non è una cosa che non supererò mai, insomma. Però
0: è la mamma, Elena.
1: Questa è la parte più bella di mamma, con i gatti. Io ho conosciuto...

0: La sua parte più bella grazie a loro. E quindi questa è un'altra cosa che mi lega a questo mondo. Lei che era una maniaca dell'ordine, della pulizia, pensa che odiava anche i miei capelli lunghi in casa perché sporcavano. Quindi immagina ad avere i peli di gatto in casa.
1: Però in una scena stava sistemando i peli del
0: Sì,
1: gatto,
0: hai visto?
1: assolutamente. Però tua mamma ha avuto durante la sua malattia e durante quella fetta di vita in cui ha incontrato i gatti una relazione di istintiva tenerezza,
0: Molto,
1: no?
0: tanto, tanto, tant'è che quando abbiamo preso gli ultimi due, tra l'altro adozioni di coppia che sponsorizzo ogni giorno,
1: Per
0: perché
1: evitare che
0: veramente
1: si sentano
0: che si
1: soli.
0: sentano soli e che comunque, ecco, si riconoscono tra di loro, si supportano. Ecco, qua siamo nel Ray Paradise
1: Sì.
0: attuale, sono fiera di aver sponsorizzato questo progetto dove vado abitualmente, tocco con
1: Brava,
0: mano,
1: brava.
0: faccio la vera cat therapy, che non
1: Che
0: è quella
1: esiste.
0: solo professionale, ci tengo a dirlo. Noi abbiamo un blog che non a caso si chiama Basco e Friends for Pet Therapy, ma la pet therapy l'ho sempre intesa quella del nostro quotidiano, quella che parte dalle
1: Sì.
0: nostre famiglie. Loro sono Sergio e Simona, che hanno rivoluzionato la loro vita da agenti immobiliari e adesso vivono e salvano gatti. Tra l'altro lo fanno in una maniera molto molto accorata, insolita, e ogni giorno ricevono persone da tutta Italia. E quello è Tutù, per esempio, un gatto che purtroppo aveva già dei padroni, ma il bambino era molto molto allergico, non ha superato questa allergia. Loro hanno deciso di tenerlo lì perché chiunque va lui inizia a impastare. E ha
1: Amore.
0: questa capacità
1: Purpur,
0: relazionale che non
1: purpur.
0: tutti i gatti hanno, come gli
1: Allora, però
0: esseri
1: diciamo
0: umani,
1: una
0: no?
1: cosa prima di salutare Elena Gallo, della quale avete sentito la trasformazione di vita, perché i gatti ti trasformano letteralmente la vita. Non stanno sul divano, come sta facendo lei in questo momento, e basta. Lei sta partecipando. Lei prima non mi ha mai visto in braccio. Presa in braccio così, a un certo punto ha cominciato a fare le fusa e vi garantisco che le fusa del gatto, quando le senti vicino al cuore, ti fanno tanto, tanto, tanto
0: Dobbiamo
1: bene.
0: farci
1: Allora,
0: vedere.
1: adozioni consapevoli, Elena, ma anche smettere di avere paura del dire: no, come faccio a tenere un gatto in casa? È semplice, prendetene due. Così si tengono compagnia. Quando c'è il dolore per la perdita di un gatto. Ed è un dolore totale. Prendetene un altro.
0: Bisogna farsi molto coraggio, io lo dico a
1: Prendetene un
0: molti che non ci
1: altro.
0: sono riusciti. Più passa il tempo e peggio sarà. Invece bisogna dare amore, perché chi sta lassù ci chiede di dare il nostro amore a un altro gatto, sempre.
1: E noi questa cosa l'abbiamo detta anche un po' giocando in casa, sapete, nella nostra redazione ci sono persone care, come la mia Carla Socrate, ci sono persone che amano i gatti, amano gli animali. Allora bisogna prendere un po' una rincorsa e gettarsi tra le zampette, le orecchie e la coda lunga di quell'altro gatto che era lì e voleva soltanto noi. Elena, parlo troppo. Un grande bacio. Posso avvicinarmi a Alessandro Tresa, vero?
0: Aspetta,
1: Sì.
0: dai, Candy,
1: Aspetta,
0: non possiamo
1: dobbiamo.
0: dormire sempre.
1: Non possiamo, non si può dormire sempre. Scusate, senti Candy,
0: Vuoi andare
1: facciamo
0: in
1: una
0: braccio a
1: cosa.
0: Paola?
1: Adesso noi lanciamo la storia di un gatto molto speciale che ha avuto un'adozione molto, molto, molto speciale. E andiamo avanti con la nostra puntata
0: Se vuoi prenderla in braccio, Paola,
1: a
0: perché
1: tutto
0: lei vuole stare
1: gatto.
0: in piedi.
1: Non capisco. Signori, guardate, guardate questa storia, poi giuro che gliela restituisco, eh? Non so a che ora, non so quando, però gliela restituisco. Guardate che bella questa storia. Andiamo avanti. Grazie. Grazie, Elena.
0: Grazie a voi.
2: Red, il gatto è diventato la mascotte della nostra piazza qui nella parte vecchia di Creazzo e da quando 3 anni fa la signora proprietaria è venuta a mancare, i figli della signora avevano altri gatti, non lo hanno tanto accettato e lui si è fatto adottare da noi, o meglio è lui che ha adottato noi, dorme qui da noi la notte, abbiamo un deposito di biancheria dove lui sta al caldo e mangia qui da noi, i clienti lo hanno imparato a conoscere, e lui ama fare la sua passeggiata fra i tavoli, ricevere carezze, è ben voluto e è stato ben accettato da tutti. La sua giornata da

0: passa qui nella piazza a mandare alle poste, a mandare dove spesso lo si vede seduto su come un cliente qualsiasi. La domenica, quando la chiesa è aperta, entra in chiesa, i fedeli lo conoscono, lo hanno accettato, va in parrocchia, va dietro di noi, c'è la scuola Sant'Ulderico della parrocchia, l'asilo, dove lui passa anche lì le sue delle giornate, i bambini gli danno da mangiare. Insomma, è una presenza discreta e simpatica, e tutti gli vogliono bene. Ha ulteriormente avvicinato la nostra comunità, perché comunque lo sentiamo come parte della nostra comunità, e è veramente un gatto simpatico e fa parte di noi, della nostra piazza, e gli vogliamo tutti bene.
1: Lui è qui, gira, va nelle famiglie che sono qua vicino al campanile, va in trattoria, viene qui nel Palazzo del Colle, che abbiamo un palazzo lì che era un ex municipio. La settimana scorsa c'è stato un matrimonio e lui è entrato, è stato là a guardare il matrimonio. Il gatto fa più bella vita di noi.
2: La verità, bravissimi, complimenti. La verità è che i gatti migliorano la nostra vita. Ma quando è iniziata questa storia d'amore fra l'uomo e il gatto? Io adesso vi presento due diamanti da 100 carati l'uno. Claudio Ottoni, dottore di ricerca in ecologia e biologia evoluzionistiche e docente di antropologia Università Tor Vergata a Roma. Professore, ben arrivato.
3: Grazie.
2: E poi, accolto poco fa da due bacioni che non mi sono vergognata di dargli, perché io lo seguo giorno, notte, mattina e sera, Federico Santaiti, regista, scrittore, appassionato di gatti, che trasforma ogni miagolio in un racconto. Benvenuto, grazie Federico, grazie
3: a te.
2: Del tuo tempo. Mi sento tanto capita. Federico praticamente mi psicanalizza ogni giorno. Allora, veniamo però a quando il gatto... Quanti gatti?
3: Ora tre.
2: Tre. Professore, lei gatti?
4: No, io no, niente gatti.
2: Come niente gatti?
4: Ne ho tanti in ufficio, tante ossa di gatto...
2: Ma ne faccia uno intero, col pelo sopra, con... No, il professore deve prendere gatti.
4: Assolutamente, è vero.
2: Dopo questa puntata, come minimo... No, chiedo scusa, sono molto invadente.
4: No, assolutamente, me lo dicono tutti.
2: Che aspettiamo?
4: Va fatto.
2: Senta, allora, per lei le domande più difficili.
4: Sì.
2: Da chi discende il gatto come lo conosciamo noi? Che storia evolutiva ha avuto?
4: Sì.
2: Eccolo qua.
4: Ah, ecco qua, questa è un'illustrazione che richiama al nostro studio recente. Allora, il gatto, diciamo, nasce dal gatto selvatico africano. Quindi ci sono varie popolazioni di gatti selvatici, varie specie: gatto selvatico europeo, africano, sudafricano, cinese, asiatico. L'unico progenitore dei gatti domestici come li conosciamo oggi è il gatto selvatico africano.
2: Senta, quando ha smesso di fare selvatico? Nel senso, quando è che ha cominciato a fare il gatto?
4: Questa diciamo, sul comportamento, su quando è diventato domestico, ci sono ancora parecchie cose da scoprire. Sicuramente quello che abbiamo osservato noi dall'analisi genetica di reperti archeologici, quindi di ossa, denti di gatto trovate nei siti archeologici, vediamo che è arrivato in Europa e probabilmente si è diffuso dal Nord Africa non prima di 2000 anni fa.
2: 2000 anni fa?
4: Esattamente.
2: Questo è un gatto?
4: Esatto, questo è.
2: Era un gatto. Tu lo sapevi questa cosa, Federico?
3: Sapevo, perché sono un curiosone, quindi ero andato a...
2: Tu vivi a Torino?
3: Io vivo a Torino.
2: Hai visto gatti al Museo Egizio di Torino?
3: Assolutamente sì.
2: Ecco.
3: Sì, ci sono diverse mummie di gatti.
2: Diverse mummie di gatti, perché agli egiziani vogliamo arrivare, perché gli egiziani forse sono i primi dei quali... Non lo so, professore, lei che deve dire queste cose, però apprendiamo il fatto di tenere i gatti... Vicino.
4: Sì, esattamente. Diciamo che la storia del rapporto tra uomo e gatto, anche allo stato selvatico, è molto antica, perché per esempio c'è una sepoltura di un gatto insieme ad un uomo a Cipro che è data quasi 10.000 anni fa. E là già si capisce quello che era un rapporto
2: sepolto
4: assieme ad un uomo, esatto. E che aveva fatto pensare che probabilmente erano state le comunità di primi agricoltori del Medio Oriente che avevano portato alla domesticazione del gatto.
2: Gatto addomesticato, io sorrido perché guardo Federico, perché Federico insegna tutti i giorni, uso il verbo insegnare, tutti i giorni a tutti noi come comportarsi con questa piccola tigre.
3: Sì, con questa piccola divinità, perché poi,
2: sì,
3: sai,
2: beh, gli egiziani la consideravano tale, certo.
3: Assolutamente sì.
2: Decide lei però cosa fare.
3: Totalmente, infatti quando si dice è difficile, l'addomesticamento col gatto è difficile, io posso garantirti che dopo 3 ore sapevo quali fossero i suoi gusti, dove facesse la pipì, la pupù, cioè mi ha addomesticato subito. E che non
2: mi ha addomesticato, esatto. Grande ragazzo.
3: Non siamo noi ad addomesticare,
2: no,
3: loro.
2: Veniamo addomesticati e veniamo anche adottati, questa è l'altra storia, no? Il gatto mi ha adottato. Senta, professore, su Science, rivista internazionale, lei è un professore simpaticissimo, ma io so perfettamente quanto pesi tutto il suo lavoro. Lei ha pubblicato insieme al dottor Marco De Martino, Dipartimento di Biologia, uno studio sui primi gatti. A me, per esempio, viene da pensare, ma questi, da quei felini, ve la ricordate Kala, la tigre che noi avevamo seguito dalla nascita al Bioparco di Roma, questi da quei felinoni che hanno una testa grossa come un televisore, come sono diventati gatti? Qui dovremmo avere 6 ore per parlare.
4: Eh sì,
2: però
4: ci vorrebbe tempo. Diciamo che il gatto selvatico africano come progenitore poi del gatto domestico morfologicamente è molto simile. Quindi sicuramente è intervenuto un fattore importante nell'interazione tra l'uomo e il gatto che ha determinato un cambiamento comportamentale nel gatto, perché e probabilmente questo è avvenuto in Egitto, perché poi è in Egitto tra 3-4 mila anni fa che la cultura, la società egiziana ha avuto una fase proprio costruita attorno al gatto. Il culto della divinità Bastet, che era una, certo, divinità, una dea rappresentata con la testa di un gatto.
2: Testa di un gatto.
4: La mummificazione dei gatti, che è avvenuta tra 3.000 e 2.000 anni fa, una quantità veramente incredibile di gatti sacrificati, mummificati, per, diciamo, come offerta votiva per la divinità Bastet.
2: Oh, boh. Ma una cosa, io leggo qui che il DNA dei gatti, i gatti credo che in Egitto, come ovunque, servissero anche per tenere lontani,
4: certo,
2: i topi, no? Perché un tempo e ancora oggi, insomma, il problema oggi forse sono i topi più grandi dei gatti, ma insomma, sì, il senso è, servivano per i raccolti, il grano.
4: Certo.
2: Però il DNA dei gatti di allora, che voi avete studiato, cos'ha di diverso rispetto al DNA dei gatti di oggi?
4: Beh, diciamo, sicuramente quello che noi abbiamo visto per millenni in Europa, il DNA era
2: quello.
4: Era il DNA del gatto selvatico europeo, che non c'entra niente. E poi da 2000 anni in su, con i romani, in concomitanza con l'impero romano, troviamo il DNA del gatto africano.
2: Segno
4: cosa
2: che...
4: Esatto, segno che è stato introdotto in Europa.
2: Certo.
4: Cosa cambia a livello di DNA? In realtà non cambia moltissimo, questo ce lo dicono anche altri studi genetici. Il grande cambiamento, anche a livello del codice genetico, forse è proprio a livello del comportamento. Il gatto in qualche modo è diventato ruffiano, proprio per...
2: Ma non mi dica ruffiano, ma perché, professore? No, invece è simpaticissimo. Cioè, il gatto ha capito...
4: Esattamente.
2: Il gatto sa.
4: Il gatto sa, ha
2: sa
4: capito
2: di
4: come...
2: sapere.
4: Ha capito come conquistare l'uomo, perché poi...
2: Mi ha uno seduto accanto, guardi, no, proprio...
3: Io sono...
2: Proprio... Cioè...
3: Io sono un umile servo, io sono un umile servitore dei gatti. A casa pago le bollette, pago l'affitto, ma comunque comandano loro.
2: Ti concedono anche parte del letto?
3: Sì, sì, dipende.
2: Dipende, a seconda delle giornate.
3: L'inverno è difficile.
2: Lo stiamo convincendo sempre meno a prendere un gatto così. No, professore, torniamo al suo discorso. Sì, hanno capito come comportarsi per essere...
4: Per stare insieme all'uomo, se noi ci pensiamo, prima che arrivasse il gatto domestico, per esempio gli antichi romani, per quello che era l'uso di tenere a bada i ratti, i topi che infestavano, usavano per esempio l'ermellino, o per esempio in Asia c'era il gatto selvatico cinese. Improvvisamente, quando arriva il gatto domestico, è risultato essere molto più utile per questo scopo di tenere a bada i ratti.
2: Topi.
4: E poi era... Diciamo, un compagno, e questo è stato poi il salto.
2: Simpatico. Era Romeo, era il meglio gatto del Colosseo. Cioè...
4: Diciamo che appunto il gatto ha imparato a saltare sulla gamba dell'uomo e a fare le fusa, e questi sono tutti aspetti che hanno in qualche modo accattivato l'uomo.
2: Ci hanno letteralmente conquistato. Le chiedo ancora una cosa. Che cosa conservano loro, meravigliosi? Quando sono piccoli hanno i baffi incongrui, perché vedi dei baffoni così in un gattino, poi il gatto cresce. E che

0: conservano della tigre, dei grandi felini loro, a livello di comportamento. Guardo le mani di Federico, no, non ci sono graffi.
1: Ci sono. Nascoste dalla camicia, ma...
0: Ti sei coperto, Perbenino, poi raccontiamo il tutto.
2: Questo sicuramente è un aspetto che rende il gatto unico come animale domestico, anche tra virgolette, cioè il fatto che mantiene quello che è il suo istinto selvatico. È incredibile come gatti domestici, anche nati in casa, comunque mantengano un istinto, perdonatemi, killer, per cui riescono anche in balcone, portano all'uomo che gli condivide la casa uccellini.
0: Questo lucertole, ma perché?
2: Esattamente, nessuno gliel'ha insegnato, è un istinto che mantiene, quindi...
0: Noi con Federico tra poco parleremo proprio di tutta la sua attività. Il gatto che si mette nel posto più alto della libreria, perché il gatto, il grande felino, ti deve guardare dall'alto. Quando fanno cadere le cose, non abbiamo immagini di tigri che facciano tin tin tin, però hanno questi comportamenti, cioè sono padroni.
2: Sì, loro. Sì, è vero, decisamente. Ma questo è quello che ha reso poi il gatto una delle specie di più successo evolutivo al mondo, perché noi immaginiamo, sono partiti dall'Egitto, quello è il punto, il Nord Africa,
0: questa
2: in cui è stato domesticato,
0: tra l'altro.
2: E ormai stanno dappertutto a livello globale, anche nelle isole più remote del sud-est asiatico, insomma, immagino ci siano tanti video che testimonino.
0: Sì. Parlavamo di Key West, di casa di Hemingway, dove i gatti ci sono stati e ci sono a volontà. Quindi quando noi prendiamo un gatto, come lei farà prossimamente, professore, io mi permetto perché lei
2: certo.
0: È una persona simpatica, dobbiamo sapere che portiamo in casa
2: Sicuramente va fatta anche tanta educazione, anzi probabilmente i canali social in questo caso possono aiutare, e educazione su quello che poi è il gatto anche come una specie invasiva. Questo è un aspetto che probabilmente di cui è importante discutere, perché non in Italia, però per esempio in Australia o anche negli Stati Uniti, lasciati vagare anche gatti domestici, diciamo, possono, attraverso la loro attività predatoria, anche portare all'estinzione di rettili in Australia o di uccelli.
0: Certo.
2: Quindi sicuramente è importante la coscienza di chi ha un gatto.
0: È sempre questione di chi, esatto, di chi li gestisce. Poi il randagismo è un danno, un danno terribile. Professore, ma perché lei si è occupato di gatti? Arrivo, Federico.
1: Sì, io sto pendendo da...
2: Beh, io da biologo ho cominciato a studiare, insomma, le popolazioni umane, poi mi sono spostato sugli animali domestici e mi ha affascinato la domesticazione del gatto grazie a un mio collega che ha studiato appunto delle sepolture di gatti in Egitto. Quindi in Egitto c'è un sito di più di 5.000 anni fa, dove seppellivano tutti gli animali, sepolture di coccodrilli, erano incredibili. Questa era epoca predinastica, quindi prima dell'Egitto faraonico che conosciamo noi. Però gli egiziani avevano questo rapporto con gli animali particolare. E sicuramente, ecco, il mondo animale mi affascina molto, e soprattutto la domesticazione animale come fenomeno evolutivo.
0: Professore, la vedo sul divano con due gatti, uno sulla sua spalla e l'altra sulle sue ginocchia, mentre lei guarda la TV.
2: Ma sì, perché...
0: Glielo prevedo, prevedo e provvedo.
2: Va bene,
0: professore,
2: va bene.
0: Grazie. Provvederò. Claudio Ottoni, scienziato, professore, grazie, che ci ha raccontato come questo gatto, guardate che bella questa immagine, arrivi appunto in Europa. Federico Santaiti, il gattaro più famoso al mondo, tra poco, all'Ora Solare. C'è già, ma tra poco, all'Ora Solare, volevo dirlo bene, miau, a tra poco, grazie. Grazie, professore.
2: No, grazie,
0: professore, deve prendere...

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
3: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
4: Una balena! Vieni a vedere!
5: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
6: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megattere, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
16: Allora, gatti.
17: Sì, esatto.
16: Quando
17: esatto.
16: Abbiamo saputo, e ringrazio Federico Santaiti, perché io ho chiesto di entrare prima insieme al professore, perché ci tenevo anche soltanto alla minima battuta, questo favoloso, posso chiamarti ragazzo? Sì, perché sei un giovane.
18: Me lo prendo volentieri.
16: Ecco,
18: ragazzo.
16: Un giovane ragazzo con le spalle larghe, regista, scrittore, appassionatissimo di gatti, che ci insegna ogni giorno su Instagram e poi ci insegna a gestire questo rapporto, questo magnifico rapporto, che per te è iniziato come? Innanzitutto gatti neri.
18: Sì.
16: I gatti neri sono una benedizione, sono una meraviglia e portano smodatamente fortuna. Detta questa cosa, sentiamo.
18: Mi trovi pienamente d'accordo.
16: Grazie Federico.
18: Guarda, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e grazie per questa presentazione incredibile. E devo andare un po' indietro. Pensa che io non ho avuto la fortuna di avere dei gatti da quando sono nato, ma l'amore per i gatti in realtà e la convivenza poi l'ho scoperta quando ormai avevo già un'età abbastanza adulta, avevo 25 anni. Mm-hmm. E così ero nella mia casetta in montagna, dove sono solito con la mia famiglia passare un po' di tempo nelle vacanze, quando questa gattina nera, Blackie, ha deciso dopo qualche giorno di carinerie, di strusciamenti e fusa, di entrare letteralmente e fisicamente nella nostra vita portando con sé tre cuccioli, tutti neri. Quindi lei ha partorito tre cuccioli il 12 agosto.
16: E cioè tu hai preso la gattina, hai detto che bella, che dolcezza.
18: No, ancora non l'avevo presa.
16: No.
18: Era ancora una bella randagina, ma io ero talmente inesperto che non mi ero accorto fosse incinta.
16: Guardate cosa è bella.
18: Non mi ero assolutamente accorto che fosse incinta.
16: E quindi ti ha fatto tre blechini?
18: Tre cuccioli. Oh. E quindi da lì è nato questo amore incondizionato e posso dire che mi ha sconvolto la vita sotto ogni punto di vista.

0: vista ed è stato incredibile. E in realtà mi ha portato tantissima fortuna.
1: Bravo Federico.
0: Alla faccia di chi dice che il gatto nero
1: appunto, porti sfortuna. Federico Santaiti che cosa ha fatto? Ha preso, in qualità di persona che sa cosa voglia dire comunicare attraverso l'immagine, come se lo sa, e ha iniziato a riprendere la sua Blackie. Quindi noi abbiamo adesso la Blackie protagonista di questi primi video che per nostra fortuna Federico Santaiti ha cominciato a fare. Guardate, sono tifosa, lo so, ma tifosa e non
2: amore,
1: sono
2: amore, prendiamo un gatto.
0: No, amore, te l'ho detto mille volte. Un animale non possiamo prenderlo. È un impegno, lavoriamo tutto il giorno. Poi cosa fai, lo lasci a casa da solo?
2: Ma se lavori da casa?
0: Vabbè, ma che vuol dire? E comunque no, un gatto non lo prendiamo. Se dico no, è no.

0: allora, Fatti i gatti tuoi, edito da Rizzoli, è il primo libro di Federico Santaiti. Io adoro una cosa di te. Tu fai vedere il mondo dei gatti, entri nel mondo dei gatti, sei l'umano che come tutti noi sta due passi indietro al gatto,
1: anche tre forse,
0: però insegni attraverso i tuoi video, tu hai un seguito pazzesco.
1: Grazie.
0: Che meriti tutto.
1: Grazie.
0: Insegni cosa voglia dire gestire un gatto.
1: Certo, guarda, riporto una frase che tratta da uno Spider-Man, tu direi che c'entra,
0: no.
1: Però che ho fatta mia, nel senso che, visto che io ho avuto la fortuna dal 2017 di iniziare a girare questi video che hanno un po' fatto il giro dell'Italia.
0: Sono delle bombe meravigliose.
1: Grazie. Io ho deciso di far mia questa frase che era: grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi io non ho grandi poteri, però visto che le mie immagini venivano condivise inizialmente su Facebook, poi su tutti gli altri social, mi sembrava più che giusto, oneroso, cercare anche da un lato riscattare l'immagine del gatto nero, che come sappiamo
0: bravissimo.
1: Spesso viene ancora definito come
0: in maniera orribile,
1: certo.
0: Viene ancora definito portaiella. Viene.
1: E siamo nel
0: non
1: 2026.
0: Passo la, se, insomma, siamo nel 2026. Non ha, la mia macchina non va se è passato un gatto nero e molte altre cose peggiori ancora. Quindi
1: e quindi ho sempre cercato, comunque, nel mio piccolo, di fare da un lato appunto smarcare questa brutta diceria e dall'altro raccontare in modo ironico, ma anche cercando di far riflettere con alcuni contenuti,
0: certo.
1: Quello che significa avere un gatto, che poi avere in realtà. Tu non lo possiedi un gatto, è veramente un rapporto quasi paritario,
0: sì.
1: Perché il gatto non è mai scontato e chi ha un gatto, come tu sai bene, potrà confermare. E quindi io mi sono limitato a questo in realtà.
0: Tu sei bravo, Federico.
1: Grazie.
0: E sai perché sei bravo? Perché fai tutto questo con passione, con coscienza, con la capacità affabulatoria di farti entrare dentro le storie e quando hai finito di vederle dici: ho capito una cosa in più. Clip numero 2, Federico Santaiti, vediamo i suoi gatti meravigliosi che poi sono anche i nostri, vediamo.
2: Hai un amico.
1: Sei comodo?
2: C'è la strada.
1: Cambio? Ma cosa ci fai qua dentro?

0: Pino. Scusate, proprio, sei proprio bravo Federico, bravo. Grazie. Bravo, bravo.
1: Grazie mille.
0: Il click della scatoletta lo sentono, possono essere a Merano mentre voi siete a Palermo, ma arriveranno, arriveranno. E la sveglia di conseguenza. Allora, Il gatto dai sette nomi è il tuo secondo libro.
1: Sì.
0: Molto bello e molto serio e molto, come tutte le cose che fai.
1: Grazie. Guarda, è uscito lo scorso maggio questo libro e mi ha regalato e mi sta regalando tantissime soddisfazioni. Questo è Fatti Gatti
0: Questo
1: Tuoi.
0: Questo è Fatti Gatti Tuoi, vediamo che viene il, seguito.
1: Sì, sì, sì. Questo libro è un romanzo che come protagonista, volutamente, ha un gatto nero. Ed è un gatto che, sai, si è soliti pensare, sempre perché siamo circondati da dicerie, che il gatto sia dotato di sette vite. Anzi, in Inghilterra addirittura nove, ma quello è per colpa della Brexit, se ne sono aggiunte due, quindi tralasciamo. Però io mi sono sempre chiesto, da curioso quale sono, ma perché si dice che il gatto ha sette vite? Ci sono tantissimi altri animali che o sono dotati di una grande longevità, pensiamo alle tartarughe, o altri animali che riescono a scamparla. E allora, partendo da questa domanda, ho cercato di darmi una risposta, che è stata poi l'incipit che mi ha fatto scrivere il libro, che era: ma se queste vite che ha il gatto in realtà non sono sue, ma sono le vite che nella sua unica esistenza incontra nelle persone e in qualche modo riaggiusta? E io sono partito da questo per scrivere questa storia, che ha come protagonista un gatto nero, diciamo di strada, che nella sua unica esistenza, in modo più o meno cronologico, incontra sette persone che hanno vite, età, usi, costumi, anche nazionalità diverse, e però lui entra, un po' come ha fatto la mia Blackie, senza chiedere, senza che nessuno se lo aspetti, senza chiedere permesso, ma esattamente quando c'è bisogno. Esatto, nel momento più opportuno, bisogno. Quando quella persona ha bisogno di un aiuto.
0: Voi leggetelo questo libro, seguite Federico Santaiti, perché è il caso di farlo, perché lui insegna cosa voglia dire amare i gatti. Noi vi proponiamo adesso... Ma sei proprio bravo Federico, sapessi. Grazie. Che gioia averti qui, guarda.
1: Guarda, la gioia è mia.
0: Ma una soddisfazione.
1: Grazie.
0: Che non immagini.
1: Grazie mille.
0: Allora, ci mettiamo sulle orme di un gatto che si chiama Chiccio. Chicco. Chicco Micio Panda. Chicco Micio Panda. Che è così con l'hashtag Chicco Micio Panda. Tutto attaccato. Per scoprire a Bagno di Romagna la sua speciale storia. Poi torniamo per salutarci, sì. Chicco Micio Panda. Chicco.
2: Vedete, siamo qui con Chicco Micio Panda ed è iniziato tutto qui. Quella che poi è diventata una splendida amicizia qui dal Ponte dei Gnomi è un'avventura che prosegue tutti i giorni da ormai 2 anni e mezzo e siamo ancora qua. Ho avuto altri gatti in passato, ma mai come Chicco. Quando è arrivato lui è stato come un fulmine a ciel sereno, perché altri gatti non mi avrebbero dato quello che mi dà lui, è unico in questo senso come gatto. È un buonaccione, un simpaticone, molto espansivo, diversamente da altri gatti cerca il rapporto con gli uomini un po' come farebbero anche i cani. E lui è un cangatto, molti lo chiamano un po' così dopo aver visto tanti video che abbiamo con tutte le sue avventure. Io e Chicco veniamo su tutti i giorni, almeno una volta al giorno, sul Sentiero degli Gnomi, perché è praticamente di fronte al centro storico di Bagno di Romagna, quindi molto comodo perché è una zona naturalistica, a fare una passeggiata.
3: Uno dei punti turistici più importanti di Bagno di Romagna, che è un comune famoso per le sue acque termali, è un sentiero frequentato sia da grandi sia da piccoli, e chiunque può vedere questi gnomi che sono nascosti tra le casine.
4: Le prime testimonianze degli avvistamenti degli gnomi risalgono a circa 30 anni fa, quando ad esempio mia mamma Giovanna, che era una locandiera, e la mia zia Irma raccontavano di aver visto nella loro gioventù, quindi anni ancora prima, questi gnomi nel bosco mentre si recavano a seguire il bestiame.
2: Qui c'è un sistema per trovare Chicco, perché abbiamo una pettorina dove abbiamo agganciato due sensori, che uno è GPS e l'altro Bluetooth, e servono per poter con un'applicazione del telefono andare a scoprire e controllare sempre dove si trova per non perderlo. E poi è molto interessante perché grazie a questo abbiamo scoperto Chicco, dove va, le sue perlustrazioni, il suo territorio. Come molti hanno con i propri animali la paginetta su internet, sui social, anche Chicco aveva iniziato un po' per caso e ormai ha tanti amici che lo seguono. Ci sono proprio delle persone che vorrebbero venire a trovare e vengono apposta durante la settimana, soprattutto nei weekend quando non lavorano, apposta a Bagno di Romagna per incontrarlo, per conoscerlo, per cercarlo. E grazie alle avventure di Chicco nei social, la cosa più magica è che molte persone ci testimoniano che raggiungono la pace e la serenità guardando queste avventure nei social, i video di Chicco. È veramente una cosa incredibile ed è bella.
0: Allora, Chicco Micio Panda è automaticamente invitato, farete uno scambio di...
1: Bellissimo.
0: Devi andare, Federico.
1: Voglio assolutamente andare a fare una camminata lì.
0: Allora, senti Federico, tu perché alla fine, ti interroghi, perché ho raccontato i gatti? Cosa ti hanno regalato? Cosa ti regalano i tuoi gatti tutti
1: Guarda,
0: i giorni?
1: Guarda, io a questa domanda più o meno cerco sempre di far capire con questa frase che cosa succede quando prendi un gatto. Che il gatto ha la capacità di farti dimenticare come fosse la tua vita prima. Cioè, se io mi fermo a pensare, a dire... Cioè, la prima domanda è, ma uno come facevo a vivere, a pensare di essere felice a casa, senza avere un gatto che comunque quando apri la porta, che non è vero che non ti vengono a salutare, è come se vengono a salutarti. Certo, se quando arrivi con la spesa, con le loro crocchette, vengono correndo.
0: Diciamo, ti salutano
1: però,
0: più volentieri.
1: Però vengono anche se, anche a mani, anche
0: com'era
1: se arrivi
0: la vita
1: a mani vuote.
0: Prima.
1: Com'era la vita prima. E poi... non riuscirei più a immaginare la mia vita senza, cioè nel momento in cui vivi con un gatto, anche se ovviamente non sarà lo stesso gatto, però non potrei più vivere ormai in una casa dove non ci sono almeno 2-3 gatti.
0: Allora, Federico Santaiti ci ha fatto un grandissimo regalo venendo oggi dalla sua Torino, ci ha fatto un grandissimo regalo uscendo dal web. Leggete i suoi libri perché sono libri molto importanti, ma soprattutto ha sfatato un mito. Non sono gattare solo le donne, ma anche tanto uomo così,
1: verissimo.
0: Tanto ragazzo così. Bravo Federico,
1: grazie.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Grazie.
0: Federico Santaiti, la mia redazione. Venite, venite, vieni, vieni, vieni Elena, vieni. Ecco qui con Elena Gallo, scusate, abbiamo aperto con lei, chiudiamo con lei. Candy, arriva
5: Ciao.
0: Anche lei.
5: Eh?
0: Gatto. Che generalmente, come dico io...
1: A me i peli
0: io,
1: bianchi mancano,
0: vai.
1: Ecco,
0: bianco, i peli bianchi mancano presto.
1: Quindi io me li prendo tutti...
0: Ecco, signori, prendete gatti, volentieri. Adottate gatti, curate i gatti, e se i gatti sono neri, amateli ancora di più, vi porteranno tanta fortuna.
5: Ecco. Oh.
0: Grazie. Ecco, oh, adesso è diventata
1: ora è casa
0: padrona.
1: Sua. Ora
0: grazie, grazie a tutti. Grazie, Tommy.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e

0: indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta.
2: Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
3: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
4: Una balena! Vieni a vedere!
5: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
6: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
16: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
17: Jehovah, un individuo per loro, non è una persona, è una cifra.
18: Ecco, un anno fa Anna ha ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia di 50.000 euro. Potrei estinguere il debito, ma con quali soldi? E adesso lo Stato li vuole indietro con la forza.
19: Voi scherzate con la vita della gente. Avete capito?
20: Cronaca di una passione.
18: Al tuo sorriso.
21: A noi due.
20: Venerdì in prima serata.

ad una linea elettrica nel Brandeburgo, attacchi ibridi non rivendicati ma dietro ai quali l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Callas non esita a vedere proprio la mano di Mosca. Non si ferma. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani che hanno colpito anche i partecipanti ad una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa a sud dello stretto di Hormuz. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte, missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, Kurdistan iracheno e Kuwait e oggi due petroliere sono andate a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione e dalla violenza. Udienza generale oggi in Piazza San Pietro. Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes, e ha ricordato che la Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. L'Italia centra l'obiettivo di un abbandono scolastico sotto la soglia europea del 9%. Nel 2025 l'8,2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni aveva al massimo la licenza media e non risultava inserito in percorsi di istruzione o formazione. Nel confronto europeo l'Italia risulta in una posizione migliore rispetto alla Spagna, indicata al 12,8%. Restano alti e bassi e nelle aree urbane più fragili la quota di giovani che lascia precocemente gli studi è comunque molto più alta. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3% segnando un record da settembre 2023. Lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi della produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Allarme dell'ONU, secondo il quale il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi dai livelli preindustriali entro i prossimi anni, lo dicono i dati contenuti nel nuovo rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà di più 1,8 gradi centigradi, ma sempre secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Mercoledì. Al nord pressione in ulteriore calo. In questa giornata l'atmosfera sarà localmente instabile con qualche temporale tra Liguria ed Emilia e sui monti del Triveneto. Giovedì. Rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35 gradi, minime spesso tropicali. Giovedì, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Attesi temporali pomeridiani sugli Appennini. Giovedì, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo.

0: Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo.

0: solo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
4: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
6: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel

0: suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Amen.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e dei peccati del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. A 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Carlo Collodi, il suo libro più famoso, Le avventure di Pinocchio, è tra di noi come una vivissima eredità. E infatti la storia del burattino che sogna di diventare bambino ha ispirato differenti generazioni, trasmettendo loro il valore delle scelte di responsabilità, della ricerca della verità, ma anche suggerendo tra il serio e il faceto che poi le bugie un po' fanno parte della vita quotidiana e forse anche del nostro modo di essere italiani. Allora noi cominciamo adesso questo nostro viaggio nell'universo delle bugie e anche alla scoperta, alla ricerca del Pinocchio che è dentro ciascuno di noi. E do il benvenuto alle nostre ospiti, alla collega e scrittrice Cinzia Tani. Cinzia, bentornata, siamo noi.
1: Grazie, grazie.
0: E bentornata anche alla dottoressa Margherita Valentini, psicologa, psicoterapeuta e autrice di tra i vari saggi di Adolescenti sotto vuoto, uscito per Armando Editore. Ben arrivata.
2: Grazie.
0: Dottoressa. Allora Cinzia, le avventure di Pinocchio sono uscite originariamente a puntate su una delle primissime riviste per bambini. Voglio chiederti, non te ne avere a mano perché so che ami i libri e la letteratura, ma la domanda non è scontata: se hai mai letto davvero Le avventure di Pinocchio e se lo hai fatto a che età? E te lo dico perché se facciamo domande a amici e conoscenti che pure amano profondamente i libri e i romanzi, scopriremo che molti di loro si sono limitati al bellissimo, perché carità, cartone animato della Disney, e magari il libro non hanno mai letto.
1: È verissimo, non solo c'era il cartone animato, ci sono stati film, ci sono stati sceneggiati, perfino l'album di figurine, mi ricordo, sì. su Pinocchio. No, sì. Io ho letto il libro perché i libri per l'infanzia io li divoravo. Quante volte l'ho letto non lo so, ma veramente tante, perché all'inizio, quando te lo leggono gli altri, Pinocchio è un po', ti tiene un pochino lontano, perché Pinocchio burattino sì, ma Pinocchio la balena, Pinocchio col gatto e la volpe, un pochino spaventa il bambino piccolo, credo.
0: Poi il Pinocchio poi di Collodi invece, è anche esatto, duro come personaggio, non è sempre
1: quello,
0: simpatico come
1: mangia
0: cartone.
1: Fuoco, ci sono dei personaggi, Lucignolo, le orecchie, insomma, non è proprio serenissimo come
0: storia. Che cosa ti ha trasmesso allora, quando l'hai letto per le prime volte o anche riletto? E che cosa serve oggi di questo libro?
1: Visto che stiamo parlando di bugie, devo dire la paura quando ero piccola che la bugia potesse essere scoperta, perché poiché a Pinocchio cresce il naso, ma cresce una volta sola, però quello rimane emblematico, quello proprio diventa l'icona della bugia. La paura che qualcuno potesse scoprire le mie bugie. Da grande mi sono resa conto che questo è un manuale sulla bugia, perché non c'è solamente la bugia del bambino, che è naturalissima perché è la crescita del bambino in confronto alla consapevolezza nel mondo, ma c'è la bugia manipolatoria del gatto e della volpe, che noi vediamo tutti i giorni purtroppo nella nostra quotidianità, quello che può succedere quando uno decide di dirti una menzogna e truffarti e manipolarti.
0: Allora, dottoressa Valentini, tra poco avremo modo di guardare meglio in faccia, a distanza più ravvicinate, bugie e bugiardi. Nel frattempo forse possiamo dire che provare a fuggire dalla realtà, anche a colorirla un po', è profondamente umano, e in cui gli adulti non hanno solo il riferimento di Pinocchio, hanno anche il barone di Munchausen, che era un romanzo del Settecento, ma un personaggio realmente esistito che ne inventava di cotte e di crude.
2: Sì, diciamo che la bugia intanto è umana, è impossibile non mentire. E è un agevolatore sociale, quindi noi mentiamo anche quelle che vengono definite bugie bianche prosociali, e c'è una differenza tra quello che avviene nella bugia nell'età evolutiva, quindi bambini, no? Giustamente sì. Cinzia faceva riferimento a quando era piccolina, alle bugie da parte degli adolescenti, le bugie da parte degli adulti. Poi magari dopo possiamo andare a vedere questi tre focus che sono molto importanti.
0: Quindi noi possiamo dire intanto, dottoressa, che le bugie si dicono sempre? Cioè in ciascuna fascia d'età si dicono le bugie e forse si dicono anche tante diverse volte, poi vedremo naturalmente il peso diverso delle bugie, in una stessa giornata? O è esagerato quello che sto dicendo?
2: No, è giusto. C'è una psicologa sociale molto famosa, la De Paolo, che è specializzata proprio, diciamo, si è specializzata nell'andare a identificare tramite tutta una serie di studi, questionari, ricerche sul quante volte al giorno gli esseri umani dicono bugie. E dalle sue ricerche e dai suoi studi emerge che mediamente noi diciamo due, tre bugie al giorno, ma possono anche essere semplicemente delle bugie del tipo sto arrivando, tra 5 minuti sono lì, oppure come ti sta bene quest'abito, quindi anche delle bugie molto semplici, ritorna a dire per agevolare i rapporti sociali, quindi queste sono le bugie diciamo più frequenti nella quotidianità, quindi non dobbiamo
0: pensare che non hanno l'intenzione malevola, diciamo,
2: esatto, non dobbiamo pensare esatto alla bugia per andare necessariamente a ferire. E poi ci sono gli autoinganni, le bugie che noi diciamo a noi stessi, e quelle
0: e
2: invece
0: anche queste sono...
2: sono
0: frequenti, e anche qui c'è una soglia, diciamo, è una soglia, comunque c'è un livello che si alza, poi ne parleremo, laddove la situazione però si fa pericolosa e anche estremamente patologica. Ma posso chiederti, tu stavi dicendo Cinzia, ti conosco come una persona sincera, stavi dicendo bella la bugia, però ecco, quando tu scopri che una persona intorno a te ha la bugia facile, quanto a lungo riesci ancora a fidarti di quella persona?
1: Ecco, vedi quanto hai ragione, hai colto proprio nel segno, nel senso che io credo, io sono una persona che si fida, all'inizio si fida sempre, e credo che la fiducia sia una cosa meravigliosa per la convivenza. La bugia di cortesia, mi per questo ho detto bella, quello di cui parlavi tu.
0: E poi ci torniamo bella, bene su questa bugia.
1: Come stai bene? Perché dire alla tua amica, no, quella gonna non ti sta bene? Oppure la bugia di cortesia... aiuta a stare insieme. Certo che se io mi rendo conto che una persona me la dice, ne scopro una, due, tre, quattro, tante bugie dico

0: cortesia, quindi sono continuative, a quel punto non credo più neanche alla prima di cortesia, certo. Quindi non serve più ad alleggerire ma appesantire.
1: Perché dottoressa c'è questo rapporto, no? Tra la bugia e la fiducia, certo, è una, dobbiamo... ha una funzione sociale, però poi c'è anche la necessità di non lederla con la fiducia nelle relazioni.
2: Sì, anche perché se la bugia diventa manipolazione, ecco, un po' quello a cui fa riferimento, sì, Cinzia, alla lunga diventa un problema, soprattutto nelle relazioni di coppia, perché un conto sono piccole omissioni, andare a addolcire una dimensione reale, un conto invece una bugia manipolatoria per andare a influenzare l'altro, fino ad arrivare alla bugia peggiore, che è la bugia maligna, no? Quella che vediamo all'interno delle fake news. Quindi spesso è una bugia.
1: Il campo è vastissimo. Torneremo a parlare anche di quelle che gli anglosassoni chiamano white lies, che sono quelle bugie che vengono dette per risparmiare magari una persona a cui si vuole bene una verità scomoda, esatto, e che in questo senso sembrano innocue, anche assolvere una funzione pseudo positiva, ma ne parliamo. Però vi porteremo anche in un paese che a pieno diritto può essere ritenuto, considerato la capitale italiana della bugia, tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
10: Sì, una buona avventura.
9: Oppure quella di un incontro curioso.
10: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
9: Dai forma alla tua gioia.
11: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e riprendiamo a passo accelerato il nostro viaggio, questo itinerario nell'universo delle bugie. Lo facciamo con una tappa, lo spunto ce l'hanno offerto i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, il padre di Pinocchio. Naturalmente vi portiamo in un paese che è considerato a pieno diritto la patria, diciamo la capitale italiana della bugia, e adesso capirete perché qui la bugia è diventata una forma d'arte.
12: Uomo salito dalle formiche dopo aver scaricato da internet una canzone di Zucchero.
13: Porca miseria! Senti quest'altra? Le piastre, funghi da record. Ritrovato un porcino così grosso che solo la foto

0: pesava 5 kg.
1: Le Piastre è da tempo il paese della bugia, perché prima che arrivasse la televisione c'era l'uso di ritrovarsi davanti al fuoco dove si seccavano le castagne, siccome è un paese anche molto freddo, quindi le persone stavano anche al caldo e si divertivano raccontandosi delle storie inventate. I raccontatori erano gli anziani ed erano dei grandi bugiardi, perché costruivano una realtà diversa, forse anche migliore, sulla base della letteratura italiana. Questo è il nostro bugiardino e lui è Giancarlo Corsini, ideatore del campionato italiano della bugia. Nel 1966 si tenne il primo campionato e fu proprio Giancarlo Corsini a vincere la prima edizione con una bugia fantastica. Da allora si tiene ogni anno questa festa che premia chi la racconta più grossa.
2: Noi raccontiamo bugie perché vogliamo ringraziare i nostri vecchi che della bugia hanno fatto la loro evasione dalla realtà.
3: Questo è uno dei pochi posti in Italia dove facevano il ghiaccio naturale. Era dura perché c'era poco da mangiare, si mangiava soltanto polenta dolce.
2: L'inverno era triste, le stagioni erano molto solitarie, così potevano esplorare mondi che magari non conoscevano nemmeno.

0: essere troppo lunga, sennò poi le persone si stancano.
1: La festa è diventata così grande e difficile da organizzare che nel 2011 è nata l'Accademia della Bugia per tenere in vita la tradizione anche al di fuori dei due giorni di festa. Nel 2017 siamo cresciuti ancora e abbiamo allestito il Museo della Bugia.
2: Abbiamo raccolto le battute principali, quelle più conosciute, i disegni che hanno ottenuto maggiore successo. Ci sono anche delle foto dei nostri gemellaggi con due paesi, uno francese, Montcrabeau, e uno belga, Namur.
1: In un atto di ribellione anche contro lo spopolamento, abbiamo acquistato negli ultimi anni il vecchio cinema del paese. Sposteremo il nostro Museo della Bugia, costruiremo una sala polifunzionale al servizio della comunità, sorgerà un ristorante a tema bugia, ci sarà un palcoscenico per spettacoli e anche il Museo del Ghiaccio, che sembra una bugia, ma in realtà fa parte della nostra storia. Tutto questo è per continuare a tenere in vita e tramandare una lunga tradizione fatta di ironia, autoironia e piacere del racconto.
3: D'altronde siamo toscani, che v'aspettate?
4: Ecco, in effetti non poteva che essere in Toscana, che insomma ha un'attitudine innata all'ironia e allo scherzo, peraltro terra d'origine di Carlo Collodi. Cinzia, tu ti sei mossa subito quando hai conosciuto questa realtà e questo paese,
5: ma
4: vero?
5: Ma è sorprendente, appena me l'avete detto che ci sarebbe stato questo servizio, sono andata a vedere, ho letto il bando e poiché io ho una scuola di scrittura creativa, ho dato a tutti i miei studenti il bando che adesso stanno scrivendo questo racconto di 1800 battute ispirato a Pinocchio. Bugie.
4: E così poi il prossimo anno ci racconterai i risultati. Ma c'è questa grande verità, secondo me, che viene detta anche e ripetuta più volte nel servizio. Ci sono bugie, forse sono più invenzioni che bugie, ma comunque che liberano la fantasia e la fantasia migliora la nostra vita.
5: Ma sicuramente, infatti ci sono le bugie scherzose, stavo vedendo lì la salita del Niagara, o si va di là invece che di qua, sono veramente scherzose, assomigliano più a uno scherzo, quindi liberano la fantasia, possono essere veramente un momento di relax, di ridere insieme, di comunicazione. Poi però si arriva, tu prima parlavi delle fake news, si arriva oggi a delle bugie veramente gravi e ci sono anche le bugie di ragazzi, per esempio, che mentono ai genitori, dicono di aver finito l'università, ci sono stati anche dei suicidi da questo
4: certo,
5: punto di
4: e
5: vista.
4: E lì ci sono insomma degli esempi di autoinganno, ma ci torneremo anche con la psicologa perché vorrei fare un piccolo focus sulla bugia bianca così come la intendono soprattutto gli anglosassoni che hanno coniato questa espressione white lie. Cioè quella bugia che io ti dico perché voglio risparmiarti una verità che ti può scuotere, una verità scomoda. Che cosa ne pensi, Cinzia?
5: Ma
4: sono davvero innocue queste bugie?
5: Allora,
4: servono a ritardare il momento della rivelazione?
5: Non ti ho telefonato perché il mio telefono era scarico, non è vero per niente, non mi andava di telefonarti, ma capisci che è brutto dire scusa, ma a me non mi andava di parlare con te, è spiacevole, quindi non è una bugia così grave, è una bugia bianca. Come ti sta bene quel vestito? Ma perché gli devo dire che le sta male se è già uscita di casa e non può andare a cambiarsi? Quindi magari se fosse a casa direi guarda forse questo il giallo ti sta meglio del rosso. Queste sono bugie bianche che aiutano a vivere meglio. Io non vorrei che una persona mi dicesse stai male così, perché hai fatto quel regalo, eccetera. Nella convivenza, poi certo, questo è il limite,
4: certo.
5: Poi ci sono quelle più gravi.
4: Questo è interessante anche perché a volte quando si dicono delle bugie c'è un alibi cui si ricorre, la persona non era pronta ad affrontare quel grado di verità. È vero? È così? Si può dire che questo accada? Cioè che a un certo punto...
6: Diciamo che qui può rientrare nella dimensione dell'autoinganno. È l'esempio che faceva prima Cinzia, cioè il ragazzo che arriva a non comunicare ai genitori, agli amici, che in verità mancano molti più esami universitari, quanto c'è una volontà di non voler dare dispiacere ai genitori o quanto c'è un autoinganno per dover ammettere che magari si è dato un obiettivo troppo ambizioso perché magari quel percorso non fa neanche per lui. Quindi diciamo
4: la linea di confine va indagata opportunamente.
6: Esatto, sì.
4: Vogliamo provare a poi torniamo agli autoinganni a spiegare anche con degli esempi concreti, lei ci può aiutare in questo, la funzione proprio psicologica della bugia, perché le diciamo le bugie? Perché di fatto lei ci ha fatto capire che si dicono da un certo momento della fase evolutiva del bambino e poi non si smette più.
6: Sì, diciamo che per quanto riguarda il bambino, le prime bugie

0: il bambino le dice intorno ai 3-4 anni e è sinonimo comunque di intelligenza, perché un bambino che è in grado di poter dire una bugia è un bambino che funziona bene per quanto riguarda la memoria, la parte cognitiva e anche la gestione degli impulsi, perché noi dobbiamo riuscire a tenere sotto controllo tutto quello che potrebbe emergere quando invece diciamo una bugia, quindi tutto il linguaggio non verbale, no? Il famoso rossore di quando magari mentiamo a qualcuno, questo è tipico dei bambini. Quando entriamo nella fase dell'adolescenza, soprattutto c'è un picco che va dai 13 ai 14 anni, quindi è l'entrata, diciamo, è l'uscita dalle scuole medie, è l'entrata nei primi anni del liceo, la bugia ha una funzione di stacco, perché diciamo, l'adolescente ha bisogno di uno spazio di identificazione che si stacca da quello dei genitori, mentre è poco tollerata da parte dell'adolescente una bugia da parte dei coetanei, dei pari.
1: E lì i rapporti diventano
0: Esatto,
1: orizzontali.
0: anzi, se un tuo coetaneo
1: È
0: ti
1: vero.
0: mente, per l'adolescente è veramente
1: Dopo,
0: drammatico.
1: quando si entra
0: Dopo, quando
1: nell'età
0: cominciamo a
1: adulta.
0: diventare adulti, come dicevo prima, le ricerche psicologiche ci dicono che noi mediamente utilizziamo su diciamo, un rapporto sano a livello sociale con gli altri, anche nei rapporti di lavoro, le famose bugie bianche. Diventa un problema quando la bugia diventa uno stile di
1: Ecco,
0: vita.
1: perché noi non stiamo facendo, insomma, un'apologia della bugia e dei suoi aspetti
0: Esatto.
1: positivi, stiamo ricordando qual è la funzione psicologica e stiamo parlando di bugie bianche, poi però la bugia, la menzogna come attitudine ha degli effetti assai negativi nella convivenza sociale e un peso non irrilevante.
0: Certo, perché pensiamo a una cosa, no? A tutti è capitato di andare ad esempio in un contesto lavorativo ad abbellire un curriculum, l'abbiamo fatto tutti, ma se noi cominciamo a mettere all'interno del curriculum delle informazioni che non sono vere, ad esempio un titolo di studio, delle formazioni all'estero, lì comincia a diventare un grande problema, perché qua, ci sono tanti, diciamo, esempi di cronaca che ogni tanto leggiamo sui giornali, no? Fino ad arrivare a creare un danno perché magari c'è quel medico che non si è mai laureato e non è iscritto neanche all'ordine dei
1: Ecco, ma
0: medici.
1: qui infatti, voglio dire, visto che stiamo seguendo una traccia letteraria, qui c'è un romanzo stupendo che è quello di Emmanuel Carrère, L'avversario, che racconta una storia vera di una persona che ha messo in scena una rappresentazione per tutta la vita e gli esiti sono a dir poco tragici di questa storia vera. Allora, torneremo anche su questo, ci porremo una domanda, rientrando dalla pubblicità. C'è un modo di capire se la persona che è seduta di fronte a noi, che ci sta guardando negli occhi, sta mentendo? E lo scopriremo.
2: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
3: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
4: Una balena! Vieni a vedere!
5: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
6: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
7: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò!
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
15: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Perché non l'ho fatto prima?
18: Mamma mia.

0: Mi sembra di rinascere.
1: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
2: È un'altra cosa.
3: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
4: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Allora, lo proseguiamo il nostro viaggio nell'universo delle bugie. Siamo partiti da Pinocchio, che aveva questo inconveniente, le sue bugie insomma si potevano rivelare con grande facilità, perché insomma, quando le diceva il naso si allungava, erano bugie, diceva la fata, da naso lungo più che da gambe corte. E allora noi abbiamo voluto interpellare anche Domenico Piccinino, direttore scientifico della Forensic Science Academy, l'Accademia di Scienze Forensiche, criminologo specializzata appunto in criminologia forense. Piccinino, ben arrivato a Siamo Noi.
7: Grazie a tutti per l'invito e buon pomeriggio.
6: Allora, proviamo a fare il punto. Voi specialisti riuscite con un margine di errore ridotto a leggere il linguaggio dell'interlocutore per capire se sta mentendo?
7: Allora, la risposta è molto più complessa. Perché quando analizziamo
6: magari fosse,
7: nel senso che diciamo che la risposta più concreta rispetto anche alle analisi che concretizziamo ogni giorno è il principio del contesto e soprattutto la teoria che è più accreditata a livello scientifico, che è la parte relativa alla teoria del carico cognitivo. Che significa? Semplifico al massimo: mentire può essere più impegnativo che dire che la verità. Conseguentemente, a livello comportamentale, ogni gesto, diciamo così, può essere più rallentato. Ecco perché, applicando il principio del contesto, noi analizziamo non solo le microespressioni del volto, ma anche quello del corpo. Perché il corpo, sia a livello di microespressioni, ma anche a livello di analisi comportamentale, tout court considerata, bisogna sempre considerarla in base al caso di riferimento.
6: Allora,
7: quindi, considerato che...
6: Sì, ultimi il suo ragionamento e poi le chiedo...
7: Lo diceva anche Ekman, no? Un grande studioso del settore. Ci sono tanti modi, tipologie e strumenti per poter effettuare un'analisi del genere. È molto importante comprendere la simmetria, ad esempio l'incongruenza che c'è tra il corpo e il volto. Se noi consideriamo il volto che è la prima forma che dà luce al nostro comportamento, siamo più abituati a mentire con il volto anziché
6: Ecco, facciamo
7: con
6: degli
7: corpo.
6: Esempi. Mi faccio degli esempi pratici di espressioni del viso, gesti che possono tradire una certa insincerità. Movimenti del corpo.
7: Allora,
6: so che sta per dirmi che c'è il contesto, però...
7: No, a prescindere da quello. Nelle varie fasi, no, sia di colloqui di lavoro, sentivo prima con piacere la collega in studio, sia nei colloqui di lavoro, sia nell'ambito penitenziario e anche nell'ambito giudiziario, noi utilizziamo, più che altro esempio pratico, uno sguardo sfuggente. La riduzione del movimento anche delle espressioni del volto. Perché secondo la teoria del carico cognitivo, il bugiardo, chi mente, deve pensare a quello che deve dire. E quindi
6: una concentrazione maggiore.
7: Maggiore di quello che si dice. E quindi si fanno domande specifiche, molto specifiche. Ma non solo Ekman ne parlava, ma tantissimi altri studiosi. Lui chiaramente diceva che sostanzialmente anche i tempi di reazione di una risposta sono fondamentali. Lui parlava, alcuni studi parlano di espressioni che durano più di 10 secondi. Ecco perché comprendiamo bene che nel momento in cui applichiamo il principio del contesto, dobbiamo sempre compararlo al caso concreto.
6: Certo, certo. Ma ci sono delle parti del corpo che io la butto così allora, con un linguaggio semplice, che sono, come dire, più sincere, nel senso che lì il movimento, il gesto, evidenzia un disagio.
7: Allora sì, c'è un bravissimo studioso cui prendo spunto nelle mie ricerche, che è Navarro. Noi siamo abituati a pensare che diciamo la parte più sincera del corpo sia il volto e viceversa. In realtà il volto, come dicevo prima, è la parte più usata per mentire. Conseguentemente, per analizzare la verità oppure no, quello che faccio personalmente con alcuni miei colleghi è osservare dalle gambe ai piedi.
6: Interessante. Senta, Piccinino, ci dice in maniera più semplice possibile, ma la macchina della verità come funziona? Come si maschera le bugie? Che cos'è la macchina? Quando la vediamo nei film, nei thriller, nei polizieschi, ma che cos'è? Esiste?
7: No, sì, la macchina della verità esiste soprattutto nei film. Nei casi concreti, giudiziari e non solo, non esiste. Diciamo che il nostro apporto a livello scientifico non è importante solo in termini di ricerca e di didattica, ma anche quello di accompagnare le aziende, ma accompagnare anche studiosi, anche nelle attività di coaching. Ad esempio, stiamo realizzando dei progetti molto belli, alcuni manager di alcune aziende, si parla di shadow coaching, ad esempio, no? Lo shadow coaching è un'analisi comportamentale del dipendente nell'ombra. Okay. E quindi noi restituiamo un feedback al dipendente, al datore di lavoro, perdonatemi, per comprendere se effettivamente quella persona in quel contesto, e quindi a livello di coerenza tra il verbale e il non verbale, sia sincero.
6: Un po' inquietante,
7: molto,
6: non
7: so, molto.
6: Ma sento che qui il confine si assottiglia, la sento un po' inquietante, ma quando una persona mente, per esempio, che succede ai parametri del corpo? Il battito del cuore accelera?
7: Allora sì, abbiamo come sempre il blocco delle mani, sappiamo che muoviamo le mani quando siamo impegnati in una conversazione, ad esempio io lo sto facendo, no? Ma questi sono gesti anche manipolatori. I gesti manipolatori sono quei gesti che riducono la tensione. Io non sono in tensione, però sto dimostrando una possibile tensione. Oppure quando ci si copre la bocca o il toccarsi il naso improvvisamente, ad esempio quando ci si fa una domanda specifica e il nostro interlocutore cambia immediatamente la risposta e si tocca il naso, con tutto quello che abbiamo detto prima, l'approccio dell'analisi delle gambe e del corpo, il totale, diciamo, produce un rapporto scientifico.
6: Grazie, grazie Piccinino. Diciamo, Cinzia, la partita si gioca in pochi istanti in cui tocca fare questa valutazione senza essere degli esperti o degli psicologi, quindi per noi è più complicato. Ma ti è mai capitato di scoprire che la persona di fronte a te stava mentendo perché l'ha tradito a qualcosa proprio nel linguaggio corporeo, fisico, nella gestualità, nelle esitazioni?
2: Io sono il top dell'ingenuità, non sono riuscita a capire neanche il tradimento del mio ex marito, che si prolungava e mi diceva dove era stato la sera prima, eccetera. Io io credo a tutto e a tutti, quindi me lo devi proprio far vedere o me lo devi dire, ti ho mentito. Ah, ok, allora a quel punto io reagisco, no, non me ne accorgo proprio, io mi fido della gente.
6: Accade un po' a tutti che magari non riusciamo a renderci conto di una bugia, di una menzogna, sogna, perché non siamo pronti e non vogliamo vedere la verità?
0: Certo, perché comunque la bugia è sempre connotata dall'emozione, sia da parte di chi mente, noi ci dobbiamo chiedere qual è l'emozione che c'è dietro, ma spesso anche da parte della persona che subisce la bugia. Quindi se non siamo pronti, noi la bugia non la vediamo. Soprattutto lo sappiamo nei tradimenti affettivi, emotivi, verissimo, delle relazioni, quindi non solo di carattere coniugale, ma spesso anche proprio da parte di amici a cui siamo fortemente legati.
6: E qui la persona che irrompe dicendoci la crudele, brutale verità può creare uno squilibrio.
0: Un bello scompiglio, sì.
6: Senta, cioè, guardiamo al mondo dei governanti, perché abbiamo, diciamo, un bel po' di testimonianze intorno a noi. Quando persone che hanno rilevanti responsabilità politiche ricorrono frequentemente alle bugie, ma anche nel convincimento che a forza di dirle si impongano come verità. Perché accade pure questo.
0: Certo, perché una bugia detta tante volte, noi lo sappiamo, a un certo punto diventa una verità. Esatto. Insomma, la storia ce lo insegna anche su grandi drammi che sono avvenuti, no? Nei secoli scorsi. Adesso siamo in un'epoca storica in cui, ahimè,
6: c'è chi cambia versione tutti i giorni, che ci dice
0: esatto,
6: una cosa e poi ce ne dice un'altra.
0: E questo è molto pericoloso perché noi abbiamo un unico strumento di fronte alla bugia, il poterci informare il più possibile, ritornando, io dico sempre, alla lettura dei libri. Credo che qui concorderà con me Cinzia. Sì. Perché troppo spesso noi cerchiamo le informazioni su internet e internet non ha filtri da questo punto
6: certo.
0: di vista sulla credibilità delle
6: proprio
0: notizie.
6: In un campo che veramente necessita una puntata a parte per poterlo esplorare. Senta Piccinino, ma uomini e donne hanno la stessa capacità, attitudine a mentire? Che cosa avete riscontrato? Ci sono differenze di genere?
7: In realtà ci sono studi controversi, non c'è un'univocità diciamo, nella letteratura scientifica. Diciamo che ci sono dei tratti funzionali diversi tra la donna e l'uomo. Quindi diciamo che l'uomo è più sempliciotto nel comportamento, perché ha dei tratti di funzionalità un po'... quindi si può far sgamare di più. Ecco, questo è il senso, giusto per... La donna invece no. La donna, in base a tutte le strutture neurofunzionali che ha, può portarla anche a mascherare meglio. Ecco.
6: Allora Cinzia, abbiamo detto tanto, non abbastanza, perché naturalmente noi abbiamo affrontato con una certa leggerezza, anche tra lo scherzo e invece la serietà, insomma, questo tema della bugia, però poi c'era questa questione che io ho un po' accennato all'inizio, così in corsa, en passant, di un'italianità, della capacità di dire inventive bugie. Secondo te c'è, ci distingue per esempio dei popoli nordici? Qualcuno arriva pure a dire è meno male che siamo così creativi, insomma, perché siamo meno noiosi, ma insomma è anche un'autogiustificazione questa.
2: Ma sì, ma c'è in alcuni luoghi d'Italia ancora di più, perché se pensiamo alla Campania, Napoli, il Sud, sono delle bugie molto più fantasiose che credo nel resto del mondo, quindi sicuramente più che l'italianità, diciamo proprio una mediterraneità della bugia, però è nella bugia più quella bianca, diciamo quella più buona, quella che anche porta profitto a chi la dice, però non crea grossi danni agli altri.
6: Un po' uno scherzo.
2: Consideriamo che le bugie ci sono sempre state, addirittura Giulio Cesare parlava di bugie. Ti ricordi Orson Welles che disse della guerra dei mondi e la gente fuggiva impazzita dalla paura? Quindi anche la bugia c'è sempre stata, però oggi, come dicevi giustamente te, con la velocizzazione delle informazioni
6: rischiamo di non poterle più distinguere
2: oggi no, e quindi i libri, se tu vuoi approfondire, la cosa migliore è cercare l'informazione approfondita nel libro.
6: Bello chiudere così dopo essere partiti da Carlo Collodi e dalle avventure di Pinocchio. Vi ringrazio davvero di averci accompagnato in questo viaggio e ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Come sapete, siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.
8: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
13: Parmigiana?
14: Per me.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie.
15: Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Non riuscivo ad addormentarmi. La serata è finita e sono molto in ansia.
1: Ti ho già detto che esiste una ragione per cui non posso vederti.
0: Ma io voglio...

0: di cereali, oltre che alla produzione di olio extravergine di oliva.
1: Ecco, hai parlato di pomodoro da industria, quindi un pomodoro che in una filiera corta viene poi conferito ad un'azienda di trasformazione che si trova nella vicina Campania e che immagino segua una procedura molto rigorosa nello standard di qualità, perché siete tanti conferitori di pomodoro che lavorate con questa azienda di trasformazione, giusto?
0: Esatto, esatto. Noi produciamo pomodoro da industria e il nostro pomodoro viene conferito all'azienda di trasformazione in Campania. Abbiamo comunque un disciplinare molto rigido, anche perché ci teniamo principalmente a quella che è la cura dei nostri terreni e quindi al prodotto finale. Lavoriamo dei terreni che comunque sono a medio impasto argillosi, che però producono alla fine delle lavorazioni un prodotto con proprietà organolettiche eccezionali. Insieme al trasformatore noi addirittura scegliamo, facendo parte di una filiera corta, lavoriamo in simbiosi, le varietà dei pomodori da impiantare, quelli che sono i trattamenti affinché il prodotto finale venga in un certo modo come richiede.

0: adottate.
1: Quali sono le regole che dovete seguire in collaborazione con l'azienda di trasformazione?
2: Allora, come detto, scegliamo insieme le varietà da impiantare, dopodiché le piantine vengono messe a dimora nei nostri terreni, dove innanzitutto trovano un letto di trapianto molto confortevole. Dopodiché ci sono tutte le pratiche da adottare, queste seguendo un disciplinare per lo più possibile diciamo al bio, di modo che le piante ed il terreno abbiano meno impatti aggressivi e venga preservato da tutti quelli che sono gli influssi negativi. Poi per quanto riguarda il disciplinare da esibire al trasformatore affinché facciamo tutti parte di questa filiera corta, dobbiamo stringere dei rapporti collaborativi con alcune aziende che si occupano dello smaltimento di tutti quelli che sono proprio le bottiglie dei fitofarmaci che vengono utilizzati, le ale gocciolanti, di modo da fare anche qui una raccolta differenziata e tutelare tutto quello che è l'ambiente e ciò che ci diciamo ci dà da lavorare e comunque da mangiare.
1: Serafina, naturalmente per la salubrità del pomodoro, della conserva, insomma del prodotto finale che il consumatore mangia, l'importante è partire dalla cura della terra, giusto?
2: Esatto, Francesca, vieni, ti faccio vedere cosa facciamo.
1: Andiamo.

0: Ecco Francesca, qui stendiamo i teli della pacciamatura che sono rigorosamente biodegradabili. Proprio per dare al territorio una tutela maggiore, lo utilizziamo oltre che comunque per la tutela del territorio, per le erbe infestanti e quindi delle piantine che andiamo ad impiantare. Ti faccio vedere, in ogni foro viene messa una di queste, dopodiché messa a dimora, lei prende tutte quelle che sono le proprietà del nostro terreno molto protetto da questo telo. Una volta finito il suo utilizzo per la coltivazione del nostro pomodoro.
1: Quindi quando la pianta diventa grande?
0: Esatto, e no, subito dopo la raccolta. Questo telo dà al terreno, essendo biodegradabile, una concimazione naturale, quindi un valore aggiunto anche al terreno.
1: Serafina, naturalmente non, immagino non pianterete tutte le piante a mano.
0: No, Francesca, vista l'estensione dei territori, noi trapiantiamo i nostri pomodori anche meccanicamente con la nostra trapiantatrice. E questo anche un po' per sopperire alla mancanza di manodopera che in questa zona non è tanto presente.

0: Serafina, insieme ad altri circa 80 imprenditori agricoli, conferisce i propri pomodori ad un'azienda di trasformazione, in una filiera corta senza intermediazione commerciale. Ne parliamo con Francesco Franzese, amministratore della Fiammante. Francesco, cosa succede al pomodoro di Serafina una volta raccolto dal campo?
1: Una volta raccolto dal campo viene trasportato a circa 200 km dall'azienda agricola e viene trasformato in giornata. Viene raccolto, diciamo, dalle 6 del mattino alle 12 della mattina stessa e dopo 3 ore dall'arrivo in azienda viene appunto messo in conserva. La Fiammante lavora solo pomodoro 100% italiano ed è tutto un po' una trafila tracciata. La nostra filiera è una filiera corta, non ci sono intermediari. Ogni produttore agricolo parla direttamente con l'azienda e quindi non ha, diciamo, delle azioni speculative da parte di intermediari oppure associazioni.
0: Quindi il prezzo è trasparente e anche equo?
1: Il prezzo è il giusto prezzo, intendiamo un prezzo minimo garantito che facciamo 7 mesi prima del raccolto, che nei casi tipo dello scorso anno che c'è stata l'esplosione dell'inflazione viene rivisto a rialzo. Quindi il prezzo che stabiliamo è un prezzo che comunque permette al produttore agricolo di portare avanti un giusto raccolto e avere una marginalità a meno del 30%.
0: E forse anche poter decidere in investimenti prima della raccolta anche, no?

0: la propria azienda sapendo quanto potrà più o meno guadagnare.
1: Certo, lui è libero appunto di piantare pomodoro oppure grano o cereali, quindi lui sapendo appunto la sua remunerazione riesce anche a valutare e fare, diciamo, la giusta scelta per la propria azienda agricola.
0: Quali sono anche le regole che devono seguire gli imprenditori agricoli per garantire un prodotto ben coltivato e anche sano poi nella sua trasformazione finale?
1: Allora, il produttore agricolo ci deve garantire appunto il rispetto, diciamo, dei diritti dei propri dipendenti, quindi noi pretendiamo che venga appunto fatta una raccolta meccanica e non manuale. Questo è uno dei principali principi che abbiamo proprio per contrastare il fenomeno del caporalato. Quando si parla di pomodoro molte volte si associa al caporalato ed è stata una delle prime nostre regole che abbiamo imposto a tutta la nostra filiera. In più noi comunque andiamo a fare delle verifiche in campo se appunto vengono pagati con il giusto compenso. In più noi dobbiamo a nostra volta poi tutelare i nostri consumatori e questo lo possiamo fare attraverso questo QR code che appunto traccia tutta la nostra filiera. Cliccando su questo QR code puoi vedere questo pomodoro quando è stato raccolto, in che azienda è stato raccolto e in quale periodo. Inoltre noi chiediamo ai nostri produttori il basso utilizzo di pesticidi. Oltre ad essere produttori siamo sempre noi consumatori e ci teniamo comunque a salvaguardare, diciamo, la salute dei consumatori ma anche l'ambiente.

0: di quanto è importante la nostra salute e quindi anche il controllo degli alimenti e la loro tracciabilità, ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice in economia del territorio presso l'Università IUAV di Venezia.
1: La salute, Francesca, è fondamentale e negli ultimi anni abbiamo capito come questa passi effettivamente da quello che mangiamo, quindi avere degli alimenti salubri e sani sono fondamentali per il nostro benessere e per il benessere dell'ambiente. Sappiamo benissimo che la tracciabilità delle produzioni è fondamentale, la tracciabilità è il passaporto degli alimenti di cui si sta discutendo anche in Europa in questo periodo, sono fondamentali. Da noi in Italia ancora è una questione che si fa fatica ad accettare. Si pensa principalmente che la vendita diretta dal contadino sia comunque più sana. Questo non è necessariamente vero. Sappiamo bene che molte volte la piccola produzione evita alcuni controlli, alcune certificazioni che invece abbiamo in delle produzioni diciamo più su larga scala, se non industriali, che ovviamente devono attenersi a protocolli. La salubrità di un prodotto passa ovviamente dalla sua produzione, dal suo trasporto, dalla sua trasformazione, quindi diventa fondamentale conoscere tutto il passaggio, tutto quello che è successo al nostro pomodoro, al nostro carciofo, alla nostra patata, diciamo. E quindi diventa fondamentale sapere che cos'è successo e come è stato trattato. La produzione industriale di fatto deve necessariamente diventare una produzione sana, il più possibile a filiera corta e certificata, perché la maggior parte della popolazione di fatto si nutre attraverso una produzione industriale, pertanto non possiamo neanche chiudere gli occhi di fronte a questa evidenza e pensare che tutto possa passare dalla piccola produzione di nicchia del contadino. Pertanto anche avere delle imprese che producono a livello industriale o semi-industriale in modo certificato, accorciando la filiera, quindi riducendo i passaggi, sono fondamentali sia per l'alimentazione sia per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

In alcune parti dell'anno i terreni di Serafina vengono utilizzati come pascolo da parte di Vincenzo e Pasquale, due allevatori di una speciale razza particolarmente rustica e tipica di questi territori, il bovino podolico, da cui si ricavano tra l'altro dei deliziosi formaggi a pasta filata come il caciocavallo e la treccia. Quindi da una parte i terreni vengono concimati in maniera organica e dall'altra gli animali hanno molto spazio a disposizione a garanzia del loro benessere e indirettamente anche a garanzia della qualità dei prodotti che si ricavano e quindi il latte e il formaggio.

0: Vincenzo, questi sono i terreni di Serafina che al momento sono a riposo e qui tu porti i tuoi animali al pascolo?
1: Questi sono i terreni che stanno a riposo, ora ci pascolano gli animali. L'inverno stanno qui, dopo la stagione se ne vanno in montagna e stanno sempre fuori al pascolo questa razza di mucca podolica.
0: Quindi faranno un latte che è buonissimo.
1: Sì, la razza di mucca podolica, sì, fa un latte speciale. Noi produciamo noi il caciocavallo podolico e altre cose pure, la treccia, qualche mozzarella pure.
0: Come garantite la salute degli animali e il controllo del loro benessere?
1: Che stanno sempre fuori al pascolo e si trattano sempre, mangiano quello che vogliono. Fieno qualche volta, quando hanno bisogno di qualche po' di fieno, glielo diamo, se no non hanno mai bisogno di fieno. C'abbiamo un recinto grande che li controlliamo, facciamo la sverminazione, tagliamo il prelievo del sangue e tutte le altre cose. Pure una volta al mese che li controlliamo, cioè pure quando ci sono i vitellini piccolini che vogliono, non sanno prendere la tetta buona.

0: Pasquale, questa è una fase delicata della preparazione della pasta,
1: sì,
0: del formaggio, per poi trasformarlo in caciocavallo.
1: E anche tagliare questa pasta ci vuole un po' d'arte.
0: E adesso cosa succede? Vedo che si sta
1: filando. E dobbiamo fare il caciocavallo, le trecce.
0: Qual è, Pasquale, la difficoltà maggiore?
1: Mettere le mani nell'acqua bollente. Deve essere sempre un po' morbida, vedi? Mm. Devo mettere il secchio dell'acqua fredda qua, che ogni tanto bagno, metto la mano dentro la bagna.
0: Questa è veramente un'arte, eh? Che tu hai imparato?
1: Questa è un'arte da 4-5 generazioni. Mio padre, mio nonno, bisnonno. Ora facciamo subito una treccia.
0: Sì, perché con questa pasta si fa sia il caciocavallo
1: che
0: la treccia. Pasquale, il sapore di queste trecce o del caciocavallo, che cosa ricorda?
1: Dipende da quello che si mangiano gli animali.
0: Delle essenze che trovano al pascolo.
1: Delle quelle che si mangiano, che vanno al pascolo. Non è che...
0: Anche perché il pascolo di queste terre è molto ricco di biodiversità.
1: Eh sì. Questo è il caciocavallo Podolgo.

0: Finalmente, Serafina, ci troviamo di fronte ai prodotti straordinari di questa terra, tra cui il pomodoro, bellissimo, questo pelato, giusto?
1: Ecco Francesca, questo è il nostro pomodoro lungo che diventa un prezioso pelato con cui poter fare tantissime ricette gustosissime. Fra le tante cose viene esaltato il suo buon sapore, messo insieme ad una bruschetta.
0: Ovviamente, no? Dove si sente tutto il sapore di questa terra.
1: Sicuramente. E per finire in gran bellezza proponiamo un filo di olio del nostro olio extravergine di oliva che va ad esaltare ancora di più quello che è il sapore per essere alla fine un prodotto di eccellenza.
0: Serafina, io lo voglio assolutamente assaggiare, ma prima voglio chiederti una cosa. Questa terra ti dà tanto, tu veramente la adori, sei molto legata a questa terra, ma ti impegna anche tanto. Tra l'altro tu hai anche due figli adolescenti, quindi devi conciliare la vita della campagna, la vita della mamma, la vita di famiglia. Come fai?
1: Naturalmente mettere insieme tutti questi elementi fondamentali per la vita umana è un qualcosa di molto semplice, visto che quello che mi guida è la passione. I miei due giovanotti sono dei ragazzi veramente, oltre che bellissimi, sono speciali. E per quanto riguarda quello che è il futuro della nostra azienda, io mi auguro che loro, con la maturità che avranno negli anni a venire, possano continuare quello che noi abbiamo iniziato.
0: Serafina, non mi resta allora che farti tantissimi auguri a te, a questa bellissima terra e ai tuoi figli.
1: Grazie Francesca.
0: Ma ora io assaggio una deliziosa bruschetta e do la linea alle avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, Politica Agricola Comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC protegge la qualità del cibo che mangiamo, la nostra salute e quella degli animali. Per la crescita sana, bambini, è importante mangiare cibi sicuri e nutrienti. Quello che mangiamo dipende anche da come sono stati nutriti gli animali e le piante, perché c'è uno stretto legame tra il loro benessere e la nostra salute. Facciamo un esempio. Se mangio una fragola, ma chi la coltiva per farla diventare più rossa e più bella, gli spruzza sopra una medicina. Quando la mangerò, anche io ne assumerò un po'. Una volta, quando non esistevano le medicine, si poteva morire anche di una semplice influenza. Oggi, per fortuna, quando ci ammaliamo, usiamo delle medicine, ma prenderne troppe può abituare il nostro corpo a quella medicina e quindi potrebbe non avere più effetto. Per questo la PAC dà delle regole agli allevatori e agricoltori per ridurre l'utilizzo di medicina e prodotti chimici per difenderci tutti meglio dalle malattie. Sì, molto importante è anche avere un'alimentazione variata, come ad esempio la dieta mediterranea, che prevede il consumo di cereali, frutta, verdura, pesce, latte, formaggi e carni, ma senza mangiarne troppa. La dieta mediterranea aiuta anche a prevenire alcune malattie, tra cui i tumori. Occhio! Dite alla mamma che è importante mangiare cose diverse, possibilmente prodotte vicino a casa, e poi è importante ridurre gli sprechi e non buttare via il cibo.

In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.

0: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: È come fosse domenica.
9: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
10: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata la diocesi di Tivoli e Palestrina a nome della famiglia Pappotto, Angela e di Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmigiani. Le famiglie Cossu e Corrain, le signore Rosa e Carolina di Priverno, Davide e Chiara per il loro matrimonio. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova, la vita inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
1: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del cielo, Ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega per noi
1: peccatori,
4: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi peccatori,
1: adesso
4: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra, siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

Tu che mi ami così come sono, Signore, tu che mi ami così come sono e non come mi sogno, aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, di donna limitato, ma chiamato a superarsi. Insegnami a vivere le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato e il mio presente. Fa, o Signore, che mi accolga come tu mi accogli, che mi ami come tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare. Aprimi alla santità che tu vuoi accordarmi. Risparmiami i rimorsi di Giuda, che rientra in se stesso per non uscirne più, spaventato e disperato di fronte al proprio peccato. Accordami il pentimento di Pietro, che incontra il silenzio del tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà. E se davvero devo piangere, non sia su me stesso, ma sul tuo amore offeso. Signore, tu conosci la disperazione che corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che spesso proietto sugli altri. La tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei spalancare la porta della mia prigione, che io stesso chiudo a chiave. Dammi il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che posso ancora guarire nella luce del tuo sguardo e della tua parola. Amen. Nostra Signora di Lourdes. Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

La guerra in Ucraina, tensione tra Unione Europea e NATO, da una parte Russia dall'altra, raid incrociati tra Kiev e Mosca, vittime e minacce di escalation. La Germania accusa la Russia per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino replica, ci sarà una dura reazione. Allarme del ministro Tajani, Italia, possibile bersaglio di azioni di guerra ibrida, timore per interferenze sulle elezioni. L'obiettivo di Mosca per il nostro ministro degli esteri è indebolire l'unità dell'Europa perché sostiene l'Ucraina. È un'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, lo ha detto il Papa nell'udienza generale di oggi. Da Piazza San Pietro non è possibile restare spettatori disinteressati davanti alle difficoltà dei fratelli. La tragedia della famiglia di Pietralata a Roma, le radici del drammatico omicidio-suicidio nella solitudine davanti ad una grave malattia. Nel TG2000 le testimonianze dal quartiere sconvolto dal terribile gesto maturato in una sofferenza difficile da intercettare. Al via l'83esimo Festival del Cinema di Venezia, attesa per la consegna del Leone d'Oro alla carriera per George Clooney e per i film Inc. di Danny Boyle sull'origine dell'impero mediatico di Rupert Murdoch. Buonasera dal TG2000, subito dunque, lo avete sentito, in Ucraina con nuovi raid russi contro Kiev e Odessa.

0: Segretario della NATO Rutte avverte Mosca: la nostra unità con l'Unione Europea è incrollabile. E Mosca avverte: ci sarà una dura reazione alla provocazione della Germania. Ma sentiamo Fabio Bolzetta.
1: È stato un attacco militare su suolo europeo. A scolpirlo è stata la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che lo ha definito intollerabile, ribadendo la determinazione nel sostegno a Kiev. Per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Mosca è sempre più sconsiderata, ma non ci dividerà. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto scattò l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che i servizi segreti tedeschi hanno dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca, dopo mesi di attacchi ibridi denunciati da Berlino, la Germania, che ha specificato di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e lo scioglimento dell'accordo bilaterale del 2011 sui centri culturali, che comporterà la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione e ha convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, facendo sapere che le azioni antirusse della Germania sono provocazioni che vanno verso una definitiva distruzione delle relazioni diplomatiche. Per il presidente russo Vladimir Putin le sanzioni tedesche sono un nuovo errore. Intanto emergono dettagli sui due sospettati per gli attentati di Lipsia, identificati da tracce di DNA. Un uomo di origine russa, con passaporto lettone, e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano.
0: Faremo accertamenti sul visto al sospettato di Lipsia, così ministro degli esteri Tajani, che lancia un allarme su possibili influenze russe sul voto in Italia e in Europa. Augusto Cantelmi.
2: Non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione.
3: Io non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Questo
2: sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui uno dei due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne, dominate dal dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo.
0: In Iran, nuovi raid incrociati. Teheran reagisce agli attacchi degli Stati Uniti e colpisce le basi americane nel Golfo, nello stretto di Hormuz. A fuoco, due petroliere erano fuori dalle rotte consentite, dicono i Pasdaran. Ma sentiamo Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Oggi il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Mohsen Rezaei, ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale, mentre dall'area si è allontanata la portaerei americana Lincoln. Dopo più di 8 mesi di missione, i 5.000 marinai sono sbarcati vicino a Pattaya, Thailandia. I militari americani la frequentano dai

0: Tempi della guerra in Vietnam. E proprio a un immigrato vietnamita, Ung Cao, Trump ha appena affidato la Marina degli Stati Uniti. È un suo fedelissimo, un vero duro, così lo descrivono, convocato per continuare un'altra sporca, inutile guerra.
1: Intanto in Israele il premier Netanyahu visita le truppe negli avamposti della striscia di Gaza e avverte: non ci ritiriamo, resteremo finché Hamas non sarà sconfitta. Alessandra Buzzi.

0: che ci sono ancora terroristi da eliminare. Una visita all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto dei clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano stati uccisi due donne e un bambino. Sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas. Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai donatori e chiesto meno restrizioni alle autorità israeliane per far fronte all'emergenza igienica a partire dall'acqua contaminata. Una delle soluzioni ancora sul tavolo è l'immigrazione volontaria dalla striscia, ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, che si è allineato a Netanyahu anche su una vicenda che pare un autogol elettorale, con protagonista la moglie Sara. In un'intervista al canale israeliano della destra, la signora Netanyahu ha sposato teorie complottiste di tradimento da parte dell'apparato di sicurezza, che non avrebbe avvertito in tempo il marito la mattina del 7 ottobre. Nel mirino Yair Golan, leader di sinistra, ex generale, che il 7 ottobre imbracciò il vecchio fucile salvando 7 giovani a rave party. Da capire quanto la mancata ammissione di responsabilità per il fallimento del 7 ottobre a parte Netanyahu, che ha impedito una commissione d'inchiesta indipendente, influirà sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissimo al suo interno, è in calo da tempo nei sondaggi, ma mancano ancora 2 mesi alle urne.
1: È necessario smascherare le contraddizioni, la guerra non costruisce la pace, così il Papa oggi nell'udienza generale in cui inaugura un nuovo ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Non è possibile restare spettatori disinteressati, dice Leone, occorre invece ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare. Elena Seno.
2: Farsi carico della realtà e smascherare le contraddizioni del mondo contemporaneo lo chiede, a partire dalla condivisione cristiana che chiama questo impegno, Papa Leone, indicando tra le storture del nostro tempo l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, o ancora che il progresso offra nuove possibilità ma solo ad alcuni, o che le maggiori ricchezze lasciano comunque gran parte degli abitanti del globo tormentati da fame e miseria. All'udienza generale, tornata all'aperto in piazza San Pietro, Leone ha avviato un nuovo ciclo di riflessioni sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes e ha esortato a non restare spettatori disinteressati, ma ad ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
3: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
2: In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata, secondo Leone XIV, a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore, indicando nel Cristo la chiave, il centro, il fine di tutta la storia umana.
1: La tragedia della famiglia di Pietralata a Roma. Siamo andati nel quartiere dove si è consumato il dramma di due genitori travolti dalla grave disabilità della figlia fino ad arrivare a un gesto estremo. Vito De Torre.
4: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Non c'è voglia di parlare della triste vicenda di omicidio e suicidio dove hanno perso la vita padre, madre, una bimba di 5 anni e anche il cane. Tutti uccisi da colpi d'arma da fuoco. Con il passare delle ore emerge la solitudine e la disperazione di una giovane famiglia che forse vedeva nella disabilità della bimba un tunnel senza luce. Le cure costosissime all'estero che avevano portato a scarsi risultati, lo stipendio che non bastava più, una routine che mese dopo mese portava di fatto ad isolarsi. La dinamica di quanto accaduto domenica è ancora da chiarire. Nell'appartamento è stato trovato tutto in ordine. Le lettere lasciate porterebbero a pensare che il gesto estremo sia stato deciso insieme, pianificato con cura. Quello che è certo è che tutto è avvenuto senza che nessuno si accorgesse del dramma che Valentina e Luca stavano vivendo.
5: La famiglia era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla, qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Altre testimonianze che ho raccolto, qualcuno mi ha detto che partecipavano alla donazione del sangue qui che fa il gruppo scout in parrocchia, ma poi appunto dopo la nascita della bambina avevano perso un po' i contatti anche con questa famiglia.
6: Lei ha mandato un messaggio ai parenti più stretti di questa giovane coppia?
5: Sì, siamo riusciti in qualche modo appunto ad entrare in contatto con i genitori. Adesso gli ho detto che noi rimaniamo nell'attesa.

0: nel silenzio, nel rispetto, che quando loro vorranno, appunto, sia per sapere anche per il funerale, per le celebrazioni, ma anche quando avranno, desidereranno loro qualcosa, noi siamo qui ad aspettarli, diciamo.
1: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter La Vitola, e quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in merito alle notizie riportate da alcuni quotidiani secondo cui La Vitola in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. I legali confermano lui sta bene, ma la detenzione con soggetti accusati o condannati per reati di mafia lo espone a pericoli. Cambiamo pagina, gli incendi continuano a devastare la nostra penisola da nord a sud, diverse le aree colpite, le ultime Norma in provincia di Latina, Taormina e il Monte Morrone in Abruzzo. Il servizio è di Federica Margaritora.
2: L'area del parco archeologico di Norma, l'antica città romana di Norba, è stata colpita dalle fiamme due notti fa, lunghe ore di emergenza a cui hanno fatto fronte le squadre di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che hanno lavorato senza sosta per domare l'incendio e impedire che si allargasse ancora il fronte del fuoco. Nel parco ci sono importanti resti della colonia romana fondata nel 491 a.C. che divenne fortezza per la sua collocazione geografica. È carico di storia anche il Monte Morrone in Abruzzo, aggredito dalle fiamme per una ventina di giorni. Ora, grazie ai mezzi aerei, sono stati spenti gli ultimi focolai e la situazione è sotto controllo. Il monte ospita l'eremo di Sant'Onofrio, noto anche come eremo di Celestino V, dove il frate eremita visse fino alla notizia della sua elezione al soglio pontificio nel 1294. È sotto controllo anche il vasto incendio che ha coinvolto Taormina, arrivando fino a lambire il centro abitato. Le contrade più colpite sono Tirone e Zappolla, dove il rogo ha minacciato alcune abitazioni e danneggiato un serbatoio dell'acquedotto comunale. Secondo il sindaco Cateno De Luca, non ci sono dubbi sull'origine dolosa dell'incendio.
1: E fa ancora caldo in tutto il paese, aspettando la sesta ondata di calore attesa da venerdì prossimo. Intanto l'ONU richiama ancora l'attenzione sul riscaldamento globale. Sentiamo Alessandra Camarca.
3: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. L'espansione dell'anticiclone africano terrà bloccate le perturbazioni, spingendo le temperature fino a 10 gradi oltre le medie stagionali, sia nelle pianure del nord che nelle regioni centro-meridionali. Intanto, 11 anni dopo la firma dello storico accordo di Parigi, arriva la certificazione da parte dell'ONU del superamento della soglia di aumento delle temperature di 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, limite che la comunità internazionale si era data nella conferenza sul clima tenutasi nella capitale francese nel 2015 per arginare i danni legati al cambiamento climatico. La relazione firmata da circa 50 tra i più stimati climatologi avverte che è urgente mettere in campo azioni concrete. Gli interventi a scopo di mitigare il cambiamento climatico includono principalmente dei tagli immediati e costanti alle emissioni di gas serra, la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera e lo stoccaggio tramite rimboschimento. Il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali, afferma il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sono un monito su ciò che ci aspetta se non verrà invertita la rotta.
1: La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto la scarcerazione e l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel suo negozio. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dall'obbligo di firma. E ora con Giuseppe Caporaso parliamo di sanità. Calano ancora le risorse destinate alla spesa sanitaria. La denuncia arriva dalla Fondazione Gimbe. Vediamo.
4: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE e in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine,

0: Nel 2011 e da allora non si è più ricomposto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata e circa 5,8 milioni di persone nel 2024 hanno rinunciato ad esami diagnostici e visite specialistiche. L'invito che arriva dalla Fondazione, che ha realizzato la ricerca in vista della discussione della legge di bilancio, è di un cambiamento di rotta con lo stanziamento di risorse adeguate, riforme in grado di dar vita a servizi realmente accessibili, investimenti sul personale sanitario e una erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza.
1: Il Consiglio regionale del Veneto approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Luigi Ferraiuolo.
2: Approvata nel pomeriggio in Veneto una legge sul suicidio medicalmente assistito, seppure tra molte tensioni durante il voto. Nel 2024 era stata bocciata, adesso è passata soprattutto grazie al sostegno di Zaia, presidente del Consiglio regionale. Così il Veneto sarà la prima regione a maggioranza di centrodestra ad avere una legge sul tema. All'esterno di Palazzo Ferrofini, sede veneziana dell'Assemblea regionale, per tutta la mattina gli esponenti delle associazioni per la vita hanno ribadito il loro no, precisando che le persone ammalate devono essere aiutate a casa loro, a gestire la propria sofferenza attraverso le cure palliative. In aula il presidente della giunta regionale Stefani ha cercato di rassicurarli. Nelle prossime ore firmerò una proposta di legge per il potenziamento delle cure palliative. La legge veneta però prevede la possibilità di fare ricorso a un lungo percorso psicologico prima di utilizzare l'accompagnamento medico. Il centrodestra ha scelto una strada di morte con la spinta di Stefani e Zaia, ha commentato il presidente dell'Associazione Nazionale Pro Vita Antonio Brandi, che aggiunge: il governo impugni la legge.
1: E poco fa la dichiarazione del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, sulla nuova legge regionale sul fine vita in Veneto. Monsignor Moraglia esprime amarezza perché spiega: in tal modo si afferma un modello di sanità che può portare a una deriva difficilmente controllabile. La percezione della dignità umana appare meno tutelata. C'è grande preoccupazione per le persone fragili, aggiunge Moraglia, che auspica l'effettiva garanzia in tutti i momenti e in tutti i soggetti dell'obiezione di coscienza. Voltiamo pagina, soffre di problemi psichici l'uomo che domenica sera ha aperto il fuoco durante un rave ad Aarau nella Svizzera tedesca, uccidendo una 22enne italiana e ferendo altre 5 persone. L'uomo, uno svizzero di 43 anni, si è consegnato alla polizia il giorno dopo la strage. Durante una conferenza stampa, la procura svizzera ha tracciato il profilo dell'aggressore, che non ha fornito un movente, che deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. La compagnia aerea Ryanair ridurrà il numero di voli nella stagione invernale per contenere l'impatto dell'aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Medio Oriente, lo ha annunciato il gruppo irlandese, avvertendo che le tariffe dei voli a corto raggio in Europa potrebbero aumentare in modo significativo se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate del 2027. E adesso andiamo in Nepal, dove sale a oltre 1000 morti e 3000 dispersi il bilancio delle vittime delle alluvioni. Antonio Soviero.
3: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Dopo il crollo di un ghiacciaio, villaggi, ponti e strade sono stati travolti da una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine con il Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Barachini e Patrizia Marziale. Le squadre di emergenza cinesi sono riuscite ad aprire una via di accesso nella contea tibetana di Girong. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici, dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre fare presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu, i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi, i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Il primo ministro Balendra Sa punta il dito contro i cambiamenti climatici e sollecita un'azione globale. Secondo i media, il Nepal chiederà un risarcimento ai paesi che emettono gas serra.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo l'epidemia di Ebola ha causato finora la morte di oltre 3.000 persone, lo rivelano gli ultimi dati ufficiali diffusi oggi. L'epidemia ha colpito le regioni orientali e nord-orientali del paese, il tasso di mortalità è pari al 48,6%. E ora torniamo in Europa, dove la siccità colpisce soprattutto le attività agricole. Marino Galdiero.
4: Un'estate estrema e non sarà l'ultima, così spiegano gli scienziati del clima. Insieme al caldo impossibile c'è l'assenza di precipitazioni, poca acqua per la terra, che vuol dire siccità per buona parte dell'Europa. Qui siamo in Ungheria. In questo campo l'assenza di irrigazione naturale ha provocato una riduzione del raccolto del 90%. L'agricoltore racconta che la coltivazione principale era il mais. Il terreno era buono e quando pioveva si otteneva un prodotto magnifico. L'ultimo anno favorevole è stato intorno al 2010. Gli agricoltori dell'Europa centrale e orientale sono in sofferenza, l'impatto più evidente in Ungheria e in Romania. La superficie coltivata è diminuita drasticamente, entrambi i paesi sono produttori di mais, in passato lo esportavano, ora la prima è costretta a importarlo, la seconda ha un surplus ridotto. Se le attuali tendenze climatiche dovessero persistere, si potrebbe arrivare alla fine della coltivazione del mais. Il presidente dell'Associazione dei coltivatori di cereali ungheresi non si fa illusioni, afferma infatti che nel medio termine tutti debbano riflettere su cosa valga la pena produrre e sulle opportunità a disposizione. I bassi livelli del Danubio lasciano asciutti i canali di irrigazione e insieme al mais ci sono il grano, l'orzo e la calza che soffrono. C'è chi si è messo a coltivare i girasoli che richiedono meno acqua. Insomma, si possono acquistare attrezzature, tubature, pompe e altro ancora, ma se non piove diventa tutto terribilmente difficile.
1: La mancata cura dell'ambiente è un peccato contro il creato e contro il creatore, lo sottolinea la Commissione Teologica Internazionale pubblicando un nuovo documento dal titolo Prendersi cura della nostra casa comune, che invita ad una risposta responsabile e fraterna. Il deterioramento dell'ambiente, scrive la Commissione, è allarmante, occorre un'azione urgente per la sostenibilità del pianeta. Parliamo di cinema, si apre in questi minuti la 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra cinema italiano, star internazionali, attenzione ai temi sociali e di politica, le tendenze dell'edizione di quest'anno nel servizio di Fabio Falzone.
5: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il leone d'oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Madrina e padrino, diciamo così, rappresentano anime diverse dell'intrattenimento. Greta Scarano, sempre più apprezzata al cinema, Nicolà Maupas, idolo prevalentemente televisivo. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Come si dice da tempo, ci sarà molto cinema italiano. Un cinema che parla di famiglia, di politica, ma anche di cronaca. Tra i film più attesi, nei primi giorni, La città dei vivi, dedicato alla drammatica uccisione di Luca Varani, con Valerio Mastandrea, che interpreta il padre del ragazzo e che ha fortemente voluto il film. E poi in concorso dei Co-Chamber di Andrea Pallauro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci, con un cast di stelle. In concorso anche Ritorno a Buenos Aires, in cui Marco Bechis, a 27 anni di distanza da Garage Olimpo, torna a fare i conti con il dramma dei desaparecidos argentini e su quanto i drammatici fatti accaduti in quegli anni abbiano spezzato e cambiato per sempre anche le vite di chi è riuscito a sopravvivere.
1: Ora qualche istante di pausa e il TG torna tra pochissimo.

in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
0: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
5: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
6: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Un'ultima notizia, oggi pomeriggio si è svolta una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV, Abelardo delle Spreglia, Presidente della Repubblica di Colombia, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Nel corso del colloquio il Santo Padre ha ribadito la sua vicinanza a tutti coloro che subiscono le difficili conseguenze del recente sisma che ha colpito il Paese, in particolare alle famiglie dei defunti, ai feriti, ai soccorritori e agli operatori umanitari. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 20:45. Grazie per averci seguito. A più tardi.

Mercoledì. Al nord pressione in ulteriore calo. In questa giornata l'atmosfera sarà localmente instabile con qualche temporale tra Liguria ed Emilia e sui monti del Triveneto. Giovedì. Rimonta l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Temperature massime fino a 35 gradi, minime spesso tropicali. Giovedì, la pressione si rinforza. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno, poche nubi presenti. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà poco nuvoloso. Attesi temporali pomeridiani sugli Appennini. Giovedì, modesto calo della pressione. Giornata soleggiata e stabile al mattino. Al pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui settori montuosi peninsulari. Clima meno caldo,

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis metodo ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
5: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
4: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
5: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
6: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
7: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
8: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
9: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
10: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
11: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche a coloro che si uniscono a noi spiritualmente tramite TV 2000. Vogliamo pregare in questa Santa Messa in modo particolare per i nostri fratelli infermi, ispirandoci anche al Vangelo che ci presenta Gesù come colui che come medico vuole stare accanto agli ammalati e mostrare la tenerezza, la consolazione e la guarigione di Dio. Riconosciamo di aver bisogno della misericordia di Dio e vogliamo confessare la nostra fede che davvero il Padre è disposto a perdonare i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, salvezza dei credenti, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo, implorando l'aiuto della tua misericordia per i nostri fratelli infermi, perché recuperata la salute possano renderti grazie nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come ad esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere, sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
3: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo, è in Lui che gioisce il nostro cuore, nel Suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

da qualche giorno stiamo accogliendo il Vangelo secondo Luca, che ci aiuta a fissare lo sguardo su Gesù, a fissare lo sguardo sul mistero della persona di Gesù. E stasera accogliamo uno sguardo su Gesù che da una parte predica e annuncia il regno di Dio e dall'altra parte guarisce, si avvicina agli ammalati per guarirli. Predica il regno di Dio, è un'esperienza bella, un'esperienza che continua oggi nella storia attraverso la Chiesa, attraverso i sacerdoti, attraverso i vescovi, il Papa, tutti coloro che sono ministri di una parola bella. Gesù annuncia la buona notizia ed è importante annunciare questa buona notizia. Questa buona

La notizia del regno di Dio è invitare gli uomini a riconoscere che nella realtà Dio è presente, a riconoscere che nella storia Dio è presente, a riconoscere che Dio vuole fare storia con noi. Ma se questa è la bella notizia di ciò che Dio vuole fare con noi, dall'altro questo implica un cuore disponibile, un cuore che si converta, un cuore che accolga questa presenza di Dio, un cuore che sia disposto a costruire, a collaborare per costruire la civiltà dell'amore. Un tema molto caro a Papa Leone e che lui ha promosso attraverso i suoi documenti, la Magnifica Humanitas e anche il messaggio di ieri della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, facendoci vedere come è importante poter rinnovare il nostro cuore personalmente per collaborare con Dio a costruire una civiltà più giusta, una civiltà della pace, una civiltà dell'amore. Ma d'altra parte Gesù è anche colui che porta a compimento questo annuncio, perché lui stesso è realizzazione di quella parola che abbiamo ascoltato come chiave del Vangelo nel versetto alleluiatico: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Eh sì, Gesù realizza questa parola ed è bello per noi fissare lo sguardo e contemplare Gesù che si avvicina alla suocera di Simone, questa donna che è ammalata, e il Vangelo dice così: si chinò su di lei. È da sottolineare questo verbo perché ci aiuta a guardare Gesù che si avvicina, e si avvicina senza giudicare, si avvicina con umiltà, si avvicina mettendosi a servizio, si avvicina facendo in modo che l'altro non si senta inferiore, perché è lui ad abbassarsi, è lui ad andare verso di lei. E se vogliamo, questo è il movimento proprio dell'incarnazione, è la scelta forte di Gesù di venire accanto a noi, ma entrando nella nostra storia, davvero facendosi compagno dei nostri giorni difficili, dei nostri momenti in cui gli enigmi sono difficili da risolvere, facendosi compagno di quella situazione che qui chiamiamo malattia e che comprende tutti gli aspetti della sofferenza umana. Poco dopo, infatti, gli portarono infermi affetti da varie malattie. È un modo per dire che davvero Gesù è accanto a ciascuno. E per queste persone Gesù impone loro le mani, un gesto che fa parte dell'Antico Testamento, fa parte di Gesù, fa parte di noi sacerdoti oggi, ed è un gesto bello, un gesto simbolico che riguarda il comunicare un dono preziosissimo. Non è un'energia strana, è lo Spirito Santo. Quando il sacerdote impone la mano nei sacramenti, nelle benedizioni, nella consacrazione, è un dono dello Spirito Santo che guarisce. È lui che guarisce, non è un sacerdote che guarisce. Ma Gesù ha conferito questo potere ai sacerdoti perché potessero davvero continuare quest'opera. Pensiamoci un po': dove il sacerdote impone le mani? In tanti posti, però a noi in tante occasioni. Però a noi adesso interessano quei due sacramenti di guarigione, appunto, l'unzione degli infermi. A un certo punto il sacerdote fa una preghiera in silenzio sull'ammalato, imponendo le mani. Oppure nel sacramento della confessione, impone le mani. È un gesto importante che ci dice come, volendo richiamare le parole di Papa Francesco, la tenerezza di Dio passa attraverso le mani dei sacerdoti. Allora che davvero questo brano ci aiuti a rinnovare la nostra fede in Dio, che è presente nella storia anche attraverso i suoi sacerdoti, anche attraverso tutto quello che si è inventato in modo creativo per farci sentire la sua vicinanza, guarirci, consolarci. Noi vogliamo pregare la Vergine Maria perché aumenti la nostra fede, perché davvero possiamo riconoscere in Gesù colui che è medico e può guarirci, può consolarci, può risollevarci, e noi possiamo pregarlo così come stiamo facendo in questo
questa messa perché la sua vicinanza sia per tutti gli ammalati, per tutti coloro che soffrono, una consolazione

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia, possiamo rallegrarci della loro guarigione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto, e noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore. Insieme supplichiamo la Vergine Maria, invochiamo come Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa.

cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buonasera e bentrovati. Oggi torna il racconto del cammino sinodale in una chiesa in Italia. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Taranto, dopo la sigla.

0: Insomma, riprendiamo anche in questa stagione di In Cammino il racconto del cammino sinodale che le chiese in Italia stanno facendo, perché ancora insomma, non siamo arrivati al termine, anche perché questo processo che è iniziato è in itinere. Oggi proviamo a capire com'è andata l'avventura, questa avventura del cammino sinodale nell'arcidiocesi di Taranto. Lo facciamo con Monsignor Emanuele Ferro.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Direttore ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Taranto, nonché parroco del centro storico della cattedrale. Insomma, e poi ci racconterai. È collegato da Taranto c'è anche Piero Paesanti. Ben trovato, Piero.
2: Buonasera.
0: Dell'equipe del cammino sinodale della diocesi di Taranto. Iniziamo, Don Emanuele. La prima domanda in queste puntate è un racconto per chi non conosce la zona di Taranto. Che chiesa è quella di Taranto, se dovessimo tratteggiarla?
1: Tratteggiarla in pochissimo, è una bella chiesa del meridione d'Italia, con la sua vitalità, una lunghissima tradizione. Dal V secolo già c'è l'attestazione di questa fondazione, di questa chiesa, e poi ci sono dei momenti importanti della sua storia. Nel VI secolo l'arrivo di questo santo riformatore, San Cataldo, santo di origini irlandesi, nella più grande tradizione anche di quei monaci evangelizzatori del Medioevo, e poi il ritrovamento del suo corpo. E quindi, diciamo, una chiesa millenaria sostanzialmente. È una chiesa che ha una tradizione fortissima, non molto estesa geograficamente, con una densità popolare importante, però sono circa 400.000 persone, nel capoluogo ionico ce ne sono 180.000, sono 80 le parrocchie. Abbiamo l'età media anche di un clero relativamente giovane, è una notizia. E quindi voglio dire, è una chiesa che gode di una buona salute, e adesso attualmente è guidata dall'arcivescovo Ciro Miniero.
0: Quindi già una bella fotografia ci hai fatto della chiesa di Taranto, e andrei subito da Piero Paesanti. Come equipe sinodale della diocesi, ci racconti come sono andati questi 4 anni di cammino sinodale?
2: Sì, l'esperienza dei 4 anni di cammino sinodale conferma quello che diceva Don Emanuele. È una chiesa viva, è una chiesa autentica, è la chiesa di Cristo con le fragilità, e quindi gli inciampi del cammino non sono un ostacolo. Quindi l'inizio del cammino sinodale è stato faticoso. I primi passi, diceva Don Emanuele, sono 80 parrocchie, le nostre parrocchie. La risposta iniziale non è venuta da tutte le 80 parrocchie, diciamo da una metà.

0: Questo ha poi determinato un contagio in realtà, quindi abbiamo sperimentato una fatica iniziale, però l'esperienza del cammino, cioè il camminare insieme proprio per queste fragilità, ci ha portato a porci la domanda essenziale: ma chi ci chiama a camminare? Perché l'equivoco è quello, ecco, che potesse essere un nostro sforzo. Invece si è reso proprio evidente che c'era qualcun altro, diremmo con la maiuscola, che ci stava conducendo da un'altra parte, quindi ci aiutava, a vivere la nostra fragilità come un'occasione di domandarci chi ci stava chiamando e chi ci teneva uniti in questo cammino.
1: Don Emanuele, ma dal punto di vista tuo di parroco della cattedrale, ma anche come direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, che cosa hai osservato, se puoi dare un giudizio di questi 4 anni di cammino sinodale?
2: Innanzitutto la fatica, credo che sia stata una fatica registrata da tutte le diocesi, sentendo poi in giro il racconto di tutti gli altri è naturale, è connaturale. Ma la fatica si ascrive anche, lo diceva Piero, a quel processo di necessità di questo cammino sinodale, cioè di mettersi di nuovo in gioco, di parlarsi. Tante volte le nostre comunità sono degli arcipelaghi di tantissime isole, tantissime parrocchie che magari fanno ottimi cammini, ma che non dialogano fra di loro. Dialogare e camminare insieme è una necessità anche per riscoprirsi e poter rispondere a quelle che sono le istanze di un mondo che bussa alle porte, delle parrocchie. E noi abbiamo avuto anche, diciamo, la felice sorpresa di avere un laicato entusiasta di poter aderire al cammino sinodale e anche tutte le persone interpellate rispetto ad ambiti che non sono propriamente cosiddetti ecclesiali, ma che fanno parte di quel processo che magari abbiamo anche imparato ad abusare come espressione di chiesa in uscita, in realtà sono rimasti sorpresi anche della domanda e hanno
1: Certo.
2: dato una buona restituzione. Quindi tutto sommato qualcosa di positivo, diciamo stranamente non connaturale al cammino della Chiesa, e questo è grave, ma questa era la sfida poi di Papa Francesco, questo era, diciamo, altrimenti non sarebbe stato profetico il suo
1: Certo.
2: invito.
1: Piero Paesanti, venendo proprio a Taranto, alla città, spesso sentiamo parlare di Taranto nella cronaca quotidiana per altri motivi legati al lavoro, legati a motivi legati alla salute di alcuni quartieri, magari di quella zona lì. Questi temi come sono entrati dentro il, diciamo così, dibattito sinodale? Se sono entrati.
0: Sono entrati per una verità che ha attraversato questa esperienza, perché c'è stato un ascolto molto diffuso, quindi parlavo prima di una difficoltà iniziale, però poi c'è stato questo contagio e abbiamo aperto dei tavoli di ascolto, di confronto, diremmo a tappeto su più piani, quindi il piano parrocchiale, però anche il piano degli ambiti di vita. Quindi c'è stato un ascolto trasversale delle varie fasce di età, dei quartieri, delle professioni e questo ha consentito di far emergere attraverso le sintesi parrocchiali innanzitutto una domanda, un grido anche, un grido che era quello delle famiglie attraversate dal lutto, ma anche dei lavoratori che vedevano la loro esperienza messa a rischio, i cassaintegrati. I ragazzi che spesso vedono un futuro grigio, ma anche tanta bellezza, perché ci sono anche delle realtà molto positive, no? Nei quartieri più fragili ci sono realtà in cui le ferite vengono prese a cuore. Ho anche esperienze parrocchiali molto vive, dove c'è un'esperienza di laicato impegnato, di associazionismo, i movimenti, i carismi. Quindi è emersa la domanda di essere guardati proprio in questa ferita. È una città attraversata dalla ferita e anche dalla divisione. Però, come spesso viene detto, quella ferita può essere una ferritoia, no?
1: Certo.
0: Un richiamo alla luce e alla speranza che può attraversare. Quindi è emerso molto bene anche una posizione dai più distanti, diciamo, critica nei confronti della Chiesa. Perché vi è stata una domanda anche di chiarezza. Si è chiesto alla Chiesa autorevolezza, cioè una posizione competente sul tema dell'ambiente, sul tema del lavoro, ma anche una parola chiara. Alcuni in modo provocatorio si sono espressi in questi termini: una Chiesa più cristiana e meno democristiana, diciamo.

0: Insomma, è interessante l'immagine che ne esce. Don Emanuele...
1: Saranno contenti i democristiani.
0: Taranto crocevia anche di iniziative ecclesiali di carattere di respiro nazionale. Pensiamo alle settimane sociali del 2021, il percorso anche delle comunità energetiche, no? Che è partito da lì, è passato da
1: E di questi giorni proprio l'inaugurazione di una comunità energetica, la comunità energetica della Diocesi di Taranto, è stata presentata il 25 di settembre scorso proprio dall'Arcivescovo Miniero, dal Sindaco di Taranto e dagli attori di questa iniziativa, che è un segno concreto di come utenti, produttori, fruitori dell'energia si siano messi insieme per produrre energia da fonti rinnovabili, e proprio gli enti ecclesiali si sono costituiti, parrocchie, seminario, l'arcivescovado in primis, capofila, per poter realizzare questa bellissima iniziativa, che è una risposta concreta a tutto quello certo. che anche le settimane sociali hanno proposto alla Chiesa,
0: a 10 anni
1: italiana.
0: Dalla Laudato Si.
1: Tra l'altro nella Chiesa di Taranto, voglio dire, si parla anche, ne accennavi poc'anzi, a tutto il discorso legato all'ambiente, alla salute, eccetera, quindi un'attenzione di questo tipo è fondamentale, certo. cioè che la Chiesa sia propositiva in questo ambito e che dia un segno anche importante da questo punto di vista.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con il racconto della Chiesa di Taranto, e lo facciamo anche con un servizio girato proprio nella tua parrocchia,
1: sì,
0: per vedere questa esperienza che sta crescendo, l'esperienza dell'oratorio diffuso, dopo la pubblicità.
2: Per sopravvivere dobbiamo smettere di giocare!
3: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
4: Quelli che giocano rendono il mondo più
3: incredibile,
4: straordinario.
2: Prendi il volo!
3: Alcuni di noi non vogliono giocare.
2: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini, e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi, e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini, e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
0: Bentornati, l'Arcidiocesi di Taranto protagonista della nostra puntata, con Don Emanuele Ferro, direttore delle comunicazioni sociali della Diocesi, e con Piero Paesanti dell'equipe del Cammino Sinodale di Taranto. Don Emanuele, stavamo parlando anche dell'attenzione alla cura del creato a 10 anni, se vogliamo, della
1: Laudato Si,
0: una sensibilità della Chiesa di Taranto, ma anche della Chiesa italiana che si è fatta molto concreta nella Chiesa
1: universale, perché se vogliamo

0: legato all'acciaieria di Taranto ci sono dei è punteggiata di interventi anche del Magistero del Papa. Pensiamo per esempio alla visita del 68 di Paolo VI alla notte di Natale, quando si voleva riconciliare il mondo del lavoro con la Chiesa, in cui la cui voce non era abbastanza ascoltata o assente. Oppure quella che è la crisi ambientale, che è stata segnata anche da una frase profetica di Giovanni Paolo II, quando ancora non si conosceva questo argomento. Nell'89 dice: è suonato il campanello d'allarme dell'emergenza ambientale, e ancora non se ne parlava. La Laudato Si ha dato a noi un vocabolario importante, invece, quello di poter vantare un debito ecologico. Ci ha spiegato che tutto anche è connesso rispetto a tutte quelle che sono le dinamiche di cui cercavamo anche il bandolo della matassa, anche come magistero locale, anche come modo di operare, anche per riuscire anche a scoprire e a discernere quali erano le cose. Laudato Si è un documento importante, profetico, e se vogliamo anche, visto che Piero ne parlava prima, è anche un documento che sancisce una sorta di ecumene, no? Anche rispetto a coloro che magari non sono proprio credenti, ma hanno una sensibilità rispetto alla cura del creato.
1: Certo.
0: Ed è un documento da scoprire, da approfondire e da attuare.
1: Anche perché la casa comune è quella, eh?
0: Sì, quindi non è che... Tra l'altro mette al centro, poi alla fine di tutta questa riflessione sulla casa comune, quello che è anche il compito della Chiesa, che continua ad essere quello della Chiesa, cioè mettere al centro voci e volti al di là del profitto, a prescindere da emergenze di carattere economico e politico. Questo è il dovere che ha la Chiesa.
1: Con il tuo permesso veniamo, certo, in parrocchio da te adesso a visitare questa opera, un'opera a segno, se vogliamo, anche questa, l'oratorio diffuso di San Cataldo. Vediamo un po'.
2: L'oratorio diffuso è un pensiero che nasce dal bisogno di questo posto.

0: questo ha permesso non solo di abitarli questi luoghi, ma anche di cominciare a progettare percorsi per il futuro. Taranto è una delle pochissime città al mondo, se non l'unica, che ha mantenuto la sua stratificazione storica. All'interno delle città vecchie si trovano strati di storia, di vita vissuta, che risalgono a millenni e che l'oratorio diffuso vuol far emergere nel suo piccolo. Può avere veramente la funzione dell'anima e del cuore pulsante di questo quartiere. Un'anima che si sente, si ascolta e si legge in ogni pietra di questo posto. Gli spazi che l'oratorio diffuso ha aperto e sta mettendo e continuerà a mettere a disposizione della gente sono diversi, con finalità diverse. Si va dall'attività della bottega di San Cataldo, e c'è poi il centro dell'isola che accoglie, che si trova nella struttura di San Gaetano, e il campo di San Giuseppe, che era un campo che veniva utilizzato solo per fare tornei di calcetto e adesso invece è centro di aggregazione. È il segno che si può fare. L'importante è che ci siano i luoghi, le idee, i progetti e, perché no, anche i finanziamenti. L'oratorio diffuso ha dentro di sé proprio come missione quella di portare le persone di questo quartiere ad avere speranza.
1: Don Emanuele, i luoghi per avere speranza è importante custodirli e riaprirli, ridonarli alla comunità.
2: La città di Taranto, cioè la zona di Taranto Vecchia, ha una storia complessa, bella, affascinante, di un periodo di spopolamento e anche adesso di rinascita e anche di riscoperta di quello che viene chiamato il centro storico. Ma c'è una comunità che resiste, una comunità che cerca di rimanere tale. E chi è che custodisce l'identità? Tante volte anche i problemi di carattere sociale, dice spostiamo gli abitanti da un'altra parte, facciamo, che ne so, B&B, facciamo una sorta di luogo per l'accoglienza
1: albergo
2: turistica
1: diffuso,
2: in
1: no?
2: generale, sì, albergo diffuso. E difatti la proposta di oratorio diffuso nasce che i luoghi che sono anche attrattori di carattere culturale, accendere dei punti luce che possano rendere protagonisti gli abitanti del luogo, con tanti sacrifici e anche con tanta ambizione, se vogliamo, però... Il desiderio che queste persone diventino protagoniste del luogo in cui abitano per difendere anche l'identità di un posto e anche partire sempre dalle persone. Quando si parla anche di finanziamenti, di attrattori culturali, di proposte, si parla sempre di scatole vuote. Vero. Invece dove dobbiamo incidere sono le persone. Il problema della dispersione scolastica, la prevenzione della droga, del mondo della delinquenza, sono tutte sfide che la Chiesa non ha, la Chiesa da sempre sostiene. E la Chiesa non ha mai lasciato Taranto Vecchia rispetto di altri e noi continuiamo a farlo.
1: Piero Paesanti, tornando al cammino sinodale e ai tanti temi trattati, anche quello dell'iniziazione cristiana.
3: Sì, è stato un tema centrale e ritorna anche adesso in vista della terza assemblea sinodale. Nell'esperienza della nostra comunità si è reso evidente che il punto centrale è un punto di fede, è quello di verificare che la fede risponde alle provocazioni della vita, non c'è un piano della fede e un piano della vita, e questo si gioca innanzitutto nella famiglia o comunque nelle relazioni significative, perché ci sono i perché dei ragazzi, i perché dei figli, le richieste di senso e di significato, e quindi più che un problema di Dio, come conoscerlo, se esiste, c'è innanzitutto il problema dell'uomo, quelle domande forti dei nostri figli ci interpellano e chiedono delle figure significative, delle figure capaci di testimoniare speranza e vite all'altezza del desiderio, che è un desiderio comune, no? È l'impronta di Dio nel nostro cuore. Ecco che il tema dell'iniziazione cristiana è diventato centrale anche per la nostra diocesi, valorizzando anche delle realtà molto positive che già esistono. C'è l'oratorio diffuso, ma ci sono anche degli oratori esperienziali in cui i genitori vivono l'esperienza della catechesi parallelamente agli incontri di catechismo o delle famiglie in cui coppie più adulte che hanno già un'esperienza matrimoniale vissuta accompagnano le giovani
1: Certo.
3: coppie nei primi anni di
1: E qui si
3: matrimonio. E
1: lega
3: quindi
1: bene anche il
3: questo
1: discorso
3: tema ritorna.
1: del recupero degli spazi, Don Emanuele, con l'iniziazione cristiana. Se non ci sono degli spazi adeguati, poi è anche difficile accogliere, accompagnare.
2: Certo, ma devo dire che la diocesi di Taranto, da questo punto di vista, ha tantissime risorse e tantissimi spazi che vengono continuamente rinnovati e ampliati per i ragazzi. Tra l'altro la tradizione oratoriale per noi meridionali è anche abbastanza recente, però devo dire che abbiamo accolto molto anche questo stile e tutte le parrocchie hanno l'esperienza dell'oratorio, l'esperienza dell'attività sportiva e di attività collaterali a quelle della catechesi. E abbiamo ancora tantissimi ragazzini che si iscrivono al cammino di iniziazione cristiana e, come diceva Piero, la sfida è quella di portare all'interno delle famiglie, questa responsabilità, questa corresponsabilità nell'educare i ragazzi alle scelte cristiane.
1: Grazie, siamo arrivati al termine della nostra puntata, il tempo è concluso, io vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci di questo cammino, sembra entusiasmante, quello del cammino sinodale dell'Arcidiocesi di Taranto, grazie a Don Emanuele Ferro e grazie a Piero Paesanti.
2: Grazie a
1: Noi
2: voi.
1: ci fermiamo qui, ci troviamo domani sera come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno

0: piano dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Parmigiana?
2: Per me.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Vi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
12: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
11: E ora si cambia marcia.
12: Line Specialist, speciali per te.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
19: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
20: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
21: Una balena! Vieni a vedere!
22: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
23: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
24: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.
25: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della città dei Papi. In diretta da Viterbo, domani in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me

0: quando sarà nel tuo regno? E Gesù prontamente risponde, te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: te. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù,

0: gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù. La Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù. Con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.

0: supplichiamo, clementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: noi. Regina
1: del
0: rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdona.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo, orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata

0: non sul potere, ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità, e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
4: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
7: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
6: Le anime, che esse siano una cosa sola.
8: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Domani in seconda serata.
9: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta.
10: Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
11: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
12: Una balena! Vieni a vedere!
13: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
14: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
8: Il principe delle balene, questa sera, in prima serata.

Ucraina, tensione tra Unione Europea e NATO da una parte, Russia dall'altra, raid incrociati tra Kiev e Mosca, vittime, minacce di escalation, la Germania accusa la Russia per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino replica, ci sarà una dura reazione. Allarme del ministro Tajani, Italia possibile bersaglio di azioni di guerra ibrida, timore per le interferenze sulle elezioni. L'obiettivo di Mosca per il ministro degli esteri è indebolire l'unità dell'Europa perché sostiene l'Ucraina. Il Consiglio regionale del Veneto approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione dopo Toscana, Sardegna.

0: ed Emilia Romagna. Il patriarca di Venezia Moraglia si afferma un modello di sanità che può portare a una deriva difficilmente controllabile. La percezione della dignità umana appare meno tutelata. Al via l'83esimo Festival del Cinema di Venezia, bagno di folla per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, acclamato dal pubblico, scherza con i fotografi mentre percorre il tappeto rosso. Film di apertura Inc. di Danny Boyle sull'origine dell'impero mediatico di Rupert Murdoch. Buonasera dal TG2000, in apertura lo avete sentito, l'Ucraina con nuovi raid russi contro Kiev Odessa. Il segretario della NATO Rutte avverte Mosca: l'unità con l'Europa è incrollabile. Mosca replica: reagiremo alla provocazione della Germania. Fabio Bolzetta.
1: Un attacco militare su suolo europeo, lo ha definito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Mosca è sempre più sconsiderata, ma non ci dividerà. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto scattò l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di un'avaria al detonatore, e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che i servizi segreti tedeschi hanno dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca, dopo mesi di attacchi ibridi denunciati da Berlino, la Germania, che ha specificato di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. In arrivo nuove sanzioni contro Mosca, disposte le chiusure dell'ufficio consolare russo di Bonn e della Casa della Cultura russa a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione e ha convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, facendo sapere che le azioni antirusse della Germania sono provocazioni che vanno verso una definitiva distruzione delle relazioni diplomatiche. Per il presidente russo Vladimir Putin le sanzioni tedesche sono nuove errore. Intanto emergono dettagli sui due sospettati per gli attentati di Lipsia, identificati da tracce di DNA. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano, ma non avrebbe mai messo piede in Italia.
0: Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il ministro Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Augusto Cantelmi.
2: Non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione.
3: Io non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Questo
2: sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui uno dei due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo.
0: In Iran nuovi raid incrociati. Teheran reagisce agli attacchi degli Stati Uniti e colpisce le basi americane nel Golfo, nello stretto di Hormuz. Vanno a fuoco due petroliere, erano fuori dalle rotte consentite, dicono i Pasdaran. Marco Burini.
4: Perché invece di stretto di Hormuz non lo chiamiamo stretto di Trump? Il boss della Casa Bianca continua a mettere bandierine su terre o acque agognate e mai conquistate. Gioca coi nomi. L'ha fatto anche poco fa parlando del braccio di mare tra Iran e Oman. Ma in realtà le cose vanno diversamente. La guerra in Medio Oriente è un maledetto rompicapo. A ogni raid di Washington segue puntuale la reazione di Teheran. Il regime degli Ayatollah è furioso per gli attacchi della notte scorsa che hanno fatto una ventina di

0: I morti. Definisce crimine di guerra il bombardamento a Sirik. 5 vittime e 70 feriti a una festa di nozze. I Pasdaran hanno reagito colpendo i paesi del Golfo e la Giordania, mentre il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Mohsen Rezaei, minaccia gli americani. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta. Tra le altre cose, pare che Teheran stia mettendo a punto missili ipersonici con tecnologia russa. Invece l'Arabia Saudita fa sapere che 2 marinai di nazionalità filippina sono rimasti uccisi nell'attacco dell'altro giorno a 2 sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale del commercio globale, da cui si è appena allontanata la portaerea americana Lilcon. Dopo oltre 8 mesi di missione, 5.000 marinai sono sbarcati vicino a Pattaya, Thailandia. I militari americani frequentano la zona dai tempi della guerra in Vietnam e proprio a un immigrato vietnamita, Ung Cao, Trump ha affidato la Marina degli Stati Uniti. È un suo fedelissimo, un vero duro, così lo descrivono, convocato per continuare un'altra sporca inutile guerra.
1: È necessario smascherare le contraddizioni. La guerra non costruisce la pace, così il Papa oggi nella udienza generale. Sentiamo Elena Seno.
2: Un'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. All'udienza generale Papa Leone torna a far sentire la sua voce contro i conflitti e chiede di smascherare questa ed altre contraddizioni del mondo contemporaneo come un progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni o una maggiore disponibilità di ricchezze che però lascia gran parte degli uomini tormentati da fame e miseria. La condivisione cristiana, ha indicato invece Leone XIV, impegna a farsi carico della realtà. In piazza San Pietro, nella catechesi da questo mercoledì dedicata a Gaudium et Spes, il Papa ha avvertito che non è possibile restare spettatori disinteressati.
3: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
2: Citando Papa Francesco, Leone ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica, prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Scoprire Cristo in loro, ha esortato il Pontefice, che vede nella gioia e nella speranza i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
1: È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Ancora nessuna notizia degli italiani dispersi, mentre a una settimana dal disastro le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate soprattutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati ancora 600 operai. Torniamo in Italia, un modello di sanità che può portare ad una deriva difficilmente controllabile, così il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, sulla nuova legge regionale veneta sul fine vita approvata oggi, un provvedimento su cui abbiamo sentito il parere di Alberto Gambino, presidente di Scienza e Vita.
4: Approvata nel pomeriggio in Veneto, la legge sul suicidio medicalmente assistito, seppure tra molte tensioni durante il voto e proteste fuori dall'aula del Consiglio regionale Veneto. Nel 2024 era stata bocciata. Adesso è passata soprattutto grazie al sostegno di Zaia, presidente dell'Assemblea regionale. Così il Veneto sarà la prima regione a maggioranza di centrodestra ad avere una legge sul tema. Un'approvazione che si inserisce all'interno dello scontro in corso nella Lega tra Salvini e Zaia. All'esterno di Palazzo Ferrofini, sede veneziana dell'Assemblea regionale, per tutta la mattina gli esponenti delle associazioni per la vita hanno ribadito il loro no, precisando che le persone ammalate devono essere aiutate a casa loro a gestire la propria sofferenza attraverso le cure palliative. Duro il commento del patriarca di Venezia Francesco Moraglia. A seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito si esprime amarezza, poiché in tal modo si afferma un modello culturale, un modello di sanità che possono portare ad una deriva difficilmente controllabile. Grave, secondo il patriarca, anche l'indeterminatezza dei criteri psicologici. Nelle prossime ore, ha rassicurato le associazioni Pro Vita, il presidente della Giunta regionale Veneta Stefani, firmerò una proposta di legge per il potenziamento delle cure palliative. Il centrodestra ha scelto una strada di morte con la spinta di Stefani e Zaia, ha commentato il presidente dell'Associazione Nazionale Pro Vita Antonio Brandi, che aggiunge: il governo impugni la legge.
5: Il tema che ha coinvolto oggi la Regione Veneto è particolarmente delicato. Tutta la legislazione sul fine vita è una prerogativa nazionale e non regionale. Da quanto emerge invece c'è un forte coinvolgimento del servizio sanitario regionale su alcuni principi che sono prerogativa dello Stato. Ricordiamoci sempre che quando si parla di suicidio assistito siamo davanti a una scriminante di un reato. Il reato continua ad esserci, ma può essere mitigato davanti a certi requisiti. Questi requisiti non possono essere definiti da una legge regionale e in particolare non è corretto coinvolgere il servizio sanitario quando ha una missione di cura, di terapia e non certo di interrompere anzitempo le vite dei nostri pazienti.
1: La tragedia della famiglia di Pietralata a Roma, siamo andati nel quartiere dove si è consumato il dramma di due genitori travolti dalla grave disabilità della figlia fino ad arrivare a un gesto estremo. Vito De Torre.
6: Solo lo spirito che è dentro l'uomo conosce cosa pensa veramente un uomo.
7: Don Gianmarco si affida alle parole di San Paolo per descrivere l'incredulità e lo sconcerto dopo la triste vicenda di omicidio-suicidio. In pochi istanti hanno perso la vita padre, madre, una bimba di 5 anni e anche il cane. Tutti uccisi da colpi di arma da fuoco. Pietralata, periferia nord-est di Roma, è ancora sotto shock. Con il passare delle ore emerge la solitudine e la disperazione di una giovane famiglia che forse vedeva nella disabilità della bimba un tunnel senza luce. Le cure costosissime in Messico, sperimentali e su cui la comunità scientifica aveva sollevato perplessità, i risultati sulla bimba erano stati scarsi e poi lo stipendio che non bastava più, una routine che mese dopo mese aveva portato di fatto ad isolarsi. La dinamica di quanto accaduto domenica è ancora da chiarire. Le lettere lasciate porterebbero a pensare che il gesto estremo sia stato deciso insieme e pianificato con cura. Quello che è certo è che tutto è avvenuto senza che nessuno si accorgesse del dramma che Valentina e Luca stavano vivendo.
6: La famiglia era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Altre testimonianze che ho raccolto, qualcuno mi ha detto che partecipavano alla donazione del sangue qui che fa il gruppo scout in parrocchia, ma poi appunto dopo la nascita della bambina avevano perso un po' i contatti anche con questa famiglia.
8: Lei ha mandato un messaggio ai parenti più stretti di questa giovane coppia?
6: Sì, siamo riusciti in qualche modo appunto ad entrare in contatto con i genitori. Adesso gli ho detto che noi rimaniamo nell'attesa, nel silenzio, nel rispetto, che quando loro vorranno, appunto, sia per sapere anche per il funerale, per le celebrazioni, ma anche quando desidereranno loro qualcosa, noi siamo qui ad aspettarli, diciamo.
1: La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto la scarcerazione e l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel suo negozio. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dall'obbligo di firma. Sdegno dei cittadini, critiche da entrambi gli schieramenti. Il ministro Nordio invia gli ispettori, ma l'Associazione Nazionale Magistrati difende il GIP. Invio non ortodosso, no agli attacchi scomposti. Soffre di problemi psichici l'uomo che domenica sera ha aperto il fuoco durante un rave ad Aarau nella Svizzera tedesca, uccidendo una 22enne italiana e ferendo altre 5 persone. L'uomo, svizzero di 43 anni, si è consegnato alla polizia il giorno dopo la strage. Durante una conferenza stampa la procura svizzera ha tracciato il profilo dell'aggressore, che non ha fornito un movente, che deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Ed ora torniamo in Italia con gli incendi che continuano a devastare la nostra penisola. Da nord a sud sono diverse le aree colpite. Federica Margaritora.
9: È un paesaggio desolante quello offerto da Norma dopo l'incendio dell'altra notte, che ha impegnato vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei che hanno lavorato per circa 40 ore ininterrottamente. Le operazioni di terra erano ostacolate dall'inaccessibilità di molte aree. Oggi si sono concluse le operazioni di bonifica. L'area colpita è quella del parco archeologico, il sito dove sorgeva l'antica città romana di Norba. Tuttora visibili importanti resti della colonia romana fondata nel 491 a.C., che divenne fortezza proprio per la sua collocazione geografica. E ospita la storia anche il Monte Morrone in Abruzzo, aggredito dalle fiamme per una ventina di giorni. Oltre 50 uomini e mezzi aerei sono ancora in azione, ma per il secondo giorno consecutivo non si registrano fiamme fuori controllo. Sul monte c'è l'eremo di Celestino V, dove il frate Pietro Angelerio visse fino alla notizia della sua elezione al soglio pontificio nel 1294. In Sicilia è stata Taormina ad essere colpita dalle fiamme, che hanno lambito il centro abitato. Adesso la situazione è sotto controllo, ha detto il sindaco Cateno De Luca, convinto che l'incendio sia di origine dolosa.
1: La mancata cura dell'ambiente è un peccato contro il creato e contro il creatore, lo sottolinea la Commissione Teologica Internazionale pubblicando un nuovo documento dal titolo Prendersi cura della nostra casa comune, che invita ad una risposta responsabile e fraterna. Il deterioramento dell'ambiente, scrive la Commissione, è allarmante, occorre un'azione urgente per la sostenibilità del pianeta. Nella Repubblica Democratica del Congo l'epidemia di Ebola ha causato finora la morte di oltre 3.000 persone, lo rivelano gli ultimi dati ufficiali diffusi oggi. L'epidemia ha colpito le regioni orientali e nord-orientali del paese e il tasso di mortalità è pari al 48,6%. Torniamo in Italia, oggi protagonista la mostra di Venezia, George Clooney, che ha appena ricevuto il Leone d'Oro alla Carriera. Inc. di Danny Boyle invece è il film di apertura. Fabio Falzone.
10: Una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla Carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione.
11: This is not something that has been done before. Barry, Britain is crying out for something new. Something dangerous, something fast!
10: La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Come si dice da tempo, ci sarà molto cinema italiano. Un cinema che parla di famiglia, di politica, ma anche di cronaca. Tra i film più attesi, nei primi giorni La città dei vivi, dedicato alla drammatica uccisione di Luca Varani, con Valerio Mastandrea, che interpreta il padre del ragazzo e che ha fortemente voluto il film. E poi in concorso dei Co-Chamber di Andrea Pallauro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con un cast di stelle. Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis, con una Vanessa Scalera che si annuncia sorprendente.
12: Mi brucia un fuoco dentro che voi non potete neanche immaginare.
1: Ed è tutto per ora, vi lascio al film Il principe delle balene. La nostra informazione torna invece domani mattina alle 8:27. Grazie per averci seguito e buona serata.

0: Intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda. Il principe delle balene. Tra poco, su TV 2000.
1: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Potrei aprire questa puntata dell'Ora Solare dicendo miau, potrei aprire dicendo purpur, però vi posso dire invece un'altra cosa. Abbiamo pensato di dedicarla interamente ai gatti perché sono queste creature stupende che rendono la nostra vita tanto, tanto bella. Lei è Candy e ha una storia splendida, almeno quanto lei. Sta facendo brrr, brrr, brrr, brrr. E allora è il momento, e lo vedete anche da come giustamente si sta agitando, che entri la sua umana. Dottoressa Gallo, prego, entri.
3: Buonasera a tutti.
2: Gliela passo subito. Ciao cara,
3: ciao,
2: bentrovata.
3: Ben trovata.
2: Ben trovata. Eccola
3: qua.
2: No, ma oggi proprio vestiti, sapete, è arrivata e ha detto ci saranno un po' di peli, ma che cosa vuoi che sia? Elena Gallo, che trovate in banca se volete cercare il suo lavoro, è in realtà persona splendida che ha fatto dell'aiuto e del sostegno ai gatti una questione di vita tutti i giorni. Allora, possiamo applaudire? Ma sì, è arrivato il momento. Ora che ho le mani libere. Allora, tu Elena, ben arrivata, hai Candy che ti farebbe subito dire ma perché hai scelto un gatto persiano con tutti i gatti che tu salvi che sono gatti di strada?
4: Diciamo, tante scelte a volte si fanno anche per ignoranza in materia o per responsabilizzare i mariti o i neomariti che amano i gatti. Io non ho mai avuto animali in vita mia.
2: Mai?
4: Mai, mai.
2: Tu sei passata da zero?
4: Da zero
2: alla
4: Ferrari dei gatti, come diceva la mia testimone di nozze, la mia cara amica di famiglia, Gattara Lucia. E diciamo che non ho mai guardato un gatto in vita mia. Cioè, mi passavano davanti, non li notavo neanche.
2: Sì?
4: Pensa che ero stata in uno dei posti più famosi al mondo, perché io sono una grande appassionata di viaggi anche, che è la casa di Ernest Hemingway a Key West, che è un museo di gatti.
2: Museo di gatti?
4: Tu lo sai che io non ho notato un solo gatto ed era impossibile non vederli. Quindi vedi che scherzi fa a volte
2: la
4: testa, no?
2: Qual è il primo gatto che entra nella tua vita?
4: Vasco.
2: Allora, Vasco, che è il gatto che vedete qui...
4: Dove vuoi stare, mamma?
2: Con gli occhi verdi come lei e capelli rossi o pelo rosso, entra nella tua vita e tu ti ritrovi a dover gestire un gatto, cioè imparare che cosa voglia dire avere un gatto.
4: Io l'ho fatto perché volevo responsabilizzare mio marito, perché il primo pensiero è stato avremo un figlio, magari cominciamo da un qualcosa che comunque crea
2: che rappresenti una
4: responsabilità,
2: cura. Certo,
4: perché purtroppo,
2: certo,
4: come molti fanno, adottano, comprano gatti pensando che sia tutto semplice.
2: Non è così.
4: E non è così. Me ne sono resa conto sulla mia pelle. Prima perché sono una persona, ecco, da buona napoletana, molto calorosa, molto carnale, come diciamo noi a Napoli.
2: E quindi facevo anche io stesso fatica a lasciare Vasco quando facevamo magari anche qualche weekend fuori. E nella mia, all'epoca, ignoranza sui gatti, pensavo che il gatto fosse autonomo, indipendente.
3: Brava, e questa è una delle
2: solo.
3: Cose da sfatare.
2: Quando ho cominciato a vedere dalle telecamere che tengo installate a casa che praticamente Vasco passava le intere giornate sul mio cuscino, ho detto no, Fabio, dobbiamo assolutamente dargli una sorellina, un fratellino, un compagno.
3: Un compagno.
2: Perché lei vuole scendere, la possiamo...
3: Certo. Penso che non scapperà da lì, non passa.
2: Vabbè, vediamo, dai, quello che vuole fare fa. Che vuoi fare?
3: Facci vedere. Forse vuole, ecco, vuole elegantemente tornare.
2: Perfetto.
3: Nella
2: e ci
3: nella
2: guarda
3: sua
2: da
3: fetta,
2: qui.
3: Nella sua borsetta di, rosa. Voi avete idea di quanto io sia felice da 1 a 100.000 di fare questa puntata? 100 milioni di volte felice, quindi 100.000 è troppo poco, ma questa è un'altra storia. Quindi insomma, tu capisci che vada dato un compagno
2: sì.
3: di,
2: e così,
3: di giochi.
2: Ovviamente all'epoca ancora conoscevo solo il persiano, ma il persiano perché era, ti ripeto, l'unico tipo di gatto che mi piaceva, perché mi ricordava un cane che avevamo in casa da piccolini, sì. anzi mia zia, io non avevo mai avuti, che era il pechinese, quindi
3: certo,
2: sempre schiacciato.
3: Musetto piatto.
2: Quindi poi ho capito che mi era rimasta un po' questa, sai, questa emozione che avevo da piccolina quando andavo
3: certo.
2: alla zia. E quindi si è creata questa bellissima coppia Vasco e Candy.
3: Sì, Vasco, devo dire sono una bella coppia.
2: Sì.
3: Sono una bella coppia.
2: Purtroppo devo dire erano, perché poi Vasco non ha avuto una...
3: Lo sono, in ogni caso. Lo sono, Elena.
2: Vasco
3: lo so
2: è stato
3: che Vasco non
2: il
3: c'è
2: primo
3: più.
2: Figlio, quello che poi non è mai arrivato. Quindi esatto. io ho cominciato tutto per lui e continuerò sempre per lui.
3: E guardate, questa interrompo un attimo Elena perché, perché so
2: pure.
3: Cosa si provi. Questa puntata è dedicata a tutte le persone che trovano un gatto, che fanno entrare un gatto nella propria vita, che patiscono l'addio di questi animali che a un certo punto se ne vanno lasciando un vuoto tremendo. E noi crediamo che siano comunque sempre presenti, no? Lo sono stati dentro le nostre case. Certo che poi se Elena con suo marito se ne va in giro a conoscere associazioni di volontariato, questa donna fa delle cose eccezionali, volontari che aiutano i gattini, come si suol dire, meno fortunati, succede che Slash, che ha questo nome già di per sé, Slash, così, entri al posto di Vasco, sia stato Vasco a dirgli, senti, fai una cosa, devi arrivare a casa, e Slash il gatto rosso. E i gatti rossi hanno un carattere pari alle persone con i capelli rossi. Non so se sia arrivato come messaggio. Sono veramente un po' così. E quindi Slash è arrivato. E che cosa è cambiato dentro casa?
2: Una rivoluzione in casa.
3: Certo, immagino.
2: Come solo i gatti rossi sono in grado di fare, perché
3: concordo.
2: Davvero, come dico, hanno il concerto in testa.
3: Sì.
2: Lui si chiamava Simba. È vissuto e sì. nato in una famiglia che poi l'ha lasciato in un rifugio dalla sera alla mattina perché aveva questo disagio comportamentale di, diciamo, fare marachelle improprie.
3: Sì, e, molto elegante.
2: Sì, e io mi sono innamorata di lui da un video sui social ed è stato amore a prima vista, però mio marito non voleva perché già ne avevamo due, era comunque già un impegno importante. Ma io mi sentivo, devo dirlo, molto in colpa, perché una volta che scopri tutto il problema del randagismo, di quanto fanno i volontari, di cosa sono anche le normative che ci sono in tante altre parti del mondo a cui dovremmo ispirarci in tante
3: sì.
2: cose, ti rendi conto che non che comprare un gatto come inizio,
3: assolutamente
2: però
3: no, però
2: il mio percorso è stato proprio il contrario.
3: Che sì, allora, guardate, la storia di Elena è meravigliosa perché parte da un punto, poi si rivolta. E cosa facciamo noi? Ci fermiamo solo per un attimo, non andiamo in pubblicità, ci fermiamo per ascoltare una cartolina che è arrivata da un'amica dell'Ora Solare, una cara amica, che è cara in quanto ama fortemente anche gli animali, è come se li ama. Lei è Rosanna Banfi e noi ve la proponiamo così. Grazie Rosanna.
5: Ciao Paola, ciao a tutti. So che oggi parlate di gatti e volevo farti vedere anche i miei gatti, se si fa vedere. Questa è Bowie, Bowie, comunque perché ha gli occhi diversi uno dall'altro, ed è una gatta terribile perché è una bulla, perché bullizza l'altra gatta, lei è totalmente sorda e riesce a bullizzare sia l'altra gatta di casa, che si chiama Shushu, che vive praticamente sempre nell'armadio, sia persino i gatti della mia vicina. Lei scavalca, va dall'altra parte e fa urla, soffia, fa la padrona di casa, anzi mangia pure dall'altra parte. E così Bowie, detta anche gattone, ehi gattone, che tanto non sente, fatti vedere quanto sei bella, ecco, è molto bella, però anche molto, come direbbe, lazzarona, eccola. Mi dispiace, non posso farti vedere l'altra perché appunto sta nell'armadio. Ciao, ciao a tutti.
3: Rosanna, sei una meraviglia. Rosanna Banfi, mentre Candy stava schiacciando quello che si chiama un pisolino. Signori, abbiamo da raccontare che si parte dal gatto persiano, si scopre di adorare i gatti, poi si vanno a prendere i gatti che hanno veramente bisogno d'aiuto. Si prendono i gatti, si amano follemente i gatti neri, che sono l'unico modo che abbiamo per poter dire ho accarezzato una pantera. Ma di tutto questo parliamo tra poco all'Ora Solare con tanti ospiti in più. Miau, qua la zampa, ci vediamo tra un attimo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Vive i gatti, signori, vive i gatti. Non è vero che il gatto non si affeziona al padrone, non è vero, all'umano. Non siamo padroni di nessuno. Non è vero che ami soltanto la casa, i gatti sono compagni di vita eccezionali. Candy, che è nostra ospite, ha portato, per esempio, in maniera molto carina, la sua umana, Elena Gallo. Noi abbiamo invitato Candy, ma è venuta Elena, perché Candy ha detto, ma già che vado ospite all'ora solare, vieni con me. Elena Gallo, meravigliosa donna e meravigliosa persona, perché ha ottenuto, ha studiato per avere il diploma di mediatrice della relazione felina, che è una cosa seria, perché queste sono delle piccole tigri che noi ci teniamo dentro casa.
7: Più che tigri, sai cosa, Paola? Ho iniziato a studiare anche un po' altri tipi di animali, un po' per i viaggi che faccio. Eccoli, qua siamo nella nostra casa in montagna sul lago di Barrea, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
4: Che bellezza!
7: Più conosciuto per l'orso marsicano.
4: La Scotti dice, casa mia, casa mia!
7: Eccola. E siamo abituati ai cervi in paese sotto casa.
4: Che meraviglia!
7: Quindi capirai bene che anche lì è un grosso esempio di convivenza con gli animali, fauna selvatica in quel caso.
4: Certo. E avevate con anche Candy... una mamma orsa, me lo ricordo. Sì.
7: Sì, sì.
4: Quindi questa è tutta la popolazione fuori dalla tua porta?
7: Sì, quando già Vasco non c'era più, perché appunto dopo Slash, che è andato in forte depressione con la morte di Vasco, certo, lo cercava in ogni angolo piangendo, e io mi sono molto forzata in quel momento ad adottare un gatto che gli facesse compagnia, perché come potete vedere Candy è dolce, bella, ma sicuramente ha un modo di interagire come gioco diverso da altre tipologie,
4: certo,
7: di gatto,
4: certo,
7: no? Quindi serviva proprio un fratellino, un compagno di giochi. E così ci siamo imbattuti, per puro caso, ecco, in una gattina silvestrina, che era stata abbandonata sotto un forte temporale in uno scatolone.
4: Gatto silvestro sta per gatto bianco e nero.
7: Il giorno dell'Immacolata.
4: Ah,
7: infatti la chiamarono Immacolata.
4: C'è solo.
7: In questa colonia felina di Brindisi, e io cominciai a seguire tutte le dirette che la riguardavano.
4: Qual è questa colonia felina?
7: Attualmente si chiama Ray Paradise.
4: Sì.
7: Tra l'altro siamo anche sostenitori della colonia, anzi soci fondatori,
4: sì,
7: perché abbiamo aiutato tutte le zie d'Italia della colonia proprio ad acquistare una villa con giardino da mettere in sicurezza, dove vivono e vengono salvati, accuditi e dati in adozione circa 170 gatti e da poco anche cagnolini cuccioli per sdoganare un altro tema, cane e gatto insieme.
4: Cane e gatto insieme possono tranquillamente convivere, marito con gatti. Non fidatevi mai quando il marito dice no, i gatti in casa non li voglio, finiscono tutti così,
7: sì,
4: come in questa fotografia, finiscono bello bello, gatto gatto con la faccia da gatto, eccolo qua.
7: E poi il prosciuttino,
4: no, marito,
7: è il prosciuttino,
4: poi il prosciuttino generalmente, no, e quindi questa è quello che il gatto ingenera. Avete mai provato a vedere come si comportino i gatti con le persone malate? È una cosa... Non stiamo togliendo un grammo alla grandezza dei cani, sia chiaro. Stiamo parlando di un altro pianeta, sempre nel sistema
7: solare.
4: Sono
7: due mondi.
4: È un altro pianeta. Quindi parliamo di gatti. Ora, io vorrei farvi vedere queste immagini, che sono immagini della mamma di Elena, la signora Maria, in compagnia dei gatti. Guardatele con attenzione e poi vi raccontiamo il perché. Guardatele.

0: Allora, per queste immagini noi ringraziamo in maniera particolare e speciale Elena, perché la tua mamma era molto malata, la tua mamma non c'è più, la tua mamma ha scoperto ad un certo punto della sua malattia e vita. Vogliamo parlare più di vita.
1: No? Mamma come mio marito. Faticano e lei faticava a essere, come dire, così spontanea e affettuosa.
0: Con i gatti.
1: Con tutti. Infatti questo è un cortometraggio che abbiamo presentato a un festival di Roma, che è il Pet Carpet, con la cara Federica. Non a caso l'ho intitolato Nonna Cat la marescialla, perché la chiamavano tutti la marescialla. Lei è nata con la guerra, aveva un carattere, sai, come quelli di una volta. È una cosa su cui ho sempre molto sofferto, quindi non avevamo un legame, diciamo, di dolcezza tra noi, eravamo abituati a cose più
0: era
1: concrete.
0: Era una mamma roccia,
1: sì,
0: era la roccia.
1: Sì, infatti no? Oggi la sento tutta questa roccia mancante. Ti assicuro che presentare questo spezzone qui con voi lo faccio veramente per lei, ecco.
0: Io ti ringrazio tanto, Elena.
1: Perché non è facile, non è una cosa che non supererò mai, insomma. Però
0: è la mamma, Elena.
1: Questa è la parte più bella di mamma, con i gatti. Io ho conosciuto la sua parte più bella grazie a loro. E quindi questa è un'altra cosa che mi lega a questo mondo. Lei, che era una maniaca dell'ordine, della pulizia, pensa che odiava anche i miei capelli lunghi in casa perché sporcavano. Quindi immagina ad avere i peli di gatto in casa.
0: Però in una scena stava sistemando i peli del gatto.
1: Sì, hai visto?
0: Assolutamente. Però tua mamma ha avuto, durante la sua malattia e durante quella fetta di vita in cui ha incontrato i gatti, una relazione di istintiva tenerezza.
1: Molto, tanto. No? Tanto, tant'è che quando abbiamo preso gli ultimi due, tra l'altro adozioni di coppia che sponsorizzo ogni giorno, perché
0: per evitare che si sentano soli.
1: Che si sentano soli e che comunque, ecco, si riconoscono tra di loro, si supportano. Ecco, qua siamo nel Ray Paradise attuale,
0: sì.
1: Sono fiera di aver sponsorizzato questo progetto dove vado abitualmente, tocco
0: brava,
1: con mano, faccio la vera cat therapy, che non
0: che
1: è quella
0: esiste.
1: Solo... professionale, ci tengo a dirlo. Noi abbiamo un blog che non a caso si chiama Basco e Friends for Pet Therapy, ma la pet therapy l'ho sempre intesa quella del nostro quotidiano, quella che parte dalle sì. nostre famiglie. Loro sono Sergio e Simona, che hanno rivoluzionato la loro vita da agenti immobiliari e adesso vivono e salvano gatti. Tra l'altro lo fanno in una maniera molto molto accurata, insolita, e ogni giorno ricevono persone da tutta Italia. E quello è Tutù, per esempio, un gatto che purtroppo aveva già dei padroni, ma il bambino era molto molto allergico, non ha superato questa allergia. Loro hanno deciso di tenerlo lì perché chiunque va lui inizia a impastare.
0: Tom.
1: E ha questa capacità relazionale.
0: Purpura.
1: Che non tutti i gatti hanno come
0: allora,
1: gli esseri
0: però, diciamo
1: umani,
0: una
1: no?
0: cosa prima di salutare Elena Gallo, della quale avete sentito la trasformazione di vita, perché i gatti ti trasformano letteralmente la vita, non stanno sul divano come sta facendo lei in questo momento e basta, lei sta partecipando. Lei prima non mi ha mai visto presa in braccio così, a un certo punto ha cominciato a fare le fusa, e vi garantisco che le fusa del gatto, quando le senti vicino al cuore, ti fanno tanto, tanto, tanto bene. Allora, adozioni consapevoli, Elena, ma anche smettere di avere paura del dire no, come faccio a tenere un gatto in casa? È semplice, prendetene due. Così si tengono compagnia. Quando c'è il dolore per la perdita di un gatto, ed è un dolore totale, prendetene un altro.
1: Bisogna farsi molto coraggio. Io lo dico a molti che non ci sono riusciti. Più passa il tempo e peggio sarà. Invece bisogna dare amore, perché chi sta lassù ci chiede di dare il nostro amore a un altro gatto, sempre.
0: E noi questa cosa l'abbiamo detta anche un po' giocando in casa, sapete, nella nostra redazione ci sono persone care, come la mia Carla Socrate, ci sono persone che amano i gatti, amano gli animali. Allora bisogna prendere un po' una rincorsa e gettarsi tra le zampette, le orecchie e la coda lunga di quell'altro gatto che era lì e voleva soltanto noi. Elena, Parlo troppo. Un grande bacio. Posso avvicinarmi a Alessandro Tresa,
1: aspetta,
0: vero?
1: Sì. Dai. Candy, no, aspetta. Non possiamo dormire sempre.
0: Non possiamo, non si può dormire sempre. Scusate. Senti, Candy,
1: facciamo
0: una cosa.
1: Paola.
0: Adesso noi lanciamo la storia di un gatto molto speciale che ha avuto un'adozione molto, molto, molto speciale. E andiamo avanti con la nostra puntata.
1: Se vuoi prenderla in braccio, Paola, perché lei vuole stare in piedi.
0: Non capisco.
2: Signori, guardate questa storia, poi giuro che gliela restituisco, non so a che ora, non so quando, però gliela restituisco, guardate che bella questa storia, andiamo avanti, grazie. Grazie Elena.
1: Grazie a voi.
3: Red, il gatto, è diventato la mascotte della nostra piazza, qui nella parte vecchia di Creazzo, e da quando 3 anni fa la signora proprietaria è venuta a mancare, i figli della signora avevano altri gatti, non lo hanno tanto accettato e lui si è fatto adottare da noi, o meglio è lui che ha adottato noi, dorme qui da noi la notte, abbiamo un deposito di biancheria dove lui sta al caldo e mangia qui da noi, i clienti lo hanno imparato a conoscere, e lui ama fare la sua passeggiata fra i tavoli, ricevere carezze, è ben voluto e è stato ben accettato da tutti. La sua giornata la passa qui nella piazza, a mandare alle poste, a mandare dove spesso lo si vede seduto su come un cliente qualsiasi, la domenica quando la chiesa è aperta entra in chiesa, i fedeli lo conoscono, lo hanno accettato, va in parrocchia, va dietro di noi, c'è la scuola Sant'Ulderico della parrocchia, l'asilo dove lui passa anche lì delle giornate, i bambini gli danno da mangiare, insomma è una presenza discreta, simpatica, tutti gli vogliono bene, ha ulteriormente avvicinato la nostra comunità perché comunque lo sentiamo come parte della nostra comunità, e è veramente un gatto simpatico, e fa parte di noi, della nostra piazza, e gli vogliamo tutti bene.
4: Lui è qui, gira, va nelle famiglie che sono qua vicino al campanile, va in trattoria, viene qui nel palazzo del Colle, che abbiamo un palazzo lì che era un ex municipio. La settimana scorsa c'è stato un matrimonio e lui è entrato, è stato là a guardare il matrimonio. Il gatto fa più bella vita di noi.
0: La verità, bravissimi, complimenti. La verità è che i gatti migliorano la nostra vita. Ma quando è iniziata questa storia d'amore fra l'uomo e il gatto? Io adesso vi presento 2 diamanti da 100 carati l'uno. Claudio Ottoni, dottore di ricerca in ecologia e biologia evoluzionistica e docente di antropologia Università Tor Vergata a Roma. Professore, ben arrivato.
5: Grazie.
0: E poi, accolto poco fa da 2 bacioni che non mi sono vergognata di dargli perché io lo seguo giorno, notte, mattina e sera, Federico Santaiti, regista, scrittore, appassionato di gatti che trasforma ogni miagolio in un racconto. Benvenuto, grazie Federico,
5: grazie
0: del tuo tempo. Mi sento tanto capita. Federico praticamente mi psicanalizza ogni giorno. Allora, veniamo però a quando il gatto... Quanti gatti?
5: Ora 3.
0: 3. Professore, lei gatti?
5: No, io no, niente gatti.
0: Come niente gatti?
5: Ne ho tanti in ufficio, tante ossa di gatto...
0: Ma ne faccia uno intero, col pelo sopra, con... No, il professore deve prendere gatti.
5: Assolutamente, è vero.
0: Dopo questa puntata, come minimo... No, chiedo scusa, sono molto invadente.
5: No, assolutamente, me lo dicono tutti.
0: Che aspettiamo?
5: Va fatto.
0: Senta, allora, per lei le domande più difficili.
5: Sì.
0: Da chi discende il gatto come lo conosciamo noi? Che storia evolutiva ha avuto?
5: Sì.
0: Eccolo qua.
5: Ah, ecco qua, questa è un'illustrazione che richiama al nostro studio recente. Allora, il gatto, diciamo, nasce dal gatto selvatico africano. Quindi ci sono varie popolazioni di gatti selvatici, varie specie, il gatto selvatico europeo, africano, sudafricano, cinese, asiatico. L'unico progenitore dei gatti domestici, come li conosciamo oggi, è il gatto selvatico africano.
0: Senta, quando ha smesso di fare selvatico? Nel senso, quando è cominciato a fare il gatto?
5: Questa diciamo, sul comportamento, su quando è diventato domestico, ci sono ancora parecchie cose da scoprire. Sicuramente quello che abbiamo osservato noi dall'analisi genetica di reperti archeologici, quindi di ossa, denti di gatto, trovate nei, nei siti archeologici, vediamo che è arrivato in Europa e probabilmente si è diffuso dal Nord Africa non prima di 2000 anni fa.
0: 2000 anni fa?
5: Esattamente.
0: Questo è un gatto?
5: Esatto, questo è.
0: Era, però era un gatto. Tu lo sapevi questa cosa, Federico?
6: Sapevo, perché sono un curiosone, quindi ero andato a
0: Tu vivi a Torino?
6: Io vivo a Torino.
0: Hai visto gatti al Museo Egizio di Torino?
6: Assolutamente sì. Ecco. Sì, ci sono diverse mummie di gatti.
0: Diverse mummie di gatti, perché agli egiziani vogliamo arrivare, perché gli egiziani forse sono i primi dei quali, non lo so professore, lei che deve dire queste cose, però apprendiamo il fatto di tenere i gatti vicino.
5: Sì, esattamente, diciamo che la storia del rapporto tra uomo e gatto, anche allo stato selvatico, è molto antica, perché per esempio c'è una sepoltura di un gatto insieme ad un uomo a Cipro che è data più quasi di 10.000 anni fa. E là già si capisce quello che era un rapporto
0: sepolto
5: molto...
0: Accanto ad un
5: sepolto
0: uomo.
5: Assieme ad un uomo, esatto. E che aveva fatto pensare che probabilmente erano state le comunità di primi agricoltori del Medio Oriente che avevano portato alla domesticazione del gatto.
0: Gatto addomesticato, io sorrido perché guardo Federico, perché Federico insegna tutti i giorni, uso il verbo insegnare, tutti i giorni a tutti noi come comportarsi con questa piccola tigre.
6: Sì, che... con questa piccola divinità, perché poi,
0: sì,
6: sai...
0: Beh, gli egiziani la consideravano tale, certo.
6: Assolutamente sì.
0: Decide lei però cosa fare.
6: Totalmente, infatti quando si dice è difficile, l'addomesticamento col gatto è difficile, io posso garantirti che... Dopo 3 ore sapevo quali fossero i suoi gusti, dove facesse la pipì, la pupù, cioè mi ha addomesticato subito. E che non
0: mi
6: dobbiamo...
0: ha addomesticato,
6: esatto.
0: Grande ragazzo.
6: Non siamo noi ad addomesticare loro.
0: Veniamo addomesticati e veniamo anche adottati, questa è l'altra storia, no? Il gatto mi ha adottato. Senta professore, su Science, rivista internazionale, lei è un professore simpaticissimo, ma io so perfettamente quanto pesi tutto il suo lavoro. Lei ha pubblicato insieme al dottor Marco De Martino, Dipartimento di Biologia, uno studio sui primi gatti. A me per esempio mi è da

0: Ma questi, da quei felini, ve la ricordate Cala, la tigre che noi avevamo seguito dalla nascita al Bioparco di Roma? Questi, da quei felinoni che hanno una testa grossa come un televisore, come sono diventati gatti? Qui dovremmo avere 6 ore per parlarne,
1: Eh sì,
0: però.
1: ci vorrebbe tempo. Diciamo che il gatto selvatico africano, come progenitore poi del gatto domestico, morfologicamente è molto simile. Quindi sicuramente è intervenuto un fattore importante nell'interazione tra l'uomo e il gatto che ha determinato un cambiamento comportamentale nel gatto, perché e probabilmente questo è avvenuto in Egitto, perché poi è in Egitto tra 3-4 mila anni fa che la cultura, la società egiziana ha avuto una fase proprio costruita attorno al gatto. Il culto della divinità Bastet, che era una
0: Certo.
1: divinità, una dea rappresentata con la testa di un
0: La testa di un
1: gatto,
0: gatto.
1: la mummificazione dei gatti, che è avvenuta tra 3.000 e 2.000 anni fa, una quantità veramente incredibile di gatti sacrificati, mummificati, per, diciamo, come offerta votiva per la divinità
0: Boh.
1: Bastet.
0: Ma una cosa, io leggo qui che il DNA dei gatti, i gatti credo che in Egitto, come ovunque, servissero anche per tenere lontani
1: Certo.
0: i topi, no? Perché un tempo e ancora oggi, insomma, il problema oggi forse sono i topi più grandi dei gatti, ma insomma, il senso è, servivano per i raccolti, il grano.
1: Certo.
0: Però il DNA dei gatti di allora, che voi avete studiato, cos'ha di diverso rispetto al DNA dei gatti di oggi?
1: Beh, diciamo, sicuramente quello che noi abbiamo visto per millenni in Europa, il DNA
0: Era quello.
1: era il DNA del gatto selvatico europeo, che non
0: Basta.
1: c'entra niente. E poi da 2000 anni in su, con i romani, in concomitanza con l'impero romano, troviamo il DNA del gatto africano.
0: Segno
1: Cosa
0: che.
1: cambia? Esatto, segno che è stato introdotto in Europa.
0: Certo.
1: Cosa cambia a livello di DNA? In realtà non cambia moltissimo, questo ce lo dicono anche altri studi genetici. Il grande cambiamento, anche a livello del codice genetico, forse è proprio a livello del comportamento. Il gatto in qualche modo è diventato ruffiano, proprio
0: Ma
1: per...
0: non mi dica ruffiano, ma perché, professore? No, invece è simpaticissimo. Cioè, il gatto ha capito, il
1: Esattamente.
0: gatto
1: Il gatto sa,
0: sa di sapere.
1: ha capito come conquistare l'uomo, perché poi
0: Ne ha uno seduto accanto,
1: inevitabilmente...
0: guardi, no,
1: Io
0: proprio,
1: sono...
0: proprio. Cioè,
1: Io sono un
0: conquistato.
1: umile servo, io sono un umile servitore dei gatti. A casa
0: Sì.
1: pago le bollette, pago l'affitto, ma comunque comandano loro.
0: Ti concedono anche parte del letto?
1: Sì, dipende.
0: Dipende, a seconda delle
1: In inverno è
0: giornate. Lo
1: difficile.
0: stiamo convincendo sempre meno a prendere un
1: Sì,
0: gatto così. No,
1: vabbè,
0: professore, torniamo al suo discorso. Sì, hanno capito come comportarsi per
1: Sì.
0: essere.
1: Per stare insieme all'uomo, se noi ci pensiamo, prima che arrivasse il gatto domestico, per esempio gli antichi romani, per quello che era l'uso di tenere a bada i ratti, i topi che infestavano, usavano per esempio l'ermellino, o per esempio in Asia c'era il gatto selvatico cinese. Improvvisamente, quando arriva il gatto domestico, è risultato essere molto più utile per questo scopo di tenere a bada i
0: I
1: ratti,
0: topi.
1: e poi era... Hai un compagno, e questo è stato poi il
0: Era
1: salto.
0: simpatico, era Romeo,
1: Era
0: il meglio gatto del
1: simpatico.
0: Colosseo, cioè.
1: Diciamo che appunto il gatto ha imparato a saltare sulla gamba dell'uomo e a fare le fusa, e questi sono tutti aspetti che hanno in qualche modo accattivato l'uomo.
0: Ci hanno letteralmente conquistato. Le chiedo ancora una cosa. Che cosa conservano loro meravigliosi? Quando sono piccoli hanno i baffi incongrui, perché vedi dei baffoni così in un gattino, poi il gatto cresce. E che cosa conservano della tigre? Dei
1: Ah,
0: grandi
1: beh.
0: felini loro, a livello di comportamento. Guardo le mani di Federico, no, non ci sono graffi.
1: Ci
0: Ci
1: sono, sono
0: sono? Ci
1: nascoste
0: sono.
1: dalla camicia, ma...
0: Ti sei coperto per benino, poi raccontiamo il tutto.
1: Questo sicuramente è un aspetto che rende il gatto unico come animale domestico, anche tra virgolette, cioè il fatto che mantiene quello che è il suo istinto selvatico. È incredibile come gatti domestici, anche nati in casa, comunque mantengano un istinto, perdonatemi, killer. Per cui riescono anche in balcone, portano all'uomo che gli condivide la casa, uccellini, questo
0: le
1: anche
0: lucertole. Ma perché?
1: Esattamente, nessuno gliel'ha insegnato, è un istinto che mantiene, quindi...
0: Noi con Federico tra poco parleremo proprio di tutta la sua attività, il gatto che si mette nel posto più alto della libreria perché il gatto, il grande felino, ti deve guardare dall'alto, quando fanno cadere le cose, non abbiamo immagini di tigri che facciano tin tin tin, però... Hanno questi comportamenti, cioè sono padroni loro.
1: Sì, è vero, decisamente. Ma questo è quello che ha reso poi il gatto una delle specie di più successo evolutivo al mondo, perché noi immaginiamo, sono partiti dall'Egitto, quello è il punto, il Nord Africa,
0: questa
1: in cui è stato domesticato,
0: tra l'altro.
1: E ormai stanno dappertutto a livello globale, anche nelle isole più remote del sud-est asiatico, insomma... Immagino ci siano tanti video che testimonino.
0: Sì, sì. Parlavamo di Key West, di casa di Hemingway, dove i gatti ci sono stati e ci sono a volontà. Quindi quando noi prendiamo un gatto, come lei farà prossimamente, professore, io mi permetto perché lei
1: certo.
0: È una persona simpatica, dobbiamo sapere che portiamo in casa un... insomma...
1: Sì, sicuramente va fatta anche tanta educazione, anzi probabilmente i canali social in questo caso possono aiutare, educazione su quello che poi è il gatto anche come una specie invasiva. Questo è un aspetto che probabilmente di cui è importante discutere, perché non in Italia, però per esempio in Australia o anche negli Stati Uniti, lasciati vagare anche gatti domestici, diciamo, possono attraverso la loro attività predatoria anche portare all'estinzione di rettili in Australia o di uccelli.
0: Certo.
1: Quindi sicuramente è importante la coscienza di chi ha un gatto.
0: È sempre questione di chi, esatto, di chi li gestisce. Poi il randagismo è un danno, è un danno terribile. Professore, ma perché lei si è occupato di gatti? Arrivo Federico, eh?
2: Sì, sì, io sto pendendo
1: da... Beh, io da biologo ho cominciato a studiare, insomma... le popolazioni umane, poi mi sono spostato sugli animali domestici e mi ha affascinato la domesticazione del gatto grazie a un mio collega che ha studiato appunto delle sepolture di gatti in Egitto. Quindi in Egitto c'è un sito di più di 3.000, anzi più di 5.000 anni fa, dove seppellivano tutti gli animali, sepolture di coccodrilli, erano incredibili. Questa era epoca predinastica, quindi prima dell'Egitto faraonico che conosciamo noi. Però gli egiziani avevano questo rapporto con gli animali particolare. E sicuramente, ecco, il mondo animale mi affascina molto e soprattutto la domesticazione animale come fenomeno evolutivo.
0: Professore, la vedo sul divano con due gatti, uno sulla sua spalla e l'altra sulle sue ginocchia, mentre lei guarda la TV.
1: Ma sì, perché
0: è una...
1: no?
0: Glielo prevedo, vedo, va prevedo bene. E provvedo.
1: Va bene,
0: professore,
1: va bene.
0: Grazie.
1: Provvederò.
0: Claudio Ottoni, scienziato, professore, grazie. Che ci ha raccontato come questo gatto, guardate che bella questa immagine, arrivi appunto in Europa. Federico Santaiti, il gattaro più famoso al mondo, tra poco. All'Ora Solare c'è già, ma tra poco all'Ora Solare, volevo dirlo bene, miau, a tra poco, grazie. Grazie, professore.
1: No, grazie
0: professore,
1: a voi.
0: Devo prendere...
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
0: Sì. Allora, gatti.
1: Sì, esatto.
0: Quando abbiamo saputo, e ringrazio Federico Santaiti. Sì. perché io ho chiesto di entrare prima insieme al professore, perché ci tenevo anche soltanto alla minima battuta, questo favoloso... Posso chiamarti ragazzo? Sì, perché sei un giovane...
5: Me lo prendo volentieri,
0: ecco,
5: ragazzo.
0: Un giovane ragazzo con le spalle larghe, regista, scrittore, appassionatissimo di gatti, che ci insegna ogni giorno su Instagram, e poi ci insegna, a gestire questo rapporto, questo magnifico rapporto, che per te è iniziato come? Innanzitutto, gatti neri.
5: Sì.
0: I gatti neri sono una benedizione, sono una meraviglia e portano smodatamente fortuna. Detta questa cosa, sentiamo.
5: Mi trovi pienamente d'accordo.
0: Grazie Federico.
5: Guarda, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e grazie per questa presentazione incredibile. E devo andare un po' indietro. Pensa che io non ho avuto la fortuna di avere dei gatti da quando sono nato, ma l'amore per i gatti in realtà e la convivenza poi l'ho scoperta quando ormai avevo già un'età abbastanza adulta, avevo 25 anni. Mm-hmm. E così ero nella mia casetta in montagna, dove sono solito con la mia famiglia passare un po' di tempo nelle vacanze, quando questa gattina nera, Blackie, ha deciso, dopo qualche giorno di carinerie, di strusciamenti e fusa, di entrare letteralmente e fisicamente nella nostra vita, portando con sé tre cuccioli, tutti neri. Quindi lei ha partorito tre cuccioli il 12 agosto.
0: Cioè, tu hai preso la gattina, hai detto che bella, che dolcezza.
5: No, ancora non l'avevo presa.
0: No.
5: Era ancora una bella randagina, ma io ero talmente inesperto che non mi ero accorto fosse incinta.
0: Guardate cos'è bella.
5: Non mi ero assolutamente accorto che fosse incinta.
0: E quindi ti ha fatto tre blechini?
5: Tre cuccioli. E quindi da lì è nato questo amore incondizionato e posso dire che mi ha sconvolto la vita sotto ogni punto di vista ed è stato incredibile. E in realtà mi ha portato tantissima fortuna.
0: Bravo Federico.
5: Alla faccia di chi dice che il gatto nero
0: porti sfortuna. Appunto. Federico Santaiti che cosa ha fatto? Ha preso, in qualità di persona che sa cosa voglia dire comunicare attraverso l'immagine, come se lo sa, e ha iniziato a riprendere la sua Blackie. Quindi noi abbiamo adesso la Blackie protagonista di questi primi video che per nostra fortuna Federico Santaiti ha cominciato a fare. Guardate, sono tifosa, lo so, ma tifosa e non
15: amore,
0: sono
15: amore, prendiamo un gatto.
5: No, amore, te l'ho detto mille volte. Un animale non possiamo prenderlo. È un impegno, lavoriamo tutto il giorno. Poi cosa fai? Lo lasci a casa da solo?
15: Ma se lavori da casa?
5: Vabbè, ma che vuol dire? E comunque no, un gatto non lo prendiamo. Se dico no, è no.

0: allora, Fatti i gatti tuoi, edito da Rizzoli, è il primo libro di Federico Santaiti. Io adoro una cosa di te. Tu fai vedere il mondo dei gatti, entri nel mondo dei gatti, sei l'umano che come tutti noi sta due passi indietro al gatto,
1: anche tre forse,
0: però insegni attraverso i tuoi video, tu hai un seguito pazzesco.
1: Grazie.
0: Che meriti tutto,
1: grazie.
0: Insegni cosa voglia dire gestire un gatto.
1: Certo, guarda, riporto una frase che è tratta da uno Spider-Man, tu direi che c'entra,
0: no.
1: Però che ho fatta mia, nel senso che, visto che io ho avuto la fortuna dal 2017 di iniziare a girare questi video che hanno un po' fatto il giro dell'Italia.
0: Sì, vabbè. Sono delle bombe meravigliose.
1: Grazie. Io ho deciso di far mia questa frase che era: grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi io non ho grandi poteri, però visto che le mie immagini venivano condivise inizialmente su Facebook, poi su tutti gli altri social, mi sembrava più che giusto, oneroso, cercare anche, da un lato, riscattare l'immagine del gatto nero, che come sappiamo
0: bravissimo.
1: Spesso viene ancora definito come
0: in maniera
1: animale,
0: orribile,
1: certo.
0: Viene ancora definito portaiella, viene...
1: E siamo nel 2026.
0: Siamo nel 2026, la mia macchina non va se è passato un gatto nero. E molte altre cose peggiori ancora, quindi per carità.
1: E quindi ho sempre cercato comunque nel mio piccolo di fare, da un lato appunto, smarcare questa brutta diceria e dall'altro raccontare in modo ironico, ma anche cercando di far riflettere con alcuni contenuti,
0: certo.
1: Quello che significa avere un gatto, che poi avere in realtà... Tu non lo possiedi un gatto, è veramente un rapporto quasi paritario,
0: sì.
1: Perché il gatto non è mai scoperto.

0: fai tutto questo con passione, con coscienza, con la capacità fabulatoria di farti entrare dentro le storie e quando hai finito di vederle dici ho capito una cosa in più. Clip numero 2, Federico Santaiti, vediamo i suoi gatti meravigliosi che poi sono anche i nostri, vediamo.
1: Hai un amico in me.
2: Sei comodo?
1: Se la strada
2: cambio? Ma cosa ci fai qua dentro?

0: No, scusate, proprio, sei proprio bravo Federico, bravo. Grazie. Bravo, bravo.
1: Grazie mille.
0: Il click della scatoletta lo sentono, possono essere a Merano mentre voi siete a Palermo, ma arriveranno, arriveranno. E la sveglia di conseguenza. Allora, Il gatto dai sette nomi è il tuo secondo libro.
1: Sì.
0: Molto bello e molto serio e molto, come tutte le cose che fai.
1: Grazie. Guarda, è uscito lo scorso maggio questo libro e mi ha regalato e mi sta regalando tantissime soddisfazioni. Questo è Fatti i gatti
0: tuoi. Questo è Fatti i gatti tuoi, vediamo che viene seguito.
1: Sì, sì, sì. Questo libro è un romanzo che come protagonista, volutamente, ha un gatto nero. Ed è un gatto che, sai, si è soliti pensare, sempre perché siamo circondati da dicerie, che il gatto sia dotato di sette vite, anzi, in Inghilterra addirittura nove, ma quello è per colpa della Brexit, se ne sono aggiunte due, quindi tralasciamo. Però io mi sono sempre chiesto, da curioso quale sono, ma perché si dice che il gatto ha sette vite? Ci sono tantissimi altri animali che o sono dotati di una grande longevità, pensiamo alle tartarughe, o altri animali che riescono a scamparla. E allora, partendo da questa domanda, ho cercato di darmi una risposta, che è stata poi l'incipit che mi ha fatto scrivere il libro, che era: ma se queste vite che ha il gatto in realtà non sono sue, ma sono le vite che nella sua unica esistenza incontra nelle persone e in qualche modo riaggiusta? E io sono partito da questo per scrivere questa storia, che ha come protagonista un gatto nero, diciamo di strada, che nella sua unica esistenza, in modo più o meno cronologico, incontra sette persone che hanno vite, età, usi, costumi, anche nazionalità diverse, e però lui entra, un po' come ha fatto la mia Blackie, senza chiedere, senza che nessuno se lo aspetti, senza chiedere permesso, ma esattamente quando c'è bisogno. Esatto, nel momento più opportuno,
0: bisogno.
1: Quando quella persona ha bisogno di un aiuto.
0: Voi leggetelo questo libro, seguite Federico Santaiti, perché è il caso di farlo, perché lui insegna cosa voglia dire amare i gatti. Noi vi proponiamo adesso... Ma sei proprio bravo Federico, sapessi.
1: Grazie.
0: Che gioia averti qui, guarda.
1: Guarda, la gioia è mia.
0: Ma una soddisfazione.
1: Grazie.
0: Che non immagini.
1: Grazie mille.
0: Allora, ci mettiamo sulle orme di un gatto che si chiama Chiccio. Chicco. Chicco Micio Panda. Chicco Micio Panda. Detto così con l'hashtag Chicco Micio Panda, tutto attaccato, per scoprire a Bagno di Romagna la sua speciale storia. Poi torniamo per salutarci, sì. Chicco Micio Panda.

0: Vedete? Siamo qui con Chicco Micciopanda ed è iniziato tutto qui. Quella che poi è diventata una splendida amicizia qui dal Ponte dei Gnomi è un'avventura che prosegue tutti i giorni da ormai 2 anni e mezzo e siamo ancora qua. Ho avuto altri gatti in passato, ma mai come Chicco. Quando è arrivato lui è stato come un fulmine a ciel sereno, perché altri gatti non mi avrebbero dato quello che mi dà lui, è unico in questo senso come gatto. È un buonaccione, è un simpaticone, è molto espansivo, diversamente da altri gatti cerca il rapporto con gli uomini un po' come farebbero anche i cani. E lui è un cangatto, molti lo chiamano un po' così dopo aver visto i tanti video che abbiamo con tutte le sue avventure. Io e Chicco veniamo su tutti i giorni, almeno una volta al giorno, sul sentiero dei Gnomi, perché è praticamente di fronte al centro storico di Bagno di Romagna, quindi molto comodo perché è una zona naturalistica, a fare una passeggiata.
1: Uno dei punti turistici più importanti di Bagno di Romagna, che è un comune famoso per le sue acque termali. È un sentiero frequentato sia da grandi sia da piccoli e chiunque può vedere questi gnomi che sono nascosti tra le casine.
2: Le prime testimonianze degli avvistamenti degli gnomi risalgono a circa 30 anni fa, quando ad esempio mia mamma Giovanna, che era una locandiera, e la mia zia Irma raccontavano di aver visto nella loro gioventù, quindi anni ancora prima, questi gnomi nei boschi mentre si recavano a seguire il bestiame.
0: Qui c'è un sistema per trovare Chicco, perché abbiamo una pettorina dove abbiamo agganciato 2 sensori, che uno è GPS e l'altro Bluetooth, e servono per poter con un'applicazione del telefono andare a scoprire e controllare sempre dove si trova per non perderlo. E poi è molto interessante perché grazie a questo abbiamo scoperto Chicco, dove va, le sue perlustrazioni, il suo territorio. Come molti hanno con i propri animali la paginetta su internet, sui social, anche Chicco aveva iniziato un po' per caso e ormai ha tanti amici che lo seguono. Ci sono proprio delle persone che vorrebbero venire a trovare e vengono apposta durante la settimana, soprattutto nei weekend quando non lavorano, apposta a Bagno di Romagna per incontrarlo, per conoscerlo, per cercarlo. E grazie alle avventure di Chicco nei social, la cosa più magica è che molte persone ci testimoniano che raggiungono la pace e la serenità guardando queste avventure nei social, i video di Chicco. È veramente una cosa incredibile ed è bella.
3: Allora, Chicco Micciopanda è automaticamente invitato. Farete uno scambio di...
4: Bellissimo.
3: Devi andare.
4: Voglio assolutamente andare a fare una camminata lì.
3: Allora, senti Federico, tu perché alla fine ti interroghi? Perché ho raccontato i gatti? Cosa ti hanno regalato? Cosa ti regalano i tuoi gatti? Tutti
4: Guarda, io a questa domanda più o meno cerco sempre di far capire con questa frase che cosa succede quando prendi un gatto. Che il gatto ha la capacità di farti dimenticare come fosse la tua vita prima. Cioè, se io mi fermo a pensare, a dire... Cioè la prima domanda è, ma uno come facevo a vivere, a pensare di essere felice a casa senza avere un gatto che comunque quando apri la porta, che non è vero che non ti vengono a salutare, è come se vengono a salutarti. Certo, se quando arrivi con la spesa, con le loro crocchette, vengono correndo.
3: Diciamo, ti salutano più volentieri.
4: Però vengono anche se, anche a mani, anche
3: se
4: arrivi a mani
3: vuote. Com'era la vita prima.
4: Com'era la vita prima e poi... Non riuscirei più a immaginare la mia vita senza, cioè nel momento in cui vivi con un gatto, anche se ovviamente non sarà lo stesso gatto, però non potrei più vivere ormai in una casa dove non ci sono almeno 2-3 gatti.
3: Allora Federico Santaiti ci ha fatto un grandissimo regalo venendo oggi dalla sua Torino, ci ha fatto un grandissimo regalo uscendo dal web, leggete i suoi libri perché sono libri molto importanti, ma soprattutto ha sfatato un mito. Non sono gattare solo le donne, ma anche tanto uomo così,
4: verissimo.
3: Tanto ragazzo così. Bravo Federico,
4: grazie.
3: Bravo, bravo, bravo.
4: Grazie.
3: Federico Santaiti, la mia redazione, venite, vieni Elena, vieni. Ecco qui con Elena Gallo, scusate, abbiamo aperto con lei, chiudiamo con lei. E Candy, arriva.
5: Ciao.
3: Anche lei. Gato. Che generalmente, come dico io...
4: A me i peli bianchi mancano,
3: Ecco, i peli bianchi mancano presto.
4: Quindi io me li prendo tutti...
3: Ecco, signori, prendete gatto.

0: gatti, volentieri.
1: Adottate gatti, curate i gatti. E se i gatti sono neri, amateli ancora di più, vi porteranno tanta fortuna. Grazie. Ecco, adesso diventata padrona. Grazie, grazie a tutti. Grazie Tony.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. A 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Carlo Collodi, il suo libro più famoso, Le avventure di Pinocchio, è tra di noi come una vivissima eredità. E infatti la storia del burattino che sogna di diventare bambino ha ispirato differenti generazioni, trasmettendo loro il valore delle scelte di responsabilità, della ricerca della verità, ma anche suggerendo tra il serio e il faceto che poi le bugie un po' fanno parte della vita quotidiana e forse anche del nostro modo di essere italiani. Allora noi cominciamo adesso questo nostro viaggio nell'universo delle bugie e anche alla scoperta, alla ricerca del Pinocchio che è dentro ciascuno di noi. E do il benvenuto alle nostre ospiti, alla collega e scrittrice Cinzia Tani. Cinzia, bentornata, siamo noi.
1: Grazie, grazie.
0: E bentornata anche alla dottoressa Margherita Valentini, psicologa, psicoterapeuta e autrice di tra i vari saggi di Adolescenti sotto vuoto, uscito per Armando Editore. Ben arrivata.
2: Grazie.
0: Dottoressa. Allora Cinzia, le avventure di Pinocchio sono uscite originariamente a puntate su una delle primissime riviste per bambini. Voglio chiederti, non te ne avere a mano perché so che ami i libri e la letteratura, ma la domanda non è scontata: se hai mai letto davvero Le avventure di Pinocchio e se lo hai fatto a che età? E te lo dico perché se facciamo domande a amici e conoscenti che pure amano profondamente i libri e i romanzi, scopriremo che molti di loro si sono limitati al bellissimo, perché carità, cartone animato della Disney, e magari il libro non hanno mai letto.
1: È verissimo, non solo c'era il cartone animato, ci sono stati film, ci sono stati sceneggiati, perfino l'album di figurine, mi ricordo, sì. su Pinocchio. No, sì. Io ho letto il libro perché i libri per l'infanzia io li divoravo. Quante volte l'ho letto non lo so, ma veramente tante, perché all'inizio, quando te lo leggono gli altri, Pinocchio è un po', ti tiene un pochino lontano, perché Pinocchio burattino sì, ma Pinocchio la balena, Pinocchio col gatto e la volpe, un pochino spaventa il bambino piccolo, credo.
0: Poi il Pinocchio poi di Collodi invece, è anche esatto, duro come personaggio, non è sempre
1: quello,
0: simpatico come
1: mangia
0: cartone.
1: Fuoco, ci sono dei personaggi, Lucignolo, le orecchie, insomma, non è proprio serenissimo come
0: storia. Che cosa ti ha trasmesso allora, quando l'hai letto per le prime volte o anche riletto? E che cosa serbi oggi di questo libro?
1: Visto che stiamo parlando di bugie, devo dire la paura quando ero piccola che la bugia potesse essere scoperta, perché poiché a Pinocchio cresce il naso, ma cresce una volta sola, però quello rimane emblematico, quello proprio diventa l'icona della bugia, la paura che qualcuno potesse scoprire le mie bugie. Da grande mi sono resa conto che questo è un manuale sulla bugia, perché non c'è solamente la bugia del bambino, che è naturalissima perché è la crescita del bambino in confronto alla consapevolezza nel mondo, ma c'è la bugia manipolatoria del gatto e della volpe, che noi vediamo tutti i giorni purtroppo nella nostra quotidianità, quello che può succedere quando uno decide di dirti una menzogna e truffarti e manipolarti.
0: Allora, dottoressa Valentini, tra poco avremo modo di guardare meglio in faccia, a distanza più ravvicinate, bugie e bugiardi. Nel frattempo forse possiamo dire che provare a fuggire dalla realtà, anche a colorirla un po', è profondamente umano, e in cui gli adulti non hanno solo il riferimento di Pinocchio, hanno anche il barone di Munchausen, che era un romanzo del Settecento, ma un personaggio realmente esistito che ne inventava di cotte e di crude.
2: Sì, diciamo che la bugia intanto è umana, è impossibile non mentire e è un agevolatore sociale, quindi noi mentiamo anche quelle che vengono definite bugie bianche prosociali, e c'è una differenza tra quello che avviene nella bugia nell'età evolutiva, quindi bambini, no? Giustamente sì. Cinzia faceva riferimento a quando era piccolina, alle bugie da parte degli adolescenti, le bugie da parte degli adulti. Poi magari dopo possiamo andare a vedere questi tre focus che sono molto importanti.
0: Quindi noi possiamo dire intanto, dottoressa, che le bugie si dicono sempre? Cioè in ciascuna fascia d'età si dicono le bugie e forse si

0: dicono anche tante diverse volte, poi vedremo naturalmente il peso diverso delle bugie in una stessa giornata. Ho esagerato quello che sto
1: No,
0: dicendo?
1: è giusto. C'è una psicologa sociale molto famosa, la De Paolo, che è specializzata proprio, diciamo, si è specializzata nell'andare a identificare tramite tutta una serie di studi, questionari, ricerche sul quante volte al giorno gli esseri umani dicono bugie. E dalle sue ricerche e dai suoi studi emerge che mediamente noi diciamo 2-3 bugie al giorno, ma possono anche essere semplicemente delle bugie del tipo. Sto arrivando, tra 5 minuti sono lì, oppure come ti sta bene quest'abito? Quindi anche delle bugie molto, molto, molto semplici, ritorna a dire per agevolare i rapporti sociali. Quindi queste sono le bugie, diciamo, più frequenti nella quotidianità. Quindi non dobbiamo
0: Che non hanno
1: pensare.
0: l'intenzione malevola, diciamo,
1: Esatto, non
0: dietro.
1: dobbiamo pensare,
0: Belle.
1: esatto, alla bugia per andare necessariamente a ferire. E poi ci sono gli autoinganni. Le bugie che noi diciamo a noi stessi e
0: E
1: quelle
0: anche
1: invece
0: queste
1: sono.
0: sono frequenti. E anche qui c'è
1: Sì.
0: una soglia, diciamo, è una soglia, comunque c'è un livello che si alza, poi ne parleremo, laddove la situazione però si fa pericolosa e anche estremamente patologica.
1: Sì.
0: Ma posso chiederti, tu stavi dicendo, Cinzia, ti conosco come una persona sincera, stavi dicendo bella la bugia, però ecco, quando tu scopri che una persona intorno a te ha la bugia facile, quanto a lungo riesci ancora a fidarti di quella persona?
2: Ecco, vedi quanto hai ragione, hai colto proprio nel segno, nel senso che io credo, io sono una persona che si fida, all'inizio si fida sempre e credo che la fiducia sia una cosa meravigliosa per la convivenza. La bugia di cortesia, per questo ho detto
0: Sì,
2: bella,
0: sì.
2: quello di cui parlavi
0: E
2: tu,
0: poi ci
2: no, è
0: torniamo
2: bella,
0: bene su questa
2: perché
0: bugia.
2: come stai bene? Perché dire alla tua amica no, quella gonna non ti sta bene? Oppure la bugia di cortesia
0: Sì,
2: aiuta a
0: sì,
2: stare insieme.
0: sì.
2: Certo che se io mi rendo conto che una persona me la dice, ne scopro una, due, tre, quattro, tante bugie di cortesia, quindi sono continuative, a quel punto non credo più neanche alla prima di cortesia, quindi
0: Certo.
2: non serve più ad alleggerire, ma appesantire.
0: Perché, dottoressa, c'è questo rapporto, no? Tra la bugia e la fiducia.
1: Certo, perché
0: Ha una funzione
1: dobbiamo,
0: sociale, però poi c'è anche la
1: diciamo,
0: necessità di non
1: ne.
0: lederla con la fiducia nelle relazioni.
1: Sì, anche perché se la bugia diventa manipolazione, che è un po'
2: Ecco,
1: quello a cui fa
2: sì.
1: riferimento Cinzia, alla lunga diventa un problema, soprattutto nelle relazioni di coppia.
2: Ah.
1: Perché un conto sono piccole omissioni, andare a addolcire una dimensione reale, un conto invece è una bugia manipolatoria per andare a influenzare l'altro, fino ad arrivare alla bugia peggiore, che è la bugia maligna, no? Quella che vediamo all'interno delle fake news. Quindi spesso è una
0: Il campo
1: bugia.
0: è vastissimo. Torneremo
2: Vastissimo.
0: a parlare anche di quelle che gli anglosassoni chiamano white lies, che sono quelle bugie, che vengono dette per risparmiare magari una persona a cui si vuole bene una verità scomoda
2: Esatto.
0: e che in questo senso sembrano innocue anche assolvere una funzione pseudopositiva, ma ne parliamo. Però vi porteremo anche in un paese che a pieno diritto può essere ritenuto, considerato la capitale italiana della bugia. Tra poco.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno è un
5: Aiuta.
6: bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e riprendiamo a passo accelerato il nostro viaggio, questo itinerario nell'universo delle bugie. Lo facciamo con una tappa, lo spunto ce l'hanno offerti i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, il padre di Pinocchio. Naturalmente vi portiamo in un paese che è considerato a pieno diritto la patria, diciamo la capitale italiana della bugia, e adesso capirete perché qui la bugia è diventata una forma d'arte.
20: Uomo assalito dalle formiche dopo aver scaricato da internet una canzone di Zucchero.
21: Porca miseria! Senti quest'altra? Le piastre, funghi da record, ritrovato un porcino così grosso che solo la foto pesava 5 kg.
22: Le piastre è da tempo il paese della bugia, perché prima che arrivasse la televisione c'era l'uso di ritrovarsi davanti al fuoco dove si seccavano le castagne, siccome è un paese anche molto freddo, quindi le persone stavano anche al caldo e si divertivano raccontandosi delle storie inventate. I raccontatori erano gli anziani ed erano dei grandi bugiardi, perché costruivano una realtà diversa, forse anche migliore, sulla base della letteratura italiana. Questo è il nostro bugiardino e lui è Giancarlo Corsini, ideatore del campionato italiano della bugia. Nel 1966 si tenne il primo campionato e fu proprio Giancarlo Corsini a vincere la prima edizione con una bugia fantastica. Da allora si tiene ogni anno questa festa che premia chi la racconta più grossa.
23: Noi raccontiamo bugie perché vogliamo ringraziare i nostri vecchi che della bugia hanno fatto la loro evasione dalla realtà.
24: Questo è uno dei pochi posti in Italia dove facevano il ghiaccio naturale. Era dura perché c'era poco da mangiare, si mangiava soltanto polenta dolce.
23: L'inverno era triste, le stagioni erano molto solitarie, così potevano esplorare mondi che magari non conoscevano nemmeno.
20: Una bugia non deve essere corta, non deve essere tipo barzelletta, tipo freddura, ma una storia, benché bugiarda, credibile.
21: L'interpretazione è fondamentale. Non è detto che debba esclusivamente far sorridere, può fare anche riflettere.
23: Terzo ingrediente, non deve essere troppo lunga, sennò poi le persone si stancano.
22: La festa è diventata così grande e difficile da organizzare che nel 2011 è nata l'Accademia della Bugia per tenere in vita la tradizione anche al di fuori dei due giorni di festa. Nel 2017 siamo cresciuti ancora e abbiamo allestito il Museo della Bugia.
24: Abbiamo raccolto le battute principali, quelle più conosciute, i disegni che hanno ottenuto maggiore successo. Ci sono anche delle foto dei nostri gemellaggi con due paesi, uno francese, Montcrabeau, e uno belga, Namur.
22: In un atto di ribellione anche contro lo spopolamento, abbiamo acquistato negli ultimi anni il vecchio cinema del paese. Qui sposteremo il nostro Museo della Bugia, costruiremo una sala polifunzionale al servizio della comunità, sorgerà un ristorante a tema bugia, ci sarà un palcoscenico per spettacoli e anche il Museo del Ghiaccio, che sembra una bugia, ma in realtà fa parte della nostra storia. Tutto questo è per continuare a tenere in vita e tramandare una lunga tradizione fatta di ironia, autoironia e piacere del racconto.
21: D'altronde siamo toscani, che va aspettate.
0: Ecco, in effetti non poteva che essere in Toscana, che insomma ha un'attitudine innata all'ironia e allo scherzo, peraltro terra d'origine di Carlo Collodi. Cinzia, tu ti sei mossa subito quando hai conosciuto questa realtà e questo paese,
2: ma
0: vero?
2: Ma è sorprendente, appena me l'avete detto che ci sarebbe stato questo servizio, sono andata a vedere, ho letto il bando e poiché io ho una scuola di scrittura creativa, ho dato a tutti i miei studenti il bando che adesso stanno scrivendo questo racconto di 1800 battute ispirato a Pinocchio e alle bugie.
0: E così poi il prossimo anno ci racconterai i risultati. Ma c'è questa grande verità, secondo me, che viene detta anche e ripetuta più volte nel servizio: ci sono bugie, forse sono più invenzioni che bugie, ma comunque che liberano la fantasia, e la fantasia migliora la nostra vita.
2: Ma sicuramente, infatti ci sono le bugie scherzose, stavo vedendo lì la salita del Niagara, o si va di là invece che di qua, sono veramente scherzose, assomigliano più a uno scherzo, quindi liberano la fantasia, possono essere veramente un momento di relax, di ridere insieme, di comunicazione. Poi però si arriva, tu prima parlavi delle fake news, si arriva oggi a delle bugie veramente gravi, e ci sono anche le bugie di ragazzi, per esempio, che mentono ai genitori, dicono di aver finito l'università, ci sono stati anche dei suicidi da questo
0: certo,
2: punto
0: e
2: di
0: lì
2: vista.
0: Ci sono insomma degli esempi di autoinganno, ma ci torneremo anche con la psicologa, perché vorrei fare un piccolo focus sulla bugia bianca, così come la intendono soprattutto gli anglosassoni, che hanno coniato questa espressione